0: Sono di Taranto.
1: Però vi siete conosciuti a Matera mentre lavoravate. Giuliano, mi racconti un po' com'è andata questo incontro?
2: È stato un momento paradisiaco, perché praticamente vedevo questa figura angelica che saliva le scale.
1: Perché tu eri ad un piano superiore in questa azienda?
2: No, lì era un piano
1: superiore. Lei saliva,
2: sì.
1: Ok.
2: Quindi un piano inferiore, vedevo sempre questa figura salire le scale ed era la felicità praticamente.

0: finale e tu l'hai presa al volo, l'hai fermata e l'hai fatta entrare nella tua vita, vi siete fidanzati, poi vi siete sposati, avete avuto due figlie.
1: Sì, Martina e Elisabetta.
0: Martina ed Elisabetta.
1: Martina che ha 15 anni e fa lo scientifico, Elisabetta ha 13 anni e fa la ragioneria.
0: Ecco, allora racconteremo moltissimo, ma soprattutto racconteremo se questa ricetta è tarantina, barese o di Matera, soltanto dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco, dopo qualche minuto, nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come vedete sono con Fabiola Semeraro, la nostra ospite di oggi, che ha montato uova, zucchero, poi abbiamo della frutta, sicuramente stiamo facendo un dolce. Il nostro chef sta preparando ancora la sua sogliola alla mugnaia con le patate duchessa e il marito di Fabiola, Giuliano, si è accomodato con i nostri assaggiatori Sonia e Luigi e state già assaggiando la sogliola,
4: sì.
0: Ma non è ancora... Ecco perché mancava un pezzetto, vedevo la lisca che traspariva.
4: Giuliano.
0: Giuliano.
4: Raggiungerci al tavolo, ha fatto spesa da quelle parti e ci ha raggiunto al tavolo.
0: Sì. E com'è questa sogliola?
5: Molto buona, direi.
6: Veramente buona, anche i bambini la mangiano volentieri.
0: È vero, è vero. Allora, sarete curiosi di sapere che cosa sta preparando
6: molto
0: Fabiola. Lo vogliamo dire a tutti quanti?
1: Allora, prepariamo la crostata morbida paradiso alla frutta.
0: Crostata morbida paradiso alla frutta. Allora, mentre tu continui ad aggiungere gli ingredienti, vado a leggere la lista completa.
1: Sì.
0: Così sappiamo bene cosa c'è dentro a questa particolare crostata morbida paradiso alla frutta. Occorrono per la base 2 uova, 100 g di zucchero, 100 ml di latte, 80 g di burro, 150 g di farina 00, mezza bustina di lievito in polvere per dolci, per la farcitura 200 ml di panna fresca liquida, 60 g di latte condensato, un cucchiaino di miele e per decorare un kiwi, una banana, 100 g di fragole, zucchero a velo. È una ricetta particolare. Cosa ti serve per andare avanti?
1: Una frusta.
0: Eccola qui.
1: Ecco.
0: E il burro fuso ce l'abbiamo lì. Adesso cominciamo ad aggiungere questo.
1: Sì.
0: Allora, questa è una crostata che hai inventato tu.
1: Sì, sì. Ho messo insieme un po' di ricette che conoscevo. La crostata morbida la faccio spesso perché è molto comoda, sai. Avendo questo incavo che puoi farcire come preferisci.
0: Stai parlando del nostro stampo che usi
1: furbo,
0: per fare questa.
1: Sì.
0: Eccolo qui, lo vado subito a prendere, lo facciamo vedere le nostre amiche a casa. L'abbiamo già imburrato e infarinato ed è uno stampo che ha un incavo per cui si crea come una sorta di bordo, di muretto che poi può farcire.
1: Puoi farcire come preferisci.
0: Bene, lo teniamo qui da parte. Tu hai un blog che si chiama Chebibia.
1: Chebibia, sì.
0: E questo
1: è strano, sì.
0: È una ricetta che va molto sul tuo blog.
1: Sì, sì, piace molto anche in varie versioni, perché noi oggi ci metteremo questa frutta, però insomma è una ricetta che si può usare tutto l'anno, perché può mettere qualsiasi tipo di frutta.
0: E come mai si chiama Chebibia questo tuo blog?
1: Bibia è il soprannome che mi dava mio nipote quando era piccolo, aveva 2 anni. Fabiola era difficile da pronunciare e allora Bibia. Ed è rimasto perché in famiglia poi si sa questi vezzeggiativi.
0: Bibia, ma è molto
1: carino. Sono sempre comodi, sono sempre...
0: E Giuliano ti aiuta con il blog, l'aiuti Giuliano?
5: Certo, tra l'altro c'è una particolarità molto bella, praticamente sono alla ricerca sempre degli ingredienti più svariati che mi tocca andare a inseguire un po'.
0: Perché lei inventa, poi manda te a cercare le cose, gli accostamenti particolari, magari esotici, tu devi andare alla ricerca di qualche ingrediente.
5: Anche particolari, per cui c'è anche da spostarsi...
0: Però torni sempre a mani piene.
5: A mani piene.
0: Non l'hai mai delusa?
5: Assolutamente.
0: Quanto tempo deve stare in forno?
1: 25 minuti a 170 gradi.
0: 25 minuti, 170 gradi. Allora vado a posizionarlo nel forno, nella parte inferiore, perché sopra abbiamo le nostre

0: patate duchessa, voilà. E nel frattempo ti prendo quella che abbiamo già preparato prima.
1: Sì.
0: La metto qui e ti prendo nel frigorifero gli altri occorrenti. Ecco qui, abbiamo la panna montata perché andiamo a preparare la farcitura.
1: Mi serve un'altra frusta.
0: Un'altra frusta, ce ne ho una, questa qua piccolina, ti va bene?
1: Va bene.
0: Va benissimo.
1: Alla panna montata dobbiamo aggiungere il latte condensato a filo, piano piano. Lo facciamo assorbire.
0: Ma da che hai imparato a cucinare tu?
1: Beh, è un po' passione. Mia madre non sa fare neanche le ciambelle. Però ce l'ho nel DNA perché mio nonno era pasticcere. Aveva una pasticceria nel centro della città vecchia, a Taranto.
0: Una pasticceria storica, abbiamo una fotografia infatti che ci hai portato. Guarda, guarda, e questo chi è?
1: Questo è proprio al centro il nonno e questo è un buffet che aveva preparato per una cresima, credo che siamo negli anni 60.
0: Anni 60, oggi un po' nel passato.
1: La sua pasticceria.
0: Che belle, quelle vetrine in bandite.
1: Erano originali, non c'era il colore.
0: Non c'erano ancora i colori?
1: No, no, quando ero ragazzina e giravo per Taranto, se incontravo delle persone un po' più anziane, dice, ma tu chi sei, a chi appartieni?
0: Come a chi appartieni, sì, è vero, quando vai in un paese ti chiedono, sì. Tu
1: a chi appartieni? Sono la nipote di Colloco. Ah, Colloco, Colloco, lo chiamavano così.
0: Lo chiamavano?
1: Non chiedermi perché, perché non lo so, non l'ho
0: mai capito. Però il suo nome qual era?
1: È Francesco Aiello.
0: Francesco Aiello, quindi mi riporta alle mie origini campane, perché è un cognome comunque che è...
1: Di origine campana, però nonno era di Taranto, quindi non so se...
0: Chi
1: non
0: lo
1: sono andata a scavare.
0: Con tutti i movimenti delle famiglie, chi parte, un militare che va di qua. Abbiamo sentito tante storie in tutte queste puntate. Davvero abbiamo raccontato un po' tutta l'Italia con le tradizioni, le radici, i cambiamenti e queste famiglie bellissime che poi rimangono unite, fanno la storia della nostra nazione. Bellissimo raccontare i paesi, i dialetti, le usanze. Allora, facciamo la nostra...
1: Vedi che bella.
0: Che bella, la panna, mamma mia, bella. Una voglia di assaggiare... devo stare attenta. Allora, facciamo la nostra base. Allora, panna e latte condensato che mescolati insieme faranno uno strato su questo nostro su questa nostra base. Che mi dite, amici assaggiatori? Guardate con molta attenzione,
2: bellissima.
0: Vero?
2: Bellissima. Stavo già pregustando il fatto di decorarla dividendo bene i colori, questo bianco, rosso e verde della fragola, del kiwi, già stavo immaginando la decorazione. Sarà sicuramente buona.
0: Luigi infatti ha l'acquolina in bocca.
3: Io già immagino questa signora che la felicità che saliva le scale,
4: esatto,
3: vero?
4: Sì, sì, sì.
3: E che... Poi arrivata ha creato la torta paradiso.
0: Infatti sì. Si è proprio concretizzata questa felicità per il nostro, esatto, caro Giuliano. Chef, ti piace questa torta? Sarebbe
4: molto.
0: Una bella torta
4: da... proponibile, sì.
0: Vero? Da proporre nel tuo ristorante I Divini Sapori? Perché è proprio divina, questa
4: divina.
0: Panna sembra una nuvoletta.
4: Esatto, torta paradiso, Divini Sapori, ci siamo.
0: Ci siamo proprio, accidenti. Che bella coincidenza. E hai scelto fragole, banane e kiwi, ma abbiamo detto che si potrebbe anche guarnire con delle pesche, ciliegie.
1: Pesche.
0: Amarene.
1: Amarene, anche in una versione all'arancia, inserendo magari la scorza d'arancia nella crema o nella base.
0: Questa base
1: o
0: è
1: al limone.
0: Molto... Brava.
1: Al limone.
0: Base molto versatile. Sento un suggerimento arrivare dal nostro chef, cioccolato. Perché è lui...
4: Cioccolato e fragole. Sai, una di queste cosine un po'...
0: Bene, e allora potremo...
1: tantissime versioni.
4: Esatto.
0: Potrai sicuramente suggerire nel tuo blog qualcun'altra delle versioni. Devo dire che ho sbirciato un po' il tuo blog e ho visto che hai tanti, tantissimi dolci e bellissimi,
1: adoro,
0: oltre che buonissimi, perché tu adori, infatti c'hai nel DNA questo sangue da pasticcera.
1: Beh, sì.
0: Ma ho visto che hai delle monoporzioni della pavlova. È una torta che ci piace tantissimo, abbiamo proposto qui nella trasmissione una volta una versione con una nostra ospite gigantesca, tu invece le fai monoporzione.
1: Sì, mi piacciono tantissimo, quando ho ospiti a cena è facilissimo prepararla in anticipo, perché magari la base della pavlova la preparo il giorno prima, due giorni prima, le conservo per bene e poi all'ultimo momento un ciuffo di panna, un po' di frutta fresca, quella che è di stagione, quella che c'è.
0: E dimmi quali altri sono i dolci che hanno più successo sul tuo blog o anche con le tue figlie, Martina ed Elisabetta?
1: Martina e Elisabetta adorano il cioccolato.
0: Ecco, come il nostro chef.
1: Il cioccolato, ma anche diciamo le torte più semplici come la torta banana e cioccolato. O...
0: Guardati qui in questa foto che sei con loro piccoline. Oggi hanno 15 e 14 anni, 13 anni.
1: 15 e 13, sì.
0: 13 anni. Elisabetta no, è la seconda e Martina è la prima o viceversa?
1: Sì, sì, Martina è la prima e...
0: Elisabetta è la piccolina.
1: Posso avere un setaccio per lo zucchero?
0: Ah, è vero, manca lo zucchero a velo. Scusate, dobbiamo completare la nostra torta. Io mi faccio prendere dalle chiacchiere. Mm-hmm. Sono molto curiosa, come vedi. Aspetta, togliamo queste. Che belle queste fragole. Zucchero a velo per guarnire ancora.
1: Più che altro per tutelare la frutta, perché abbiamo usato... Non metteremo gelatina.
0: Ecco, altro suggerimento per le nostre amiche a casa. Quando non volete usare la gelatina e volete che la frutta si preservi il colore, non annerisca, basta spolverarla di zucchero a velo. Sì. Ottimo, oltre che molto buono. Abbiamo finito quindi di guarnire questa torta, questa crostata morbida paradiso con
1: paradiso
0: la frutta. Siamo in paradiso, adesso continuiamo a bearci con la prossima ricetta che ci farai. Che cosa ci prepari ora?
1: Facciamo gli amaretti al limone. Il limone non l'abbiamo messo qui, compensiamo.
0: Vado a leggere la lista degli ingredienti. Per fare gli amaretti al limone occorrono 250 g di mandorle, 3 albumi di uova medie, 3 limoni non trattati, una fiala di aroma di mandorle amare, 150 g di zucchero, zucchero a velo per rifinire. Allora, mentre prepariamo gli ingredienti, guarda un po' chi ti pensa da casa.
5: Mamma, ce l'ho fatta! L'ho preparato tutto da sola. Ho tritato il cioccolato e l'ho fatto sciogliere nella panna. Poi ho fatto la crema di mascarpone in panna, ho bagnato i biscotti nel latte e ho messo tutto a strati. E adesso ve lo mangio, forse te ne lascio un po', forse. Ciao!
0: Chi lo sa se te lo lascerà? Lei è la piccola
1: Elisabetta
0: sì. Piccola, che adesso ormai
1: 13 anni,
0: adolescenza piena.
1: Non ne parliamo.
0: Dai, però il tiramisù l'ha fatto.
1: No, questo è un dolce particolare. Anche questo ha una crema simile alla crema paradiso che abbiamo usato prima.
0: Fantastico. Intanto guarda, il nostro chef è pronto ad impiattare la sua bella sogliola alla mugnaia. Però io vedo che Giuliano si dà da fare, qua.
6: Infatti
0: vi sono arrivate le patate duchessa?
6: Esatto, questa patata duchessa è ottima. Direi di poterla inserire nel blog di cucina, perché
1: sicuramente
6: potrebbe essere molto
0: gettonata tra le vostre fan.
1: Sì, sì.
6: Molto,
0: che
6: molto
0: dite?
6: Buona.
0: Assaggiatore, si sente quel profumo di noce moscata, vero?
2: Di noce moscata, e io ho pensato subito a mia madre, quelle che faceva mia madre, veramente croccanti fuori, morbide dentro, sapore di noce moscata, burro, eccezionali.
3: Anche il sapore del formaggio, io lo userei come contorno anche per un bellissimo arrosto tagliato a fette.
0: Giusto, giusto, sei d'accordo, chef? Una bella patata duchessa con un arrosto ci sta proprio bene.
4: Sì, sì, sì, ma nasceva... Era un contorno estremamente versatile, perché è una maniera molto più elegante e carina delle patate arrosto, per cui pesce, carne, benissimo, da sole. Per
0: ecco, e ci spieghi ancora come abbiamo fatto questa sogliola alla mugnaia?
4: Alla mugnaia. Le abbiamo infarinate, cotte nel burro, cuociono nell'arco di 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, insomma, quindi un piatto di realizzazione estremamente rapida.
0: Burro a cui hai aggiunto un filo d'olio, ricordiamolo.
4: Ho aggiunto un filo d'olio proprio perché si mantenga il più possibile la nostra padella, dando una cottura più uniforme possibile. Poi ho aggiunto pochissimo limone, il prezzemolo che nella ricetta originale era previsto a ciuffetti, lo faremo così, però non ho resistito e poco l'ho messo anche all'interno di quella che sarà la salsa finale con cui andremo ad irrorare i filetti posti nel piatto.
0: Ecco, perché questa cosa, mentre tu lo fai, lo spiego. Tu il fondo di cottura lo hai un po' setacciato, rilavorato per farlo diventare una salsina.
4: Un pochettino più morbido, una salsa quasi.
0: Molto buono, devo dire. E intanto noi con Fabiola dobbiamo fare questi amaretti
1: al limone.
0: E cosa facciamo? Per prima cosa dobbiamo frullare le mandorle,
1: sì,
0: insieme
1: allo
0: zucchero.
1: Con lo zucchero.
0: Ma come ti è venuta l'idea del blog, Fabiola?
1: Niente, io ho sempre adorato cucinare. C'era un periodo in cui ero un po' triste, la mia vita.
0: È scappata, questa la posso mangiare?
1: Mangiala.
0: Buona. Era triste la tua vita perché avevi un po' un attimo di stallo?
1: Avevo finito, sì, il lavoro, le bimbe erano piccole, quindi così ho iniziato a raccogliere le mie ricette, e magari quando saranno più grandi...
0: Lascerai una bella eredità.
1: Sì.
0: Da un momento di stasi è nata invece una bella idea, come spesso accade, che i momenti di crisi sono occasioni e tu ce lo dimostri perché... Hai avuto l'occasione di fare qualcosa di bello che rimanga anche alle tue figlie.
1: Sì, per raccogliere le ricette, così magari da grandi avranno questi ricordi, dice, ma quando eravamo piccole mamma ci preparava questa cosa. E magari potranno riproporla ai loro figli.
0: Ma lo sai che tante delle nostre amiche hanno iniziato a fare un blog semplicemente per raccogliere e riordinare un po' con le ricette e alla fine sono nati dei blog bellissimi. Allora, frulliamo le mandorle con lo zucchero e noi andiamo in pubblicità, ci ritroviamo qui tra qualche minuto nella cucina di qualche bolla in pentola. A fra poco, vai!
7: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
8: La marmellata è solo a base di agrumi.
9: Con le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative, dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
10: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
11: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
12: Buongiorno!
13: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
14: Siamo nel cuore di Cascia.
15: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
16: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
17: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
18: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola con Fabiola Semeraro, la nostra ospite. Abbiamo frullato le mandorle per fare questi fantastici amaretti al limone. Cominciamo a procedere, nel frattempo il nostro chef sta armeggiando già alle prese con la sua ricetta del riciclo, io l'ho capito. Mentre Giuliano e i nostri assaggiatori, però, state provando la crostata morbida paradiso, non avrete mica... rotto quella che abbiamo fatto qui, ne avevate un'altra, ecco.
3: Noi stiamo impiattando la scomposta.
0: Ah, la fate scomposta?
3: Sì, scomposta.
0: Guarda come è diventato bravo.
3: E poi cerchiamo di comporla.
0: Avete la base, ecco, la state facendo con quella bella frutta fresca.
3: Sì, ancora dobbiamo prendere un po' di crema, ma ci penseremo dopo.
2: Intanto assaggiamo, poi completiamo
0: ecco, è un tripudio di sapori. Che dici, Giuliano?
6: Sì, è veramente completo. In effetti con la panna si fa proprio...
0: Rimane fatto. Il tuo piatto preferito, la tua torta preferita fatta da Fabiola, immagino, vero?
6: Sì.
0: Bene, allora buon appetito cari,
3: grazie.
0: Lavoriamo per voi insieme alle nostre amiche e ai nostri amici a casa, continuiamo a vedere come Fabiola prepara. Abbiamo messo le mandorle, sta grattando queste bucce di limone non trattato, ma sono deliziosi questi amaretti, come ti è venuta in mente l'idea di farli così? Esisteva già la ricetta?
1: No,
0: anche
1: è una
0: questa?
1: Ricetta che esisteva, credo me l'abbia data una delle mie amiche, perché sai anche le amiche ogni tanto... Fabi, devi fare questa la devi mettere nel blog, dai.
0: Chef, che ne dici di questi amaretti al limone?
4: Molto interessanti. Interessanti perché di solito nell'amaretto ci si aspetta al limite, frutta secca, d'accordo, è un classico, l'anice, il finocchietto, ma il limone non mi era mai capitato e...
0: E penso... come li accosteresti, per esempio?
4: Con una crema.
0: Sì?
4: Esatto, da pucciare in una crema, sarebbero...
0: Avrei detto che li avresti messi sbriciolati sopra un bel risotto alla zucca.
4: È il limone che è un pochettino... Devo assaggiarli.
0: Devi assaggiare. Luigi, anche tu vorrai assaggiare.
3: Anche io devo assaggiarli per capire se metterli sul risotto o alla zucca.
0: Perché tu sei abituato da uomo del nord agli amaretti classici.
3: Esatto, sono un po' ortodosso da quel punto di vista. Però nel contempo sono anche aperto alle novità.
0: E invece la nostra Sonia?
2: Io senza bisogno di assaggiare sono sicurissima che il limone darà un tocco particolare. Anche questa unione di nord-sud, perché l'amaretto è un biscotto tipico piemontese, credo, comunque del nord. E il sud che è con il sapore del
0: Lumie
2: limone.
0: Di Sicilia, ecco. Lumie di Sicilia. Mentre continui, Fabiola, voglio leggerti una frase che voglio dedicare a te. te e Giuliano. L'ho annotata qui sul quaderno di ricette su cui annoto tutte le ricette delle nostre ospiti e del nostro chef e anche delle frasi che mi colpiscono particolarmente. Questa è della badessa Anna Maria Canopi, una figura importantissima per noi, e dice questa

0: frase. Non dobbiamo mai dimenticare che anche da ogni nostro atteggiamento di fede e di pietà dipendono innumerevoli persone. Dipende il realizzarsi del disegno di salvezza di tutta l'umanità. Ed è una frase che ci consegna una grande responsabilità da parte di questa badessa, che è stata una figura importantissima, anche una poetessa, ha scritto delle cose molto belle, delle frasi molto profonde. E ve la dedico perché Giuliano fa un lavoro molto particolare, vero Giuliano?
1: Sì, infatti mi hai emozionato molto nella tua riflessione. Io lavoro in un centro di accoglienza per cui sosteniamo dei ragazzi che hanno difficoltà nell'integrazione e quindi noi li accompagniamo in questo inserimento che parte dall'insegnamento scolastico all'aspetto sanitario, e quindi per me è una missione che quasi, diciamo, non spiegata mi viene data dal cielo, io la concretizzo, insomma.
0: È una chiamata che tu hai, perché è molto importante per chi arriva spaesato in questo centro d'accoglienza avere qualcuno che dedichi del tempo, dia dei consigli, aiuti a reinserirsi nel tessuto sociale di una città che non conoscono. Tu hai una frase, Fabiola, che caratterizza un po' la tua vita?
2: Beh sì, andare avanti sempre.
0: Andare sempre avanti.
2: Non arrendersi mai.
0: Un po' come ci hai raccontato in quel momento di difficoltà, di solitudine, forse, che hai provato con le bambine piccole.
2: Sì.
0: A cominciare a fare questo blog che poi ha portato anche tanta gioia. Ed è, rimane come una bella eredità anche per le tue figlie. Grazie perché condividete con noi anche delle cose molto profonde, oltre che queste belle ricette. Abbiamo pronta la teglia, mettiamola qua. Adesso dobbiamo formare questi amaretti.
2: Fare delle palline.
0: Come li fai? Mentre tu prepari gli amaretti, io direi di andare a vedere dov'è Francesca, la nostra amica Francesca Ceci, che anche oggi è in qualche posto per svelarci qualche segreto, qualche ricetta particolare. Vediamo dove è andata.
3: Cara Beatrice, caro Fabio, buongiorno e buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina sono al centro di Roma, nel comprensorio Barberini. Voi dovete sapere che sorge un circolo bellissimo, che è il circolo ufficiale delle Forze Armate d'Italia. E qui con me c'è lo chef Eugenio Perretti.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno Eugenio, buongiorno. Grazie tanto per l'ospitalità, grazie.
4: Grazie a te.
3: Allora tu stai preparando qualcosa di strepitoso che a me piace da impazzire, che cos'è?
4: È un semplice tiramisù.
3: Semplice,
4: nominato
3: non lo è.
4: In tutto il mondo, perché portiamo la nostra cucina in tutto il mondo. Io ho partecipato a una triennale negli Stati Uniti, dove, con la quale siamo i numeri, per me i numeri uno.
3: I numeri uno in Italia. Allora questo è un tiramisù particolare, perché è un,
4: sì,
3: tiramisù,
4: un tiramisù scomposto.
3: Scomposto
4: che uno, cioè, si può divertire.
3: Lo chef fa come vuole.
4: Esatto,
3: fammi vedere,
4: si può divertire,
3: chef,
4: come vuole.
3: Si può divertire,
4: sì,
3: come vuole. Allora tu come lo fai questo tiramisù scomposto?
4: Allora gli ingredienti principali, diciamo, sono il mascarpone, un po' di panna montata, dell'uovo pastorizzato montato, e poi si va a comporre direttamente in una ardesia, in un piatto, in una ciotola.
3: Come vogliamo.
4: Come vogliamo, esatto.
3: Benissimo. Gli ingredienti sono sempre gli stessi, anche se ci sono delle intolleranze o qualcosa di particolare,
4: esatto,
3: la,
4: esatto,
3: possiamo,
4: esatto,
3: anche,
4: esatto,
3: modificare in base alle esigenze, ovviamente, della clientela.
4: Esatto.
3: E tu qui hai una clientela strepitosa in questo circolo ufficiale delle Forze Armate d'Italia, perché ci sono autorità religiose, politiche, militari, quindi insomma hai anche una grande responsabilità, e devo dire che rendi felici tutti i tuoi clienti, caro Eugenio.
4: Bene.
3: Insieme a tutti gli chef, insomma, capitanati dal nostro Luigi Cosciotti, davvero fate un lavoro strepitoso. Mentre tu costruisci questo,
4: sì,
3: tiramisù
4: bellissimo,
3: a terminare con... io, caro Eugenio, ne approfitto anche per ringraziare davvero tanto, tanto, tanto il vostro direttore Generoso Mele, che ci ha aperto le porte di questo bellissimo posto, che davvero ci ha ospitato ed è stato gentilissimo nei nostri confronti di Quel che bolle in pentola. E quindi noi lo ringraziamo tanto. Intanto tu stai andando avanti con il lavoro. Aspetta, mica mi vorrei togliere il lavoro adesso a me. Ma ti pare che Francesca non fa un tocco così? Il suo, uno lo mettiamo qui, guarda, e uno lo mettiamo qua.
4: Va benissimo. Va bene? E lo completiamo con dei dischetti di cioccolato.
3: Fai tu, come ti piace.
4: Faccio che c'ho i guanti.
3: Benissimo. Il nostro tiramisù scomposto.
4: E poi il tocco finale, che sarebbe il cacao.
3: Il cacao, eccolo qui.
4: Ecco.
3: Ah, cacao a pioggia.
4: Pronto?
3: Il tiramisù scomposto è pronto. Ora sarebbe carino da parte mia, caro Eugenio, portarlo in studio a Beatrice e a Fabio. Però che vi devo dire? Non lo so se ci arriva in studio. Io ci

0: Bravo. Ciao a tutti. Grazie, genio.
1: Arriva, voi.
2: Mamma mia, in ogni caso dietro un grande chef c'è un gran golosone e io questo posso dirlo con certezza. Golosi sono anche questi fantastici amaretti al limone, aiutandosi con un cucchiaio, li stiamo deponendo con due cucchiai, quasi a fare una quenelle, li stiamo deponendo sulla teglia, poi li spolvereremo con lo zucchero a velo. Tu sei di Taranto,
1: Sì.
2: Fabiola, sei nata a Taranto, poi hai studiato a Bari e sei andata a vivere a Matera dove ti sei sposata con Giuliano e dove vivete
1: Sì,
2: adesso. Ma
1: viviamo.
2: torni a Taranto?
1: Torno spesso a Taranto a trovare mia madre, mia sorella,
2: Chi
1: i
2: abita
1: miei
2: lì
1: parenti.
2: ancora?
1: Ho tutta la mia famiglia ancora.
2: Mattia, che ti chiama, che ti ha dato
1: Mattia, mio
2: questo bel nome,
1: nipote,
2: Bibia.
1: l'altro nipote Simone
2: Che
1: e.
2: salutiamo, salutiamo Taranto e tutta la famiglia di Fabiola e Giuliano. Ciao Taranto!
1: Ciao!
2: Giuliano, tu però non sei di Taranto.
3: No, io sono nato a Policoro,
2: A
3: però.
2: Policoro! E ce lo dici adesso che sei nato a Policoro, quel mare meraviglioso. Policoro è proprio un posto. Ecco, salutiamo anche Policoro, gli amici di Policoro. Sei
3: Ma.
2: stato chef a
3: No,
2: Policoro?
3: non ho avuto il piacere.
2: Allora, dobbiamo spolverare con lo zucchero a velo adesso. Lasciamo l'altro
1: Facciamoli
2: impasto
1: così.
2: nella teglia, sì, poi questi magari li facciamo dopo. Ecco qui, siamo pronti per spolverare i nostri amaretti con lo zucchero a velo, perché poi andranno nel forno. Questi quanto tempo devono cuocere?
1: Questi devono cuocere un po', devono cuocere per 40 minuti a 160 gradi.
2: Quindi temperatura bassa perché dentro c'è l'albume, ecco, e 40 minuti, 160 gradi. Dovranno un po' dorarsi, ma rimanere un po' chiari,
1: Sì,
2: vero?
1: sì, sì.
2: Lo
1: Ma più
2: senti
1: che
2: il
1: altro
2: profumo di
1: rimangono chiari
2: limone?
1: per lo zucchero a
2: Non.
1: velo.
2: Rimangono chiari per lo zucchero a velo. Sonia, lo senti il profumo di limone?
4: Lo sento, sì. E penso che dopo la cottura si senta ancora di più, è
2: È
4: vero,
2: vero,
4: Fabiola?
2: penso proprio
4: Sì.
2: di sì. Allora, vado a metterli nel forno e vi lascio con il riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare la sogliola alla mugnaia con patate duchessa, abbiamo pulito bene e spellato la sogliola, poi l'abbiamo infarinata e l'abbiamo cotta brevemente in padella con il burro e un filo d'olio. Dopo l'abbiamo sfumata con il limone e l'abbiamo tolta dalla padella. Con il fondo di cottura abbiamo fatto una cremina che poi abbiamo usato per completare il piatto. Nel frattempo abbiamo preparato le patate duchessa aggiungendo alle patate lessate e schiacciate, ancora calde, il burro, il parmigiano, il sale e la noce moscata. Abbiamo trasferito il composto ben amalgamato in una sac à poche e formato dei ciuffi su una teglia rivestita di carta forno. Abbiamo cotto in forno già caldo a 200 gradi per circa 15-20 minuti. Abbiamo sfornato e impiattato la sogliola con le patate, completando con prezzemolo e fettine di limone. Per preparare la crostata morbida paradiso alla frutta, abbiamo fatto l'impasto montando bene le uova con lo zucchero. Dopo abbiamo aggiunto il burro fuso, il latte, poi la farina e il lievito setacciati. Abbiamo versato il composto in uno stampo furbo imburrato e infarinato da 24 cm e cotto in forno a 170 gradi in modalità statica per 25 minuti. Quindi abbiamo sfornato e lasciato raffreddare completamente nello stampo prima di trasferire su di un piatto da portata. Nel frattempo abbiamo semimontato la panna fresca liquida, abbiamo unito a filo il latte condensato e il miele e continuato a montare fino ad avere una crema liscia e omogenea. Abbiamo distribuito la crema nell'incavo della torta, creato grazie all'apposito stampo, e abbiamo cosparso con i cubetti di frutta. Abbiamo finito la nostra crostata morbida con una spolverata di zucchero a velo. Per preparare gli amaretti al limone abbiamo tritato finemente le mandorle con i 150 g di zucchero in un mixer. Dopo abbiamo aggiunto la scorza grattugiata dei limoni, i tre albumi, l'aroma alle mandorle e mescolato con una spatola fino a quando non abbiamo ottenuto un composto omogeneo. Con due cucchiai abbiamo fatto delle palline che abbiamo adagiato su una teglia rivestita di carta da forno, tenendole distanziate. Le abbiamo poi cosparse con abbondante zucchero a velo e cotto in forno già caldo in modalità statica a 160 gradi per 40 minuti. Abbiamo sfornato e lasciato intiepidire prima di servire. Ed ecco qui le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate. Qui davanti a me c'è la sogliola alla mugnaia con le patate duchessa che ha realizzato per noi il nostro chef Fabio Cinelli oggi, deliziandoci con questa marcorda anni 80, e poi la crostata morbida alla frutta, buonissima, e che ha fatto la nostra amica Fabiola Semeraro, e anche gli amaretti al limone, dulcis in fundo, un altro dolce delizioso, profumatissimo, che i nostri assaggiatori stanno provando. Luigi, ti vedo, Com'è?
5: Se lo sto provando, è ovvio che mi vedi. È veramente paradisiaco anche l'amaretto.
2: Vedi, siamo proprio
5: il sapore di limone ci sta bene.
4: Hai visto? Io l'avevo detto da subito. È la Lumia ha fatto la differenza.
2: La Lumia fa la differenza. Luigi era un po' scettico perché lui è abituato agli amaretti,
5: quelli
2: proprio.
5: No.
2: E invece Giuliano che cosa ci dice di questo?
3: È un'armonia di sapori.
2: Un'armonia, vero?
3: Sì, sì.
2: Tu sei abituato a mangiarli spessissimo, magari li accompagni ad un tè, una tisana?
3: Sì, sì, il pomeriggio sicuramente è un ottimo,
2: spuntino, ma anche a fine pasto mi sa che sono molto buoni questi amaretti al limone,
1: sì,
2: vero?
1: Sì, sì, sì.
2: Non finisce qui, cari amici e amiche a casa e cara Fabiola, perché ora il nostro chef, lo vedi com'è indaffarato, sta riutilizzando quello che è avanzato dalle preparazioni di oggi e ci sorprenderà con la sua esperienza, la sua creatività, con una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere che sta facendo?
1: Sì.
2: Chef, dici un po' che cosa stai combinando?
6: Beh, era rimasta della sogliola e sarebbe stato un peccato
2: sprecarla.
6: Ho dei dubbi che sarebbe andata sprecata.
2: Io l'avrei mangiata volentieri anche così com'era.
6: Poi le abbiamo dato una veste un pochino più moderna.
2: Sì.
6: Abbiamo utilizzato i tuorli che erano rimasti dalla preparazione
2: degli amaretti di Fabiola.
6: Esatto. Li abbiamo messi in una ciotola a bagnomaria. Li abbiamo fatti appena addensare.
2: Quindi li hai, come si dice, pastorizzati quasi, diciamo.
6: Pastorizzati sicuramente, perché abbiamo superato di poco i 60 gradi, per cui abbiamo raggiunto la pastorizzazione dell'uovo.
2: E quello che cos'è?
6: Abbiamo aggiunto del burro, una volta tolto dall'acqua, dalla cottura.
2: Dalla fonte di calore,
6: esatto,
2: diciamo.
6: Esatto, ci piace. Questo è del vino.
2: Ah, vino bianco.
6: Nelle uova abbiamo aggiunto pochissimo sale.
2: Quindi...
6: E poi come se facessimo quasi una maionese, una zabaglione... E poi lo aggiungiamo alle uova.
2: Invece del marsala, il vino, come si farebbe magari nello zabaglione con lo zucchero.
6: Esatto.
2: Il sale, quindi è come uno zabaglione salato?
6: È uno zabaglione salato, invece di burro.
2: Ma tu l'avevi già fatto, mi sa.
6: L'avevamo usato con gli asparagi.
2: Sì, è vero, mi ricordo, buonissimo. Zabaglione salato, e poi cosa farà? Ah, hai fatto con un cilindro delle formine con la sogliola che hai... un po' sminuzzato.
6: Esatto, l'abbiamo schiacciata, perché la sogliola è talmente tenero come pesce che veramente è un attimo, è comodo anche per quello.
2: Fantastico, ma guardate che carini che sono, come delle piccole colonne, dei cilindretti. Come vogliamo chiamarlo questo piatto?
6: Li aiutiamo un pochino perché noi siamo bravi, ma...
2: Assaggiatori, che dite? Quando avrai smesso di masticare gli amaretti, Luigi, vuoi dirci per favore? No, prima Sonia, hai un'idea di come chiameremo questo piatto così carino anche da vedersi, con i due cilindretti, poi lo zabaglione, vediamo, ne fa un altro di cilindro, numero dispari sempre.
6: Esatto, perché gli elementi nel piatto dovrebbero essere sempre dispari.
2: Come le rose quando vengono regalate... Non sono sempre in numero dispari, tranne la dozzina.
6: 1, 3 e poi multipli e sottomultipli della dozzina.
2: Ecco, 1, 3 multipli, io sempre 24 almeno.
6: Vedi, due dozzine.
2: Ricordatelo, okay. Chef. Qualora avessi voglia di farmi un omaggio floreale.
6: Va benissimo, lo
2: Che ne pensi, Fabiola, del nostro chef che reinventa la sogliola in questo modo?
1: Io rimango incantata, ecco perché non dico una parola, perché... Sono lì a bocca aperta cercando di carpire i segreti che mai riuscirò a capire.
2: Guarda, lui li svela, è uno dei pochi chef che davvero raccontano
1: tutto.
2: Io
1: sono Fabiola, quindi sento molto...
2: Ecco, vedi?
0: vicina.
2: Guarda come piove questo zabaione salato, che buono! Come lo vogliamo chiamare, Sonia?
4: Allora, secondo me cilindri di mare con salsa solare, fa pure rima.
2: Cilindri di mare, un po' lungo però, un nome un po' esotico, non so, magari dialettale. Luigi, vienici incontro tu con il tuo bresciano, hai in mente qualcosa?
5: Ma proprio col bresciano non saprei, ma visto che lo zabaione è una ricetta piemontese, e quello è un bagnette col pescetto.
2: Bagnette col pescetto. Bagnette col pescetto. Vai,
4: aggiudicato.
2: Il bagnette col pescetto vi saluta. Salutiamo la nostra amica che Fabiola. Grazie per essere stata con noi.
1: È stato un piacere, un onore.
2: Consulteremo il tuo blog, Chef Bibia, e grazie ai nostri assaggiatori, a Giuliano che ha accompagnato Fabiola.
3: Grazie
2: e con il nostro chef Fabio Cinelli vi do appuntamento domani, stessa ora, sempre su TV 2000, sempre dalla cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie, ciao.

0: Ci troviamo a Milano, quartiere Forlanini, dove nascono i servizi di prossimità. Hanno una lunga storia, nascono negli anni 2000 e nascono perché attraverso un censimento la Caritas del territorio analizzò i problemi e le necessità della popolazione anziana.
1: I servizi di prossimità sono delle attività che si svolgono a favore delle persone più fragili di questo quartiere, in particolare anziani, ma non soltanto, con l'obiettivo di appunto farsi prossimo, cioè di farsi vicini alle esigenze delle persone, ma anche di avvicinare le persone alle istituzioni e ai loro diritti.
0: I bisogni specifici di questo quartiere sono innanzitutto, allora, c'è una grande solitudine, soprattutto nelle persone anziane, c'è una forte immigrazione, per cui ci sono bisogni anche legati alle richieste di permessi di soggiorno, ricerche di lavoro e poi soprattutto il bisogno della casa.
2: Servizio prossimità, buongiorno.
1: Il primo diritto è quello di essere informati. L'altra attività di cui noi ci occupiamo è l'accompagnamento proprio fisico delle persone anziane ai luoghi di cura. L'altra attività fondamentale è quella della socializzazione.
3: Accolgo gli anziani quando arrivano e cerco un po' di relazionarmi con loro. A me personalmente va dato molto perché quando un anziano si lega a te, poi c'è tutto questo amore proprio gratuito, cioè non, senza niente in cambio, cioè è meraviglioso. Quindi per loro questo centro è proprio un porto sicuro.
1: L'associazione ONOS raccoglie tutti gli anni delle offerte da parte delle persone di questa comunità e in questi anni ha usufruito anche di contributi da parte dell'8 per mille.
0: Onos perché deriva dal greco, il significato è asino e l'asino è l'animale che porta la somma, che porta il peso degli altri.
1: Queste attività fanno bene sia a chi partecipa ma anche molto a chi dà aiuto. Perché fare del bene fa bene e dà reciproca soddisfazione ad entrambe le categorie di persone.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
3: So. Alla fine non è difficile.
2: No? Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.00.

0: Teresa, io non ti ho mai chiesto grandi favori, ma ora ti prego, ascolta la piccola Edith. Vieni, Edith, parla. Lei ti ascolta.
1: Su, Edith.
2: Teresa, io non voglio essere cieca. Io voglio vedere.
0: È coperta di lividi. Ancora.
2: Voglio imparare a leggere e voglio correre come prima. Non voglio essere cieca.
0: Santa Teresa, di a Gesù bambino di prendersi cura di Edith. Di grazie.
2: Grazie, Santa Teresa e Gesù bambino.
0: Brava, grazie.
1: Grazie.

0: s'effondre.
1: Edith Piaf, una delle principali protagoniste della canzone francese, era molto devota a Santa Teresa di Lisieux. Una devozione che risaliva a quando era bambina e una grave malattia agli occhi le aveva fatto perdere la vista. Era infatti miracolosamente guarita dopo le novene fatte a Santa Teresa dalle prostitute del bordello gestito dalla nonna, dalle quali veniva allevata dopo la morte della madre e che per ottenere la grazia l'avevano portata anche in pellegrinaggio a Lisieux.
2: L'Église se réjouit de cette merveilleuse richesse des dons spirituels. Thérèse de Lisieux, qui, jusqu'à une époque récente, fut en effet notre sainte contemporaine. C'est ainsi que je la vois personnellement dans le cadre de ma vie.
3: Beh, Santa Teresina del Bambino Gesù è legata intanto a mia madre, perché mia mamma si chiama Teresa e non in onore di Santa Teresa, ma proprio di Santa Teresina del Bambino Gesù, della quale poi a Roma esiste una chiesa, c'è una chiesa dedicata a Santa Teresina molto bella, in cui si parla di questa santa molto bella. È sempre stato un angolo dell'anima. Andare a sentire la messa a Santa Teresina vuol dire anche fare riaffiorare tanti ricordi proprio di un'intera vita nella quale ogni tanto, come un filo rosso, Santa Teresina si è ripresentata e ci ha accompagnato per un certo pezzetto di strada.
4: Teresa di Lisieux era una giovane monaca, morta a 24 anni, quindi giovanissima, nata in un paesino dell'Alta Normandia, ha vissuto 9 anni in un monastero di clausura. Da un punto di vista logico avrebbe dovuto scomparire nella storia. Come ha potuto diventare la più grande santa dei tempi moderni, così l'hanno definita, patrona delle missioni cattoliche, dottore della Chiesa, addirittura una donna giovanissima che diventa dottore della Chiesa è pressoché qualcosa di molto strano. Ecco, è una santa amata anche al di là dei confini del cattolicesimo, la amano gli ortodossi, la amano i protestanti, perfino nel mondo arabo è venerata. Ecco, come questo è stato possibile?
1: Dal momento della sua morte, la piccola Teresa ha fatto irruzione nel mondo come un uragano di santità, come la definì Papa Pio XI. È venerata con affetto dai cristiani di ogni lingua e paese, ma lei è semplicemente Santa Teresina, la piccola suora morta quando aveva appena 24 anni. La sua è stata una vita breve ma intensa, pervasa da un'esperienza religiosa nuova e totale, molto più vicina a noi di quanto si potrebbe credere.
4: La storia di Teresa comincia in una famiglia di fine 800, che è normale, è una famiglia che ha i suoi problemi. Teresa subisce anche delle sofferenze particolari, la mamma le muore quando ha 4 anni, quindi è una bambina facile alla malattia, ai drammi anche così affettivi, normali, di un'infanzia forse troppo protetta, ma in ogni modo la sua famiglia è una famiglia dove la fede impregna l'esistenza. Ma a me piace questa espressione, la sua casa era vissuta come una chiesa e così poi quando la famiglia andava in chiesa, la chiesa era vissuta come una casa.
5: Il mio carattere felice mutò totalmente dopo la morte di mamma. Vivace ed espansiva com'ero, divenne timida e dolce, fin troppo sensibile. Bastava uno sguardo per farmi piangere. E ritrovavo la mia gaiezza soltanto nell'intimità della famiglia.

Teresa fa la sua prima comunione, sperimenta una fortissima unione con Gesù e quando poi deve commentare l'avvenimento scrive: «Io ero come una piccola goccia d'acqua che si perdeva in un oceano».

0: Quando Teresa ha 9 anni, anche la sorella l'abbandona. Paolina entra nel monastero carmelitano della città per diventare suora di clausura. È un grande dolore, una seconda perdita dopo quella della madre.
1: In un attimo capii che cosa è la vita. Vidi che era soltanto sofferenza e separazione continua. Piansi amaramente, perché non comprendevo ancora la gioia del sacrificio.
2: Teresa subisce, diciamo, la pena di vedere una sorella che va in monastero, in clausura, e però nonostante il distacco, quando la sorella le spiega che clausura vuol dire un luogo dove tu puoi stare sola con Gesù, dove puoi dargli tutto, non so, come Maria Maddalena che sta ai piedi di Gesù per ascoltarlo, la bambina capisce: anch'io devo entrare in questo luogo, questo è il mio posto, il posto che Dio mi ha destinato da tutta l'eternità. Ed è talmente convinta che chiede, una cosa rara per i suoi tempi, di entrare, ancora più oggi, chiede di entrare in monastero, nonostante abbia soltanto 15 anni.
1: Sentì che il Carmelo era il deserto dove il buon Dio voleva che anch'io andassi a nascondermi. Volevo andare al Carmelo non per Paolina, ma per Gesù solo. Pensai molte cose che le parole non possono rendere, ma che mi lasciarono una grande pace nell'anima.
2: Evidentemente trova l'obiezione di tutti, l'obiezione dei parenti, l'obiezione del vescovo, l'obiezione, diciamo, degli zii, dei cugini, però non trova l'obiezione del papà. Perché il papà le dice: Dio ti ha affidato a me, io ti ho fatto crescere, adesso se lui decide di prendere questo piccolo fiore che tu sei e di trapiantarlo su un'altra terra, ebbene io dico di sì. E questo il papà lo dice nonostante sappia di essere gravemente malato. Teresa, vedendo attorno a sé soltanto delle difficoltà, decide col papà di partecipare a un pellegrinaggio a Roma, un celebre pellegrinaggio, diciamo, per l'anniversario così delle nozze d'oro di Leone XIII.
0: Novembre 1887. A Roma è prevista l'udienza in cui i pellegrini sfileranno davanti al pontefice per ricevere, uno ad uno, la sua benedizione.
2: Durante l'udienza tutti raccomandano ai pellegrini di non parlare al Papa perché il Papa è molto vecchio, molto stanco. Teresa, quando si inginocchia davanti al Papa, si aggrappa alla sua veste. Non riescono a smuoverla, neanche le guardie nobili che cercano di sollevarla non riescono, e Teresa dice: Santità, permettetemi di entrare nel monastero a 15 anni. Il Papa non capisce bene, chiede spiegazioni al vicino, gli dicono: Santità, è una bambina, vuole entrare nel monastero. E Teresa insiste, il Papa dice: Beh, fate quello che vi diranno i superiori. E Teresa ribatte: Sì, i miei superiori, però se voi dite di sì, tutti diranno di sì.
1: Beatissimo Padre, se voi diceste sì, tutti sarebbero d'accordo. E pronunciò queste parole: Bene, bene, entrerete se Dio lo vorrà.
2: E Dio l'ha voluto, perché nonostante tutte le difficoltà Teresa riesce a ottenere il permesso e entra in monastero a 15 anni.
3: Ecclesiae universalis doctorem declaramus, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

0: me di Santa Teresa ha colpito questo, quando nella tempesta cercava di svegliare Gesù. Lei cerca sempre di svegliare Gesù, cerca sempre in ogni istante della vita di trovare il suo amico che le sta vicino.
1: You are the sunshine of my
2: Dopo aver abbracciato tutti i miei cari, mi inginocchiai dinanzi al mio incomparabile padre, chiedendogli la benedizione. Per darmela, si mise egli stesso in ginocchio e mi benedì piangendo.
3: Nel monastero Teresa viene chiamata Teresa del Bambino Gesù, proprio come allusione anche alle sue devozioni, alla sua infanzia, ma subito il papà si ammala. Papà si ammala una malattia che lo colpisce anche nella mente, che lo rende così umiliato, ecco, nella sua dignità. Era un bel vecchio venerando. A volte quando andava a visitare la figlia quasi si vergognava, si copriva il volto con un fazzoletto. E Teresa, guardandolo, pensa al velo della Veronica, pensa alla Sindone e comincia a dire: ecco, papà sta diventando il bambino del buon Dio.
2: Io mi ero offerta a Gesù bambino per essere il suo trastullo e gli avevo detto che non si servisse di me come uno di quei balocchi di pregio che i fanciulli si contentano di guardare, ma come di una piccola palla di nessun valore, qualcosa che potesse fargli piacere.

0: Così chiede di farsi chiamare Teresa del Bambino Gesù del Volto Santo, e per lei è tutta una, è tutta la stessa cosa. È il figlio di Dio, bambino, che nasce bambino sulla terra e che fin sulla croce mantiene questa sua filialità, questa sua infanzia. Infanzia come totale abbandono nelle mani di Dio Padre.
1: Gloria, gloria, gloria, gloria,
2: l'obbedienza di Santa Teresa non è l'obbedienza delle pecore, è l'obbedienza dei bambini che obbediscono perché si sentono amati e amano chi gli chiede l'obbedienza. E l'obbedienza è sia accettare problemi della vita, sia anche obbedire proprio parola per parola quello che ti dice il tuo superiore. Ma non c'è niente di militaresco, di infelice, ma è la semplicità.

0: guardando un'immagine di Nostro Signore in croce, fui colpita dal sangue che cadeva da una mano sua divina. Provai un dolore grande, pensando che quel sangue cadeva a terra, senza che alcuno si desse premura di raccoglierlo. Un grido di Gesù sulla croce mi echeggiava continuamente nel cuore. «Ho sete!» Volli dare da bere all'amato e mi sentii io stessa divorata dalla sete delle anime.
1: Un monastero è un piccolo mondo dove le monache fanno praticamente tutto, dalla cucina alla lavanderia, alla finagione, alla preghiera, tutto. E Teresa impara a vivere tutto con questa sua dedizione. È significativo che appena arriva in monastero, la prima cosa che fa, incide con uno spillo sulla porta la frase «Gesù, mio unico amore». E poi cerca di vivere in maniera che le piccole cose, le cose di tutti i giorni, siano un dialogo tranquillo, semplice, tra lei e Gesù. Lei si sente amata e con le piccole cose della sua vita risponde a questo amore.
2: È bello guardare le fotografie di Santa Teresina. Ce ne ho una mentre lei lava i panni con le consorelle. Ce n'è un'altra mentre lei si veste per una recita teatrale da Santa Giovanna d'Arco e fu presa in giro atrocemente dai giornali laicisti. Ma lei con semplicità faceva quello che le chiedeva sua madre e che il suo cuore le diceva e obbediva.
1: Una delle sante più amate da Teresa era Santa Giovanna d'Arco. Questo amore dipendeva dal fatto che Teresa diceva «Giovanna è una ragazza dal grande cuore». E poi dice stessa diceva «Anch'io, anche se vivo in un monastero, ho desideri grandi, infiniti, immensi e sono sicuro che Dio vorrà esaudirli perché Lui dà sempre di più di ciò che fa desiderare». Particolarissima era la devozione di Teresa verso la Vergine Santa. Amava pensarla così, come raffigurata in questa immagine. La Vergine stringe il bambino, però tra lei e il bambino c'è un'altra bambina abbracciata da tutti e due. Così Teresa pensava a se stessa. Diceva, i predicatori, i preti, non dovrebbero parlarne sempre con tanti aggettivi, mostrandole la vita straordinaria, ma mostrando come Maria ha avuto una vita semplice, vicina alla nostra esistenza. E sul letto di morte, ormai con mano tremante, scrive uno dei suoi ultimi biglietti in cui dice una frase straordinaria, dice, «Oh Maria, se io fossi la regina del cielo e tu fossi Teresa, io vorrei essere Teresa perché tu fossi la regina del cielo». Sembra un gioco di parole, ma è l'amore che pensa della persona amata il meglio che riesce a immaginare.

0: Yes, I won.
1: Quello che venivo a fare nel Carmelo lo dichiarai ai piedi di Gesù Ostia. Sono venuta per salvare le anime e soprattutto a pregare per i sacerdoti.
0: Saints, go marching by.
2: Nel primo periodo di vita nel monastero, la sofferenza più grande di Teresina è la malattia del padre.

Soffro. Il 12 febbraio, un mese dopo la mia vestizione, il nostro babbo amato ha bevuto alla coppa più amara e più umiliante. Quel giorno non ho detto che avrei potuto soffrire di più. Sì, i 3 anni del martirio di papà mi sembrano i più amabili, i più fruttuosi di tutta la nostra vita. Io non li darei per tutte le estasi e le rivelazioni dei santi.

0: L'esperienza di Teresa in monastero scorre in molta semplicità, ma inaspettatamente diventa drammatica sul finire della sua vita. Teresa si ammala di tubercolosi, una malattia che allora non si sa come curare, ma è come se anche si soffrisse dentro ed sperimenta quella che viene definita la prova della fede, quasi il dubbio. E dirà Teresa di se stessa: è come se mi fossi seduta alla tavola dei peccatori, alla tavola di quelli che non credono. Questa prova che Dio dà a molti santi, se ne è parlato anche per Madre Teresa di Calcutta, significa questo, che mentre diciamo questo amore porta le persone sempre più vicine a Dio, è come se Dio dicesse: ecco, devi imparare ad abbracciare tutto, devi condividere quello che Gesù ha patito sulla croce quando si è sentito abbandonato, quando ha dato la vita per tutti. E la prova che questa oscurità della fede viene da Dio è che mentre la fede sembra oscurarsi, la carità, diciamo, irraggia sempre di più.
1: Gli ultimi tempi della sua vita temeva di precipitare nell'inferno, oppure ha anche temuto non ci fosse niente nell'aldilà. Però lei sapeva che Dio se ne frega dei nostri dubbi. Dio è più forte delle nostre incertezze. Per questo, anche nel tormento, lei si affidava con tutta la semplicità del mondo.
2: Le cure non danno risultati apprezzabili. Il 6 luglio ha nuove emorragie. La febbre alta la indebolisce. Il 31 luglio riceve l'estrema unzione e la comunione.
0: E così, quando la sofferenza l'assale, dice: ecco, è come se io sentissi il rumore dei passi del mio sposo, di Gesù, che viene a prendermi. E negli ultimi giorni della sua vita ha delle espressioni incredibilmente belle, quando dice: ho capito che tutto è grazia. Oppure quando scrive: io non posso temere un Dio che per mio amore si è fatto così piccolo.
1: Io penso che, specialmente nelle situazioni di dolore, di prova, la compagnia di Santa Teresina sia importante. Lei ha detto una cosa che mi ha sempre molto colpito, ed è questo. Lei diceva che non avrebbe mai riposato in cielo, non andava in cielo per riposare. E questo mi è piaciuto tantissimo, perché è proprio il segno che i santi ci sono vicini. Ha detto questo. Lei promise che avrebbe impiegato il suo cielo per fare del bene sulla terra. Si sarebbe riposata solo dopo aver udito dall'angelo: il tempo è finito.
3: No, rien de rien. No, je ne regrette rien.
4: La prima volta che all'infermeria mi hanno dato dell'uva, ho detto a Gesù bambino: com'è buona l'uva. Non lo capisco mica, sapete,

0: regrette rien.
1: Teresa è stata proclamata dottore della Chiesa e questo significa che ha una dottrina per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani. E tuttavia Teresa è capace di una profondità teologica straordinaria. Nella sua autobiografia, proprio all'inizio, mette dei principi di un'ampiezza e di una profondità che meritano veramente tanta riflessione.

0: espressione. Dirà per esempio: la perfezione consiste nell'essere ciò che Dio vuole che noi siamo. Ancora un'altra espressione molto interessante è questo: l'amore di Dio è tanto più contento quanto più può abbassarsi verso la nostra povertà, verso la nostra miseria. Oppure, come il sole rischiara tutta la creazione, così l'amore di Dio si prende cura di ciascuno di noi, come se ognuno di noi fosse l'unico ad esistere. E Dio è capace di organizzare, ecco, questa è un'espressione straordinaria, è capace di organizzare tutto l'universo al bene di ciascuna anima.
1: Pio XI è stato il Papa che l'ha prima beatificata il 29 aprile del 1923 e poi l'ha canonizzata nel maggio del 1925. E non c'è niente di più diverso che le due personalità. Pio XI aveva la virtù del capo, era prudente, severo, un grande intellettuale. Santa Teresina del Bambin Gesù non era un intellettuale, era una bambina nel senso positivo, una ragazza intelligentissima che scriveva bene, però offriva semplicemente se stessa senza preoccuparsi dei destini dell'universo. Eppure Pio XI ha riconosciuto in lei la più grande santa dell'età moderna, insieme al santo curato d'Ars. Santa Teresa del Bambin Gesù fu definita da Pio XI la stella del mio pontificato. La stella del mio pontificato, ma è la stella che secondo me può illuminare anche i nostri giorni.

0: La fine dell'agonia di Teresina arriva poco dopo le 7 del 30 settembre 1897. Le sue ultime parole, guardando il crocifisso che tiene stretto fra le mani, sono:
1: oh, l'amo, Dio mio, vi amo.
2: Tu quando non hai, puoi avere di più, e dopo che hai.
3: Teresa è chiamata la santa delle rose, viene sempre raffigurata con un fascio di rose in mano, ma come altre sante, come Elisabetta di Ungheria, come Santa Rita, ma diciamo l'origine di questa immagine è abbastanza semplice. Teresa era sul suo letto di malata, le hanno letto una vita di San Luigi Gonzaga, dove il santo diceva: dopo la mia morte farò cadere una pioggia di rose, e lei risponde: anch'io farò la stessa cosa. Ecco, e poi i fedeli continuano a invocarla come la santa delle rose, per tutte le migliaia e migliaia di grazie che di fatto sono accadute.
4: Era, non so come, il cuore, diciamo, la chiesa di Santa Teresina di un quartiere di amici, di persone che si volevano bene, e forse anche questo non è casuale, il fatto che una chiesa dedicata a una santa così particolare rappresentasse il perno attorno a cui ruotava un mondo di amore, di amicizia, di affetti che è durato per tantissimi anni.
5: Io invito ad andare nella Basilica di Teresina perché c'è la fonte battesimale dove sono stati battezzati Pio XI e Don Giussani, e poi più avanti, lungo la stessa lato della navata, c'è questa reliquia di San

Santa Teresina del Bambin Gesù si festeggia il 1 ottobre. La sua presenza è diffusa in ogni angolo del mondo ed eccede ogni confine geografico, religioso e culturale. Sono circa 800 i monasteri di clausura di carmelitane scalze sparsi in ogni parte del mondo. E di questi più di 70 sono in Italia. In queste centinaia di monasteri di clausura vivono, pregano e lavorano oltre 13.000 suore e più di 4.000 frati del Carmelo o carmelitani scalzi. Santa Teresina è compatrona di Francia, dell'Australia e del Canada, ma soprattutto patrona

0: di tutte le missioni cattoliche del mondo.
1: Che Santa Teresa del Bambino Gesù ci aiuti a comprendere che davvero tutto è grazia e tutto dobbiamo accogliere dalle mani di un Dio che ci vuole bene.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

0: Sri Lanka è un lembo di paradiso rimasto impigliato tra le onde dell'Oceano Indiano. Un'isola a forma di lacrima, col volto segnato dalle violenze e dalle privazioni, che a tratti rivela intatto il suo fascino esotico e millenario. La realtà sociale e culturale dello Sri Lanka di oggi è un mosaico frammentato e contraddittorio, dominato dai colori cupi della violenza e della povertà. Eppure, nel 1948, quando l'isola ottenne l'indipendenza dagli inglesi, le premesse erano ottime. 50 anni e poco più sono bastati perché la spirale dell'odio etnico divorasse risorse economiche e vite umane in un conflitto che divampa ormai da più di 20 anni.
1: Io sono Tamil. La mia famiglia ha dovuto lasciare Jaffna 9 anni fa perché la situazione era insostenibile. Non si può vivere continuamente nel terrore. Quando una bomba ha distrutto la nostra casa siamo fuggiti verso sud fino a Negombo. Vorremmo stare in pace a casa nostra. Qui a Negombo viviamo in pace insieme Tamil e singalesi. Perché non può essere così in tutto lo Sri Lanka?
0: Ma la lotta armata tra i singalesi e la minoranza tamil, con il suo tragico bagaglio di morti, profughi, mutilati, ragazzi soldato, famiglie disgregate e povertà, non è l'unico male che affligge lo Sri Lanka. L'isola è ricoperta da una vegetazione lussureggiante. I luoghi storici da visitare sono molti. Le spiagge sono bellissime, la gente è cordiale e accogliente. Ma il turismo straniero, oltre a rappresentare una voce importante per l'economia nazionale, ha generato una nuova stirpe di mostri. Pedofili di diverse nazionalità hanno trovato in Sri Lanka una valida alternativa alle rotte tradizionali che li conducevano verso Thailandia e Filippine. Le vittime di questo turpe mercato sono bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, o anche più piccoli. Molti bambini e ragazzi lasciano la scuola prima del tempo per lavorare nelle piantagioni di tè e di gomma. Guadagnano pochissimo, ma aiutano a mantenere la famiglia. Chi riesce a terminare gli studi non sempre riesce a trovare lavoro. Talvolta la formazione ricevuta non è adeguata alle esigenze del mercato. Altre volte i giovani sono penalizzati dalla scarsa conoscenza della lingua inglese. Il lavoro dei salesiani di Don Bosco in Sri Lanka è iniziato nel 1956 nella capitale, Colombo. Al centro della loro missione ci sono i ragazzi in difficoltà perché soli, disorientati, sfruttati, lontani dalla famiglia, poveri o emarginati. In un paese travagliato dalla guerra, la loro presenza è testimonianza viva del messaggio evangelico di riconciliazione, pace e fratellanza tra gli uomini.

0: Il Don Bosco Technical Center di Negombo è la prima scuola tecnica dei salesiani in Sri Lanka. Fondata nel 1963 per fornire una preparazione professionale ai ragazzi più poveri e svantaggiati, è diventata l'emblema della risposta salesiana al disagio giovanile. Dal momento che Negombo è zona turistica, i salesiani si sono presto confrontati con il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori, giocando un ruolo attivo di denuncia spesso scomodo e pericoloso. Il Don Bosco Technical Center è per questi ragazzi centro di accoglienza, di recupero psicologico e sociale. Negombo è anche un importante laboratorio di pace. Qui i ragazzi soldato tamil, segnati dall'esperienza traumatica dell'arruolamento e del combattimento nell'esercito di liberazione delle tigri tamil, si scoprono fratelli dei coetanei singalesi, che secondo il loro addestramento dovevano essere considerati animali. I ragazzi soldato hanno sulle spalle un pesantissimo fardello di violenze, subite e inflitte agli altri. Per loro tornare ad essere semplicemente ragazzi è un percorso lungo e difficile. I salesiani sono pronti ad essere a loro fianco in questo cammino.
1: I nostri ragazzi provengono da località diverse, Anuradhapura, Galle, Kandy e così via. Qui da noi trovano una casa. Tutti frequentano un corso professionale, al termine del quale potranno tornare alle zone da cui sono venuti e diventare adulti autonomi, professionalmente qualificati.
0: Il Don Bosco Technical Center, quindi, è anche un internato per ragazzi che si trovano lontano dalle famiglie. È un centro giovanile e sociale. Le classi di catechismo domenicale sono frequentate da circa 600 ragazzi. Offre inoltre alla comunità locale un servizio di doposcuola gratuito. Ogni pomeriggio 500 scolari dei dintorni frequentano le ripetizioni, un'opportunità preziosa in un paese in cui la percentuale dell'abbandono scolastico rasenta l'85%. Negombo non è un'esperienza isolata. Anche le altre scuole professionali, anche se più piccole o di recente costituzione, non sono solo centri di addestramento tecnico. I ragazzi vengono seguiti passo passo nella loro crescita umana e spirituale, aiutati a recuperare e a rafforzare la propria dignità di persone, preparati ad affrontare il futuro da buoni cristiani e onesti cittadini.
1: A casa mia c'era molto disaccordo tra mia mamma e mio papà. Mio padre infatti beveva e spendeva tutti i soldi a carte e col gioco del lotto. Aveva anche altri vizi. Mio padre voleva portarmi via da casa per vendermi a gente equivoca. Io mi sono ribellato. Mia mamma mi ha allora portato al Don Bosco Technical Center di Negombo. Poiché ero ancora piccolo, il padre direttore mi ha mandato al Bosco Sevana di Usueta Keyawa. Lì ho potuto studiare per 3 anni e ho imparato a leggere e a scrivere. Sono felice di questo. Da Usueta Keyawa poi mi hanno proposto di venire qui, al Don Bosco Technical Center di Kandy, per imparare un mestiere. Nel corso di falegnameria sto imparando bene a fare il carpentiere, perché voglio subito andare a lavorare, guadagnare dei soldi per darli a mia mamma e per far studiare la mia sorellina minore.
0: A Kandy i ragazzi frequentano corsi di meccanica, carpenteria, saldatura, impiantistica, ma anche di elettronica e informatica. Ci sono lezioni di inglese quotidiane e nel fine settimana è attivo il centro giovanile. Molti dei ragazzi che vivono qui come interni stanno completando il percorso di reinserimento sociale iniziato a Usueta Keyawa o a Negombo. La necessità di accogliere un numero crescente di ragazzi e di ampliare le opportunità di formazione ha reso necessaria la costruzione di una nuova e più moderna struttura. Anche a Paliawat, Balupitia e il Pitia, i salesiani si stanno adoperando per venire incontro alle esigenze dei giovani. Si tratta di realtà geografiche diverse. Il denominatore comune è rappresentato dalla povertà e dalla scarsità di opportunità di lavoro. Spesso il cuore e l'inizio dell'attività è stata la parrocchia, ma i corsi di formazione, centrati sugli aspetti pratici, sono accessibili a tutti, senza distinzione di religione, sesso, razza o casta.

0: Per garantire la continuità del lavoro svolto finora dai salesiani e per consolidare la strada dell'evangelizzazione, è necessario rivolgere un'attenzione costante e sollecita alle vocazioni.
1: Don Bosco pieni sardeva, obenitia persurativa.
0: Aspiranti, novizi e filosofi si preparano a diventare parte della famiglia di Don Bosco a Dankotuva, Kota Deniyava e Arabegama. Non si tratta di comunità chiuse in se stesse e lontane dal mondo. Chi aspira a condividere nella maniera più profonda la spiritualità salesiana deve saper coniugare lo studio e la preghiera con il contatto continuo con i ragazzi. I futuri sacerdoti e coadiutori salesiani danno ripetizioni gratuite per i bambini poveri dei dintorni, organizzano attività ricreative e sportive nei villaggi vicini, tengono classi di catechismo domenicale, si occupano della coltivazione dei terreni che circondano le case. La delegazione ispettoriale ha sede dal 1996 a Ujveta Kejava, ma il Bosco Sevana è anche la casa dei più piccoli, il centro di riabilitazione dei bambini vittime di abusi sessuali, quasi che i salesiani avessero scelto di tenere stretti al proprio cuore proprio i più fragili, i più feriti. Al momento vivono qui 30 minori, ma le richieste di assistenza, purtroppo, riguardano un numero molto maggiore di ragazzi. È in costruzione una nuova casa per poter concedere gli opportuni spazi all'attività amministrativa della delegazione e al processo pedagogico di recupero dei ragazzi violati. Il nuovo millennio per i salesiani dello Sri Lanka si è aperto con due importanti sfide all'insegna della pace e della riconciliazione tra i popoli. Nell'anno 2000 ha avuto inizio l'attività nel distretto di Anuradhapura, a Nocciagama. 15 anni fa era una zona turistica, ricca di storia, ai margini di un importante parco nazionale. Oggi la guerra l'ha resa terra di frontiera, dove la posizione del confine dipende dagli esiti alterni degli scontri tra guerriglieri tamil e forze regolari singalesi. L'agricoltura dà guadagni troppo bassi. La presenza quasi costante dell'esercito ha reso molto frequenti i casi di prostituzione minorile. La gente sembra aver perso anche la capacità di sperare nel futuro. Nei border villages la gente vive in un clima di continuo terrore. Nei campi degli sfollati le condizioni di vita sono pessime. La nuova presenza salesiana vuole essere testimonianza viva della possibilità di costruire un futuro in cui è possibile sperare.
2: Abbiamo scelto questo luogo per costruire un villaggio della pace per i bambini. E la nostra idea è di portarci i tamil e i singalesi, che sono stati danneggiati dalla guerra, e di farli stare insieme, vivere insieme, studiare insieme. Solo in questo modo potremo costruire la pace. È un processo lento, ma sarà duraturo se i tamil e i singalesi impareranno a convivere.
0: Stare insieme alle persone. Alleviare le loro sofferenze materiali e spirituali. Accogliere i ragazzi, far rinascere in loro la consapevolezza del fatto che la vita è un dono prezioso per tutti, tamil o singalesi. Aiutarli a crescere personalmente e professionalmente. Questo è il lievito che sta fermentando a Nocciagama.
2: Il mio nome è Premasiri, ho 26 anni ed ho studiato all'Università dello Sri Lanka. Sono un insegnante e un buddista devoto e praticante. Ho avuto modo di conoscere ed apprezzare il lavoro dei salesiani a Nocciagama. In questo modo ho scoperto i valori cristiani. Mi sono reso conto che il cristianesimo è capace di raggiungere il cuore della gente e che i cristiani hanno la tendenza a stare vicino alla gente in difficoltà. Questo è molto importante oggi in Sri Lanka e io voglio contribuire come volontario, anche se sono di una religione diversa.
0: L'altro obiettivo che sta a cuore è l'instaurazione di un clima di costante dialogo interreligioso tra buddisti, indù, musulmani e cristiani. Solo il richiamo ai valori della spiritualità e il riconoscimento della possibilità di collaborare per ricostruire la pace potrà aiutare lo Sri Lanka a uscire dall'incubo della guerra. La nuova casa di Bibile

0: oltre ad essere centro di educazione scolastica e professionale, vuole essere punto d'incontro e di scambio tra gli uomini di buona volontà di ogni credo.
1: Noi salesiani di Don Bosco abbiamo oggi 11 presenze in Sri Lanka. Il carisma del nostro fondatore ci spinge a dedicarci in special modo ai giovani a rischio. La situazione in Sri Lanka è complessa. Dal momento che la frequenza scolastica non è obbligatoria, l'85% dei ragazzi la lascia prima del tempo. In secondo luogo, lo Sri Lanka è conosciuto dai pedofili come il paradiso dei ragazzi. Inoltre, nelle zone rurali, i ragazzi non hanno prospettive per il futuro e sono abbandonati a loro stessi. Noi salesiani dobbiamo raccogliere queste sfide e rispondiamo dando ai ragazzi una formazione che favorisca lo sviluppo completo della loro personalità per fare di loro cittadini attivi e buoni cristiani.
0: Gli obiettivi sono ambiziosi, le sfide ardue, ma i salesiani di Don Bosco stanno lavorando con impegno affinché lo Sri Lanka non sia più il paradiso dei ragazzi, ma torni ad essere la terra benedetta, l'isola splendida in cui etnie diverse possano vivere insieme e i giovani abbiano la possibilità di costruire un futuro di pace.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Venuta la sera mi ritorno in casa ed entro nel mio scrittoio. E in sull'uscio mi spoglio della veste quotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali ed curiali, ed rivestito concedentemente entro nelle antiche corti degli antichi uomini, dove da loro ricevuto amorevolmente mi pasco di quel cibo che solo m'è mio e che io nacqui per lui. Sono parole che Niccolò Machiavelli rivolge a Francesco Vettori in una lettera del 10 dicembre 1513. Lo studiolo è per l'uomo del Rinascimento la stanza più importante della dimora, lo spazio segreto, dove finite le attività giornaliere si ritira per avvicinarsi alle arti liberali e accrescere le proprie virtù. In un'epoca attraversata da guerre e conflitti interni, il precario equilibrio politico favorisce l'individualismo e anche la crescita di grandi personalità nel campo delle arti e delle scienze. Una folta schiera di studiosi e artisti, incoraggiati da principi illuminati che si ergono a loro protettori, diviene il motore di un rinnovamento artistico e intellettuale che coinvolge tutti i principati d'Italia in competizione l'uno con l'altro. Se la corte e il palazzo rappresentano il potere del principe e del dominio sulle cose terrene, lo studiolo, cuore della sua dimora, rappresenta il tentativo di appropriarsi anche della dimensione spirituale. Lo studiolo del Palazzo Ducale di Gubbio è, con quello più noto di Urbino, l'esemplare più completo giunto ai giorni nostri. Entrambi furono eseguiti per volontà del duca Federico di Montefeltro, principe rinascimentale, signore delle armi, cultore delle scienze e mecenate delle arti. Federico, che ha già abbellito il suo palazzo di Urbino, vuole dare lustro anche alla città di Gubbio con una residenza che non sfiguri con quella della capitale del Ducato. Sono varie le motivazioni che lo spingono a questo. Egli è nato a Gubbio, è devoto al patrono Sant'Ubaldo. A Gubbio è nato anche il tanto sospirato erede maschio, che proprio in onore del patrono ha chiamato Guido Ubaldo. La cittadinanza di Gubbio concede a Federico l'uso del vecchio palazzo della Guardia, il grande edificio medievale davanti al Duomo, e Federico incarica della sua trasformazione in reggia un poliedrico artista senese, Francesco di Giorgio Martini. Il nuovo edificio necessita di un grande cortile interno che ne diventi il fulcro, secondo i dettami dell'architettura rinascimentale. Francesco di Giorgio crea questo spazio adottando l'unica soluzione possibile: la chiusura della vecchia piazza antistante alla cattedrale mediante due corpi laterali che si protendono dal vecchio palazzo della Guardia. Il nuovo cortile, chiamato ancora oggi il Corte, si sviluppa in maniera irregolare, a forma di trapezio rettangolo, allo stesso modo dello studiolo. E non sembra un caso, poiché questo avviene anche a Urbino, dove cortile e studiolo hanno la stessa forma quadrata. È scandito su tre lati da archi a tutto sesto, sorretti da colonne di pietra serena, con rinfianchi decorati da eleganti oculi vuoti. Il lato addossato al monte è invece, per lo scarso spazio a disposizione, una cortina muraria liscia ornata da archetti e beccatelli. I pilastri angolari sono scomposti in modo che ogni lato possa costituire di per sé un unicum compositivo, così da diminuire le ineguaglianze. I due ingressi non sono allineati, ma in asse ad ognuno è il fusto della colonna della loggia opposta, un espediente illusionistico dell'architetto per mimetizzare la simmetria. Al piano superiore le finestre decorate con i motivi cari a Federico, come la granata che scoppia, I delfini intrecciati con il tridente, l'ermellino, lo spazzolino si alternano alle eleganti lesene. Il duca tiene in maniera particolare a questa simbologia che, al di là di un'affermazione di possesso, nasconde probabilmente messaggi ermetici. Nella sottogronda le formelle quadrate in terracotta recano impresso il monogramma FD, Federicus Dux, e lingue di fuoco. Queste formelle misurano esattamente un piede urbinate, 33,5 cm, e costituiscono l'unità metrica indivisibile, l'atomo del palazzo, di cui tutte le altre dimensioni sono multipli. All'interno del palazzo, gli emblemi di Federico, insignito nel 1474 da Papa Sisto IV del titolo di duca, e le onorificenze dell'ordine della giarrettiera e del collare dell'ermellino, che si ripetono sulle mostre in pietra serena di porte e camini. Nel 1631, alla morte dell'ultimo duca di Urbino, Francesco Maria della Rovere II, il palazzo sarà ereditato dalla nipote Vittoria, poi granduchessa di Toscana, che portò a Firenze molte opere d'arte. Prima del 1860 sarà acquistato all'asta da privati. Seguirà la sua rovina. Molti degli arredi lignei e lapidei furono svenduti. Dopo una serie di vicissitudini, a causa delle quali alcune sue parti si disperderanno, lo studiolo di Gubbio approderà al Metropolitan Museum of Art di New York, dove è tutt'oggi conservato ed esposto al pubblico. Dello studiolo rimaneva una stanzetta a fondo cieco, senza intonaco, la più squallida e triste di tutto il piano nobile. Un semplice visitatore non avrebbe mai potuto immaginare che avesse contenuto un gioiello dell'arte ebanistica rinascimentale. Si è deciso con coraggio di eseguire una riproduzione dello studiolo, soluzione impegnativa e rischiosa, sia per il costo economico, sia per la difficoltà di reperire al giorno d'oggi maestranze e materiali in grado di ricostruire, nei minimi particolari, un'opera concepita e realizzata in pieno Rinascimento. Gubbio però ha la fortuna di possedere una tradizione molto solida nel campo dell'arte ebanistica, che ha consentito ai promotori di questa iniziativa di cimentarsi in una sfida che si è conclusa con successo. La ricostruzione dello studiolo è stata affidata a due fratelli eugubini, i maestri Marcello e Vincenzo Minelli, coadiuvati dal figlio del primo, Giuseppe. I Minelli, noti con il simpatico nome di battaglia di Cavallini, hanno rappresentato a Gubbio, dal dopoguerra in poi, un solido punto di riferimento della più antica tradizione ebanistica. La prima fase costruttiva è consistita nella scelta delle essenze lignee, con una tavolozza composta di una decina di specie: noce chiaro, noce scuro, pero, ciliegio, acero, pioppo, quercia macerata, insieme ad altre meno conosciute come il gelso e la fusaggine. Si tratta di legni stagionati, alcuni vecchi più di 300 anni. Nella bottega vengono delineati i disegni preparatori in grandezza naturale, ricavati dalla preziosa documentazione fotografica raccolta prima dell'espatrio. Strumenti e attrezzi sono creati ad hoc. Scalpelli di varia forma e dimensione, sgorbie, raspe particolari, bisturi e taglierini speciali per realizzare gli intarsi di più fini dimensioni, ed infine il coltello da spalla per incidere lo scavo sulla matrice. Si tratta di uno strumento tipico usato dagli intagliatori del Rinascimento per incidere i margini del disegno. Il legno all'interno del disegno veniva poi rimosso con le sgorbie entro i limiti tracciati dal coltello. I lavori iniziano con la creazione dei grandi tabelloni di supporto di pioppo e con il collocamento delle matrici in noce italiano antico, che vengono fissate con chiodi a scomparsa e colle animali. Dopo questa operazione viene eseguito l'inserimento dei fondali in quercia macerata nelle matrici in noce, poi quello del piano di seduta e del pavimento in acero stagionato, infine l'inserimento nella matrice degli sportelli a graticcio romboidale in acero e quercia e delle ombreggiature dentro gli stipi in noce scuro. La realizzazione dei pannelli continua con la lavorazione delle tarsie a tessera degli oggetti e dei fregi, a disegno geometrico ripetitivo, realizzati in blocchetti, detti anche a toppo. Nello stesso tempo ha inizio l'incisione con il coltello da spalla e lo scavo con sgorbia e scalpello. Appena terminato lo scavo a scalpello, vengono inserite le tarsie. Infine si procede alla ripulitura manuale con pialletti e rasiera, quindi alla carteggiatura e finitura a cera, cui segue l'invecchiamento con metodi naturali a base di coloranti tradizionali. Un discorso a parte merita la realizzazione del ricco soffitto composto da lacunari ottagonali, da cui pendono fiori e boccioli, e del fascione con festoni su campo azzurro, opere che hanno richiesto uno specifico lavoro di intaglio e doratura.

Lo Studiolo Originale nasce dalla collaborazione tra Francesco Di Giorgio Martini, probabilmente sulla base dei suoi disegni, e il fiorentino Giuliano da Maiano, che realizza gli intarsi. Gli 11 grandi pannelli intarsiati coprono l'intera metà inferiore delle pareti della stanza, fino all'altezza di 8 piedi urbinati, per una superficie totale di oltre 32 metri quadrati. Le tarsie sono impostate su giochi di illusione visiva o trompe-l'œil, con falsi sedili e false scansie, con sportelli semiaperti, dentro le quali si intravedono in prospettiva falsi oggetti di evidente valenza simbolica.

Le rappresentazioni possono essere decifrate attraverso tre principali chiavi di lettura. La prima è la chiave terrena. In questo modo trovano spazio gli oggetti della vita abituale di Federico, come l'armatura, gli strumenti musicali e i libri, insieme con i simboli a lui cari. L'ermellino, simbolo di purezza, animale che non vuole mai sporcarsi, preferendo piuttosto la morte, e che si ricollega al collare dell'ermellino, onorificenza concessa al duca dal re di Napoli. La giarrettiera, simbolo dell'onore cavalleresco e dell'ordine del quale il duca era stato insignito dal re d'Inghilterra. Essa reca la dicitura «Onni sua chi mali pense», «Sia un infame chi ne pensa male». Secondo la tradizione, questa frase fu pronunciata dal re d'Inghilterra quando riconsegnò, sotto lo sguardo imbarazzato degli altri dignitari, ad una dama una giarrettiera che essa aveva casualmente perso. Lo struzzo, simbolo della tenacia con una punta di lancia stretta nel becco, che sovrasta un filatterio in lingua tedesca che avverte «Io posso ingoiare un grosso ferro». La gru, simbolo della vigilanza che stringe una pietra con la zampa. E poi lo spazzolino, espressione della volontà di Federico di ripulire l'Italia dai suoi mali, che fa coppia con il morso, altro attrezzo usato per i cavalli, ma in questo caso per frenare e dirigere. L'ulivo per la pace e i fasci per la concordia, che fanno da contraltare ai simboli di guerra piffero e tamburo. Le lingue di fuoco provengono dagli accesi, gruppo veneziano chiamato della Compagnia della Calza, poiché indossavano calze con le fiamme dipinte che Federico aveva frequentato in gioventù. Infine, le aquile del Monte Feltro e i monogrammi FD. La seconda chiave interpretativa è quella cosmica. Ogni oggetto è un simbolo che ha una collocazione precisa nell'universo, e quest'ordine trae origine sia dalla tradizione pagana sia da quella cristiana. Ed ecco che troviamo i simboli legati alle muse, la sfera dei sensi, e Manazio secondo i neoplatonici. Il libro e lo stilo, simboli di Calliope, la poesia epica. La ribeca, simbolo di Talia, la commedia. Il corno da caccia, per Melpomene, la tragedia. Il tamburello e l'arpa, per Erato, la poesia amorosa. La citola, correlata a Tersicore, la danza. E poi l'organo portatile di Polimnia, la musica sacra, il doppio flauto di Euterpe, la musica e la lirica, la pergamena, simbolo di Clio, la storia, il compasso di Urania, l'astronomia. Poi abbiamo i simboli delle arti liberali, la sfera della conoscenza, vivificatio per i neoplatonici, il mazzocchio, un copricapo simile ad una ciambella spaccettata a scacchi bianchi e neri, centro dei giochi prospettici più significativi, che insieme alla squadra e al filo a piombo sono simboli della geometria. All'aritmetica si riferisce la scatola di granuli. La musica, oltre ai vari strumenti musicali, è rappresentata dalla chiave a forma di T per accordare l'arpa, e dal vicino spartito della canzone O Rosa Bella, tra le preferite dal duca. L'astronomia è rappresentata dalla grande sfera armillare con i pianeti e lo zodiaco. La retorica è simboleggiata dal pappagallo racchiuso nella grande gabbia ottagona, la grammatica dal vaso a due manici e la logica dalla chiave. Seguono i simboli legati alle virtù cardinali, la sfera morale, la remeatio dei neoplatonici. La spada, simbolo di giustizia, non riposta nell'armadio e dunque sempre in funzione, cui si contrappone il pugnale, la temperanza, appeso con la punta verso il basso. La mazza, simbolo della fortezza. Lo specchio del figlio Guido Ubaldo è la prudenza. E quelli legati al fluire del tempo, il candelabro senza candela e quello con la candela ormai spenta, la clessidra con la sabbia che sta scendendo,
l'Eneide appoggiata sull'Egio ottagonale ed aperta sul brano che descrive la morte di Pallante. Stat sua quique dies. Fisso a ciascuno il suo giorno, breve e irrevocabile il tempo della vita per tutti. Gloria allargar con le azioni. Questo ottiene virtù. Queste parole risuonano come il testamento spirituale del duca che morirà pochi anni dopo. Per concludere, è importante considerare il terzo livello di lettura, quello ermetico. L'insegnamento della tradizione, fatto dai filosofi, si avvale dell'intuitività del simbolismo come mezzo che supera la mediazione del linguaggio. In questa chiave può essere leggibile il pannello finale dietro alla porta, dove appoggiato su un sedile è raffigurato il libro chiuso e sullo schienale la granata esplodente. L'anta dell'armadio è anch'essa serrata e nulla lascia intravedere del contenuto. Si tratta forse di una metafora dell'incognito, di ciò che è nascosto e sedimentato nell'oscurità profonda della psiche e che può prorompere irrazionale e inarrestabile come lo scoppio di una granata? Che cosa sia scritto sul libro e che cosa contenga l'armadio non è dato sapere, ma l'immagine della granata consiglia cautela. Nell'anelito verso il divino, lo studiolo è luogo di intima riflessione, sia sulla caducità degli onori terreni, sia sulla miseria delle umane debolezze. L'unico conforto risiede nella filosofia. Perciò, coloro che tra gli uomini sono eccelsi nella dottrina e nell'ingegno, non possono che prostrarsi a capo scoperto al cospetto della veneranda madre, della quale sono eterni alunni, sottomessi senza pentimento a colei che li alleva, come recita il fregio che corre lungo il perimetro dello studiolo. E come mostrano i quadri di Giusto di Gand, un pittore fiammingo della cerchia federiciana, che si trovavano subito al di sopra dell'iscrizione, in cui una figura maschile si inginocchia al cospetto della personificazione di un'arte liberale assisa in trono. Oggi sono presenti solo 4 copie delle 7 tavole di cui questo ciclo si componeva in origine. La retorica, che la tradizione identifica con Costanza Montefeltro, quarta figlia del duca, nell'atto di indicare la pagina di un libro aperto ad un giovane. La dialettica, impersonata da Agnesina, la terza figlia, che consegna un libro chiuso al duca stesso. L'astronomia, che porge una sfera armillare al re Tolomeo, con le sembianze di Ferrante, re di Napoli, che ha insignito Federico del collare dell'ermellino. La musica, incarnata da Violante, la quinta figlia, che indica un organo portatile ad un giovane che potrebbe essere suo marito, Costanzo Sforza. Secondo i dettami del neoplatonismo, la profonda conoscenza della vita attiva, cui fanno riferimento le muse, le arti e le virtù, permette l'evoluzione verso la vita contemplativa. È la pietas che prevale sulla giustizia, come ribadito in un inciso dell'iscrizione. Questo percorso viene reso evidente nel grande dipinto che sovrastava la porta d'ingresso, raffigurante il duca e la corte che ascoltano un'orazione, illuminati dalla luce proveniente dal cielo. Lo studiolo è nella sostanza rappresentazione visibile, ma non tangibile, dell'anima di Federico. E ogni scansia mostra all'osservatore una tessera della sua humanitas, non più dispersa, ma colta nell'interezza che il luogo, situato in una terra di mezzo, sospesa tra immanente e trascendente, ha contribuito a ricostituire. Il verbum dimissum ritorna ad essere parola viva e illumina la realtà allo stesso modo della luce del sole che si spande sulle tarsie dello studiolo nel palazzo ducale di Gubbio.

0: buongiorno a tutti voi. Allora, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Buon lunedì, buon inizio settimana, una settimana ancora piena di consigli utili per la vostra salute. Iniziamo parlando di glicemia. Ebbene sì, quanti di voi lottano con questo valore? Oggi vi diremo come fare attenzione, soprattutto cosa fare attenzione a tavola, come tenere sotto controllo gli zuccheri. E poi c'è una novità per quanto riguarda l'artrosi, una nuovissima tecnica arriva dall'Istituto Rizzoli di Bologna, vi diremo perché siamo entrati con le nostre telecamere all'interno dell'ospedale. Ed ancora, quanti di voi si sentono stanchi in questo periodo? Beh, la maggior parte di voi, vi diremo quali sono gli integratori da prendere, quali sono le sostanze che fanno bene alla nostra salute per ritrovare tanta energia e quali sono anche gli alimenti per ritrovare lo sprint, soprattutto mattutino. Adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
2: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi.
5: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
2: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Buon inizio settimana e oggi iniziamo la nostra puntata parlando di glicemiata. Quanti di voi, insomma, lottano con questo valore? Sentite parlare molto spesso di glicemiata, insulino resistenza. Beh, sono dei segnali che ci invia il nostro corpo. Dobbiamo fare attenzione. Ma a cosa? Come ci dobbiamo comportare a tavola? Non vi preoccupate, qui con noi c'è la dottoressa Greta Lattanzi, benvenuta.
1: Grazie.
0: Nutrizionista, buongiorno. E docente all'Università Campus Biomedico di Roma. Allora, partiamo da qui proprio. Dalla glicemia alta, devo dire che è un valore che preoccupa molto quando andiamo a fare le analisi del sangue. Beh, la glicemia, di solito, appunto, i nostri cari medici di famiglia ci fanno verificare il valore della nostra glicemia. Sì. E beh, magari se è alta ci dobbiamo preoccupare. Ma che cosa significa avere la glicemia alta e a quali rischi andiamo incontro?
1: Bene, se degli esami ematici di routine vi è un riscontro di alterata appunto glicemia a digiuno, significa che nel nostro organismo vi è un eccesso di zucchero ovviamente circolante. Tendenzialmente alla base di tale processo c'è una cosiddetta insulinoresistenza. Cosa significa? Significa che le cellule del nostro organismo diventano sempre meno sensibili all'insulina. L'insulina è l'ormone che regola questo passaggio di glucosio, quindi di zucchero, dal sangue all'interno dei tessuti che poi utilizzano ovviamente per la produzione di energia. Se le cellule non sono così sensibili, il nostro glucosio non riesce ad essere internalizzato, per cui rimane elevato ovviamente all'interno del sangue.
0: E i rischi un po', insomma, si infiamma il nostro corpo. Che cosa succede? Che cosa fa lo zucchero e la glicemia in eccesso?
1: Esattamente, il problema è che se tale condizione non viene trattata in modo assolutamente tempestivo, porta poi allo slatentizzarsi, no, di alcune patologie metaboliche, in particolar modo il diabete, l'obesità, ma in realtà anche delle malattie cardiovascolari.
0: È questo, per cui insomma bisogna fare attenzione.
1: Assolutamente.
0: Però non dobbiamo neanche, esatto, si può fare molto. Allora, se preso in tempo, molto possiamo fare, a partire dalla tavola. La tavola, pensate, insomma, è un ruolo cruciale, non pensate di risolvere tutto con i farmaci. Gli alimenti apportano, insomma, possono apportare delle modifiche significative. Allora, cerchiamo di capire se ci sono degli alimenti che dobbiamo drasticamente togliere dalla nostra alimentazione oppure no, insomma, possiamo fare anche magari una limitazione di questi alimenti, e quali sono?
1: Esattamente. Innanzitutto il primo passo ovviamente per tenere sotto controllo la glicemia è quello di adottare uno stile di vita che sia equilibrato e quindi sana alimentazione, ma più che altro anche consapevole

0: ed attività fisica regolare. A me non piace mai parlare di eliminazione drastica di alimenti, né tantomeno di demonizzare alcuni gruppi di nutrienti specifici. È importante essere consapevoli di ciò che portiamo sulle nostre tavole. È importante sapere che cos'è l'indice glicemico e selezionare gli alimenti sulla base dell'indice glicemico stesso,
1: Cerchiamo
0: no?
1: di capire che
0: Per
1: cos'è l'indice
0: esempio, esatto,
1: glicemico.
0: l'indice glicemico è banalmente la velocità con cui un alimento che io mangio mi fa aumentare la glicemia. Ci sono alcuni cibi a cosiddetto elevato indice glicemico, li vediamo qui anche proiettati, che sarebbero da ridurre o consumare con minore frequenza. Tra questi vediamo ci sono le patate, soprattutto se bollite, il riso brillato, il miele, lo zucchero ovviamente, il pane bianco, ma comunque tutti i cereali, pane, pasta raffinati ed anche alcune tipologie di frutta. Per esempio qui vediamo la banana. Anche qui attenzione un attimo alla maturazione in realtà, perché con la maturazione si ha un incremento dell'indice glicemico perché gli amidi contenuti all'interno di questi cibi vengono via via degradati in zuccheri semplici, quindi facendo aumentare gli zuccheri semplici nell'alimento e quindi ovviamente anche la glicemia
1: Dottoressa,
0: stessa.
1: ribadiamo che non vanno tolti, come ci diceva lei, non
0: Assolutamente
1: vanno
0: no,
1: tolti questi elementi che abbiamo
0: assolutamente.
1: elencato. In realtà poi ci dirà esattamente perché ci sono
0: Dei
1: dei
0: trucchetti che possiamo
1: trucchetti,
0: usare.
1: insomma, per tenere sempre a bada la nostra glicemia. Abbiamo visto quali sono gli alimenti che hanno un indice glicemico
0: Più
1: alto, più
0: elevato.
1: elevato rispetto ad altri. Adesso allora capiamo quali sono quelli che hanno un indice glicemico più basso, ossia i cibi che noi dovremmo, soprattutto se soffriamo di glicemia alta, portare a tavola.
0: Prediligere, esatto. Quindi viceversa, abbiamo tutti i cibi che hanno un contenuto maggiore di fibre. Vediamo per esempio i cereali integrali, no? La pasta integrale, il riso integrale, possiamo tranquillamente consumarlo, il pane, alcune tipologie di frutta, per esempio i frutti rossi, hanno un bassissimo indice glicemico. I legumi, quindi le lenticchie, i ceci, i fagioli, ecco, li vediamo anche qui
1: Sì. Ne
0: abbastanza rappresentati.
1: mangiamo pochi
0: Ne
1: noi in
0: mangiamo
1: Italia,
0: pochi, sì.
1: purtroppo,
0: Esattamente, dovremmo un po' incrementarlo, no? Anche secondo i dettami della dieta mediterranea, no?
1: Certo.
0: Per esempio anche lo yogurt. Oltre questo, in realtà, bisognerebbe tenere anche in considerazione che questo indice glicemico è influenzato da una serie di altri fattori. Dicevamo prima della maturazione, quindi viene influenzato dalla maturazione della frutta. Viene influenzato dalle modalità e dai tempi di cottura, ecco perché patate bollite, perché no, dei tempi molto lunghi di cottura a elevate temperature portano ad una variazione nella struttura del carboidrato, rendendolo sicuramente più digeribile, ma anche più facilmente diciamo, assorbibile, quindi aumentano lo zucchero. E, ovviamente anche i processi di lavorazione possono avere
1: Certo,
0: un impatto, no, sull'indice
1: sull'indice
0: glicemico,
1: glicemico,
0: quindi
1: per cui
0: meglio.
1: sono tanti fattori, però,
0: Diversi fattori,
1: ripetiamo,
0: esatto.
1: insomma, poi vi diremo come fare a mangiare questi alimenti, nonostante l'indice glicemico elevato.
0: Più
1: Allora, rispondiamo a qualche
0: elevato.
1: domanda,
0: Sì.
1: innanzitutto, dottoressa Lucia, le scrive da Arezzo e le chiede: ho la glicemia alta, ma non riesco a rinunciare alla zucca e alle banane, posso concedermele ogni tanto?
0: Assolutamente sì, proprio perché non si elimina nulla, però ovviamente con attenzione alla quantità e magari alla frequenza di consumo. Nel caso particolare della zucca, effettivamente la zucca è un alimento ad elevato indice glicemico, ma ha un basso carico glucidico. Ciò significa che oltre a tenere in considerazione l'indice glicemico, c'è un'attenzione anche alla porzione. Quindi per la zucca circa 100 grammi di zucca portano 3 grammi di carboidrati, per cui se consumiamo la porzione da linee guida italiane, 200 grammi, e la caliamo all'interno di un pasto che sia equilibrato, effettivamente l'impatto sulla glicemia non è così
1: Non è così elevato.
0: importante. E per la banana, quello che dicevamo prima, no?
1: Certo.
0: Della maturazione, è meglio prediligere quindi delle banane piuttosto acerbe,
1: Sì,
0: ecco.
1: non
0: Non
1: mature, insomma,
0: troppo
1: perché non
0: mature,
1: troppo
0: non troppo
1: mature.
0: mature.
1: Allora, però ci sono dei trucchetti, perché abbiamo detto, allora, questo elenco di alimenti vale, sicuramente è significativo, però noi ci possiamo avvicinare, beh, con
0: Certo.
1: gioia anche a mangiare
0: Dobbiamo.
1: questi alimenti, però come fare per equilibrare bene quando mangiamo questo cibo?
0: Effettivamente ci sono dei trucchetti, ecco, da tenere, insomma, a mente in modo tale da concederci anche i
1: Perché gli
0: cibi che ci
1: abbinamenti in
0: piacciono di
1: cucina sono
0: più.
1: importanti, no?
0: Importantissimi gli abbinamenti, quindi consumare una fonte di carboidrato, soprattutto se ad elevato indice glicemico, con una fonte anche di

0: fibra, di proteine e di olio. Vediamo per esempio il riso brillato, dicevamo prima, sempre meglio consumarlo con una fonte magari di verdure. Oppure, questo diciamo, è un trucchetto che io consiglio sempre ai miei pazienti che hanno un'alterata glicemia a digiuno oppure diabetici, è quello di associare la frutta ad una fonte di grassi buoni, che può essere una manciata di frutta secca, anche a delle olive, in modo tale da mantenere l'indice glicemico del pasto un pochino più basso. Ecco.
1: Allora.

0: foglio nella vostra cucina, però adesso noi vogliamo dare ancora qualche consiglio ancora più concreto. Un po' lo schema giornaliero. Partiamo dalla prima colazione. La prima colazione, sì, deve fare attenzione a maggior ragione la nostra glicemia, perché arriviamo da 8 ore di minimo, 7-8 di digiuno. Allora, come deve essere composta la prima colazione?
1: Diciamo che sempre rispettando i gusti del paziente, se piace è sempre meglio prediligere una colazione salata, quindi che abbia anche una base proteica. E qui vediamo uno schema, per esempio potremmo iniziare con una fonte di calcio e di proteine, quindi del latte parzialmente scremato, dello yogurt greco, magari greco perché ha una fonte maggiore di proteine, oppure a chi non piacciono predilige le proteine vegetali, anche delle bevande vegetali senza zuccheri aggiunti ovviamente.
0: Questo bisogna fare attenzione.
1: Del pane integrale, quindi grezzo tostato, perché la tostatura riduce ulteriormente l'indice glicemico dell'alimento. E poi magari, dicevamo, un filo di olio, dell'avocado, della ricotta, per avere anche una base di grassi oppure di proteine.
0: Allora, secondo lei, dottoressa, è giusto fare uno spuntino a metà mattinata, a metà pomeriggio, oppure invece è giusto che il nostro fisico, rispetti un po' di ore di digiuno tra un pasto e l'altro?
1: Io ritengo corretto mantenere una certa regolarità tra i pasti e quindi prevedere 3 pasti principali intervallati da spuntini, che spuntini devono rimanere, quindi comunque leggeri, no? E, come dicevamo prima, l'importante per chi ha un'alterata glicemia a digiuno è prevedere uno spuntino un po' più mirato, e quindi la fonte di frutta fresca va benissimo, però sempre associata con, dicevamo prima, la frutta secca, anche del kefir, dei lupini, perché non ci si pensa, però ben lavati ovviamente.
0: Chi vuole il salato, no? Non vuole proprio il dolce della frutta, oppure abbinare la frutta secca.
1: Sì.
0: Queste possono essere delle idee, perché no, se vi è venuta fame, magari fra un po', appena finito il mio medico, mangiate un frutto con un po' di frutta secca. Allora, ci dia però delle indicazioni per il pranzo e per la cena, dottoressa.
1: Pranzo e cena, la prima indicazione è consumare una porzione di verdura, che sia cotta o cruda, anche degli ortaggi, questo non interessa, ma la verdura contiene fibra, in particolar modo la fibra solubile arriva all'interno del nostro intestino, dove forma una matrice gelatinosa, una rete, no? Che quindi riduce lo svuotamento gastrico e rallenta anche l'assorbimento di grassi e carboidrati. E poi sempre dei pasti che siano equilibrati e che ricalchino il modello del piatto sano, e quindi una fonte di carboidrati integrali a basso indice glicemico, li vediamo qui proiettati, una fonte di proteine di origine animale ma anche vegetale, come per esempio i legumi, delle verdure, degli ortaggi e grassi buoni, olio extravergine di oliva.
0: Allora, rispondiamo a Mario adesso, le scrive dalla provincia di Frosinone, le chiede, ma se faccio attività fisica posso concedermi qualche sgarro in più? Molti se lo chiedono.
1: Molti ce lo chiedono, infatti. È una domanda molto comune che mi fa piacere però affrontare, perché spesso dietro questa idea dello sgarro si cela un po' un approccio psicologico nei confronti dell'alimentazione non corretto. Quindi il pasto, anche il pasto un po' più sfizioso, deve essere vissuto innanzitutto con tranquillità, insomma, deve essere un momento conviviale. Certo deve essere equilibrato. Quindi questa è la base di partenza. Detto ciò, l'attività fisica aiuta tantissimo, perché ha un ruolo insulino sensibilizzante.
0: Cioè ci abbassa la glicemia.
1: Esatto, sia durante che dopo l'esercizio fisico le cellule diventano molto più sensibili, ricettive all'insulina, per cui il glucosio viene internalizzato molto più velocemente e si ha una riduzione dello zucchero all'interno del sangue. E da linee guida bastano 150 minuti a settimana di attività fisica, che deve essere moderatamente, diciamo, intensa.
0: Il cuore ci deve un po' battere.
1: Un pochino.
0: Un pochino, senza troppi sforzi. No, questo è importante. Grazie
1: per
0: questi consigli.
1: Grazie
0: alla dottoressa Lattanzi. Adesso seguitemi. Io saluto e ringrazio il professor Francesco Orsini. Benvenuto al mio medico. Io ricordo che il professore è responsabile della reumatologia all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, nonché docente di reumatologia all'Università sempre di Bologna, perché oggi parliamo di una patologia che riguarda tante persone, sta aumentando sempre di più, perché probabilmente siamo delle persone in là con gli anni, insomma l'Italia è un paese molto longevo. E questo che cosa significa? Che potremmo andare incontro a delle patologie appunto come l'artrosi. Ma innanzitutto, che cos'è l'artrosi, professore? È sempre legato all'età?
2: Allora, no, è sbagliato il concetto che l'artrosi sia frutto dell'invecchiamento.

0: delle articolazioni. Così come è sbagliato il concetto che l'artrosi sia banalmente un consumo della cartilagine, o quantomeno è molto riduttivo. In realtà quello che sappiamo oggi è che l'artrosi è una malattia complessa che colpisce l'intera articolazione, quindi non soltanto la cartilagine, la sinovia articolare, l'osso, i legamenti, i menischi, ma soprattutto che ha come meccanismo di base non soltanto un meccanismo meccanico, quindi di usura meccanica, ma anche dei meccanismi metabolici e soprattutto infiammatori. Quindi l'infiammazione è quel tratto che avvicina l'artrosi a quelle malattie muscoloscheletriche più blasonate, come potrebbe essere l'artrite reumatoide.
1: Professore, allora, c'è una novità al Rizzoli da un annetto circa. Voi state adottando questa nuova tecnica di cui parleremo, siamo entrati con le nostre telecamere all'interno della vostra struttura, vi faremo vedere di cosa si tratta, però c'è questa convinzione anche tra le persone di una certa età che purtroppo è l'età, bisogna conviverci, bisogna prendere, non lo so, poi ce lo dirà lei, un farmaco per lenire i dolori e così, insomma, e va la vita. Ma è così oppure no, professore?
0: Non è certamente così, perché convivere con un'artrosi sintomatica non è facile. È una malattia che può esprimere dei sintomi molto importanti e che può compromettere gravemente la qualità della vita. Quindi noi abbiamo il dovere di utilizzare tutti gli strumenti che fortunatamente sono ampi oggi, che la scienza ci mette a disposizione, per provare a lenire le sofferenze del paziente. Normalmente l'approccio è un approccio incrementale, graduale e incrementale. Cioè, che cosa significa? Che ogni strumento preso singolarmente non consente di risolvere il problema, ma è la modularità, è l'aggiunta di strumenti, partendo da cose semplici come lo stile di vita, quindi l'attività fisica, il calo di peso quando necessario, passando ai farmaci, alle terapie infiltrative intraarticolari, a quelle interventistiche e infine alla chirurgia.
1: Ecco, questo insomma è il corretto stile di vita che noi dovremmo avere per affrontare un po' l'artrosi, no? I primi dolori. Vedo anche dei farmaci. Ci vuole dire esattamente quali sono i farmaci e per quanto tempo vanno presi? Noi siamo stati, come dire, anche sgridati dalla Commissione europea, insomma, noi usiamo troppi farmaci antinfiammatori. Allora, a questo punto, per lenire questo dolore, i farmaci per quanto tempo devono essere presi, sempre sotto controllo medico?
0: Certo. Allora, dobbiamo distinguere due classi di farmaci fondamentalmente che si utilizzano. Da una parte abbiamo gli antinfiammatori. Gli antinfiammatori sono dei farmaci rapidi, quindi che ci servono per il controllo immediato del dolore, fanno effetto subito, ma per un uso contenuto e limitato nel tempo. Dall'altro abbiamo invece dei farmaci lenti, cosiddetti condroprotettori, che sfruttano dei meccanismi proprio biochimici a livello della cartilagine, quindi esplicano il loro effetto nell'arco di 2 o 3 mesi. Però con un prezzo da pagare da un punto di vista degli eventi avversi molto molto più basso e anche una coda di effetto che si protrae dopo che l'abbiamo sospeso. Non dimentichiamo che gli antinfiammatori, per esempio, possono essere somministrati anche per via topica, quindi cerotti o gel, e quello minimizza moltissimo l'esposizione sistemica. Quindi certo, i farmaci ci sono, però bisogna saperli utilizzare con dovere.
1: E devo dire, è sempre il medico che vi prescrive il farmaco da prendere e per quanto tempo, no?
0: Certo.
1: Allora, rispondiamo a Valeria, perché l'artrosi è sempre un argomento molto, molto gradito dai nostri telespettatori, e le scrive dalla provincia di Campobasso. Professore, le chiede: mia mamma ha 83 anni, ha problemi di pressione, diabete, soffre di artrosi. Troppi antinfiammatori possono farle male?
0: La signora Valeria ha colto nel segno di un tema molto importante, anzi di interesse trasversale, sì, direi. L'evento avverso è una funzione di due elementi: il farmaco, quindi le proprietà intrinseche del farmaco, nella fattispecie la gastrolesività per quanto riguarda i FANS, rischio cardiovascolare, e il paziente, quindi le vulnerabilità del paziente, che significa altre malattie, comorbidità, ma anche altri farmaci assunti. Per cui è chiaro che in una situazione di questo tipo, dove esistono delle vulnerabilità lato paziente, è chiaro che il ricorso ai FANS non è impedito in assoluto, ma deve essere ancora più monitorato e sotto stretta indicazione medica. Quindi no, fai da te.
1: No, fai da te, questo è il nostro messaggio. Ci sono delle novità, come ho detto poco fa, delle novità che arrivano appunto dall'Istituto Rizzoli di Bologna, questa nuova terapia. Noi siamo entrati con le telecamere all'interno appunto dell'ospedale, vi faremo vedere che cosa si tratta. Adesso ci dobbiamo fermare una manciata di secondi, poi torniamo qui in diretta, non mancate, restate lì.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
2: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee, idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Francesco Ursini, io ricordo, responsabile della reumatologia all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Stiamo parlando di artrosi, abbiamo capito quali sono i farmaci che ci possono aiutare a lenire soprattutto il dolore. Quante di voi ci avete scritto appunto che accusate tanto dolore. Però, professore, tra i farmaci e la chirurgia, per impiantare una protesi, c'è una via di mezzo, è rappresentato dalle infiltrazioni. Che cosa sono e quali sono le sostanze che voi utilizzate?
0: Assolutamente, oggi abbiamo a disposizione tanti preparati per uso infiltrativo, partendo dal vecchio, dallo storico cortisone, che sicuramente rimane un presidio utile anche oggi, rapido, per cui l'infiltrazione di cortisone fa effetto velocemente, ma di breve durata, quindi può essere utilizzato in momenti molto specifici in cui prevale un'infiammazione florida. Dopo abbiamo l'acido ialuronico, quello che conosciamo tutti, si chiama viscosupplementazione. Che cosa significa? Aggiungere viscosità al liquido articolare e questo favorisce uno scorrimento corretto dei capi articolari. L'acido ialuronico ha un effetto un po' più ritardato rispetto al corticosteroide, però persiste in genere l'effetto per alcuni mesi. Poi arriviamo a un mondo ancora più nuovo, più moderno, che è quello dei cosiddetti ortobiologici che afferiscono alla medicina rigenerativa. Parliamo del PRP, un estratto del sangue umano ricco di piastrine e fattori di crescita, o delle cellule staminali mesenchimali che vengono generalmente estratte dal tessuto adiposo del paziente. Questi strumenti consentono di apportare all'ambiente articolare dei fattori di crescita, delle sostanze che normalizzano il metabolismo articolare e quindi in qualche modo c'è anche una grossa aspettativa di beneficio in termini di progressione della malattia. Infine, un'altra cosa ancora a ponte, quindi un trattamento interventistico, è quello della radiofrequenza, sottoutilizzato purtroppo. In che cosa consiste? Nell'introduzione di dei sottili aghi elettrodi che, in corrispondenza dell'articolazione dolente, per esempio nel ginocchio, vanno ad intercettare questi aghi, i nervi che conducono il dolore dall'articolazione malata, e attraverso la somministrazione di un mezzo fisico delle radiofrequenze vanno ad addormentare, quindi a silenziare i nervi che conducono il dolore. Per cui è come se si creasse un'area di anestesia però persistente, limitata all'ambiente articolare del ginocchio.
1: Adesso però è arrivata a Rizzoli, da un anno a questa parte, una nuova tecnica che viene dal Giappone, se non sbaglio, poi ce lo dirà lei. Ecco, di che cosa si tratta, perché e che cosa c'è di novità, di nuovo all'interno di questa tecnica, di questa terapia?
0: Allora, come abbiamo detto all'inizio, questa tecnica fa leva sull'idea che la malattia, l'artrosi, sia una malattia con una grossa componente infiammatoria. Dove c'è infiammazione, in genere, si osserva uno sviluppo di vasi, quindi di vascolarizzazione, esperienza comune che l'infiammazione porti una vascolarizzazione. Questi vasi servono ad apportare benzina, nutrimento ai tessuti infiammati che sono molto avidi di sostanze nutritizie. In più, questi vasi fungono da impalcatura sulla quale si arrampicano delle piccole fibre nervose sensitive che sono poi responsabili a loro volta di generare e cronicizzare il dolore. Bene, questa tecnica fondamentalmente che cosa va a fare? Chiude, occlude questi vasi, li soffoca, li strozza, di modo che venga a mancare ossigeno sia al tessuto infiammato e sia a questi nervi che portano il dolore.
1: Buona sostanza. Noi non ci siamo fermati qui, professore, perché siamo entrati all'interno del suo ospedale, l'Istituto Rizzoli, per vedere esattamente come funziona questa tecnica. Abbiamo incontrato anche il professor Facchini, che è responsabile della radiologia interventistica del Rizzoli di Bologna. Guardiamo insieme.

0: microembolizzazione o TAME, il cui acronimo significa Trans-Arterial Microembolization, è una tecnica innovativa di radiologia interventistica angiografica che consiste nel chiudere i vasi che portano l'infiammazione nelle patologie degenerative infiammatorie. Una tecnica che nasce circa una decina di anni fa in Giappone, è stata applicata qua in istituto da circa un anno. L'intervento consiste in una puntura a livello normalmente dell'arteria femorale, la discesa all'interno del vaso principale dei nostri sistemi di cateterizzazione. Come potete vedere in questo caso, in cui vedete il microcatetere arrivare a livello della zona patologica di un ginocchio e la chiusura col materiale embolizzante dei vasi destinati all'infiammazione. Abbiamo come pazienti principali pazienti con patologia degenerativa infiammatoria, in particolare l'artrosi e in particolare la sede è il ginocchio. Tuttavia ci occupiamo anche di fascite plantare, ad esempio, piuttosto che di artrosi di spalla. Quindi le applicazioni di questa tecnica sono in lento ma progressivo sviluppo. I nostri pazienti sono tutti pazienti normalmente che partono da un'età di circa 40 anni, quando ci sono le prime avvisaglie di questo tipo di patologia, che hanno già tentato dei trattamenti di tipo conservativo, che possono essere quindi la fisioterapia piuttosto che i farmaci per bocca, hanno magari anche già tentato degli approcci di tipo infiltrativo prima di ricorrere alla chirurgia. Si destinano questi pazienti, non tutti chiaramente, a questo tipo di trattamento. Noi normalmente proponiamo una procedura che è day surgery, cioè il paziente arriva alla mattina e, se non ha particolari comorbidità, a pomeriggio può lasciare l'istituto. Dopo aver eseguito la TAME, normalmente il paziente ha un beneficio che può comparire già subito dopo il post-operatorio, nella media nell'arco della prima settimana, e successivamente, iniziando anche dei processi di fisioterapia, ha un beneficio prolungato che può durare fino a un anno.
1: Professore, abbiamo sentito dal dottor Facchini che i benefici durano su per giù per un anno. No, su per giù sono immediati e possono durare per un anno. Si può ripetere come
2: sì,
1: tecnica? Come
2: I benefici durano un anno, ma in realtà in letteratura ci sono delle evidenze anche di risultati protratti oltre 2 anni, per cui è ancora una tecnica giovane di cui dobbiamo capire. Però il vantaggio qual è? Si può ripetere anche a distanza di pochi mesi, pertanto la potenziale copertura temporale di questa tecnica è veramente, veramente molto vasta.
1: È questo, per cui è anche vantaggioso. Quanti pazienti avete trattato fino ad oggi?
2: Ad oggi abbiamo trattato circa una trentina di pazienti con varie patologie, quindi non soltanto artrosi del ginocchio, ma anche per esempio delle patologie infiammatorie come l'artrite.
1: Tutti anziani, oppure abbiamo sentito che una tecnica che è 40 anni in poi, ma in realtà quali sono l'identikit dei pazienti che avete trattato, qual è?
2: Assolutamente no, non tutti anziani. L'identikit è fondamentalmente ogni paziente con osteoartrosi che abbia fallito i trattamenti conservativi, quindi abbiamo detto farmaci o infiltrazioni, e che sia anche un candidato troppo precoce, per esempio, per la protesi. Quindi fondamentalmente la platea è veramente molto ampia.
1: Molto ampia. Speriamo in un futuro, insomma, di poterla offrire a tutti quei pazienti che hanno un inizio di artrosi oppure un'artrosi abbastanza avanzata. Grazie, grazie di cuore,
2: grazie
1: professor Ruzzini, grazie. Allora adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il dottor Stefano Gervasi, benvenuti.
3: Ciao,
1: io
3: Monica.
1: Ricordo, specialista in medicina nucleare con master in dietologia e nutrizione, perché oggi dobbiamo parlare di stanchezza. Quanti dei nostri telespettatori,
3: sì,
1: beh, non hanno proprio energia la mattina, si sentono spossati. Questo cambio di stagione ci,
3: sì,
1: mette letteralmente KO. E allora noi dobbiamo tentare di trovare l'energia giusta, lo sprint mattutino, e ci sono tante cose che possiamo fare, no?
3: Sì.
1: Allora, innanzitutto, che cos'è la stanchezza? E quali sono anche altri sintomi collegati,
3: sì,
1: anche alla stanchezza?
3: Allora,
1: no?
3: Monica, la stanchezza, astenia, è una sensazione soggettiva di stanchezza, debolezza e mancanza di energia, che va a ridurre le attività quotidiane, riduce la qualità della vita e non migliora con un riposo prolungato. Questo colpisce qualsiasi

0: fascia di età colpisce ambedue i sessi. Importante è la caratteristica che ci sono delle manifestazioni peculiari della stanchezza astenia, che è un affaticamento fisico, è una stanchezza mentale, è una debolezza muscolare, è praticamente una mancanza di motivazione, una sonnolenza diurna, un lento recupero dopo sforzi fisici.
1: E questo, li stiamo leggendo tutti questi sintomi, noi parliamo in maniera generica, mi sento stanca, in realtà è vero la stanchezza mentale, questa mancanza di energia, la mancanza di voglia di fare qualsiasi cosa, soprattutto la mattina, no?
0: O anche lo stanco di essere stanco, perché certe volte il paziente, la paziente comunica questa stanco di essere stanco.
1: E io ho detto all'inizio che è il cambio di stagione ci porta anche questo, come il nostro fisico si deve un po' adattare a questi cambiamenti, è solo il cambio di stagione, ci possono essere altre cause che incidono in maniera particolare?
0: Allora, da un punto di vista di, punti primari, e poi ci sono le condizioni patologiche, le condizioni fisiologiche o passeggere possono essere tecnicamente da un affaticamento fisico, come abbiamo detto, un sonno non soddisfacente, una scarsa qualità del sonno, scarsa attività fisica, un'alimentazione inadeguata, carenze nutrizionali, diete ipocaloriche drastiche, poi abbiamo praticamente convalescenza, postpartum, gravidanza e cambiamenti stagionali. Le condizioni patologiche, anche quelle sono molto importanti. Prendere in considerazione anemia, deficit di ferro, di acido folico, vitamina B12, manifestazioni ormonali come per esempio ipotiroidismo, diabete, insufficienza surrenalica, iperprolattinemia, patologie oncologiche, scompenso cardiaco, broncopneumatia cronica ostruttiva, apnee notturne e sindrome delle gambe senza riposo e per non dimenticare quelli che sono la depressione, disturbo d'ansia generalizzata, un disturbo da stress post-traumatico. Poi prima il professore parlava di artrosi, l'artrite reumatoide, la sindrome di Sjögren, lupus eritematoso sistemico sono anche essi causa di possibile quadro di astenia.
1: E questo non è in questo periodo, magari in tutto l'anno, l'anno sono presenti. Magari la stanchezza dovuta alla patologia, più la stanchezza per il cambiamento di stagionale, insomma facciamo bingo. Ecco, E ci sono degli esami. Allora, come si fa a diagnosticare se c'è, io parlo per questo cambiamento stagionale, ci sono degli esami che noi dovremmo fare in questo periodo, esami del sangue, quali valori dobbiamo controllare?
0: Allora, innanzitutto ascoltare il paziente che ci dice tutto. Quindi un'anamnesi, l'esame obiettivo, un diario dell'astenia o della stanchezza. Quindi chiedere l'andamento temporale e i fattori che possono essere concomitanti o scatenanti. Da un punto di vista di quello che ci dicono le linee guida internazionali, le evidenze scientifiche, gli esami sono l'emocromo completo con formula, esame completo delle urine, un elettrocardiogramma di base, la funzionalità renale ed epatica, valutare la funzionalità tiroidea, la glicemia, tecnicamente i markers infiammatori, VES, PCR, fibrinogeno, beta 2 e microglobulina, proteine totali e frazionate e l'omocisteina. Questo ci dà un quadro insieme agli elettroliti nel sangue e alla vitamina D, ci danno un quadro importante da un punto di vista di fare una cornice a un quadro sintomatologico o patologico collegato all'astenia.
1: E questo, come dire, è il periodo dell'anno in cui noi dovremmo controllare questi valori per capire esattamente se c'è qualche cosa.
0: È fondamentale soprattutto la vitamina D. La vitamina D sia in un'astenia che può essere fisiologica, sia in un'astenia che può essere patologica, è estremamente importante.
1: Il valore
0: oggi,
1: della
0: questa
1: D.
0: mattina, ti do un dato, stiamo a 145.000 studi clinici sulla vitamina D. La vitamina D non è solamente un trofismo osseo. La vitamina D è una compagna di viaggio che ci aiuta nella gestione della steatosi epatica, è una compagna di viaggio che ci aiuta nel controllo glicemico del diabete. È di fondamentale importanza per la donna nella gestione della menopausa, sindrome premestruale, controllo della sindrome dell'ovaio policistico.
1: E anche quando si arriva ad una certa età, la vitamina D è quanto mai importante. Lei ci spiegherà esattamente come, quando, perché prenderla. Però io voglio capire se c'è una strategia per combattere questa stanchezza. Abbiamo capito quali sono gli esami, il valore principale resta la vitamina D. E quali altre strategie possiamo capire?
0: Allora, da un punto di vista il medico deve essere proprio accompagnare in un viaggio di benessere psicofisico la paziente e il paziente. Nutrizione strategica e terapia integrata strategica, ottimizzazione del sonno e recupero, performance fisica e mentale, gestione dello stress e resilienza, in particolar modo stato di salute del microbiota intestinale e asse intestino-cervello. Questo è fondamentale perché prima, quando abbiamo parlato degli esami del sangue, importantissimo nel gestire anche l'asse intestino-cervello, quindi il microbiota intestinale, prescrivere ai pazienti il disbiosi test, un esame urine che ci dà due markers, indicano e scatolo, e ci dà proprio una carta d'identità della diversificazione microbica intestinale.
1: Questo è importante, fare attenzione anche al nostro intestino, sì. Si muove tutto da lì, capiamo l'asse testa-intestino quanto sì. sia importante anche. Allora dobbiamo dare dei consigli pratici.
0: Sì.
1: Allora, mangiamo bene, abbiamo un'alimentazione sana, però questa alimentazione non ci soddisfa abbastanza. Come possiamo integrare i nutrienti che troviamo dagli alimenti, però non bastano oggi come oggi?
0: Allora, al di là delle proteine animali, delle proteine vegetali, dei carboidrati complessi, frutta e verdura di stagione. Cercare di ridurre i carboidrati semplici, quelli che possono essere, che tutti noi poi siamo ghiottoni, i dolci. Dobbiamo cercarci di darci una regola. Mangiare la frutta che può essere a metà mattina, a metà pomeriggio, accompagnata da uno yogurt, lo yogurt greco, oppure per esempio da formaggi nostri che sono estremamente importanti come il parmigiano reggiano e il grana padano, perché hanno degli antiossidanti e ci aiutano molto nel dare forza ed energia alle nostre cellule. Mm-hmm. Poi, particolarmente importante, oltre a questo, è l'olio extravergine di oliva. Ti porto un dato, è stato fatto uno studio su 5.000 donne dove l'apporto di olio extravergine di oliva italiano ci dà due sostanze, che si chiamano una oleocantale e l'altra oleuropeina. Queste due hanno un'azione antinfiammatoria paragonabile ai farmaci, ci aiutano ad aiutare le cellule ad avere più forza e soprattutto ci riducono il rischio da un punto di vista cardiovascolare ed oncologico. Quindi io faccio anche prevenzione.
1: Certo.
0: Quanto? Noi prima si diceva il cucchiaino, qui stiamo parlando di 5-6 cucchiai al giorno, perché si è visto che la quantità ci aiuta
1: magari
0: a
1: riduciamo
0: proteggere.
1: Altri alimenti,
0: sì,
1: no?
0: Esattamente.
1: Se pensiamo al nostro peso corporeo. Allora, vogliamo però dire se ci sono degli integratori che ci fanno bene, perché abbiamo visto prima un cartello in cui si parlava di integrazione, implementazione nell'assunzione sì. di vitamina D,
0: vitamina
1: C,
0: vitamina C, magnesio e ubichinolo.
1: Che cos'è?
0: Q10 nella forma attiva, ubichinolo. Esistono due forme, la forma tra virgolette ossidata e attiva, per essere più chiari, l'ubichinolo è quello che ci aiuta, perché noi stiamo tutti in infiammazione cronica di basso grado, quindi tecnicamente dobbiamo prendere il Q10 sotto forma attiva. Il magnesio dobbiamo fare un taglio sartoriale alla terapia se ci troviamo di fronte ad un'astenia e quindi aiutarlo in un recupero post allenamento se sta troppe ore in piedi con il lavoro, o energia o sonno, e ci sono varie forme di magnesio.
1: E dovremmo fare una puntata, dottor Gervasi, ci deve aiutare, no? A capire quale tipo di magnesio dobbiamo prendere, dipende da molte cose. E poi la vitamina D e
0: vitamina C. La vitamina D è fondamentale da un punto di vista cronobiologico, colazione, pranzo, staccata dalla vitamina K2, perché molti danno vitamina D e vitamina K2 insieme, ma per fare un esempio banale, ho una sedia, ci sediamo in due, non è possibile. Quindi dare, per esempio, colazione vitamina K2, pranzo oppure cena, vitamina D e vitamina K2, pranzo o cena. Questo è il discorso di fare un'integrazione. Poi i dosaggi variano dalle analisi.
1: Certo,
0: e
1: dalle analisi.
0: Clinico.
1: Queste sono indicazioni molto generiche, poi dipende da paziente a paziente. Grazie.
0: Grazie a te,
1: grazie
0: Monica.
1: A dottor Stefano Gervasi, grazie per queste indicazioni. Grazie a tutti voi per averci seguito. Noi ovviamente torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9.45. Se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 all'interno. Appunto i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci, ci vediamo domani, non mancate.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo della previdenza complementare, quanto è importante, perché è un pilastro fondamentale per tutte le persone che dovranno andare in pensione nei prossimi anni ed è fondamentale anche conoscere gli aspetti economici, fiscali, i vantaggi che ci sono per quanto riguarda i lavoratori. Faremo il punto della situazione spiegando passo dopo passo di che si tratta con il nostro ospite che ringraziamo, che è un esperto da questo punto di vista, il segretario nazionale della UIL Pensionati, Domenico Proietti, da sempre in prima linea, no? Per il lancio e il rilancio della previdenza complementare nel nostro paese. Come sempre, se avete delle domande c'è Maris per voi.
1: Eccomi qui pronta a ricordare allora tutte le nostre coordinate. Prima fra tutti il nostro numero di telefonino, quindi memorizzate il 340-880-1035. Potete utilizzarlo scrivendo un sms o su WhatsApp, potete scrivere anche se volete alla nostra mail vediamocichiaro@tv2000.it. Vi ricordo ovviamente che potete seguirci e scriverci anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Allora, segretario, iniziamo a parlare che cos'è la previdenza complementare, perché spesso tante persone sono totalmente all'oscuro, invece riguarda milioni e milioni di persone, quasi tutti coloro che lavorano di fatto.
2: È l'opportunità di costruirsi una pensione integrativa che affiancherà la pensione pubblica, che dopo la riforma pensionistica del 95, la famosa legge Dini, che determinò il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo, la pensione pubblica diminuisce di valore. Col sistema retributivo, se andiamo in pensione intorno all'80% dell'ultimo stipendio, con il contributivo si va in pensione intorno al 60% dell'ultimo stipendio. Quindi la pensione integrativa determina un altro 20% che insieme a quella pubblica garantisce un futuro sereno ai lavoratori.
0: È una scelta che dovranno fare, che possono fare solamente i giovani, ma anche persone che stanno in prossimità, ma gli mancano 3-4 anni ad andare in pensione, conviene sempre farla questo tipo di scelta?
2: Stante la nostra normativa, che è frutto del nostro impegno, dell'impegno dei sindacati, anche delle parti datoriali, c'è un sistema che incentiva questa adesione. Quindi anche alle persone che mancano pochi anni alla pensione lo possono fare come un'opportunità. Non prenderanno l'assegno integrativo, prenderanno il montante che hanno maturato tutto cash e sicuramente è superiore al TFR lasciato in azienda.
0: C'è una grande novità quest'anno con la legge del 2026, con la legge di bilancio, ultima. Si è stato fatto un passo in avanti di che tipo? Perché in qualche modo viene introdotto un meccanismo che cerca di incentivare il più possibile il lancio di questa previdenza complementare.
2: Ci sono due novità importanti. Uno, si è aumentato un po' l'importo che può essere detratto dal punto di vista fiscale. Si è passato da 5.100 euro intorno all'anno a 5.300. Quindi questo è un piccolo incentivo che favorisce, diciamo, la scelta del lavoratore. Ma l'altro, ancora più importante, è che per i nuovi assunti scatta automaticamente l'iscrizione al fondo pensione e il nuovo assunto ha 60 giorni di tempo per decidere se vuole recedere da questa iscrizione automatica. È un dato molto importante perché mette il lavoratore nelle condizioni di avere consapevolezza della scelta che deve compiere.
0: Certo. Domande da casa, Maris.
1: Beh, i telespettatori sanno e più informati che ce ne sono di diversi tipi, ecco, e quindi domanda delle domande, ce la fa Elio e dice, insomma, qual è la miglior pensione integrativa? Questa forse è una scelta, insomma, che devono fare anche i nostri telespettatori. Come faccio a crearne una, proprio a livello pratico? Cosa devono fare?
2: I fondi pensione in Italia sono di tre tipi. C'è il fondo negoziale, che è frutto della contrattazione, c'è il fondo delle banche e il fondo delle assicurazioni. Questi tre fondi negli ultimi 25 anni sono andati tutti bene, questo va detto con grande chiarezza. Dal nostro punto di vista però sottolineiamo il fatto che il fondo negoziale, frutto della contrattazione, siccome non ha fini di lucro, mentre le banche e l'assicurazione giustamente ci devono anche guadagnare, il fondo negoziale ha una rendita maggiore e ha un costo di gestione molto molto più basso. E se proiettiamo un costo di gestione in 30 anni, naturalmente se è più alto incide sulla rendita finale. Quindi il nostro consiglio, ribadendo che i fondi vanno tutti bene, è quello di scegliere il fondo negoziale che è anche molto legato al proprio contratto di lavoro.
1: Elio chiedeva però anche come faccio a crearne una, chi si deve rivolgere?
2: Ci si deve rivolgere al proprio datore di lavoro riempiendo un modulo che può essere scaricato, si va nel sito del fondo. Se io sono un metalmeccanico vado al sito di Cometa, che è il fondo dei metalmeccanici, scarico il modulo, lo firmo, lo do al datore di lavoro e mi iscrivo.
0: Quindi ogni categoria lavorativa ha il suo fondo, segretario, in qualche modo.
2: Sì.
0: Quindi chiunque lavori nel nostro paese ha il proprio fondo di riferimento negoziale, che vede poi anche un controllo di cui parleremo tra pochissimo.
2: Cioè, addirittura

0: All'interno di alcuni comparti ci sono più fondi, perché quando si è iniziata questa bella storia, perché i fondi pensione italiano sono una bella storia, noi abbiamo il miglior sistema di fondi pensione al mondo. In questi anni di crisi dei mercati finanziari, molti altri paesi hanno avuto dei problemi nell'andamento dei fondi pensione. Questo non si è verificato in Italia per il semplice fatto che il nostro sistema differenzia l'investimento di natura previdenziale, qual è il fondo pensione, all'investimento finanziario tout court. Quindi sotto questo punto di vista bisogna stare tranquillo. Ma noi abbiamo anche lavorato, quando ci sono più fondi nello stesso settore, per accorparne e farne uno solo. Faccio un esempio. 5 anni fa sono stati accorpati 3 fondi del settore cooperativo. Andavano tutti bene i fondi, non c'era necessità, diciamo, economica di accorparli.
1: Per semplificare.
0: Però accorpandoli si è creata un'economia di scala ancora maggiore e i rendimenti sono ancora maggiori a beneficio degli iscritti.
1: Prima di andare ai nostri telespettatori le chiedo, se io lavoro, perdo il posto di lavoro e devo rimettermi nel circuito produttivo, in quel lasso di tempo posso anche pagarlo io il fondo?
0: In quel lasso di tempo, se lei non ha il TFR, perché non è dipendente, non è in grado di mandarci il TFR, potrebbe mandarci quella somma che abbiamo, a cui ho citato prima, però se è disoccupato è anche difficile che la possa mandare. Appena ha la nuova assunzione riprende la contribuzione.
1: Il ricalco.
0: C'è una cosa anche che voglio dire, è anche possibile, visto che oggi è anche possibile che i genitori, appena nasce un figlio, lo possono iscrivere al fondo pensione. Questa è una caratteristica che pochi sanno, che invece andrebbe molto utilizzato.
1: Certo, perché è un periodo lunghissimo.
0: Lo possono iscrivere magari con un versamento anche minimo annuale e però cominciano a costruire una posizione che in futuro porterà beneficio al proprio figlio.
1: Certo, anzi porterà dei benefici notevolissimi, perché insomma sono 30, 40 anni, 50 anni davanti, quindi veramente tanta roba.
2: Chiedo, un minore come si scrive?
0: Scusa?
2: Un minore come si scrive?
0: No, lo devono scrivere i genitori, certo. Come dicevo prima. Ecco, i genitori lo scrivono e fanno loro un versamento, poi quando il minore diventerà maggiorenne e comincerà a lavorare, avrà le stesse regole che hanno avuto i genitori.
1: Bisogna guardare al futuro per quanto riguarda la previdenza, è fondamentale e indispensabile. Maris.
2: Vilma dice, ma quali sono i benefici fiscali? Ecco, qual è il massimo importo deducibile?
1: Ecco, partiamo dagli aspetti economici che sono altrettanto interessanti, segretario.
0: Allora, l'importo deducibile di contribuzione aggiuntiva rispetto al TFR mandato in azienda, l'abbiamo appena ricordato, quest'anno è stato elevato a 5.300 euro l'anno. Però c'è una fiscalità incentivante sulla rendita finale. Perché
1: quando vado in pensione pago meno tasse.
0: Il TFR parte da un'aliquota del 23%, il fondo pensione è tassato con un'aliquota del 15%, quindi sono già 8 punti in meno, che può scendere fino al 9 in base al numero di anni di iscrizione al fondo. Quindi c'è una fiscalità incentivante che noi pensiamo debba essere utilizzata dai lavoratori.
1: Prima di fare il collegamento, segretario, c'è un altro vantaggio enorme che pochi conoscono. Io posso tenere la mia liquidazione in azienda o all'interno di questi fondi. Se io li metto in questi fondi, nei fondi di cui stiamo parlando, nei fondi di previdenza complementare, l'azienda deve versare un ulteriore, ogni mese sullo stipendio mi pare l'1%.
0: Questa è una cosa molto importante che è frutto della contrattazione. Noi ci siamo battuti, anche per incentivare l'iscrizione, affinché sia previsto un contributo del datore di lavoro, che varia dall'1 al 2% a seconda dei contratti, quindi è una cifra importante. Se non ti iscrivi al fondo, quel contributo non lo ricevi, rimane al datore di lavoro. Quindi questo, come lei ricordava, è un altro motivo per iscriversi,
1: al fondo. Ma per cercare di capire perché, nonostante tutti questi vantaggi, tutte queste opportunità, in realtà non c'è una certa, insomma, riluttanza da parte dei lavoratori, lo chiediamo ad un giornalista esperto in questo ambito, un giornalista economico editorialista del quotidiano Il Mattino, del quotidiano nazionale, Antonio Troise. Troise, eccolo qui, lo vediamo
3: buongiorno,
1: in collegamento.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora,
3: ci può spiegare
1: perché c'è questa scarsa attenzione? Ci sono una serie di vantaggi, li abbiamo finora analizzati, poi chiederò anche a lei qual è quello più significativo, ma perché c'è questa scarsa attenzione da parte dei lavoratori che invece preferiscono tenere i soldi magari in azienda e non metterli in questi fondi?
3: Certo, allora buongiorno innanzitutto e grazie per l'invito. C'è un motivo culturale fondamentalmente. Negli ultimi anni sono d'accordo con Proietti, c'è stata una crescita dei fondi di previdenza integrativa in Italia e c'è stata una maggiore consapevolezza. Resta il fatto che oggi 3 italiani su 5 non hanno ancora una pensione integrativa. I problemi sono tanti, c'è un problema culturale fondamentalmente, un problema diciamo di mancata conoscenza di quello che diciamo è la pensione futura. Noi abbiamo oggi un tasso di sostituzione, ricordava Domenico Proietti, del più o meno 68-70%, quindi significa che se uno ha un reddito netto di 2.000 euro andrà in pensione con una pensione netta di 1.400 euro. Questo tasso di sostituzione diventerà sempre più basso fino a raggiungere il 50%, si calcola nel 2050, che significa che la pensione sarà esattamente la metà rispetto all'ultima retribuzione, che significa anche una forte riduzione diciamo del potere d'acquisto delle famiglie, del pensionato, cioè del reddito disponibile per le famiglie e per il pensionato. Quindi c'è un problema di conoscenza a fondo, ma c'è anche il fatto che noi abbiamo un mercato del lavoro che continua ad avere carriere piuttosto discontinue, soprattutto per i giovani. Quindi se uno ha una carriera discontinua, non riesce ad avere uno stipendio o salario adeguato, è chiaro che gli spazi per la previdenza integrativa sono bassi. Quindi vorrei chiudere il ragionamento dicendo che la pensione è l'ultimo atto di un percorso che comincia da quando si comincia a lavorare, quindi da quando cominciano i primi contributi, quindi si basa su un salario più o meno stabile, un salario adeguato e anche ovviamente imprese solide, quindi un mercato del lavoro in salute. Quindi se non si tiene conto di tutto questo meccanismo, di tutto questo percorso, è chiaro che poi alla fine il discorso della previdenza diventa monco. Quindi ecco, perciò è importante la previdenza integrativa.
1: Ecco, Troise, una volta che mi iscrivo al fondo, poi successivamente posso anche decidere io, perché ci sono varie tipologie di fondi, no? Quello più dove ci sono più azioni, sì, meno più obbligazioni, insomma, più a rischio e meno rischio. È una scelta personale. Anche lì, insomma, divento protagonista anche del mio futuro da questo punto di vista.
3: Certo, certo. Uno che sceglie il profilo finanziario più adeguato alle sue conoscenze e anche alle sue aspettative, quindi può avere un profilo finanziario moderato, quindi molto stabile, in cui il fondo praticamente investe solo su titoli e obbligazioni molto sicure, quindi con un'alta garanzia, oppure un profilo un po' più diciamo rischioso, ma sempre nei limiti della regolamentazione che attualmente in Italia determina la gestione dei fondi, e quindi un profilo un po' più diciamo meno moderato, ecco, diciamo così, ma in grado di fornire e di dare e di offrire maggiori garanzie a fronte ovviamente di un rischio maggiore. Diciamo che l'effetto complessivo, per ora i nostri fondi hanno tenuto rispetto ad altri fondi diciamo europei, perché abbiamo un sistema di garanzie e poi un sistema di controlli piuttosto efficace. E quindi questa è una garanzia per tutti coloro che ovviamente investono una parte considerevole del risparmio nei fondi di previdenza.
1: Ecco, serpeggia sempre la paura e il timore da parte dei lavoratori di dire ma potrebbero insomma saltare in aria il fondo, ma in realtà non è così, perché c'è un'authority che governa tutto questo, che controlla, certo, fa un monitoraggio attento. Ci sono insomma una serie di paletti molto stringenti e così,
3: sì,
1: Troise,
3: molto stringenti, rischi
1: ce ne sono pochissimi, diciamo.
3: Sì, diciamo il rischio esiste sempre per qualsiasi strumento finanziario. Poi viviamo in un momento diciamo complicato dal punto di vista geopolitico, quindi è chiaro che i rischi però sono calcolati, cioè fino a quando i rischi sono gestibili, sono affidati anche la gestione dei rischi a professionisti, a persone che conoscono bene i mercati, e poi c'è un autorità indipendente che garantisce la tenuta e la gestione corretta di questi fondi previdenziali, io penso che questo triplice livello di diciamo di controlli e di gestione è sufficiente per garantire una certa tranquillità a coloro che investono questi soldi. Ecco.
1: Grazie.
3: Oggi praticamente, sì, considerando anche il fatto che oggi per ottenere una pensione integrativa di circa 500 euro mensili, no, i versamenti variano a seconda dell'età da 200 a 800 al mese, quindi diciamo c'è un profilo molto lungo diciamo di investimento per avere un risultato.
1: Grazie davvero Antonio Troise, giornalista economico, editorialista. Grazie. Del quotidiano Il Mattino ed anche del quotidiano

0: nazionale. Grazie davvero Troisi, torniamo in studio, perché la domanda che faccio al segretario è questa: ma se io dovessi aver bisogno di questi soldi per motivi sanitari, devo fare un intervento o anche acquistare casa, come faccio normalmente, come si faceva un tempo anche con la liquidazione, col TFR, posso avere un'anticipazione se ho questi soldi nel fondo?
1: Assolutamente sì, ci sono le stesse regole. Se uno deve fare un acquisto di una casa, se ha bisogno per motivi sanitari, assolutamente si richiede un'anticipazione. Naturalmente quello che si prende, come avviene per il TFR in azienda, poi non lo ritrovi nella rendita finale. Però le garanzie per esigenze di emergenza per i lavoratori, per gli iscritti, sono assolutamente uguali al TFR lasciato in azienda.
0: Domande da casa, Maris.
2: Beh, allora ci chiedono, o meglio Tiziano ce lo chiede, dice: quanto devo versare annualmente nella mia pensione integrativa, ecco, per avere una rendita mensile di 1000 euro? Questo dipende anche da lui. C'è un minimo o un massimo per quale versare?
1: Ma dipende dal contratto di lavoro che uno ha. Se uno ha un buon contratto di lavoro, quindi accantona ogni mese un TFR equivalente alla sua busta paga, versa quello e quindi avrà una rendita finale migliore. Vale quello che diceva il giornalista poco fa: se c'è un buon mercato del lavoro, se c'è una buona e stabile occupazione con buoni stipendi, anche la previdenza complementare in futuro darà una pensione, certo, più alta.
0: Un passo avanti è stato effettuato con l'ultima legge di bilancio da parte dell'esecutivo. Qual è la tappa successiva a suo giudizio? Ad esempio, ci vorrebbe un ulteriore, lei prima ce l'ha descritto in maniera brillante, ci sono dei vantaggi fiscali notevolissimi quando a fine della carriera andiamo a prendere questa liquidazione, in azienda paghiamo molte più tasse, se invece col fondo paghiamo davvero poche tasse. Bisognerebbe ulteriormente incentivarlo o fare altro, segretario?
1: Bisogna fare un nuovo semestre di silenzio e assenso per tutti i lavoratori.
0: Anche quelli già iscritti,
1: anche quelli già assunti. Quando fu fatto il primo semestre del 2007, 1,5 milioni di lavoratori si iscrissero al fondo pensione. Quindi un nuovo semestre con una campagna istituzionale di informazione, perché noi in questi anni è caduta un po' l'attenzione e quindi c'è la necessità di riprendere una informazione capillare. Noi come sindacati siamo molto impegnati a fare assemblee. Va detto anche che la conformazione del nostro sistema economico-produttivo presenta una piccolissima impresa, molto diffusa, con 3-4 dipendenti ad azienda, dove i sindacati hanno difficoltà ad essere presenti in maniera diffusa, gli imprenditori non hanno la sensibilità che invece hanno dimostrato gli imprenditori della media e grande impresa. Le cito solo un dato: nella media e grande impresa il tasso di adesione al fondo pensione supera l'80%. Dov'è che crollano le iscrizioni? Crollano nella piccola e piccolissima impresa. Quindi fare un intervento di informazione diffusa, capillare, in questo settore, a mio modo di vedere, consentirebbe un balzo in avanti significativo delle iscrizioni.
0: Maris.
2: Allora, Renata ci dice: ma quando posso riscattare la pensione? Prima, insomma, Giuseppe ti raccontava in caso di necessità, insomma, se è possibile riscattarla. Invece, dovessi raggiungere, insomma, beato chi ci arriva alla pensione, come funziona il riscatto?
1: Funziona in questo modo: se si va in pensione e si hanno diversi anni di contribuzione, si può prendere il 50% cash, sì, subito, e l'altro 50% in meno a rendita mensile. Quindi una pensione integrativa. Quella è la scelta che può fare il lavoratore nel momento in cui va in pensione.
0: Ecco, segretario, diciamo, se io ho versato, perché tante persone già sono avanti con gli anni, mancano magari 6, 5, 6 anni, 4 anni, hanno versato parte all'INPS, quindi parte in azienda e parte al fondo. Che succede poi a fine? È possibile l'unificazione di questo percorso?
1: L'unificazione è dovuta dai fatti, nel senso che il proprio datore di lavoro liquiderà il TFR.
0: Quindi avrà due tipologie di liquidazione.
1: Esatto, il TFR, e il fondo pensione liquiderà la rendita maturata tutta insieme.
0: Maris.
2: Benedetto dice: ecco, ho letto che ci sono diverse forme pensionistiche complementari, ma come faccio a sapere qual è quella più adatta a me? Beh, prima ne abbiamo dette alcune, in realtà un'altra delle spettatrici ancora dice: abbiamo parlato anche di quelle delle banche, ma anche quelle della posta. Ce n'è una più sicura di un'altra?
1: Allora, torno a ripetere che i fondi sono andati tutti bene in questi anni, perché quando c'è una sensazione, che veniva anche prima ricordata, di insicurezza delle persone rispetto a questo tipo di investimento, noi dobbiamo dire che abbiamo oltre 25 anni di andamento dei fondi che sono stati tutti positivi, hanno avuto tutto un rendimento superiore al TFR lasciato in azienda. Quindi la previdenza complementare, oltre a essere una necessità per le cose che abbiamo ricordato prima, è anche un'opportunità, perché rende di più. Rispetto alle tre tipologie di fondi, basta vedere quelli che sono i costi di gestione. Abbiamo detto che i fondi negoziali, siccome non hanno fini di lucro, i fondi negoziali sono gestiti da un consiglio di amministrazione eletto dagli iscritti al fondo pensione, quindi i lavoratori e i rappresentanti degli imprenditori di quelle aziende. E quindi questi non prendono assolutamente, non devono guadagnare niente. Quindi tutto quello che si matura va nella rendita. Certo. Mentre i fondi delle banche e delle assicurazioni legittimamente devono anche avere un costo di gestione più alto, e quindi alla fine quello che noi consigliamo è il fondo negoziale. Però ripeto, tutti i fondi sono andati bene.
0: Ecco, segretario, in conclusione, anche collegandoci a quello che diceva lei all'inizio e anche Antonio Troisi nel corso della trasmissione, che cosa vuol dire il secondo pilastro? Il primo pilastro è quello della pensione tradizionale, che tutti quanti noi avremo dall'INPS. Però si sta sempre più riducendo, perché in base ai contributi non è come un tempo retributivo. Quindi arriveremo al 50%. Se io guadagno...
1: Io sarei un po' più ottimista. Nel
0: 60%.
1: Senso, esatto. Nel senso,
0: se
1: uno,
0: guadagno 1000 euro
1: se
0: ora,
1: uno ha un
0: di pensione,
1: un buon contratto
0: 600.
1: Di lavoro è stabile, arriva, supera anche il 60%. È chiaro che se noi in questi anni abbiamo avuto tanta precarietà dei giovani, questo ha una ripercussione sul fondo pensione. Tant'è vero che noi chiediamo come sindacati una pensione di garanzia che salvaguardia proprio questa precarietà di questi anni.
0: Quindi questo 60% ci mettiamo alla previdenza complementare e riusciremo ad andare in pensione
1: 80.
0: Con quello che guadagnavamo,
1: esatto,
0: durante l'attività lavorativa.
1: Esatto,
0: sostanzialmente.
1: Questo è il punto.
0: Altrimenti prenderemo una pensione molto più bassa.
1: E
0: questa è la
1: punto,
0: sostanza.
1: Sì.
0: Per spiegare, abbiamo cercato di fare il punto su questi fondi che sono fondamentali, diciamo, e creano anche delle opportunità, come diceva il segretario precedentemente nel corso dei suoi interventi. Grazie davvero, come sempre, insomma, un esperto da sempre in prima linea per quanto riguarda la previdenza complementare, quando è nata, per questo ha un'esperienza enorme, il segretario nazionale della UIL Pensionati, Domenico Proietti. Grazie davvero, segretario, chiudiamo qui questa puntata.
2: Grazie al segretario, ai nostri esperti, ovviamente come sempre grazie anche a voi che ci state seguendo, e anzi vi esorto, se vi dovesse essere collegati in ritardo, niente paura, scaricate gratuitamente l'applicazione Play 2000 per riascoltare i suggerimenti e i consigli. Noi vi aspettiamo come sempre alle 10:30, buon proseguimento.
0: Grazie a tutti e buon proseguimento con i nostri programmi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Con Maria, donna forte nella prova, chiediamo al Padre che non permetta che cadiamo nella tentazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Con Maria, donna dal cuore trafitto, preghiamo il Padre di saper accogliere il mistero del dolore nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine la posero sul capo di Gesù. Con Maria, donna forte e coraggiosa nella passione del Figlio, chiediamo al Padre di appassionarci all'edificazione del Regno di Dio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Allora Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Con Maria, donna forte e coraggiosa sulla via del Calvario, chiediamo al Padre il coraggio e la forza di camminare con la nostra croce dietro a Gesù.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
4: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: è l'ora
1: della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Gesù gridò con voce forte, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Con Maria, donna forte e coraggiosa ai piedi della croce, preghiamo il Padre per i tanti crocifissi che ancora oggi affollano la storia dell'umanità.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri
0: sedi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto

0: del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Salve.

0: O Maria, madre che hai visto il dolore imprimersi sui volti del mondo, a te ci affidiamo con le nostre fragilità e le nostre paure. Tu conosci il peso delle lacrime silenziose, la fatica di chi lotta ogni giorno, la solitudine di chi è dimenticato. Tu che hai accolto tra le tue mani il corpo piagato di tuo figlio, rivelaci la forza di trasformare il dolore in tenerezza, di curare le ferite del corpo e dell'anima con gesti di carità, di costruire ponti di fraternità dove regna l'indifferenza. Con la tua intercessione materna, donaci la capacità di portare la luce di Cristo nei luoghi oscuri della sofferenza, di testimoniare la gioia del Vangelo con la nostra vita, di costruire un mondo più umano e fraterno. Maria, conforto dei sofferenti, illumina il nostro cammino e guidaci verso Gesù, speranza del mondo, amore che guarisce ogni ferita e consola ogni dolore. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: A te io prometto, fanciullo.

Buonasera e bentrovati. Oggi torna il racconto del cammino sinodale in una chiesa in Italia. Oggi andiamo nell'arcidiocesi di Taranto, dopo la sigla.

0: Insomma, riprendiamo anche in questa stagione di In Cammino il racconto del cammino sinodale che le chiese in Italia stanno facendo, perché ancora insomma, non siamo arrivati al termine, anche perché questo processo che è iniziato è in itinere. Oggi proviamo a capire com'è andata l'avventura, questa avventura del cammino sinodale nell'Arcidiocesi di Taranto. Lo facciamo con Monsignor Emanuele Ferro.
1: Buonasera, ben trovato.
0: Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Taranto, nonché parroco del centro storico della cattedrale. Insomma, poi ci racconterai. E collegato da Taranto c'è anche Piero Paesanti. Ben trovato, Piero.
2: Buonasera.
0: Dell'equipe del cammino sinodale della diocesi di Taranto. Iniziamo, Don Emanuele. La prima domanda in queste puntate è un racconto per chi non conosce la zona di Taranto. Che chiesa è quella di Taranto, se dovessimo tratteggiarla?
1: Tratteggiarla in pochissimo, è una bella chiesa del meridione d'Italia, con la sua vitalità, una lunghissima tradizione. Dal V secolo già c'è l'attestazione di questa fondazione, di questa chiesa, e poi ci sono dei momenti importanti della sua storia. Nel VI secolo l'arrivo di questo santo riformatore, San Cataldo, santo di origini irlandesi, nella più grande tradizione anche di quei monaci evangelizzatori del Medioevo, e poi il ritrovamento del suo corpo. E quindi, diciamo, una chiesa millenaria sostanzialmente. È una chiesa che ha una tradizione fortissima, non molto estesa geograficamente, con una densità popolare importante, però sono circa 400.000 persone, nel capoluogo ionico ce ne sono 180.000, sono 80 le parrocchie, abbiamo l'età media anche di un clero relativamente giovane, è una notizia, e quindi voglio dire, è una chiesa che gode di una buona salute, e adesso attualmente è guidata dall'arcivescovo Ciro Miniero.
0: Quindi già una bella fotografia ci hai fatto della chiesa di Taranto, e andrei subito da Piero Paesanti. Come equipe sinodale della diocesi, ci racconti come sono andati questi 4 anni di cammino sinodale?
2: Sì, l'esperienza dei 4 anni di cammino sinodale conferma quello che diceva Don Emanuele. È una chiesa viva, è una chiesa autentica, è la chiesa di Cristo, con le fragilità, e quindi gli inciampi del cammino non sono un ostacolo. Quindi l'inizio del cammino sinodale è stato faticoso. I primi passi, diceva Don Emanuele, sono 80 parrocchie, le nostre parrocchie. La risposta iniziale non è venuta da tutte le 80 parrocchie, diciamo da una metà. Però questo ha poi determinato un contagio in realtà. Quindi abbiamo sperimentato una fatica iniziale, però l'esperienza del cammino, cioè il camminare insieme proprio per queste fragilità, ci ha portato a porci la domanda essenziale: ma chi ci chiama a camminare? Perché l'equivoco è quello, ecco, che potesse essere un nostro sforzo. Invece si è reso proprio evidente che c'era qualcun altro, diremmo con la maiuscola, che ci stava conducendo da un'altra parte, quindi ci aiutava a vivere la nostra fragilità come un'occasione di domandarci chi ci stava chiamando e chi ci teneva uniti in questo cammino.
0: Don Emanuele, ma dal punto di vista tuo, ti parlo.

0: parroco della cattedrale, ma anche come direttore dell'ufficio comunicazioni sociali, che cosa hai osservato, se puoi dare un giudizio di questi 4 anni di cammino sinodale?
1: Innanzitutto la fatica, credo che sia stata una fatica registrata da tutte le diocesi, e sentendo poi in giro il racconto di tutti gli altri è naturale, connaturale. Ma la fatica si ascrive anche, lo diceva Piero, a quel processo di necessità di questo cammino sinodale, cioè di mettersi di nuovo in gioco, di parlarsi. Tante volte le nostre comunità sono degli arcipelaghi di tantissime isole, tantissime parrocchie che magari fanno ottimi cammini ma che non dialogano fra di loro. Dialogare e camminare insieme è una necessità anche per riscoprirsi e poter rispondere a quelle che sono le istanze di un mondo che bussa alle porte delle parrocchie. E noi abbiamo avuto anche, diciamo, la felice sorpresa di avere un laicato entusiasta di poter aderire al cammino sinodale, e anche tutte le persone interpellate rispetto ad ambiti che non sono propriamente cosiddetti ecclesiali ma che fanno parte di quel processo che magari abbiamo anche imparato ad abusare come espressione di chiesa in uscita, in realtà sono rimasti sorpresi anche della domanda e hanno dato una buona restituzione. Quindi tutto sommato qualcosa di positivo, diciamo stranamente non connaturale al cammino della Chiesa, e questo è grave, ma questa era la sfida poi di Papa Francesco, questo era, diciamo, altrimenti non sarebbe stato profetico il suo invito.
0: Certo. Piero Paesanti, venendo proprio a Taranto, alla città, spesso sentiamo parlare di Taranto nella cronaca quotidiana per altri motivi legati al lavoro, legati a motivi legati alla salute di alcuni quartieri magari di quella zona lì. Questi temi come sono entrati dentro il, diciamo così, dibattito sinodale? Se sono entrati?
2: Sono entrati per una verità che ha attraversato questa esperienza, perché c'è stato un ascolto molto diffuso. Quindi parlavo prima di una difficoltà iniziale, però poi c'è stato questo contagio e abbiamo aperto dei tavoli di ascolto, di confronto, diremmo a tappeto, su più piani, quindi il piano parrocchiale, però anche il piano degli ambiti di vita. Quindi c'è stato un ascolto trasversale delle varie fasce di età, dei quartieri, delle professioni, e questo ha consentito di far emergere, attraverso le sintesi parrocchiali innanzitutto, una domanda, un grido anche, un grido che era quello delle famiglie attraversate dal lutto, ma anche dei lavoratori che vedevano la loro esperienza messa a rischio, i cassaintegrati, i ragazzi che spesso vedono un futuro grigio, ma anche tanta bellezza, perché ci sono anche delle realtà molto positive, no? Nei quartieri più fragili ci sono realtà in cui le ferite vengono prese a cuore. Ho anche esperienze parrocchiali molto vive, dove c'è un'esperienza di laicato impegnato, di associazionismo, i movimenti, i carismi. Quindi è emersa la domanda di essere guardati proprio in questa ferita. È una città attraversata dalla ferita e anche dalla divisione. Però, come spesso viene detto, quella ferita può essere una ferritoia, no? Un richiamo alla luce e alla speranza che può attraversare. Quindi è emerso molto bene anche una posizione dai più distanti, diciamo, critica nei confronti della Chiesa, perché vi è stata una domanda anche di chiarezza. Si è chiesto alla Chiesa autorevolezza, cioè una posizione competente sul tema dell'ambiente, sul tema del lavoro, ma anche una parola chiara. Alcuni in modo provocatorio si sono espressi in questi termini: una Chiesa più cristiana e meno democristiana, diciamo.
0: Insomma, è interessante l'immagine che ne esce. Don Emanuele...
1: Saranno contenti i democristiani.
0: Taranto, crocevia anche di iniziative ecclesiali di carattere di respiro nazionale. Pensiamo alle settimane sociali del 2021, il percorso anche delle comunità energetiche, no? Che è partito da lì, è passato da
1: E di questi giorni proprio l'inaugurazione di una comunità energetica, la comunità energetica della Diocesi di Taranto, è stata presentata il 25 di settembre scorso proprio dall'Arcivescovo Miniero, dal Sindaco di Taranto e dagli attori di questa iniziativa, che è un segno concreto di come utenti, produttori, fruitori dell'energia si siano messi insieme per produrre energia da fonti rinnovabili, e proprio gli enti ecclesiali si sono costituiti, parrocchie, seminario, l'arcivescovado in primis, capofila, per poter realizzare questa

0: bellissima iniziativa che è una risposta concreta a tutto quello che anche le settimane sociali hanno proposto alla Chiesa,
1: a 10 anni
0: italiana.
1: Dalla Laudato Si.
0: Tra l'altro nella Chiesa di Taranto, voglio dire, si parla anche, ne accennavi poc'anzi, a tutto il discorso legato all'ambiente, alla salute, eccetera, quindi un'attenzione di questo tipo è fondamentale, cioè che la Chiesa sia propositiva in questo ambito e che dia un segno anche importante da questo punto di vista.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo con il racconto della Chiesa di Taranto e lo facciamo anche con un servizio girato proprio nella tua parrocchia, per vedere questa esperienza che sta crescendo, l'esperienza dell'oratorio diffuso, dopo la pubblicità.

0: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
1: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
2: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
3: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
4: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
5: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
6: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Giovedì, in seconda serata.
7: Avanti, raggi.
8: No, ma tira giù le mani.
9: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
10: Dai ragazzi, forza!
11: Quello lì è nato per creare problemi.
9: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
12: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
13: Sarei felice di darti una mano.
9: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
14: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
9: Buon lavoro!
6: La serie Canonico, domani in prima serata.
15: Elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
16: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
15: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
16: Potrebbero andare meglio.
15: Colpito anche tu dalla recessione?
17: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
15: A volte fa bene parlare con un estraneo.
17: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
6: Foster, un regalo inaspettato. Giovedì in prima serata.
18: Bentornati, l'Arcidiocesi di Taranto, protagonista della nostra puntata, con Don Emanuele Ferro, direttore delle comunicazioni sociali della Diocesi, e con Piero Paesanti dell'equipe del Cammino Sinodale di Taranto. Don Emanuele, stavamo parlando anche dell'attenzione alla cura del creato a 10 anni, se vogliamo, della Laudato Si, una sensibilità della Chiesa di Taranto, ma anche della Chiesa italiana, che si è fatta molto concreta nella Chiesa
19: di universale, perché se vogliamo, legato all'acciaieria di Taranto, ci sono dei... è punteggiata di interventi anche del Magistero del Papa. Pensiamo per esempio alla visita del 68 di Paolo VI alla notte di Natale, quando si voleva riconciliare il mondo del lavoro con la Chiesa, in cui la cui voce non era abbastanza ascoltata o assente. Oppure quella che è la crisi ambientale, che è stata segnata anche da una frase profetica di Giovanni Paolo II, quando ancora non si conosceva questo argomento. Nell'89 dice: è suonato il campanello d'allarme dell'emergenza ambientale, e ancora non se ne parlava. La Laudato Si ha dato a noi un vocabolario importante, invece, quello di poter vantare un debito ecologico. Cioè, ci ha spiegato che tutto anche è connesso rispetto a tutte quelle che sono le dinamiche di cui cercavamo anche il bandolo della matassa, anche come magistero locale, anche come modo di operare, anche per riuscire anche a scoprire, a discernere quali erano le cose. La Laudato Si è un documento importante profetico, e se vogliamo anche, visto che Piero ne parlava prima, è anche un documento che sancisce una sorta di ecumene, no? Anche rispetto a coloro che magari non sono proprio credenti, ma hanno una sensibilità rispetto alla cura del creato.
18: Certo.
19: Ed è un documento da scoprire, da approfondire e da attuare.
18: Anche perché la casa comune è quella.
19: Sì, tra l'altro mette al centro, poi alla fine di tutta questa riflessione sulla casa comune, quello che è anche il compito della Chiesa, che continua ad essere quello della Chiesa italiana, cioè mettere al centro voci e volti al di là del profitto, a prescindere da emergenze di carattere economico e politico. Questo è il dovere che ha la Chiesa.
18: Con il tuo permesso veniamo, certo, in parrocchio da te adesso a visitare questa opera, un'opera a segno, se vogliamo, anche questa, l'oratorio diffuso di San Cataldo. Vediamo un po'.
20: L'oratorio diffuso è un pensiero che nasce dal bisogno di questo posto.

0: questo ha permesso non solo di abitarli questi luoghi, ma anche di cominciare a progettare percorsi per il futuro. Taranto è una delle pochissime città al mondo, se non l'unica, che ha mantenuto la sua stratificazione storica. All'interno delle città vecchie si trovano strati di storia, di vita vissuta, che risalgono a millenni e che l'oratorio diffuso vuol far emergere nel suo piccolo. Può avere veramente la funzione dell'anima e del cuore pulsante di questo quartiere. Un'anima che si sente, si ascolta e si legge in ogni pietra di questo posto. Gli spazi che l'oratorio diffuso ha aperto e sta mettendo e continuerà a mettere a disposizione della gente sono diversi, con finalità diverse. Si va dall'attività della bottega di San Cataldo, e c'è poi il centro dell'isola che accoglie, che si trova nella struttura di San Gaetano, e il campo di San Giuseppe, che era un campo che veniva utilizzato solo per fare tornei di calcetto e adesso invece è centro di aggregazione. È il segno che si può fare. L'importante è che ci siano i luoghi, le idee, i progetti e, perché no, anche i finanziamenti. L'oratorio diffuso ha dentro di sé proprio come missione quella di portare le persone di questo quartiere ad avere speranza.
1: Don Emanuele, i luoghi per avere speranza è importante custodirli e riaprirli, ridonarli alla comunità.
2: La città di Taranto, cioè la zona di Taranto Vecchia, ha una storia complessa, bella, affascinante, di un periodo di spopolamento e anche adesso di rinascita e anche di riscoperta di quello che viene chiamato il centro storico. Ma c'è una comunità che resiste, una comunità che cerca di rimanere tale. E chi è che custodisce l'identità? Tante volte anche i problemi di carattere sociale, dice spostiamo gli abitanti da un'altra parte, facciamo, che ne so, B&B, facciamo una sorta di luogo per l'accoglienza
1: albergo
2: turistica
1: diffuso,
2: in
1: no?
2: generale, albergo diffuso. E difatti la proposta dell'albergo diffuso nasce che i luoghi che sono anche attrattori di carattere culturale, accendere dei punti luce che possano rendere protagonisti gli abitanti del luogo, con tanti sacrifici e anche con tanta ambizione, se vogliamo, però il desiderio che queste persone diventino protagoniste del luogo in cui abitano per difendere anche l'identità di un posto e anche partire sempre dalle persone. Quando si parla anche di finanziamenti, di attrattori culturali, di proposte, si parla sempre di scatole vuote. Vero. Invece dove dobbiamo incidere sono le persone. Il problema della dispersione scolastica, la prevenzione della droga, del mondo della delinquenza, sono tutte sfide che la Chiesa da sempre sostiene, e la Chiesa non ha mai lasciato Taranto Vecchia rispetto di altri, e noi continuiamo a farlo.
1: Piero Paesanti, tornando al cammino sinodale e ai tanti temi trattati, anche quello dell'iniziazione cristiana.
3: Sì, è stato un tema centrale e ritorna anche adesso in vista della terza assemblea sinodale. Nell'esperienza della nostra comunità si è reso evidente che il punto centrale è un punto di fede, è quello di verificare che la fede risponde alle provocazioni della vita, non c'è un piano della fede e un piano della vita, e questo si gioca innanzitutto nella famiglia o comunque nelle relazioni significative, perché ci sono i perché dei ragazzi, i perché dei figli, le richieste di senso e di significato. E quindi più che un problema di Dio, come conoscerlo, se esiste, c'è innanzitutto il problema dell'uomo. Quelle domande forti dei nostri figli ci interpellano e chiedono delle figure significative, delle figure capaci di testimoniare speranza e vite all'altezza del desiderio, che è un desiderio comune, no? È l'impronta di Dio nel nostro cuore. Ecco che il tema dell'iniziazione cristiana è diventato centrale anche per la nostra diocesi, valorizzando anche delle realtà molto positive che già esistono. C'è l'oratorio diffuso, ma ci sono anche degli oratori esperienziali in cui i genitori vivono l'esperienza della catechesi parallelamente agli incontri di catechismo o delle famiglie in cui coppie più adulte e che hanno già un'esperienza matrimoniale vissuta accompagnano le giovani coppie nei primi anni di matrimonio.
1: E qui si lega quindi bene anche il discorso del recupero degli spazi, Don Emanuele, con l'iniziazione cristiana. Se non ci sono degli spazi adeguati, poi è anche difficile accogliere, accompagnare.
2: Certo, ma devo dire che la Diocesi di Taranto, da questo punto di vista, ha tantissime risorse e tantissimi spazi che vengono continuamente rinnovati e ampliati per i ragazzi. Tra l'altro la tradizione oratoriale per noi meridionali è anche abbastanza recente, però devo dire che abbiamo accolto molto anche questo stile e tutte le parrocchie hanno l'esperienza dell'oratorio, l'esperienza dell'attività sportiva e di attività collaterali a quelle della catechesi. E abbiamo ancora tantissimi ragazzini che si iscrivono al cammino di iniziazione cristiana e, come diceva Piero, la sfida è quella di portare all'interno delle famiglie questa responsabilità, questa corresponsabilità nell'educare i ragazzi alle scelte cristiane.
1: Grazie, siamo arrivati al termine della nostra puntata, il tempo è concluso. Io vi ringrazio per essere venuti qui a raccontarci di questo cammino, sembra entusiasmante, quello del cammino sinodale dell'Arcidiocesi di Taranto. Grazie a Don Emanuele Ferro e grazie a Piero Paesanti.
2: Grazie.
1: Noi
2: a voi.
1: Ci fermiamo qui, ci troviamo domani sera come sempre a partire dalle 19:30. Buona serata, a presto.
4: Succede, buongiorno, bentrovati. Quando da ragazzina sai che farai da grande l'attrice, farai l'attrice incontrando Giulietta Masina che quasi si scuserà perché quel tuo test per entrare in accademia quell'anno non è andato, ma l'anno dopo sarà Lina Wertmüller a metterti in testa la corona d'alloro e a dire sì, tu sei proprio pronta per essere una grande, splendida attrice. Il nome è Elda ed è tutto un programma. Il cognome è Alvigini, è lei, è lei! Che dico, ma serve dirlo nome e cognome? No!
5: Sì, no. Soprattutto è un piacere sentirlo dire bene, perché a parte Elda, che mi creò tanti problemi da bambina, perché tutti mi dicevano ma che nome strano che hai, non parliamo di Alvigini, che viene storpiato in ogni modo, da giornali, da qualsiasi cosa, quindi è stato bellissimo.
4: Noi l'abbiamo detto
5: dire.
4: Bene,
5: bravissima.
4: Signori, ditemi adesso voi se in questa fotografia che appare magicamente sul vostro schermo non c'è già il volto di un'attrice. Secondo me l'attrice è come il talento a essere un campione di pallanuoto o un campione di pallone. C'è, fin dall'inizio, guardatela qua, onestamente, guardatela. Così, fintamente spettinata, mentre accarezza questo canone meraviglioso.
5: La mia passione, cani, è grande passione.
4: Cani, grandi passioni, grande...
5: Qua c'ho 3-4 anni, credo, non
4: però
5: di
4: c'hai
5: più,
4: la faccia d'attrice, Elda.
5: Cioè, da furbetta, direi, più che altro.
4: Da furbetta.
5: Che stavo pensando di fare al povero cane.
4: Tu, non so che cosa tu pensassi di fare al povero cane.
5: No, ma io facevo cose, io bevevo dalla stessa ciotola, mi hanno trovato a mangiare con lo stesso ciotolo. Io dividevo la mia vita con qualsiasi animale incontrassi, quindi...
4: Quindi è molto saggio tutto ciò. No, non fate la stessa cosa,
5: no.
4: Chiaramente, però...
5: No, però
4: lei
5: dice fortifica, fa gli anticorpi, ok?
4: Fortifica e fa gli anticorpi. Anticorpi ne servono tanti per essere... la preside Stefania nei Cesaroni in ritorno, e noi l'abbiamo applaudita e la applaudiamo non solo in quest'ultima opera ma in tante tante cose che lei ha fatto. Dunque, sentite questa storia che è molto bella. Intanto una famiglia splendida la tua, una famiglia aperta, con una attenzione alla cultura, alla curiosità. Sì. Quindi tu e tuo fratello cresciuti nella curiosità di conoscere. E poi, quando arrivi a scuola, capita sempre...
5: Questa è mia madre, stupenda.
4: Bellezza,
5: allora,
4: ne abbiamo?
5: Quel maschietto lì sono io. E questo sì. È mio fratello Alfredo, anche lui lavora al cinema, fa il montatore.
4: Sì, esatto, esatto.
5: Eravamo... E quindi...

0: chiaramente figli di fricchettoni, come potete vedere, dall'abbigliamento che non lascia dubbi, insomma.
1: L'abbigliamento che non lascia dubbi, e non lascia dubbi neanche il fatto che questa meraviglia di donna, quando era un po' più piccolina, a scuola, come sempre capita, abbia incontrato anche la prima parte della scuola e un po' come posso dire, i denigratori, no? Quelli
0: che cercavo di avvelenare mio fratello, probabilmente, non so perché, perché stiamo giocando con...
1: Alfredo non ha preso Alfredo, tutte quelle pillole,
0: no,
1: perché
0: non
1: sennò
0: le ha prese,
1: non sarebbe...
0: è sopravvissuto comunque a sua sorella, che è stato il suo primo nemico. No.
1: però, in compenso, adesso è uomo di cinema, bello, forte e sicuro. Sì. Ecco, tu quando hai capito di essere... ragazza che poteva stare su un palco grazie ad una meravigliosa maestra, forte e sicura rispetto appunto a questo così.
0: Io devo tantissimo alla maestra Balduini, perché quando tu sei piccolo, come hai detto bene te, quando uno ha un talento non sa di averlo, è la cosa che gli piace fare, è la cosa che gli viene meglio, no? Perché l'elementare è un momento in cui credo tanti bambini capiscono cosa possono o cosa vorranno fare, no? E lei ci faceva fare le recite e insegnava anche col marito, che aveva altre classi, un'altra classe, ci mettevano insieme, ci facevano sentire la musica classica, perché io mi ricordo che andai a casa chiedendo: mamma, devi comprarne il bolero di Ravel.
1: Voilà,
0: queste cose. Però non stavamo al collegio inglese, ma stavamo in una scuola pubblica.
1: In una meravigliosa scuola pubblica.
0: Sì, più che altro questi due maestri, sono stata molto fortunata, no? Perché ti può succedere di tutto. E il giorno della recita di fine anno successe questo episodio, che l'unica bambina che faceva la principessa con quest'abito meraviglioso che tutte noi altre bambine invidiavamo, febbre alta, non può venire, Antonella c'ha la febbre, oddio, ma ora chi entra questo vestito? A Elda. E quindi la maestra Balduini viene da me preoccupatissima, mi dice: Elda, adesso io ti dico le battute principali, perché devi fare anche la scena di Antonella, va bene? Tutta preoccupata. E io la guardo e dico: ma io so le battute di tutti.
1: Attenzione, lo ripeto, ma io so le battute di tutti.
0: Ma con una grande serenità l'ho detto, no? E lei mi ha detto: come? No, perché ho detto: ma io le so. Fa: come le sai? Dico: sì, io so le recite di tutti. Come di tutti? Dico: sì, a me piace tanto. E quindi si fa sta recita in aula magna con tutte le classi, i genitori, eccetera. Il preside dopo fa un encomio, no? Dice: lei ha fatto due scene, la recita è stata possibile. La maestra viene dopo e mi fa: Elda, ma tu lo sai che questo è un lavoro? Ti giuro, io me lo ricordo ancora, perché la guardai pensando mi stesse fosse una cosa assurda, impossibile che ti pagano. Perché faccio, cioè, ti pagano? E lei mi fa: sì. Ah, allora io faccio questo. Perché per me era solo io non sapevo neanche cosa volesse dire fare l'attrice, no? Seconda, terza elementare.
1: Però lo sapevi fare.
0: Era il gioco più bello che conoscevo, per cui a casa io avevo questo condominio, eravamo quattro palazzine, quindi o a casa di la mia amica Manuela Spacca o a casa mia con fratelli, sorelle, facevamo, allora me lo ricordo ancora, facevamo la famiglia Intelligentetti contro la famiglia Cretinetti. E io, cioè, davo pure le parti, capito? Ma e poi ci inventavamo le canzoni, avevamo, sai, il registratore, quello della Panasonic.
1: Sì. Ma no? Ce l'hai ancora queste cassette, no?
0: Dovrebbero essere a casa di mia madre. Fino a qualche ventennio fa l'ho risentite, ora spero... mia madre non butta niente, quindi potrebbe essere
1: le mamme
0: che ci
1: non
0: siano.
1: Buttano nulla.
0: Però
1: ora,
0: per me era un gioco.
1: Senti, questo gioco rispetto ai bambini che ti dicevano: ah, ma tu bella così, con queste belle labbra, questi occhioni.
0: No, il problema era, vedi, questa è un po'...
1: Questa pelle...
0: Questa foto è un po' schiarita, diciamo, però io ero un po' ambrata. Io da bambina ero...
1: Perché tutta bronzi subito.
0: Ma lo ero come ero sempre, tutto l'anno sembravo tornata dal mare. E andando a una scuola pubblica, dove mio padre faceva un lavoro... A cui non è che pensavano...
1: Tuo papà comandante dell'Italia.
0: Facevano: al VG, ma che lavoro fa tuo padre? Facevo il pilota. Ma che, de Audi? Dico: no, di aeroplani. E loro: ah, se mio padre è Superman. Cioè, per loro era proprio inconcepibile che io avessi un papà pilota. Capito? Cioè, era un lavoro, era una bugia per loro. Cioè, io dicevo le bugie per loro. E poi mi vestivo, avete visto? Cioè, io, mia madre mi mandava a scuola vestita con un piccolo intillimano, quindi mi prendevano tutti in giro.

0: vero, perché mi dicevano al VG mica è carnevale. Insomma, ho avuto, sono stata
1: il
0: diciamo
1: poncio di lana, quelle
0: sì,
1: cose
0: che puzzava
1: strane.
0: Ancora, lo sai, quelle cose sì, sì. No, proprio appena arrivata dal
1: sì,
0: volo
1: sì, sì,
0: esatto
1: sì, cioè,
0: quindi
1: perché papà arrivava e vi portava cose,
0: no,
1: da
0: mia
1: tutto
0: madre
1: il mondo.
0: Mia madre pure andava, faceva, mia madre femminista proprio, capito, quindi faceva viaggi, andava, era proprio una missionaria,
1: ecco,
0: e niente, quindi è stato un po', ero diversa dagli altri bambini e quindi la diversità ancora oggi mi pare abbiamo problemi a accettarla,
1: sì.
0: E quindi mi dicevano tante cattiverie, insomma, mi chiamavano negra, poi si poteva dire a quei tempi, scusate, uso
1: sì,
0: questa,
1: sì,
0: parola,
1: no, usiamo questa parola,
0: c'era
1: perché
0: c'era Ciccio Bello negro, c'era
1: certo,
0: scritto così sulla
1: certo,
0: scatola, ok,
1: certo.
0: Parliamo.
1: Io penso una cosa, no? Penso a tutti questi compagnetti di classe che poi si sono trovati al cinema o mettendosi davanti al televisore ma guardala lì, e sono diventati tutti quanti invariabilmente tifosi di questa
0: ma
1: formidabile.
0: Io me lo auguro, me lo auguro.
1: Ma parla a me. Signori, ci vediamo tra un attimo, ne abbiamo da raccontare, ma voi lo sapete che ella è stata anche campionessa regionale del lancio del
0: guardate,
1: disco?
0: Proprio
1: a tra
0: un
1: poco,
0: muscolo.
1: A tra poco, allora sono.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
6: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
7: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
8: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
9: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
10: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
11: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
0: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Giovedì, in seconda serata.
12: No, ma tira giù le mani.
13: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
14: Dai ragazzi, forza!
15: Quello lì è nato per creare problemi.
13: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
16: Certo, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
17: Sarei felice di darti una mano.
13: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
18: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
13: Buon lavoro!
0: La serie Canonico, domani in prima serata.
19: Elda Alvigini, eccola qua, attrice nata perché...
20: Vabbè, allora ti dico l'aneddoto vero, è alla nascita comunque.
19: E cioè?
20: Questo è un aneddoto che mi è sempre stato raccontato, ora questo non lo so se è vero perché non me lo ricordo. Ero appena nata, però mia madre mi ha sempre detto questa cosa assurda, che quando... sono nata io nel 68, si usava levare il bambino, doveva fare tante ore di digiuno prima di, perché bisognava aspettare la montata lattea, correggetevi se sbaglio, ma quindi successe questa cosa che mi portarono via, ma dopo neanche 40 minuti mi hanno dovuto riportare da mia madre e l'infermiera le disse questa frase: signora, ma noi una scena così non l'abbiamo mai vista, ma neanche Eleonora Duse si è graffiata, mi ero graffiata a sangue la faccia con le unghie, che ero nata con le unghie un po' lunghe, perché avevo fame.
19: È molto attrice questa.
20: Molto Eleonora Duse.
19: Molto Eleonora Duse.
20: Quindi ti dico, no, mi hanno raccontato anche questo, non so se è vero, ma insomma...
19: Beh, però
20: ecco,
19: sai, se voce di popolo, voce di Dio, se la
20: condizione... Mi faceva piacere dirtelo perché dico...
19: Ma noi siamo onorati di ascoltare, noi tutti in redazione, tutti contenti in redazione, tutti felici oggi. Certo, appena nata. Allora, laureata in lettere moderne e poi si era pure iscritta a medicina, era arrivata al secondo anno di medicina, ma arriviamo per tempo... Tu decidi che quel centro sperimentale di cinematografia sia il luogo dove andare, perché avevi già iniziato con il tuo amico Gaetano Lembo a fare teatro, in quei teatri che erano proprio i teatri dove nasce,
20: sì,
19: l'attore.
20: Gaetano, no? Era in classe con me al liceo, no? Quindi incominci, scopri che hai la stessa passione e incominci a fare teatro nei teatri off.
19: E si condivide.
20: A quel figone là, mio fratello.
19: Eccolo qua, il fratello accanto.

0: trovi davanti a te Giulietta Masina.
1: Comencini e Bolognini facevano parte della commissione
0: Comencini
1: del
0: e
1: mio primo
0: Bolognini.
1: Esame, il mio primo tentativo. Allora,
0: Sentite cosa fa.
1: no, l'obiettivo era entrare in una scuola a concorso
0: Sì.
1: e quindi pretendevo da me di entrare in una scuola pubblica a
0: Pubblica.
1: concorso.
0: Venivi dalla tua scuola pubblica alla
1: Sì,
0: via Pincarle, poi Virgilio,
1: vengo
0: poi.
1: anche da un padre che è rimasto orfano a 18 anni. Io porto il nome di sua madre, mio fratello il nome di suo padre, quindi vengo anche in famiglia, avevo l'esempio di qualcuno che è arrivato a fare il comandante dell'Alitalia facendosi completamente da solo.
0: È un
1: Quindi
0: grande esempio,
1: sono
0: Elisa.
1: esempi che nessuno, non è che te lo devono dire, l'hai vissuto. E quindi poi, non so, avrò visto troppe volte Flashdance, cioè io ho creduto a tutte le favole
0: È
1: dei
0: bella
1: film
0: lei.
1: americani in cui
0: Brava, hai
1: se
0: fatto
1: ti
0: bene.
1: impegni ce la fai,
0: Essendo tu una
1: capito?
0: favola carica di impegno, insomma, porta che cosa per il Centro Sperimentale di Cinematografia? Un monologo? No?
1: Sì, porto un
0: No,
1: monologo.
0: sì, il monologo c'è, però il monologo te lo vai a cercare.
1: Allora, era l'anno, io ho fatto il primo tentativo al Centro Sperimentale nel 1988. Credo che Pazza di Barbara Streisand sia uscito nell'86. Io avevo visto questo film al cinema, ero rimasta stregata da, vabbè, è una grandissima attrice in ogni interpretazione e soprattutto, questo così piccolo inciso, le sceneggiature scritte negli anni 80 fino a metà anni 90 non c'è paragone con quelle di oggi, cioè i film erano di sceneggiatura. Se vi capita di rivedere Rain Man, per esempio, i dialoghi proprio, cioè
0: Sì.
1: sono film strutturati sul
0: Con
1: parlare.
0: tanta sceneggiatura, tanta
1: Perché
0: è
1: i
0: bella.
1: mezzi
0: Certo.
1: tecnici non avevano ancora preso il sopravvento sulla narrazione proprio, no? Quindi lei si è sempre, ha sempre collaborato con grandissimi
0: Quindi
1: sceneggiatori.
0: tu rimani ammaliata da
1: Sì, ma
0: che
1: da un per...
0: meraviglia che sei.
1: questa è una foto di Marco De Logu, che è un
0: Meravigliosa,
1: grande fotografo.
0: meravigliosa. Quindi tu cosa fa lei? Lei traduce dalla sceneggiatura
1: Sì,
0: americana.
1: perché mica esisteva
0: Eh
1: internet, attenzione,
0: certo,
1: quindi io vado
0: certo.
1: in una libreria dove so che si trovano i copioni teatrali e mi dicono no, noi non abbiamo sceneggiature, però se vuoi te la ordino e ti arriva in originale, in inglese. Quindi io compro pagando e aspettando questa sceneggiatura e mi traduco un pezzo
0: Lo reciti.
1: e lo recito portando una prostituta di 45 anni che ha ucciso per legittima difesa e io dimostravo 14 anni con la faccia d'angio, questa faccetta così, senza seno, senza attributi di nessun tipo che potessero
0: Però con
1: suggerire.
0: l'attributo della
1: No,
0: forza
1: una
0: della
1: pazza! No,
0: recitazione.
1: io oggi quando insegno dico no, dovete portare qualcosa che si addice alla vostra età, al vostro fisico, no? È giusto. Io ho fatto tutte cose in realtà che non andavano fatte in qualche
0: Ma a
1: modo.
0: questo arriviamo perché c'è un libro che le racconta. Ma
1: Però in quel
0: attenzione, in
1: caso
0: quel caso,
1: lei sta
0: la
1: lì,
0: signora Masina.
1: dopo l'esame in cui io che faccio? Entro e lì lei in tribunale e quindi guardo la Masina quando parlo a mia madre. Guardo uno dei due registi per fargli fare il giudice e l'altro il medico con cui lei ce n'ha, gliene dice di ogni. E la cosa è, io non divento matta perché tu hai scritto sotto un foglio di carta che io sono matta e neanche se ci mettete 1.000 firme e neanche se lo ripetete 1.000.000 di volte. Poi si guarda, guarda la madre che fa, neanche se me lo chiedi tu, mamma, mi viene da piangere anche adesso, piangendo, guardo la Masina, no?
0: E che
1: E
0: succede?
1: succede che la Masina, commossa, dice: ma lei è bravissima, ma sicuramente ha già lavorato. Mi tengono un po'. Bolognini e Comencini stavano così. Perché io l'avevo insultati per tutto il
0: Ma
1: tempo,
0: io so,
1: chiaramente,
0: non era un
1: però.
0: fatto volontario, insomma,
1: No, ma
0: era.
1: per carità, ma non era questo. È che istintivamente ho fatto quello che dovrebbe fare un attore, cioè li ho usati per appoggiarmi, no? Cioè, ce l'avevo due uomini in scena, invece di guardare nel nulla, guardavo loro, chiaramente. Ma la cosa grave è che io capii che non avevano visto il film.
0: Giù si ride, giustamente.
1: Perché era appena uscito, perché
0: Certo.
1: non esistevano ancora, non credo non fosse neanche aperto Blockbuster, credo, in
0: Certo. O
1: quell'anno.
0: l'avevi
1: Forse,
0: visto al cinema, non l'avevi
1: esatto,
0: ancora
1: era uscito da
0: visto.
1: troppo poco
0: Chiaro.
1: tempo, non c'era neanche il
0: Chiaro.
1: VHS. Uscita io si bloccano gli esami, ma per tanto tempo, tanto tempo. Vabbè, poi lì si usava rimanere fino alla sera. perché la commissione usciva e si poteva cogliere qualcosa per capire. E io colsi benissimo, perché la signora Masina si fermò

0: davanti a me, mi guardò negli occhi e mi disse: chi non è stato preso non se la deve prendere. A me non mi ci hanno mai voluto in queste scuole. Mi guardò proprio negli occhi, come dire, ci ho provato ma non ci sono riuscita, capito?
1: Però che privilegio.
0: E io capii che non ero entrata.
1: Che in quel momento uno dice: io sono qui per entrare al centro sperimentale, poi però per tutta la vita ti porti dietro il fatto che Giulietta Masina...
0: Ma infatti, anche se io non fossi mai riuscita a entrare in nessuna scuola, sono cose, come stai dicendo giustamente te, che comunque ti restano,
1: che
0: no?
1: Nessuno perché... ti potrà mai portare
0: no,
1: via.
0: Esatto.
1: Poi succede che la ragazza...
0: Sì.
1: L'anno dopo, lei si ripresenta.
0: No, vabbè, io faccio in mezzo l'accademia. Certo. Dico, oddio, là la prostituta è andata male, provo l'accademia Silvio D'Amico e porto l'ingenua per eccellenza, quella di Molière, no?
1: Sì.
0: E quindi porto la scuola delle mogli di Molière, dove lei proprio non capisce, non sa
1: nulla.
0: Cos'è il sesso, perché lui l'ha tenuta, no?
1: Nulla.
0: Segregata. Lì litigo proprio con la commissione. Proprio non sarebbe stata la scuola per me, credo, comunque
1: no.
0: Non sarei rimasta.
1: Senti, come
0: ritento.
1: Ritenti e c'è Lina Wertmüller.
0: C'è Lina Wertmüller.
1: Dall'altra parte del tavolo che prende quel monologo e lo fa diventare un 10 e lode. E quindi
0: applaudono proprio come in flash dance.
1: Signori, avete presente? Esatto, esatto.
0: Sentite. E quindi sono questo, tanti... bisogna insistere nella vita, ma questo insegnamento mi viene dall'atletica, perché tu prima
1: sì,
0: hai detto, parlavi...
1: Perché tu...
0: Perché io ho sempre fatto agonismo nello sport e soprattutto ho iniziato con l'atletica e facevo il mezzo fondo. E fare 1.500-3.000 a 12 anni...
1: È una fatica.
0: Ma di testa
1: 32,
0: devi,
1: sì.
0: Devi tenere, no?
1: Sì.
0: E in più... Lì incomincia la vera competizione, per cui ricevere una gomitata nella milsa, in batteria di partenza, da una che neanche conosci, che ne sai che io corro veloce? Cioè, lì è stato...
1: C'è la faccia di una
0: che stato, corre veloce. È stato il primo contatto con una cattiveria per me incomprensibile, perché comunque venivo da... mio padre è stato anche un grande sportivo e avevo avuto tutta una cultura dello sport.
1: La
0: proprio
1: parte
0: come
1: dello
0: sì,
1: sport,
0: bravissima, no?
1: La
0: no?
1: Parte
0: tant'è vero che io lasciai la corsa perché arrivavo a un livello tale di tensione prima delle gare che io vomitavo, mi svegliavo la notte per vomitare per la tensione. Non sopportavo questo fatto dell'agonismo così sfrenato, che però
1: sì.
0: Da un lato mi ha forgiato per questa mia nuova carriera, perché lo sport ha una cosa che mi ha insegnato fortemente, che se tu ti alleni i risultati arrivano. E quindi
1: è
0: io
1: vero.
0: Non sono in competizione con nessuno se non con me stessa.
1: Ma lo sport,
0: cioè io voglio
1: sport
0: di
1: dovremmo
0: più da
1: essere
0: me.
1: In competizione con noi stessi.
0: Io voglio più da me, non mi interessano come... Cioè io faccio la mia gara e devo performare secondo i risultati che io voglio da me. Quindi
1: senti,
0: non è contro nessuno. Ecco
1: non
0: questo.
1: È contro nessuno e questa è larghissima parte del carattere di questa donna splendida ed è un insegnamento costante. Al quale dovremmo così appoggiarci in molti, ci farebbe, a cominciare dalla sottoscritta, molto bene. Il lancio
0: del disco,
1: del
0: vabbè
1: disco.
0: Ma è facile, guarda, c'ho un chilometro di braccia,
1: sì.
0: Non è normale, questo braccio è lunghissimo, eh?
1: Sì,
0: cioè io sono fatta male, questo è il concetto.
1: Bastasse,
0: ci
1: però.
0: Sono dei difetti,
1: bastasse.
0: Questa è un'altra cosa di come portare a tuo favore un difetto, il difetto è che io ho il busto corto, gambe e braccia molto lunghe,
1: ma
0: vabbè, ho esasperato,
1: ma
0: però per rendere
1: proprio
0: l'idea.
1: È brutto avere le gambe lunghe e le braccia lunghe.
0: Però nel lancio del disco in quegli anni era ancora che gareggiavano anche per lancio del peso, non erano belle come la bella sindaca di Genova che è stata campionessa di lancio del peso,
1: sì.
0: No? Sono evoluzioni anche
1: certo.
0: Rispetto alle prestazioni fisiche che la medicina ha scoperto sul rendimento.
1: Medicina,
0: no?
1: Mettete un asterisco a medicina. Sì.
0: Per cui io pesavo 46 kg. Quando ho vinto sono stata prima nel Lazio di lancio del disco, ma perché? Perché ero molto veloce e avevo le leve lunghe, quindi in piattaforma che tu devi fare un giro e mezzo e poi aprire la mano e lasciare andare il disco, praticamente andava da solo perché era
1: è bella
0: la forza...
1: lei perché fa delle cose incredibili, però ti dice, ma andava da solo, io...
0: Ma no, te lo giuro, ma guarda, io mi vergogno a dirlo, io...

0: Allora, mi allenavo alle Tre Fontane. Sì. A un certo punto ti fanno fare l'allenamento, ti fanno provare tutte le discipline. Sì. Per cui avevo fatto anche i 100 ostacoli, 400. Tanto che a un certo punto mi avevano detto tu potresti essere un'atleta giusta per l'heptathlon. Perché tu mi facevi fare una cosa? Io lancio il giavellotto. Oh, ammazza, già lanciato è. Poi io rimanevo su quella misura per 8 mesi. Non è che miglioravo. Quindi davo, capivo subito sì. come dovevo fare. Sì. E raggiungevo un buon risultato.
1: È come la recita, però, la recita a scuola.
0: Per
1: già
0: cui
1: le
0: dicevano, magari se lei la mettiamo a fare, no, heptathlon, tutte quelle discipline che nuoti, poi la bicicletta, poi... Però, diciamo, poi volevo studiare. Lì, al lancio del disco, io mi ero allenata 2 mesi. Ho lanciato 30 metri e credo che il record nazionale allora fosse 32. Per cui lì mi arrivarono le lettere dell'Iveco, del CUS Roma, che erano le società che allora certo. andavano poi alle Olimpiadi, insomma, no? Perché c'hai le fiamme gialle, erano,
1: Certamente.
0: E lì io però già volevo fare l'attrice e dissi,
1: fermatela. Allora, il peso, il disco è arrivato a 30 metri, fateli 30 metri, è
0: no,
1: una
0: ma
1: cosa...
0: No, è facile, non ti credere.
1: È una cosa di...
0: Te lo giuro. Cioè...
1: Stava facendo medicina, perché mica ti basta una laurea, no? Ne devo prendere un'altra.
0: Ma quella l'ho presa perché non lavoravo più, mi annoiavo.
1: Lei stava... Io non voglio ridere in faccia alla mia ospite, ma mi fa una tenerezza. Cioè, è incredibile. Lei si annoiava e allora studiava, dice...
0: Mi
1: che
0: è
1: cosa
0: sempre
1: studia?
0: Piaciuto studiare.
1: Medicina, questo sì.
0: Sì, perché,
1: da
0: parte di mia madre sono tutti medici. Tutti e medici. Si sono impegnati a dirmi di non fare medicina.
1: E arriva un provino da fare. Per nostra fortuna, di tutte le cose meravigliose che tu hai fatto, belle, drammatiche, importanti, tutte belle, i Cesaroni.
0: Beh, grande popolarità, devo tanto ai Cesaroni, cioè, certo.
1: Tu sei di Garbatella, cioè Cesaroni...
0: Ho comprato dopo.
1: Hai preso dopo.
0: Però ero vicino, perché le scuole le ho fatte a San Paolo, quindi insomma ero
1: quindi
0: lì.
1: Eravamo, arriva i Cesaroni, anzi arrivi tu ai Cesaroni, e facendo il provino, studiando come Dio comanda e dicendo ma non mi prenderanno mai, non
0: no.
1: è vero, studia sempre, non date le retta,
0: no,
1: sono costretta a dire questo della mia ospite.
0: Eccoci.
1: Allora, eccole qua.
0: Eccoci qua.
1: Eccole qua, con Elena Sofia Ricci. Allora, la domanda è quanto peso ha avuto e continua ad avere questa, in fondo, questo racconto familiare, amicale, bello. Puro, sincero.
0: Allora, certo è una cosa, sai, l'attore è un mestiere strano, tu in parte lo conosci perché uno va a fare un provino, no? Non sai se certo. poi avrai una trasmissione che diventa cult, che tutti vedono.
1: Certo.
0: E lo stesso è, io sono un'attrice, vado a fare un provino, anzi io non vado a fare il provino perché così è iniziata la mia...
1: Non
0: cioè,
1: ha fatto
0: allora io ho fatto tutte cose sbagliate che poi sono andate bene, quindi la fortuna, mi dispiace dirlo, a volte ha un peso specifico nella
1: vita. O il talento viene riconosciuto.
0: E io mi remavo sempre contro però, nel senso che arriva questo provino mentre io sto girando 48 ore, che è una serie con la regia di Puglielli, e dove io faccio la moglie di Claudio Amendola. Che si vede però tipo in una puntata soltanto due, quindi io arrivo a Genova che neanche ho ricordo a Claudio che noi avevamo fatto la scorta insieme, neanche sono talmente, no, che manco gli dico questo. E, però dobbiamo fare delle scene molto drammatiche perché è un poliziesco e non ricordo bene se lui viene ucciso e io devo scappare di notte con i bambini, lacrime,
1: una
0: cosa molto
1: complessa.
0: Drammatica, io... Per formazione comunque sono un'attrice che cerca la verità, ero alle primissime cose importanti in una cosa con nello stesso cast, c'era Claudia Gerini, Adriano Giannini, insomma ero in un contesto
1: sì,
0: di un certo tipo.
1: Importante.
0: Mi arriva mentre io praticamente devo fare la notte dopo questa scena drammatica il provino per i Cesaroni tipo 3 giorni dopo, che significava che io dovevo partire la mattina... che avevo girato la notte andando a dormire alle 6, quindi magari senza dormire, per andare a fare il provino il pomeriggio. Ed erano 8-9 pagine. E io, come fossi Meryl Streep, ho detto alla mia gente, questo è un provino finto. Io non ci vado, ok? Ok? Va bene? Non ci vengo a fare questo provino, perché se mi vogliono vedere, se vogliono vedere tutta questa commedia, 8-9 pagine, mi devono dare almeno 5 giorni. Gli dici che se vogliono vedere l'Alvigini, devono, così come fossi

0: non si sa chi, cioè, me lo ricordo ancora, cioè, te lo dico da sola, mi vergogno di questa cosa.
1: E come andò?
0: Non andai a far provino.
1: E poi?
0: Passano le vacanze di Pasqua, perché beh, questa grandissima casting che è Chiara Meloni, e, wow, che non c'è più, e, che faceva semplicemente bene il suo lavoro, era convinta che io fossi giusta per fare questa
1: ragione.
0: Candela, perché questa è una serie spagnola che si chiama Los Serranos, quindi lei richiama la mia gente e dice, senti, gli dici una cosa, dici, di che gli do 5 giorni, ci viene Elda a fare il provino? No, beh, se mi dà 5 giorni, ok? Io sto studiando medicina con Diletta, una mia amica che oggi è medico, ok? Sì. E alla fine gli dico, senti, ma lo sai che domani ci avrai un provino? Ma sei preparata? Dico, no, ma tanto non mi prendono, un provino finto, il ruolo, cioè, mi avevano dato 2 giorni.
1: Provino finto.
0: Ma fammi vedere, lei legge? Dai, facciamo memoria. Ma dai, facciamo memoria, guarda, domani vai al provino, eh? Quindi mi fa fare memoria Diletta e mi costringe, cioè, mi dice, ma scusa, ma che ti costa, facci? Ora, era il giorno dei funerali di Papa Wojtyla, da cui detto
1: arrivare
0: che il lavoro ogni morte de Papa, scusate la battuta,
1: ogni morte
0: brutta,
1: de Papa, eccoci.
0: Però io
1: arrivare a Roma in quel giorno
0: no,
1: era
0: a Prati, dove tra l'altro senti le coincidenze, via Poma, dove è stata uccisa la povera Simonetta Cesaroni, sì. Ma allora si chiamava Los Serranos, non esisteva il titolo italiano, quindi pensa, 2 ore e mezzo mi hanno fatto salire da non so dove per riscendere.
1: Insomma, quando sembra che non debba...
0: No, nulla diceva che sarebbe andato
1: bene.
0: E non era andata, ti dico perché. Perché io arrivo ed erano tutti accoppiati. Io non avevo il partner.
1: Certo.
0: Quindi mi rimetto di nuovo tranquilla che qui era tutto finto, che non mi prenderanno mai. Chiedo all'ultimo ragazzo che usciva, scusa, puoi rimanere a darmi le battute? Sono entrata talmente rilassata che ho cambiato tutte le battute. Cosa che poi... avete apprezzato nella serie,
1: molto, perché molto l'abbiamo apprezzata. Allora, signori, poiché il tempo è tiranno, ma ascoltare è una meraviglia.
0: Però posso chiudere una cosa, è tutto merito di Chiara Meloni, perché hanno provinato tutta Italia, lei mi rimontava sui DVD che mandava a Mediaset dicendo l'avete già trovata. Quindi
1: e
0: io
1: allora,
0: ho saputo dopo
1: maestra,
0: tanti mesi che
1: la
0: ero
1: maestra,
0: stata presa grazie
1: Chiara
0: a lei.
1: Chiara Meloni, Giulietta Masina, Ilia Vermüller, e l'amica Diletta che
0: Diletta,
1: dice
0: certo,
1: mandiamo a memoria e poi nei Cesaroni una persona che noi oggi vogliamo che stia qua con noi, possiamo farlo solo come lo fa la televisione andando a cercare nei nostri archivi, ma è una dedica per Elda, è una dedica d'amore per
0: già
1: tutti noi, andiamo a vedere, dai.
2: I Cesaroni erano scritti bene, noi siamo le parole che ci scrivono. E questa è la prima fortuna e vale per tutti i successi. Quando vuol dire che quando c'è un successo stai sicuro che la scrittura
3: che
2: è una
3: bene,
2: buona scrittura. In questo senso poi son contento, questo diciamo è un premio non personale, però io ho 3 telegatti.
1: Miau.
2: I ragazzi della terza C, Avanzi e Cesaroni.
1: E bravo!
2: Perché ci tengo?
1: Diciamolo però, andiamo.
2: Ci tengo più degli altri premi perché sono i premi del pubblico.
1: Bravo, hai ragione.
2: Non ci sono picci, non ci sono imbrogli, gli è piaciuto. E a me piace questo.
1: Che grande uomo, Antonello. Che grande uomo. Volevamo farti
0: è
1: arrivare...
0: vero, no, faccio finta di niente perché insomma diciamo che l'argomento Fassari è una cosa che un po' tutti noi è difficile parlarne perché...
1: Ci ha lavorato, poi posso immaginare ancora
0: mi sembra
1: più
0: veramente assurdo, cioè non... è stato veramente lui un'assenza importante perché Antonello è stato un amico e un attore molto generoso, un grande attore, molto in ascolto. E poi era sempre calmo e sul set che si corre,
1: certo,
0: ogni minuto costa, avere una persona che per esempio io so che per Claudio era proprio fondamentale avere Antonello accanto, gli dava tantissima sicurezza, sono
1: e
0: stati
1: noi,
0: molto amici insomma.
1: Noi ringraziamo Claudio Amendola peraltro il regista
0: di questa nuova serie,
1: di questa nuova serie dei Cesaroni, e ricordare è amare e continuare a farli vivere.
0: Certo.
1: Questa è la cosa più giusta.
0: Ma Antonello c'è in questa serie,

0: Credito da Santelli, Elda Alvigini, inutilmente figa.
1: Però inutilmente figa è come io mi sono sempre definita, come ho provato anche a fare con te, con tutte le persone che mi dicevano quanto sei figa, e io dicevo inutilmente figa, perché inutilmente. Comunque c'è sempre un lato comico o che non andava bene fino in fondo nelle cose che faccio, c'è sempre un tacco, che una storta che prendi, una pozzanghera che ti rovina la scarpa.
0: Essere tutto unito inutilmente figa significa anche avere una risorsa infinita di immaginazione e speranza, capacità di sognare a occhi aperti, gli occhi suoi che sono bellissimi, dimenticandoti in un attimo di tutte le delusioni vissute e delle lacrime versate, come se ogni volta fosse quella buona. Noi possiamo dire solo questo, tuffatevi in questo libro. È una biografia di tutte noi.
1: Ma anche di tutti voi, perché non è un romanzo al femminile, cioè vale anche per inutilmente figo.
0: Vale se portate i baffi, se non li portate, ma siete sempre degli uomini, se siete donne, se tutto quello che volete trovare nella vostra vita.
1: Se questa parola vi risuona da qualche parte, io so che
0: vi rappresenta.
1: Che ci rappresenta un
0: po'. Io credo che nella ciotola dell'acqua di quel cagnolone di casa ci fosse una pozione magica.
1: Forse sì.
0: E che Elda Alvigini l'abbia presa tutta. Brava, brava, brava, brava, brava. Elda Alvigini con noi, grazie, grazie. Infinitamente grazie. Ci fermiamo soltanto per un attimo. Una famiglia splendida forgia dei figli così. Una famiglia meravigliosa riesce a tirare un unico filo di racconto tra la Sicilia, l'Australia, e chi più ne ha più ne metta. Ci vediamo tra un attimo.

0: elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
1: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
0: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
1: Potrebbero andare meglio.
0: Colpito anche tu dalla recessione?
2: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
0: A volte fa bene parlare con un estraneo.
2: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
3: Foster, un regalo inaspettato. Giovedì in prima serata. In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
2: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
5: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
4: Sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
8: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
9: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
10: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
11: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
12: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
3: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Giovedì, in seconda serata.
13: Allora, eccoci qui. Una casa, 8 fratelli. 2 continenti e migliaia di chilometri e tanti anni che passano. Ovviamente perché gli anni passano, anche lontani, quando le persone che si amano sono lontane sembrano pesare ancora di più gli anni. Tutto questo è narrato in un documentario meraviglioso, La Spartenza, storia di una lontananza. Questo.
14: Minciucci, 1974. Mi voglio augurare che la presente arrivi a tutti voi, compreso ai tuoi fratelli. Sono lieta che vi siete sistemati e che tutti lavorate.
15: Signore, dammi tu la forza di lasciare la mia famiglia, la mia casa, la mia terra.
16: Io non mi piace quando mi ne...
17: Australia no, io non sapevo dove era, che esisteva questa Australia.
18: Quando partì Giuseppe per l'Australia? Quanto pianto!
19: Nessuno mi ha potuto fermare di lasciare la Sicilia.
15: Pietro ha portato la macchina per vedere il film.
20: Vedi come si mandavano i film.
21: In effetti era un mezzo per comunicare e salutarci.
13: No, questa è una cosa, guardate, di una bellezza assoluta. Se dovreste vincere l'Oscar voi, ve li presento subito. Alessia Scarso, regista e autrice. Salve. Insieme a suo fratello Domenico. Salve. E una degli 8 fratelli protagonisti del racconto, Teresa Mattia Scarso, eccola qua. Allora, Teresa, innanzitutto grazie di essere qui, prima di ogni altra cosa. Hanno preso tutti i filmini, tutti i ricordi di famiglia e li hanno fatti diventare quello che dovremmo fare tutti noi, ma ci vuole una capacità speciale, il film della propria vita. Teresa, rispetto a questa famiglia che parte per l'Australia, cioè dove va? In Australia. Già è lontana, ma ancora di più. Lei invece no, lei è rimasta...
22: Ma io quando sono partiti i primi, io non ero forse... ero piccolissima, perché io sono la più piccola degli 8 fratelli. Per cui... addirittura non li ricordo neanche in casa io, i miei fratelli, le mie sorelle, perché una delle sorelle, la maggiore, quando io sono nata già era sposata e aveva 2 bambini. Quindi io appartengo a un'altra generazione.
13: Un'altra ancora. Generazione, assolutamente. Beh, sì. Però di questi fratelli che erano partiti sentiva parlare?
22: Sì, sentivo parlare. Di alcuni non ricordo neanche la loro partenza, non lo ricordo.
13: Perché... E di quelli di cui ricorda la partenza?
22: Ma io in particolare ricordo la partenza... l'ultimo dei maschi, sarebbe Giuseppe, il figlio più piccolo dei maschi, che praticamente quelli che ricordo in famiglia erano lui e la mia sorella, quella là che...
13: quindi era difficile sapere di avere i propri cari così lontani?
22: No, cioè io...
13: Eccolo qua Giuseppe, guardate che bel
22: sì.
13: ragazzo.
22: Io quando è partito lui... Io pianto tanto, ero bambina e io avevo questi affetti, mia sorella e lui. E quando lui è partito, ho pianto tanto, volevo addormentarmi e svegliarmi al suo ritorno. Volevo dormire tutto il tempo in cui lui era assente.
13: Che bella cosa.
22: È stato
13: un
22: legame molto forte.
13: Che bella cosa.
22: Gli altri no, non... Sì, c'erano questi fratelli, queste sorelle.
13: C'era questo sapete, fare tenere una storia tra la Sicilia e l'Australia non è facile, ma Alessia. Ogni momento altamente significativo è stato... Beh, intanto si scriveva tanto all'epoca. Abbiamo visto nel film documentario, quella posta per via aerea, no? Quelle buste che pesavano niente, la carta che pesava niente. E poi c'erano le fotografie, i filmini. Ecco, lei ha fatto incetta in memoria di tutto questo materiale.
0: Io ho preso consapevolezza di essere all'interno di una storia intorno al 2006, subito dopo il mio periodo formativo al Centro Sperimentale di Cinematografia. Quando ho capito di essere all'interno di questa storia, perché si capisce di essere all'interno di questa storia, quando un po' se ne esce fuori, quindi quando io da Modica mi sono trasferita a Roma.
13: La splendida Modica, sì.
0: Sì, allora ho visto che ero dentro questa storia. Lì ho preso consapevolezza e da quel momento ho cominciato a raccogliere fotografie, filmati, lettere, ma anche a produrre del materiale. Praticamente dal 2006 al 2026 sono stati 20 anni di ricerca, dove abbiamo raccolto più di 700 ore tra girato e materiale di repertorio. Sì.
13: Come io in questo momento la sto, nell'accezione migliore del termine, invidiando, perché quando sono vive, quando ci sono le persone che possono raccontare, bisogna raccogliere materiale.
0: Sì, l'abbiamo fatto e abbiamo intervistato tutti.
13: Tutti. E poi dice, abbiamo intervistato tutti, abbiamo 20 anni, ha iniziato che ne aveva 12, ma 20 anni di questo meraviglioso lavoro. E chi lo monta questo lavoro, la figura fondamentale del montatore? Op, ne ho uno qua vicino a me, Domenico, che insomma ha avuto il compito gravosamente bello o bellissimo di mettere le mani su tutto questo materiale.
1: Sì, inizialmente io ero piccolo quando lei ha cominciato a mettere insieme questo materiale, a pensare
13: se
1: di
13: le
1: poter
13: fa piacere
1: fare...
13: piccolo anche adesso, però andiamo avanti, non si preoccupi.
1: Grazie. E quindi a un certo punto sono cresciuto, siccome riuscire a finalizzare un materiale di questo genere, ma soprattutto pensare a come farlo, io mi sono messo nei panni di Alessia anche quando ero più piccola, una cosa veramente molto molto difficile. Sono passati tanti anni.

0: tanti anni, nel frattempo purtroppo venivano a mancare anche elementi della certo. famiglia, per cui mettersi lì a fare domande, Accademi. Interviste, eccetera, certo. non era facile. Per cui a un certo punto io ero cresciuto, avevo finito il mio percorso di formazione, avevo seguito proprio le orme di mia sorella studiando montaggio e da lì un bel giorno lei mi ha detto: guarda, io ho altri lavori da fare, aiutami tu a trovare una chiave interpretativa. E da lì io, un po' per gioco, ho detto: però io ho paura, aiutami, stammi appresso. Sì, non ti preoccupare, io supervisiono. E da lì ho cominciato con un premontaggio e fino a diventare poi effettivamente coautore e anche montatore.
1: Possiamo vederne anche 30 secondi ancora, vero? Sì, che possiamo vedere. Guardate, ma che storia meravigliosa.
2: Tu non sai quanto le ho pensate le cose che sono successe in Australia.
3: E non trovavano notizie. Infatti, è dovuta stare stare poco in Australia. Ormai 56 anni in Australia. Dai, a casa di Gesù, qui che casa non esce più.
4: Ho fatto un avvenire, ma quello che mi rompe il cuore è stata la spartenza dei familiari.
1: La spartenza. Quanto è stato bello, Domenico, vedere lavorare, quindi farlo con la massima attenzione, però veder passare davanti agli occhi tutta questa storia che è la vostra.
0: Sì, effettivamente io la conoscevo mano a mano che sbobbinavo questo materiale infinito, quindi andavo da loro a chiedere: ma questa cosa è successa veramente? E loro quindi mi aiutavano anche. È stata una grande responsabilità, perché non Bravo. Sempre con Alessia abbiamo studiato bene anche cosa condividere con loro e cosa non condividere. In particolar modo sì. abbiamo portato queste lettere dall'Australia e non volevamo che loro le leggessero, nonostante la loro curiosità, le lettere che scrivevano i nonni degli anni 50, 60, 70. E gli ho detto: no, voi leggerete le lettere il giorno a telecamere accese, perché la prima lettura non è come la seconda, non è come la
1: terza. Ragazzi, wow! Allora, Teresa, quale racconto è una domanda da $1 milione? Qual è il racconto che l'ha emozionata di più? Di tutto questo film, qual è il racconto su quale lei ha detto: ma come?
5: Ma sono tanti, veramente. In particolare, quando siamo arrivati, perché poi io sono tornata in Australia nel 2003. Prima mio fratello, questo Giuseppe, è venuto dopo 25 anni. Cioè, per un periodo lui non è venuto. È venuto ed è venuto all'improvviso. Per cui io ho aperto la porta e me la sono trovata davanti.
1: Che è successo in quel momento?
5: Ma quanto ho pianto. Io per lui ho pianto tanto.
0: Io ho aperto la porta.
1: Prima io avevo visto Domenico dal balcone, ho aperto la
5: dal
1: porta.
5: Balcone prima avevo visto queste due signore. Uno era mio fratello, quello che era qua in Italia. Sono persone che stanno valutando qualcosa, non le ho riconosciute nessuno dei due. Per cui quando hanno io l'hai aperto tu la porta?
0: Sì, ho aperto.
5: Me lo sono trovato davanti. e questo pezzo era stato registrato, ma non l'abbiamo trovato assolutamente fra tutte le materie.
1: Era nel suo cuore, per
5: veramente il momento più emozionante, più forte. Mi sono stata male dopo, tanto pianto. Ed è stato bellissimo, però poi io ho ricambiato nel 2003 sono andata in Australia, tutti c'erano andate, io per un motivo o per un altro non ero andata e allora ho visitato tutti tranne mio fratello, questo
1: chi la fa l'aspetti, nell'accezione migliore del termine,
5: e infatti si vede quando noi arriviamo.
1: Guarda che squadra.
5: E loro stanno erano già a letto. E quindi di nuovo questo improvvisato, questo momento forte, emozionante.
1: Io li terrei per 90 ore, ma purtroppo non possiamo. Alessia, tralascio la lingua, l'avete sentita anche un po', no? Si finisce per parlare un siciliano inglesizzato, anzi siciliano d'Australia, così la dico prima, che è un inglese ancora chiaramente differente. La spartenza. Questo termine come è arrivato?
6: Non è un termine che abbiamo inventato noi,
1: no,
6: è un termine che viene utilizzato proprio dagli emigranti ed è un

0: Termine che significa partenza con separazione.
1: Oh.
0: Un neologismo che è stato praticamente coniato in occasione appunto dei momenti migratori e abbiamo voluto aggiungere storia di una lontananza perché tutto il documentario è la storia della lontananza di questi due rami familiari.
1: Allora, pensate a quante spartenze ci sono nel mondo. Quanta gente parte sapendo che si separerà per sempre dalla propria terra. Là dove cade il ciuccio si pianta il seme, recita un proverbio, e quindi si mette su famiglia, si fa diventare l'Australia un pezzo di Sicilia, perché questo è successo con la storia della vostra famiglia. Un'ultima domanda per Teresa. Quando lei ha visto tutto questo lavoro finito, tutto finito, montato, montato, Domenico, tutto fatto da regista a regista, Alessia, adesso lo so, ha pianto tanto, ora mi dice ho pianto tanto, è vero. Che ha pensato quando ha visto tutta la storia della sua famiglia così?
2: Intanto molte riprese sono state, non so se questo è il termine giusto, rubate, sono delle riprese che
1: È
2: erano state
1: legittimo,
2: fatte,
1: è legittimo.
2: erano state fatte in altre
1: Ridi, Alessia.
2: occasioni, in altri tempi, quindi per cui io ho visto quella realtà, diciamo, nuda e cruda
1: Sì.
2: della nostra famiglia, per cui ho avuto un po' di fastidio. Però poi alla fine l'hanno fatto i miei figli e ai figli si dà tutto.
3: Ci ha perdonati, insomma.
1: Li ha perdonati, signori, li ha perdonati. Allora, quando voi troverete La Spartenza, questo film che non è documentario, è un film documento su una grande, meravigliosa vita, commuovetevi, guardatelo e pensateci alla vostra famiglia, pensateci tanto. La Spartenza. Grazie Teresa, grazie Alessia, grazie Domenico, grazie a tutti, signori, questa è l'ora solare, grazie di cuore, via!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il

Padre, il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: No, ma tira giù le mani.
3: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
4: Dai ragazzi, forza!
5: Quello lì è nato per creare problemi.
3: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
5: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
6: Sarei felice di darti una mano.
3: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
7: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
3: Buon lavoro!
8: La serie Canonico, domani in prima serata.
9: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
10: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
9: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
10: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
9: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
11: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
12: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
13: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
14: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
15: Un talento molto lento, voltati.
14: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
16: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
17: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata

0: e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male, e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore, fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi, per arrivare a dire con umiltà: «Mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
1: Sì.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: «Non piangete su di me, piangete sui vostri figli». Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare

una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino di cui non parlano i libri della storia, eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte una inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo. Dalla croce nasce la conversione di Agostino. Dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi. Dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli. Dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe. Dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta. Dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II. Dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo. È la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme: benedetta sia la croce di Cristo. Benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salva. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo, Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: noi. Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega
0: per noi. Regina della famiglia,
1: prega per
0: noi. Regina della pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, oh
0: Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudisci, oh
0: Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E
0: questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti, vi benedica, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: Buongiorno, buongiorno anche da parte mia. Quest'oggi siamo in compagnia di Padre Salvatore Cipolla, parroco di Santa Maria Immacolata di Lourdes. Oggi ti abbiamo rubato al Grest, che sappiamo essere alla seconda settimana lì da te, però solo per poco, insomma, per iniziare la giornata e poi ti restituiamo a tutte le attività che sappiamo essere numerose. Però allora cominciamo, Vangelo, e poi ce lo commenti. Grazie. Prego.
1: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
0: Grazie, Padre Salvatore, prego raggiungici. Abbiamo ascoltato il Vangelo secondo Matteo, siamo al capitolo 5. Versetti dal 43 al 48, e fra questi hai scelto come prima frase una di quelle che sembra così semplice e così difficile. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Una parola.
1: Bravo, hai detto bene, è una parola, perché il primo pensiero che ci viene in mente dopo aver letto un brano del genere, ammazza quanto è tosto. Perché a volte, anche per provocare un po' i miei parrocchiani, dico, a volte abbiamo sempre negli occhi tanta commozione quando ascoltiamo la parola di Dio, però quando leggiamo alcune pagine del Vangelo forse ci viene pure quasi la voglia di strapparle, perché diciamo è impossibile viverle addirittura, no? Perché amarci tra di noi, quando andiamo d'accordo, quando diciamo il cuore è in sintonia e non ci sono stonature, è facilissimo. Ma quando purtroppo siamo in disaccordo, oppure l'altro ci combina qualche cosa di sgradevole, è molto più difficile. Però il Signore, attraverso questo Vangelo, che tra l'altro è un po' il proseguo di un altro grandissimo discorso, il famoso discorso della montagna, dove il Signore attraverso le beatitudini ci ha detto come dobbiamo vivere come Suoi discepoli, come figli di Dio, addirittura aggiungendo siate sale, siate luce. E da questo poi deriva tutto il resto, proprio questo Vangelo, per dire voi fate la differenza quando primeggiate nell'amore, quando mettete Dio al centro dei vostri pensieri, quando è proprio Dio, attraverso la sua presenza, la sua grazia, ad agire attraverso la vostra parola e il vostro esempio. E l'amore che provate per il Signore deve essere anche più forte degli sgarbi che a volte reciprocamente purtroppo viviamo. E io credo che qua dobbiamo davvero differenziarci, perché in un mondo che è sempre più inghiottito dalle guerre, dalle discordie, anche dalle ribellioni familiari, abbiamo bisogno di rimettere davvero Dio, la sua parola, il suo insegnamento al centro della nostra vita.
2: Andiamo alla seconda frase, che dice: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.
1: Pure qua ci verrebbe di dire, è una parola. Però credo che qui ci venga anche in aiuto un po' proprio l'Evangelista Luca. Oggi abbiamo ascoltato la versione secondo la penna, il cuore e la fede dell'Evangelista Matteo, però Luca aggiunge: siate perfetti. In che cosa consiste questa perfezione? Nella misericordia. E torniamo a quello che ci abbiamo, diciamo prima, no? Proprio l'amore ci deve differenziare, perché se noi per esempio pensiamo al nostro rapporto con Dio, quante volte sbagliamo nei confronti di Dio? Quante volte non ci comportiamo da figli di Dio? Quante volte, ecco, insomma, andiamo a messa la domenica, parliamo spesso di amore, di perdono, di fraternità, ma poi non riusciamo a viverlo in concreto nel nostro quotidiano. Dicevo, ecco, se noi pensiamo al rapporto che abbiamo con Dio, io dico, Padre Salvatore, quante volte Dio ti ama, quante volte Dio ti ha perdonato, quante volte Dio ha chiuso non uno, ma tutti e due gli occhi. Allora, se Dio ti ama, ti sta chiedendo di amare. Se Dio è il primo a perdonarti, a girarsi quasi dall'altra parte quando tu ne combini qualcosa di grosso, anche tu devi fare la stessa cosa. Io credo che qui sta il nostro essere perfetti, perché l'altra persona, incontrandoci, possa sempre e solo vedere Cristo.
0: Padre Salvatore, grazie per aver iniziato con noi. Abbiamo detto che Avete cominciato la seconda settimana del Grest, come sta andando?
1: Benissimo, è stancante, che ve lo dica a fare, però è molto bello vedere soprattutto il sorriso dei bambini, quello poi ci ripaga di ogni stanchezza, quindi sta andando molto bene.
0: E allora ti lasciamo tornare da loro, grazie per aver iniziato con noi, Padre Salvatore.
2: E grazie anche per aver condiviso con noi questa stagione, ci avviamo verso la fine, allora vogliamo
1: ci
2: dirti grazie
1: settembre.
2: E ci salutiamo. Grazie Padre Salvatore.
0: Ci incamminiamo per fare un viaggio.
2: Andiamo.
0: Il 2027 può essere un anno di viaggi, sicuramente sarà un viaggio da sclero per Michele Agostinetto, che ritroviamo nel nostro studio.
2: Buongiorno.
0: Grazie per essere qui con noi.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: I più affezionati, le più affezionate ricorderanno che ci sei già venuto a trovare per un altro, per il primo viaggio da sclero che hai fatto. Stiamo parlando di Michele, 48 anni, una diagnosi di sclerosi multipla e una voglia di vita che sembra trapelare da ogni poro. Ma facciamo un passo indietro e prima di parlare dei progetti futuri ripercorriamo un po' la tua strada a partire dal 2020, da quando hai ricevuto la diagnosi.
3: È stato un muro in autostrada, l'ho sempre detto, ve l'ho detto forse anche nel 2022, è stata una diagnosi che ha interrotto tutti i progetti, tutta la vita che avevo davanti.

0: E di conseguenza è stata dura ed è stata comunque una rinascita. Dopo tanto tempo continuo a dire che una diagnosi non è la fine, ma è l'inizio di qualcosa di nuovo.
1: Michele, è importantissimo quello che stai dicendo e questa frase, perché è importante, sono sicura che può essere d'aiuto a qualcuno che ci sta seguendo in questo momento. Allora, anche per questo che ci piace e vogliamo raccontare la tua storia, puoi proprio per questo spiegare meglio quando a 44 anni ti ritrovi in questa situazione che cambia la vita? Qual è il tuo stato d'animo? Ma te lo chiedo per capire poi come lo superi, quando scatta quella cosa che ti fa dire ok, devo reagire.
0: Non si supera mai. Diciamo che a 44 anni, come dicevamo prima, una diagnosi ti blocca tutto quello che è il tuo progetto di vita e di conseguenza diventa ancora più difficile riuscire a reagire. Nel mio caso specifico, ho dovuto interrompere tutte quelle che erano le attività lavorative, quindi un piccolo imprenditore, ho dovuto scegliere di licenziare, di lasciare a casa i dipendenti. Ho dovuto scegliere di interrompere tutte le attività ed è stato difficile. Nessuno reagisce così velocemente a una diagnosi che ti fa vedere solo il peggio, in realtà. Ci vuole tanto coraggio, tanta forza. Quello che è stato per me è stato abbandonare, lanciare in un momento di rabbia le stampelle in salotto e decidere un po' alla volta di ricominciare a riprendere me stesso, a fare quei primi passettini che poi sono diventati 2000 km.
2: Quei primi passi sono stati pieni di fatica, pieni di rabbia rispetto alla situazione che stavi vivendo, eppure sono stati proprio quei primi faticosissimi passi a portarti a fare i tuoi primi 2000 km.
0: Sono i più difficili, come dici tu, sono in realtà anche i più belli, perché io ricordo benissimo di essere partito una mattina del 1º maggio. Quando non c'era nessuno, perché mi vergognavo a camminare come un pinguino davanti a tutti, quindi era mattina, era presto, non c'era nessuno, io pian pianino ho fatto i miei primi 100 metri. 3 giorni dopo ne ho fatti 500, una settimana dopo ho fatto 1 km ed è stato bellissimo in realtà, perché sono tornato a casa come se fosse stata una maratona, quindi piangendo di gioia però questa volta e non più per il dolore di avere una malattia, di essere diagnosticato di sclerosi multipla.
1: Come hanno reagito le persone della tua famiglia, i tuoi amici, le persone che ti stanno accanto?
0: Al viaggio hanno reagito molto male, perché nessuno diceva: no, ma dove vai? Dove vai a farti male? All'inizio dovevano essere 1000 km e nessuno con la sclerosi multipla faceva 1000 km all'epoca. Poi sono diventati 2000, quindi tutti quanti mi hanno bloccato e mi hanno detto: no, senti, siamo preoccupati, non ce la fai, è comunque stancante e poi è caldo e tu stai soffrendo il caldo. Non ce la farai, non ce la farai, finché poi a metà del viaggio hanno cominciato a dire: no, senti, finisci, vai avanti fino alla fine e arriva. Sono stati molto titubanti all'inizio, in realtà adesso sono tutti orgogliosi di quello che è successo e poi hanno voluto anche farne parte oltretutto, quindi secondo me sono più che felici e contenti.
2: È stato un viaggio lungo che ha messo insieme l'Italia, da Val d'Obbiadene a Santa Maria di Leuca, che ha messo insieme le tue origini, c'è tanto delle tue radici dentro la scelta dei luoghi di partenza e di arrivo, e ha messo insieme tante persone, perché tu hai fatto la scelta di condividere questo viaggio con chi ti seguiva. E che cosa ha comportato questa condivisione? Che cosa ti è arrivato dalla gente che ti seguiva?
0: Intanto la forza di andare avanti, perché vi assicuro che nel 2022 arrivai proprio a Roma dopo 1000 km dicendo: ragazzi, sui social, no? Cominciavo a dire: non ce la faccio più, ho fatto 1000 km, sono stanco, non riesco. E da lì è partita una serie di messaggi di persone da Benevento, da Foggia, da Bari, dicendomi: non vediamo l'ora di abbracciarti, e quindi mi hanno portato ad andare avanti ed arrivare poi a Santa Maria di Leuca. Mi porto a casa un sacco di conoscenze, di persone, veramente tante, tante persone che mi sono riconoscenti perché hanno visto in me una persona che cammina quando non si poteva fare, e mi porto a casa soprattutto la soddisfazione di aver visto davvero in maniera molto lenta quella che è l'Italia, che è un posto bellissimo.

0: tutta quanta da nord a sud.
1: E ora Michele, tu sei pronto perché stai organizzando una nuova sfida, avventura, ma ce lo racconti tra qualche istante, subito dopo la pubblicità. Scopriremo cosa avrai pensato di fare adesso. A tra poco.

0: molto elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
1: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
0: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
1: Potrebbero andare meglio.
0: Colpito anche tu dalla recessione?
2: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
0: A volte fa bene parlare con un estraneo.
2: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
3: Foster, un regalo inaspettato. Giovedì in prima serata.
4: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
5: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
7: Vedi anche tu.
8: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo. La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
9: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
14: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
15: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
14: Prenota su biorepair.it.
16: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
17: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
18: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
19: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

0: insieme con Michele, Michele Agostinetto. Michele, stiamo raccontando la tua storia. Siamo partiti da una diagnosi di sclerosi multipla che ti blocca per un momento nei progetti, in quello che tu stavi pensando di fare, però dopo un attimo, come dici tu, non so come definirlo il termine, però penso che sia qualcosa che paralizzi, tu decidi di reagire. Reagisci e noi ti abbiamo già conosciuto perché sei venuto a raccontare un primo viaggio che hai fatto, 2000 chilometri, un viaggio da sclero, e siamo pronti, sei pronto per un altro viaggio, previsto per il 2027, c'è una data, 15 febbraio, non è una data a caso. Vuoi dirlo tu perché?
1: Sì, è la data del mio compleanno. Memore del 2022, dove uno dei problemi principali era il caldo. Il caldo, tra l'altro, è una per la nostra patologia, per la mia patologia, è un po' il veleno, no? Amplifica tutti i sintomi. E quindi ho deciso di rifarlo, ma di rifarlo con il fresco della primavera, dell'inverno primavera. E la partenza è prevista proprio per il 15 febbraio da Santa Maria di Leuca, che è il posto dove sono arrivato nel 2022.
0: Quindi al contrario.
1: Al contrario. Per arrivare, pian pianino, in 4 mesi comunque, a Verona il 30 maggio. Il 30 maggio è un'altra data speciale, è la giornata mondiale della sclerosi multipla. Questa volta non per ricordare la sclerosi multipla, ma per andare a enfatizzare, proprio ad omaggiare la sclerosi multipla, perché nel mio caso va omaggiata, mi ha fatto scoprire tante cose di me che non conoscevo e tante cose belle che non sarebbero mai uscite se non grazie a lei. Quindi è un bel viaggio intenso che percorrerà non solo il ritorno, come dicevi tu prima, ma percorrerà delle strade diverse dalla prima volta e quindi mi permetterà di andare a mappare meglio il territorio italiano. Il viaggio del 2027 non è solo più il mio viaggio, ma è un viaggio da sclero APS, quindi di un'associazione che abbiamo creato insieme ad altre persone, che vuole andare a mettere in connessione tutto il territorio italiano per andare poi ad aiutare altre persone a rivivere le stesse emozioni. Quindi il viaggio da sclero 2 è un viaggio da sclero creato appositamente per andare a vedere a 360 gradi l'Italia, tutta l'Italia, non solo più la parte che ho visto nel 2022, creare connessioni ed aiutare altre persone.
2: Le persone che vorranno seguire questo viaggio da sclero lo possono fare naturalmente tramite i social. Io sono sulla tua pagina Instagram, Un Viaggio da Sclero, trovate Michele Agostinetto e trovate tutti quanti i video e vedete anche qual è stata la sua precedente avventura. Naturalmente poi sarà possibile anche essere presenti durante il viaggio che farai nel 2027, perché ci saranno dei momenti organizzati dove sarà anche possibile vedere a tu per tu un po' di persone.
1: Sì, esattamente. Il 2027 prevede 2200 chilometri, quindi di più rispetto al 2022. E in questi 2200 chilometri ci saranno 15 tappe, che poi andando sul sito unviaggiodasclero.aps.org saranno visibili. In queste 15 tappe mi fermerò un giorno in più proprio per raggruppare le persone, condividere la mia esperienza, condividere anche l'esperienza di queste persone e creare proprio un momento di aggregazione tutti quanti insieme.
0: Michele, davanti alle sfide, ma anche davanti alle sfide di ogni giorno, un ruolo fondamentale è quello svolto dagli amici. E allora noi ne vogliamo ascoltare uno, un amico, un tuo amico, attraverso queste immagini. Guardiamo.
3: Ciao, io sono Marco, è un grande privilegio per me poter fare questo video, questo saluto particolare a Michele. Ciao Michele. Che dire, Michele, da descrivere in due parole è molto dura. Ci siamo conosciuti lavorando assieme nel 2022 in Veneto, c'è stato subito molto feeling tra noi, molti scambi di idee, molte risate, tantissime risate. La dote più grande di Michele penso sia quella, oltre alla forza straordinaria che dimostra ogni giorno, alla resilienza che ha, è quella di riuscire a metterti sempre a tuo agio, e la dote incredibile di far riuscire a ridere qualsiasi persona in ogni momento della giornata. Questo è veramente il suo superpotere. Sono molto contento di potermi definire suo amico. Un grandissimo in bocca al lupo per il viaggio alla sclero 2027, che seguirò da dentro stavolta e non da lontano e da distante. Quindi Michele, ci vediamo presto, grazie mille. e forza, in bocca al lupo.
0: Grazie a Marco Pellegrini. Michele, lo abbiamo già detto, ma ribadiamolo, quanto è importante il sostegno degli amici?
1: Tantissimo. La prima volta l'ho fatto da solo. La prima volta ero veramente da solo e la gente diceva: ma dove va questo? Chi è? Forrest Gump. A volte mi è stato detto, mi trovavo un sacco di persone che mi seguivano. Questa volta le persone non mi seguono più, ma camminano con me, in fianco a me, insieme a me. Ed è una cosa veramente che ti permette di essere più sereno, più organizzato anche, perché persone come Marco mi stanno veramente aiutando ad organizzare quello che è un viaggio comunque importante, quello del 2027, ti senti più sicuro. E la sicurezza è una cosa che tutti quanti cercano in un modo o nell'altro. Finalmente non sono io a dover necessariamente trasmettere sicurezza agli altri, questa volta c'è qualcuno che la trasmette a me.
2: Io voglio ricordare anche il sito che hai nominato prima, unviaggiodasclero.aps.org, dove è possibile monitorare il prossimo viaggio, essere vicino a te in tutti quanti i modi. Ecco, le bussole sono necessarie quando si viaggia, la bussola è quella che ci porta da una direzione all'altra, una bussola sono anche gli amici, le persone che camminano con te, e una bussola te la dà anche la dimensione spirituale che vivi, che fa anche un po' parte delle tue origini e riguarda anche un tuo nonno che era amico di Padre Pio, guarda un po'.
1: Allora, nonno si chiamava, fatalità, Michele. Io sono il primo Michele tra i nipoti, poi i miei cugini si chiamano praticamente tutti quanti Michele. Proprio in onore di nonno Michele, che era amico di Padre Pio. Praticamente nonno abitava insieme a nonna Concetta a San Marco la Catola, un paesino di Foggia, dell'Alto Foggiano, attaccato ad un convento dove Padre Pio era ospite. Sappiamo che Padre Pio è stato itinerante anche lui, un po' come me, no? Andava in giro ovunque e lo hanno spostato poverino ovunque, e nonno Michele e nonna avevano questo negozietto che era l'unico, quindi paesino piccolo, avevano questo negozietto di frutta e verdura. Nonno ogni giorno col carretto, ogni mattina, andava in convento a portare poi la verdura e la frutta ai frati, tra i quali c'era anche proprio in quel periodo Padre Pio. E da lì è nata un'amicizia tra nonno Michele e Padre Pio. Questa amicizia viene poi tramandata nella mia famiglia, da nonno a mamma, ma a tutti i cugini e le zie. Quindi Padre Pio nella mia famiglia è una figura importantissima. E Padre Pio poi io l'ho sentito nel viaggio 2022. Io ricordo la tappa che feci verso San Giovanni Rotondo, che documentai per fortuna su YouTube, perché poi la gente non ti crede. Ma io venni accompagnato da tre cani, tre randagi, che non solo mi seguivano, mi hanno seguito fino a un certo punto. Dopodiché, quando hanno visto che sbagliavo strada, si portavano avanti lungo il cammino e mi hanno scortato fino a San Giovanni Rotondo. È stato incredibile, ho i brividi mentre ve lo sto raccontando. Hanno fatto 23 chilometri questi cagnolini e sembravano quasi messi lì come guida, e forse non erano proprio solo loro a guidarmi. E quindi io sento tantissimo Padre Pio, sono anche un po' emozionato. Quel giorno l'ho sentito, forse c'era Padre Pio, forse c'era anche nonno, forse c'era anche papà. Quello è stato un giorno speciale.
0: Michele, hai detto che le date del viaggio non sono a caso. Partirai il 15 febbraio, giorno del tuo compleanno, 30 maggio, giornata della sclerosi. Pensa che oggi sono 24 anni che Padre Pio diventa santo. Accadeva proprio il 16 maggio di 24 anni fa. Quindi forse puoi conservare anche la data di oggi.
1: Nulla accade per caso. Sicuramente nulla accade per caso.
0: Grazie Michele, grazie per essere stato da noi e grazie per aver raccontato ancora una volta qui la tua storia. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie. Grazie a voi. Grazie e buon cammino.
1: Grazie.
2: Ci spostiamo, sì? Grazie. A proposito di date, il 27 giugno di 10 anni fa ci lasciava un grande che era Bud Spencer, e ne vogliamo parlare oggi con una artista, scultrice, pittrice, nonché figlia naturalmente di Bud Spencer, Cristiana Pedersoli, che torna a trovarci. Grazie Cristiana.
4: Buongiorno.
2: Parlare di Bud Spencer e parlare di una vita che ce ne ha tante al suo interno, tante vite professionali e un'unica grande vita umana. E prima di parlare anche un po' di ciò che ha lasciato a tutti quanti, non possiamo non chiederti che tipo di uomo è stato, che tipo di papà è stato.
4: Ma non è stato il classico papà che ti fa fare i compiti oppure che ti insegna quello che devi fare nella vita. Diciamo che lui è stato un grande esempio. Osservandolo capivi quello che era giusto fare e quello che non si doveva fare. Era un uomo molto affettuoso, molto tenero, molto gentile. Aveva la gentilezza dell'educazione di un tempo. E per me è stato il mio supereroe. Esatto, mi sentivo protetta, mi sentivo assolutamente curata dalla sua presenza sempre, quindi poi lo vedevo sullo schermo che volava sui tappeti e cavalcava i cavalli e distruggeva tutto ciò che era negativo a favore del positivo, quindi insomma era il mio supereroe in assoluto.
0: C'è una frase, diciamo, non è il papà che ha dato i classici insegnamenti, però c'è un qualcosa che ti ha lasciato proprio, che custodisci come esempio, come frase, come insegnamento?
4: Ma come insegnamento me ne sono accorta con il tempo, poi, perché prima era mio padre, lo ascoltavo ma non davo peso a tutto quello che lui diceva o faceva. Sicuramente un insegnamento grande, un messaggio grande che poi è molto semplice ma potentissimo, è quello che si può essere vincenti senza sopraffare gli altri, si può essere forti senza essere arroganti, si può essere di successo come è stato lui, mantenendo però sempre essere se stesso. Non si metteva mai su un piedistallo, ma era sempre al centro della scena, come nei suoi film, anche nella vita. E sapeva che era sempre un gioco di squadra quello, il successo che si aveva, anche con tutta la troupe, che era sempre quella da tanti anni ed era come una famiglia. Quindi questo sicuramente credo sia un messaggio molto importante che mi ha lasciato.
2: Scorrono sugli schermi foto dell'infanzia, foto bellissime di abbracci. C'è un ricordo della tua infanzia che ti rimane particolarmente caro, vivo, di lui?
4: Sì, ma è un ricordo sciocco, ma mi faceva sempre tante magie ogni volta che tornava da qualche viaggio, e mi ricordo che mi fece apparire un pulcino da dietro l'orecchio facendo una magia.
2: Un ricordo bellissimo.
4: Sì, che poi divenne una gallina stupenda che tenevo nel nostro giardino. Sì. Aveva queste stranezze un po' particolari come regali.
0: Figura centrale della vostra famiglia, mamma Maria, ci sta guardando.
4: Mi auguro che non si sia...
0: Noi intanto la salutiamo. Buongiorno signora Maria. Che amore è stato quello dei tuoi genitori?
4: Un amore importante che sicuramente è cresciuto con il tempo, perché lui anche gli ultimi anni della sua vita diceva sempre: sei il mio caro armato, sei il mio grande amore, e ti amo. Mia madre lo guardava Carlo, per cortesia.
2: Quando è che ti sei resa conto che non era solo tuo papà, non era solo quel gigante buono che era per te, ma che era un qualcuno di riferimento per tantissime persone e non solo in Italia?
4: Forse a scuola me ne sono resa conto, perché dopo un po' appunto tutti mi cominciavano a chiedere: ma tuo padre ti mena mai a casa? Oppure tuo padre cosa fai? Quindi lì ho capito che poteva essere di interesse anche a tante altre persone. Poi, diciamo, negli ultimi anni veramente la luce che lui ha lasciato continua a illuminarci, a illuminare il cammino veramente di tanta gente.

dalla quale abbiamo dei riscontri giornalieri, quotidiani e veramente continui che ci emoziona e ci lascia con il cuore veramente pieno di gioia anche questi eventi che ci saranno sempre per lui che si organizzano.

0: papà amava la musica è stata centrale anche nella sua carriera. Condivideva con voi anche a casa questo interesse per la musica?
1: Io amavo la musica e quindi lui suonava, mi chiamava, cri cri, vieni a cantare, a ballare con me. E quindi cominciava a cantare, a suonare. Lui aveva ogni tipo di strumento, pianoforte, chitarra, bonghi, maracas, tutto. In ogni paese dove andava comprava qualche strumento, autodidatta, suonava, ha scritto anche delle canzoni, anche per la Vanoni quando era giovane, per Nico Fidenco, insomma per dei film.
2: È testimonianza questa di un ingegno multiforme che veramente riusciva ad applicare in tantissimi campi, perché era anche uno sportivo, è stato anche un campione.
1: Sì, è stato 10 anni campione italiano di nuoto, è stato il primo a scendere sotto il minuto nei 100 stile libero nel 1950, poi ha fatto Giochi del Mediterraneo, 2 Olimpiadi, è stato nella nazionale del mondo di pallanuoto, insomma, diciamo, e anche prima aveva fatto rugby, aveva fatto tantissimi sport, pugilato. E... Sì.
0: Sono curiosa perché immagino è bello rivivere i ricordi, perché le persone ci lasciano ma sono sempre con noi. Quando ricevi l'affetto dalle persone che lo hanno amato, dai fan, qual è la cosa che ti raccontano che ti gratifica di più, che ti scalda il cuore?
1: Beh, ormai veramente una frase ricorrente che papà ha unito le famiglie, questa è una cosa bellissima, che la famiglia si riuniva, i figli con i padri, con i nonni, per vedere i suoi film e passare una serata di gioia, una serata insieme. Questo è un ricordo che la maggior parte delle persone mi fa e che per loro ha un valore importantissimo e per noi anche.
2: Roma si sta preparando a un evento speciale che ci sarà a Cinecittà World, che sarà proprio un modo a fine mese per ricordare e celebrare il personaggio e l'arte.
1: Sì, allora intanto ci sarà il 18 un evento che ha voluto il sindaco e gli assessori alla Casa del Cinema per omaggiarlo, e poi da lì lanceremo appunto questo tributo, una sorta di festival che sarà incredibile, perché è organizzato appunto da questi signori tedeschi più una parte della mia famiglia che sono ormai degli organizzatori pazzeschi di questi eventi, dove c'è di tutto, dove succede qualsiasi cosa, dove ci sono migliaia di persone che si riuniscono in una gioia, in un amore, in un clima così di affetto e di amore per Bud, che veramente è speciale, è da vivere almeno una volta nella vita.
0: Grazie, grazie Cristiana. Noi vogliamo accogliere, vediamo che c'è uno sgabello che è ancora vuoto, allora è giunto il momento di riempirlo, e diamo il buongiorno a Matteo Luschi, che è direttore del Bud Spencer Museum di Berlino. Vorrei subito iniziare però nel chiederti cos'è per te, cosa rappresenta per te Bud Spencer?
3: Vabbè, come tutti, l'infanzia, l'affetto della famiglia, sono film, vedevamo i suoi film anche insieme a Terence, con mio padre, insomma siamo cresciuti insieme a Bud Spencer. Per me rappresenta anche però una star internazionale, cosa che in Italia a volte viene sottovalutata. Noi abbiamo già nel 2021 abbiamo aperto il Bud Spencer Museum a Berlino, proprio perché non è conosciuto anche in Germania, è conosciuto veramente in tutto il mondo, e noi abbiamo scelto la capitale tedesca perché appunto accoglie turisti da tutto il mondo e veramente viene visitato da persone da tutto il mondo, è incredibile.
2: L'ultimo weekend di giugno, dal 26 al 28 giugno, ci sarà questo evento a Cinecittà World, questo tributo a Bud Spencer. Di che cosa si tratterà?
3: È una grande festa, soprattutto, prima di tutto, e poi un grande tributo dovuto. E la famiglia, insieme alla fan base internazionale e i fan, ricordano Bud Spencer celebrando i suoi film, guardando film insieme, tutti insieme, facendo giochi, concorsi, con grandi ospiti, grande musica, gli Oliver Onions, i compositori di molte, la maggior parte delle colonne sonore dei film di Bud Spencer e Terence Hill, e sarà soprattutto una grande festa, un momento molto emozionante e molto divertente appunto il nome di Bud Spencer, Carlo Pedersoli, rivivendo le emissioni.

0: ci ha sempre dato.
1: Cosa speri che portino a casa le persone che verranno?
0: Un bel ricordo, un tuffo nel passato, ma anche nel presente, anche un po' la sensazione di far parte di questo immaginario che ha costruito Bud.
2: Ed è anche un'occasione preziosa, io credo, Cristiana, perché c'è chi l'ha vissuto personalmente, c'è chi è cresciuto vedendo i suoi film e ci sono le giovani generazioni che magari lo stanno scoprendo proprio adesso, per cui è un'occasione anche
3: per allargare la famiglia,
2: allargare ancora di più.
3: Esatto. Dai nonni ai nipoti, e questa sarà un'occasione, questa del 26-28, proprio per ricreare quell'atmosfera di famiglia, di affetto e di gioia che papà ha sempre voluto e amato e che speriamo di ricreare in questo evento, raccogliendo il più grande numero di famiglie insieme, tutte insieme.
1: Matteo, per salutarci vuoi fare un invito alle persone che ci stanno seguendo?
0: Allora, dal 26 al 28 giugno a Cinecittà World siete tutti invitati a venire a festeggiare con noi il grande Bud Spencer alias Carlo Pedersoli.
2: E allora grazie. Noi vi ringraziamo e salutiamo anche Guido e Maurizio De Angelis e gli Oliver Onions, e grazie a voi, grazie a te Cristiana per venire qua, per ricordare sempre il grande papà. Andiamo in pubblicità, ci ritroviamo fra pochissimo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.
10: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
13: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
14: Quando avevo 8 anni, il mio patrino ha iniziato ad abusare di me. Mi faceva fare delle cose. Poi ho fatto un numero. Hanno avvisato la polizia. Il mio patrino non mi ha toccato più.
15: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 35 anni fa.

0: Alle 8:15 di buon mattino allarghiamo lo sguardo al mondo sotto il segno della pace e della solidarietà, dando il buongiorno nel nostro studio a Monsignor Marco Malizia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Consigliere ecclesiastico. Grazie. Del Ministro e del Ministero degli Esteri, incaricato di coordinare le attività della cosiddetta diplomazia della solidarietà. E allora le vogliamo chiedere proprio di che cosa si tratta. Cosa diciamo quando parliamo di diplomazia della solidarietà e quale può essere il contributo oggi che si può dare all'azione internazionale dell'Italia?
2: Intanto un sacerdote al Ministero degli Esteri è una cosa un po' particolare.
0: È curiosa.
2: Non c'era mai stato. Infatti quando il Ministro me l'ha detto, ho detto non ti posso dire che è uno scherzo di prete perché certo. È il Ministro che nomina. E quindi io mi sono dovuto un po' adattare. Non era una parrocchia, ma un ministero, e quindi nell'istituzione. E mi sono dovuto inventare un impegno. Come sacerdote naturalmente non avevo problemi, ma anche un impegno fattivo, concreto, e ho dato questo nome, diplomazia della solidarietà, che poi ho diviso in due momenti, cioè ad intra e ad extra, perché anche a Roma c'è bisogno di solidarietà, aiuto e vicinanza alle persone, perché abbiamo anche i poveri a Roma e quindi abbiamo aiutato soprattutto le comunità che si fanno carico dell'aiuto verso i poveri. Vorrei citarne qualcuna, perché è bene citare quando si fa il bene. Penso alla comunità di Sor Paola, penso ai carcerati di Regina Coeli tramite Padre Vittorio, comunità di sacerdoti che aiutano i drogati. Cosa ho fatto? Mi sono messo d'accordo con una grande industria alimentare, non posso citarla però, pubblicità occulta, e loro mi hanno dato 36 punti di raccolta, e queste comunità vanno ogni lunedì, prendono il cibo gratuitamente, perché voi dovete sapere che abbiamo circa 180 milioni di cibo buttato. No, queste cose non si sanno, ma bisogna dirle. Quando si va al supermercato basta toccare la confezione e viene buttata. Allora io ho detto diamola ai poveri, no? Non ci costa niente, li dovete buttare e facciamo del bene. Per concludere, invece ad extra ho pensato che tramite il Ministero, che già di per sé ha la cooperazione internazionale poco conosciuta, ecco, noi potevamo raccogliere tramite queste grandi industrie, eccetera, cibo, o tutto ciò che serviva. Io penso alle tende, ecco, ci sono delle immagini stupende che sono il mio viaggio che ho fatto a dicembre e a Pasqua per poter aiutare queste popolazioni. Ecco, quindi una solidarietà che si fa a prossimità, che si fa a concretezza.
1: Vediamo delle immagini proprio che stiamo vedendo in questo momento, Italy for Sudan.
2: Esatto.
1: Questa è una dei progetti, una missione a cui lei ha partecipato proprio direttamente e personalmente. Ce ne può parlare in maniera un po' più approfondita e anche cosa ha lasciato in lei questa esperienza?
2: Allora, io praticamente luglio scorso si parlava solo di Gaza. E guardate che io lo dico questo con molto rispetto, perché anche lì c'è una tragedia umanitaria, ma io ho detto, ma il mondo non è, con tutto il rispetto e mi inginocchio, non è fatta solo di Gaza. Io mi sono accorto al Ministero degli Esteri che c'erano altri 57 conflitti nel mondo. E allora andai dal Ministro, dico, guarda, se mi dai un aereo facciamo qualcosa di concreto per qualche paese che ha bisogno di aiuti umanitari. Mi ha detto, ma quale può essere? E ci siamo messi d'accordo sul Sudan, perché è una di quelle guerre che chiamiamo dimenticate, e il Sudan è la prima crisi umanitaria nel mondo attualmente. Ha circa 200.000 morti in 3 anni di guerra.

0: una guerra non voluta dal popolo. Lei mi ha chiesto cosa mi sono accorto quando sono andato a visitare questo paese stupendo, ricchissimo di per sé, ma la gente vive da povera. E appunto allora abbiamo riempito a dicembre un aereo di aiuto umanitari, e siccome ci rivolgevamo a 2.500 bambini di famiglie sfollate, spesso non hanno più i loro genitori perché i papà sono morti in guerra, le mamme quando ci sono, e allora abbiamo portato questo aereo e li abbiamo riempito anche di magliette sportive, palloni e così via. Qual è stata l'impressione? Siamo andati a dicembre perché io ho scelto due momenti essenziali, Natale e Pasqua. Quindi siamo andati a dicembre, sotto l'aereo c'era una rappresentanza di questi bambini, non ridevano, visi tristi, impauriti. Quando è sceso appunto il materiale, abbiamo dato magliette e palloni, non immaginate, adesso qui siamo nei campi profughi, ma vedeste la gioia nei volti di questo bambino. Abbiamo portato noi doni, ma i bambini ci hanno dato tanta felicità.
1: Monsignor Malizia, a fronte di questo, quale sarà la prosecuzione del tutto? Ci sono dei progetti in cantiere?
0: Allora, certamente, non ci siamo fermati a Port Sudan, perché io non sono potuto andare a Khartoum, volevo andare a Khartoum, alla capitale, ma Khartoum ancora c'è la guerra e sono scappati circa 15 milioni di persone dalla zona di Khartoum del sud per andare a Port Sudan, ma anche in altre nazioni vengono ospitate. Se penso il Chad, questa sarà una delle altri paesi che aiuteremo. Ma in questo momento permettetemi di accendere una luce, vorrei che lo facesse la stampa. Voi avete una grande responsabilità per veicolare un messaggio positivo. Abbiamo la Nigeria. Mi hanno mandato delle foto e dei filmati tremendi di uccisione di cristiani in fosse comuni. Nessuno ne parla, perché, o perché è una guerra che non c'è vicino, ma il mondo è stato creato da Dio. Non ci sono due stanze in questo mondo. In una si fa gioia, si balla, si canta, si mangia, e nell'altro si muore di fame. Tutti siamo fratelli e dobbiamo cercare di vivere appunto nella serenità e nella pace. Il prossimo viaggio sarà appunto in Nigeria per attirare l'attenzione, e questa è la bellezza anche della diplomazia, della solidarietà, perché sono in un palazzo, in un ministero che mi dà la possibilità di veicolare attraverso anche i giornali questi tipi di guerre che ritengo siano dimenticate.
2: Monsignor Malizia, sono importantissimi gli spunti, le riflessioni, i dati che ci sta dando questa mattina. Sono tante le persone che ci stanno seguendo in questo momento. Ci vogliamo salutare proprio con un messaggio, si può rivolgere direttamente a loro, proprio per sottolineare quanto è importante, quanto sono importanti le attività e soprattutto quante cose noi non sappiamo.
0: Io penso, e mi rifaccio a una frase latina che dice exempla traunt. Quindi sono gli esempi positivi, cioè non ha importanza, diceva Madre Teresa, quanto noi possiamo dare, ma con quanto amore noi lo diamo. Quindi non dobbiamo essere indifferenti e girarci dall'altra parte, come se il problema non ci toccasse. Quindi io posso dire, sono felice ad esempio che adesso si sta concludendo questa inutile guerra tra Stati Uniti, eccetera. Io spero anche per il Sudan e per altre parti del mondo che ci possa ritornare la pace, perché pagano sempre le persone più deboli.
1: Monsignor Malizia, grazie per
2: grazie.
1: Essere stato
2: qui.
0: Grazie a voi
2: grazie.
0: Per l'invito, veramente.
1: Buona giornata
0: grazie.
1: E buon operato.
0: Grazie. Grazie.
1: Noi, grazie, ci vogliamo lasciare, vi vogliamo lasciare, però con un appuntamento, perché è tempo di amare.
2: Sì, Giacomo, ci siamo.
1: Ci siamo,
2: questa
1: ci
2: sera,
1: siamo.
2: Vogliamo dirlo?
1: Diciamolo,
2: questa
1: sera, diciamolo perché va detto.
2: Allora, prendete carta e penna, gli ingredienti no, però alle 21:10 questa sera e ogni martedì cosa succede?
1: Inizia un nuovo viaggio che TV 2000 vi presenterà. Si tratterà di un viaggio che porterà fra Portogallo e Brasile. Siamo nel 1927, una storia d'amore, ma non solo, perché ci sarà tanto da vedere e tanto da scoprire. Una sorpresa per voi, ce l'avremo in serbo nella seconda parte della trasmissione, però adesso abbiamo una

0: un piccolo saluto.
1: Oggi tante sorprese, tanti tante saluti. Sorprese. Non la svegliamo quella della seconda parte, quella dovete no. scoprirla voi, però adesso vogliamo subito farvi arrivare a casa il saluto della protagonista, Vittoria Strada. Guardiamo.
2: Oi, pessoal, da TV 2000.
3: Ciao a tutti di TV 2000, come state? Sono Vittoria Strada e sono qui per dirvi che sono molto felice di sapere che la telenovela Tempo de Amar, a cui ho partecipato ed è stata tra l'altro la mia prima telenovela, andrà in onda da voi. Beh, Maria Vittoria ha un posto molto speciale nel mio cuore, perché è stata la prima protagonista che ho interpretato in TV, la mia prima telenovela. Quindi mi sono dedicata moltissimo a questo personaggio. Maria Vittoria ha una dolcezza, una delicatezza, ma allo stesso tempo ha un coraggio, una determinazione, una forza di volontà davvero sorprendenti nella storia. Lei ha questa figlia, va alla ricerca di questa figlia, ma senza voler fare troppi spoiler, lei insegue i suoi sogni, ciò che vuole e affronta suo padre. Ha le idee molto chiare. Quindi è un'eroina che mi ha reso molto orgogliosa e spero tanto che vi piaccia.
0: Grazie, grazie Vittoria Strada. Beh, speriamo anche noi, ma siamo sicuri che vi piacerà. L'appuntamento è per questa sera alle 21.10 su TV 2000 e ogni martedì da questa sera sarà così e più tardi vi mostreremo un'altra sorpresa.
1: Grande sorpresa, abbiamo visto la protagonista femminile. Nella seconda parte forse avremo
0: qualcun altro, vabbè, lo potete intuire, il protagonista maschile. E vi aspettiamo per la seconda parte perché torna un altro grande protagonista della nostra stagione, amico di TV 2000 naturalmente, Don Luigi Maria Epicoco, e torna per raccontarci di una figura importante che ci porta nella storia con la S maiuscola, ma anche nella storia dell'umanità. Massimiliano Maria Colbe.
1: A vi dopo. Aspettiamo, a dopo.
4: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
5: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
6: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
7: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
8: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
9: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
10: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Giovedì, in seconda serata.
11: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
12: È una compagnia per mia madre perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
14: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
13: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglie con Costa.
14: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
15: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

Martedì, al nord pressione in lieve diminuzione. In questa giornata ci saranno delle piogge sui settori alpini, sul resto delle regioni ci sarà un cielo molto nuvoloso. Clima estivo. Al centro, alta pressione sulle regioni. Giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili temporali sull'Aquilano, temperature massime fino a 33 gradi in Toscana. Al sud, anticiclone meno forte. Mattinata per lo più stabile, poi scoppieranno dei temporali sia sugli Appennini sia sulla Sicilia centro-orientale. Modesto calo termico di giorno. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

Buona mattina dalla TG 2000 edizione Flash, guardiamo i fatti più importanti di questa giornata. Iran, dopo la firma digitale tra Washington e Teheran dell'accordo quadro per la tregua militare e la fine del blocco navale per Trump, rinunciano all'atomica, ora a 60 giorni per ulteriori trattative, secondo il Financial Times. Piano USA da 300 miliardi per ricostruire l'Iran, ma la Casa Bianca smentisce. E al G7 in Francia si guarda ad Hormuz per una missione navale europea per sminare le acque e scortare i mercantili. Disponibilità anche italiana da parte della Premier Meloni. Il presidente Trump gela: non ci serve molto aiuto. E Israele critica l'accordo che verrà siglato formalmente venerdì a Ginevra tra il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, e il capo negoziatore iraniano, Ghalibaf. Per il premier Netanyahu: abbiamo eliminato una minaccia imminente. Con Trump non sempre la pensiamo allo stesso modo. Rimarremo nelle zone di sicurezza il tempo necessario. Dopo i raid russi di ieri che hanno colpito a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, andata in fiamme, Mosca nega ogni responsabilità, parlando di un Patriot scaduto, almeno 11 le vittime. L'Ucraina sul tavolo del G7. Secondo Trump c'è disponibilità a Mosca e a Kiev, possiamo fare qualcosa. Electrolux ha sospesi i licenziamenti e le chiusure per 50 giorni. Secondo la FIOM si tratta di una tregua armata. Cauto ottimismo dalla UIL. Il ministro Urso aveva chiesto all'azienda di non intraprendere azioni unilaterali. Il confronto serrato proseguirà fino al 1 agosto. Una lettura aggiornata delle fragilità che attraversano il paese, evidenziando come la povertà non riguardi soltanto la mancanza di risorse economiche, ma anche legami che si indeboliscono. Verrà presentato oggi a Roma il report statistico di Caritas Italiana sulla povertà del nostro paese. Foto diffuse in chat di ignare passeggere con apprezzamenti e offese sessiste. L'azienda dei trasporti di Milano indaga sul caso dei messaggi che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo immagini di donne a bordo dei tram, riprese anche dalle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'azienda ATM. La procura verso l'apertura di un fascicolo. Grave incidente nella notte, un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una donna è stata ricoverata in codice rosso, risulta invece disperso un uomo. Impegnati nei soccorso i vigili del fuoco, guardia costiera e i carabinieri. Continua ad allargarsi l'epidemia di Ebola in Congo. Secondo l'ultimo report del Ministero della Salute locale, con 72 nuovi contagi e 29 morti, il totale dei casi confermati sfiora quota 800, con 181 decessi. Il dramma di Haiti. Oggi arriva nell'isola il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres. La violenza delle bande ha causato la morte di almeno 2.300 persone quest'anno, mentre quasi 100 sono state rapite. Quasi ogni bambino nel mondo è esposto ad almeno un pericolo climatico. Lo rileva il rapporto di UNICEF a questo dedicato. Una situazione che non risparmia il nostro paese, dove oltre 6 milioni di bambini sono esposti a ondate di calore prolungate o a siccità. La Commissione Conciliazione Europea approva le norme per la tutela dei passeggeri dei voli aerei. Novità per il bagaglio a mano. Le compagnie saranno tenute a includere il bagaglio nella tariffa base, mostrando una opzione più economica per chi volesse imbarcarsi solo con una piccola borsa o uno zaino. Oggi è la giornata internazionale del lavoro domestico, una realtà che, secondo i dati dell'associazione che rappresenta i datori di lavoro, in Italia circa 1.229.000 tra regolari e non, per un valore aggiunto di circa 17 miliardi di euro. Il mondiale di calcio, l'esordio dell'Iran nella notte italiana, finisce 2-2 la partita con la Nuova Zelanda, impresa del Capoverde che ferma sul pareggio la Spagna. La Tunisia esonera l'allenatore dopo la pesante sconfitta contro la Svezia. Ed è tutto, vi lascio ora alla Santa Messa, il TG tornerà più tardi a mezzogiorno in punto, grazie al vostro tempo e buona giornata, a dopo.

0: del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, nell'anno di San Francesco d'Assisi, i frati cappuccini, suoi figli, vi trasmettono il suo saluto. Il Signore vi dia pace. Pace a coloro che si uniscono alla nostra preghiera per mezzo della televisione, in particolare agli anziani, agli ammalati, ai carcerati. Cari fratelli e sorelle, ricordiamo che la Santa Messa è un momento di celebrazione del nostro amore verso il nostro Abba Celeste, verso i nostri confratelli e sorelle. All'inizio della Santa Messa chiediamo perdono al Signore Gesù per tutti i momenti in cui noi abbiamo fatto pensieri contro dell'amore. Chiediamo perdono al Signore Gesù. Signore, mandato del Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal primo libro dei Re. Dopo che Naboth fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Naboth, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo, così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche, così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Naboth, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia, mi hai dunque trovato, mio nemico? Quello soggiunse, ti ho trovato perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Jezabele, parla il Signore, dicendo, i cani divoreranno Jezabele nel campo di Israele. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà, nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Jezabele l'aveva istigato. Commisi molti abomini seguendo gli idoli, come aveva fatto agli Amorrei, che il Signore aveva scacciato davanti agli Israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
1: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
0: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro.
1: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
0: Sì. Le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Pietà di noi, Signore.

vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse:

0: disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore.
1: Lode a te.

Cari fratelli e sorelle, venendo in chiesa, noi ricordiamo, preghiamo per i nostri familiari ammalati, per le nostre intenzioni. È giusto così. Ma nel Vangelo di oggi Gesù sta dicendo: pregate per quelli che vi perseguitano, pregate per quelli che vi perseguitano. È umanamente un po' difficile per noi, ma ricordiamo che noi siamo cristiani, avendo la presenza dello Spirito Santo che dimora dentro di noi. Sentendo la presenza dello Spirito Santo, sentendo l'aiuto dello Spirito Santo, cari fratelli e sorelle, noi possiamo pregare anche per i nostri nemici. Se noi troviamo difficoltà per pregare per i nemici, guardate un attimo a Gesù sulla croce. Concentrate a Gesù per un momento. Ricordiamo la preghiera di Gesù sulla croce, avendo un dolore così enorme. Gesù pregava per i nemici dicendo: Padre, perdona loro, perché loro non sanno che cosa fanno. Cambiamo quella preghiera in un modo personale così. Gesù, dammi la forza di perdonarlo, perdonarla, perché lui, lei non sa che cosa fa. Pregando noi troviamo una forza spirituale per pregare per i nemici. Ricordiamo, cari fratelli e sorelle, se noi possiamo pregare così, noi troveremo una serenità dentro di noi. Noi possiamo togliere il peso che noi teniamo dentro. Di più, pregando per le persone che hanno offeso a ognuno di noi in passato, piano piano noi possiamo vincere i nostri nemici.

dici, domani, dopodomani, loro diventeranno i nostri amici. Di più, così noi diventeremo veri figlioli di Gesù. Continuando con la Santa Messa, ricordiamo, presentiamo le persone che hanno offeso in passato davanti al Signore Gesù. Preghiamo per loro con l'aiuto dello Spirito Santo che dimora dentro di noi. Noi possiamo vincere i nostri nemici, noi avremo una serenità, tranquillità dentro di noi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per mezzo di Cristo tuo amatissimo Figlio. Hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco, Santa Chiara e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da noi. Liberarci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrarti adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana, la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato nella violenza e nello sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

0: 85 anni fa veniva ucciso all'età di 47 anni nel campo di sterminio di Auschwitz Massimiliano Maria Kolbe. Il nostro viaggio di oggi parte da lì.
1: E il nostro viaggio ha una guida che è Don Luigi Maria Epicoco. Buongiorno,
2: Buongiorno Don Luigi, bentornato.
3: Grazie.
1: Tu hai dedicato anche un libro a San Massimiliano Kolbe, il titolo è Dove finisce la paura, vita e testimonianza di Massimiliano Maria Kolbe, per l'edizione Massaggero Padova. Tu hai fatto una scelta precisa, hai deciso di partire dalla sua morte. Ci spieghi perché?
3: Beh, la morte di quest'uomo è sicuramente il punto di arrivo di un'intera vita, di un'intera esperienza, ma in realtà non è riduttivo per noi partire da quel momento, ma illuminante, perché il modo con cui ha dato la vita Massimiliano Kolbe testimonia tutto il percorso della sua straordinaria vicenda umana, apostolica, cristiana. E c'è un versetto molto bello del Vangelo che Massimiliano Maria Kolbe ha incarnato completamente con la sua vita. A un certo punto Gesù dice che non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. E Kolbe fisicamente si sostituisce a un condannato a morte, prende il posto di questo papà di famiglia per salvargli la vita in un campo di concentramento e quindi muore esattamente con l'amore più grande, cioè come Gesù ci insegna nel Vangelo, dare la vita per i propri amici. Allora, io penso che questa testimonianza, questo martirio, questa morte a somiglianza dell'amore più grande sia davvero il punto di partenza per rileggere tutta la sua vicenda.
0: E infatti non è solo un momento, il momento finale, il momento della morte, che è il momento per cui uno diventa santo, il momento è tutta quanta la vita vissuta. Il momento finale non avviene a caso, non è un qualche cosa di improvviso, frutto di un'illuminazione istantanea, ma è frutto di una vita passata. Allora,

0: Raccontaci su che cosa si poggia a quel momento.
1: Beh, in realtà questo è assolutamente vero, cioè se noi immaginiamo il martirio solo come un gesto eroico, in realtà potrebbe essere un incidente di percorso. I martiri in realtà si preparano a questo evento che non scelgono dentro la propria esistenza e lo fanno attraverso quella quotidianità, cioè il vivere il proprio battesimo nelle cose di ogni giorno. Colbe nasce in una famiglia molto modesta, è educato alla fede cristiana e dentro di lui questa fede cristiana comincia a scavarlo interiormente. Quindi la povertà, la modestia della famiglia, il messaggio cristiano sono la base dentro cui maturano i grandi sogni di questo bambino, che in realtà, essendo proprio figlio di una famiglia povera, è cosciente che non potrà mai studiare. Perché? Perché soltanto il fratello più grande avrà l'opportunità di poter studiare, quindi lui, diciamo così, ha l'anima in pace che non potrà fare nessun percorso un po' più profondo, ma la provvidenza di Dio lo mette invece nella condizione di poter iniziare anche lui gli studi, di poter cominciare anche lui un percorso vocazionale. E passo dopo passo questo bambino che diventa un ragazzo e poi diventa un frate francescano conventuale, comincia ad albergare dentro di lui il grande sogno, il grande desiderio di poter annunciare il Vangelo e di poterlo testimoniare attraverso due alfabeti. Innanzitutto la straordinaria devozione a Maria, di cui certamente avremo modo di parlare. E poi i nuovi mezzi di comunicazione. Colbe è stato uno straordinario comunicatore, un apostolo della comunicazione. Cioè si è accorto che in fondo per poter annunciare il Vangelo va annunciato, cioè proprio fisicamente va annunciato, va raccontato, alla gente va aiutata a guardare le cose dal punto di vista di Cristo. E lui è stato un grande apostolo della comunicazione. Forse è proprio per questa sua visibilità, per questa sua capacità di poter dire la verità in maniera così massiva e per la capacità anche di vivere la carità, questo lo ha messo poi in una condizione di pericolo, tanto che poi alla fine è stato internato anche lui nel campo di concentramento di Auschwitz.
2: Don Luigi, prima di andare avanti proprio nel raccontare di San Massimiliano Colbe, hai detto che è cresciuto in una famiglia povera, semplice, però ricca di fede. Possiamo dire che è stato fondamentale proprio l'insegnamento dei genitori e della mamma in particolare?
1: Bene, qui apriamo un grande capitolo. Molto spesso, soprattutto in epoca contemporanea, noi dobbiamo cercare di guardare come la santità sia a volte prendere distanze dal tessuto familiare che molto spesso è ferito, che molto spesso è causa di traumi. E quindi se in fondo una persona non riesce a realizzarsi è magari perché in alcune relazioni familiari ha trovato dei blocchi. Ecco, per Colbe è esattamente il contrario. Lui è stato avvantaggiato invece dal tessuto familiare, perché il fatto di trovarsi in una famiglia dove si volevano bene innanzitutto, si rispettavano e soprattutto si davano ai figli ciò che pensavano essere la cosa più giusta, la cosa più vera, la cosa più affidabile, che è la fede cristiana. Ecco, nel rapporto materno non c'è un rapporto di dipendenza, ma c'è proprio un rapporto di trasmissione delle cose più importanti. E Colbe poi mutua, diciamo così, questo bellissimo rapporto materno nel rapporto con Maria, ma questa è una, diciamo così, una sorta di consapevolezza che anche lui poi prende nel tempo e l'attualizza anche con delle scelte concrete.
0: Ritorno verso la parte finale della vita di San Massimiliano Maria Colbe. Abbiamo detto che era stato internato nei campi di concentramento di Auschwitz nel 1941, condannato a svolgere lavori umili e faticosi, come spesso avveniva. Tutto inizia poi all'interno di quello che viene chiamato bunker della fame. Qual è l'ambiente in cui era stato costretto a vivere e quali erano le condizioni che poi hanno condotto al gesto finale di cui ci parlavi prima?
1: Beh, in realtà c'erano stati dei problemi all'interno del campo di concentramento. La punizione era che anche se non si trovava il colpevole diretto di alcuni delitti, venivano sorteggiati a caso dei prigionieri perché venissero condannati a morte. Era una punizione che doveva servire a educare tutti gli internati del campo di concentramento. In questo terribile gioco alla roulette russa, in cui vengono sorteggiati questi malcapitati che saranno condannati a morte, come vi dicevo prima, viene sorteggiato un papà di famiglia che scoppia in disperazione quando sente di dover morire. E soprattutto non è una morte imminente, veloce, è una morte terribile, perché erano rinchiusi in un posto e dovevano morire di stenti, cioè di fame. E Colbe viene messo in questo luogo e e in realtà non morirà nemmeno di fame, lo troveranno ancora vivo.

0: dovranno fargli una puntura letale. Ma i testimoni raccontano che quando entrano in questo luogo, dove davvero noi possiamo dire l'inferno dentro l'inferno, trovano invece un uomo completamente trasfigurato, un uomo che sì, è in fin di vita, ma è pieno di luce, è pieno di mitezza, è pieno di abbandono, un uomo che muore con una croce ingiusta, terribile, ma non con l'odio addosso, non con il rancore addosso. Solo l'amore crea, no? È questa la frase che dicono che lui abbia detto in quei momenti, no? Non avete capito nulla, il male non potrà mai vincere, solo l'amore vince, solo l'amore crea. Ecco, Kolbe muore in questo modo e ci mostra come nel cuore dell'inferno, quando si è nelle braccia di Dio, si può testimoniare la propria vita senza lasciare che quell'inferno ci imbruttisca, cioè tiri fuori il peggio di noi.
1: Quindi questo è il suo messaggio che ci arriva a noi ancora oggi. Noi vogliamo ritornare al giovane Massimiliano Kolbe. Nel 1907 lui entra in seminario, dopo qualche anno, nel 1912, arriva a Roma proprio per continuare gli studi, entra nel Collegio Internazionale dei Frati Minori Conventuali, dove noi siamo andati con il nostro Simone Nestori. Guardiamo.
2: Ci troviamo nel convento di San Massimiliano Kolbe. Oggi questo convento è intitolato al santo che ha vissuto qui dal 1912 al 1919. Questo era un seminario, una casa di formazione per frati che si formavano alla vita religiosa e al sacerdozio. In particolare ci troviamo nella cella in cui San Massimiliano Kolbe ha fondato la Milizia dell'Immacolata insieme ad altri sei frati. Sette giovani frati hanno immaginato un movimento mariano che pensate oggi è diffuso in tutto il mondo. In questa stanza troviamo un abito di San Massimiliano Kolbe, uno dei gli abiti che lui ha indossato, è piuttosto piccolo perché San Massimiliano ha una statura piuttosto bassa e poi troviamo una reliquia di San Massimiliano Kolbe in un reliquiario e una statua dell'Immacolata che apparteneva appunto a San Massimiliano ed è bello che ecco, sia stata conservata questa cella, luogo in cui è iniziato il percorso della Milizia dell'Immacolata che ha all'ingresso di questa stanza un'effigie che ricorda appunto questo inizio. Poi c'è il museo che ha come titolo Expo Kolbe. Interessante, il museo ripercorre tutta la vita di San Massimiliano, dall'inizio alla fine, dal suo percorso iniziale, il suo cammino vocazionale e poi via via tutto il percorso che lui ha fatto. Troviamo la visione delle due corone, la corona bianca, la corona rossa, una visione che ha avuto da piccolo, in cui l'Immacolata praticamente gli ha consegnato queste due corone simboliche. Bianca della purezza, rossa del martirio e troviamo anche tutto quello che riguarda l'attività a mezzo stampa che San Massimiliano ha realizzato. Qui abbiamo dei reperti originali che servivano per la stampa delle riviste del Cavaliere dell'Immacolata o altre riviste pensate da San Massimiliano Kolbe e poi c'è la cappella è il luogo in cui San Massimiliano ha emesso la professione, cioè ha fatto i voti perpetui, i voti definitivi per tutta la vita. San Massimiliano è stato un grande missionario e qui ha messo le basi fondamentalmente. Qui a Roma ha vissuto la sua ordinazione sacerdotale, la prima messa, il dottorato che ha concluso i suoi studi filosofici e teologici, quindi ha messo le basi per essere il grande missionario che poi sarebbe diventato, che poi è diventato.
1: Ringraziamo Padre Raffaele Di Muro, lo ringraziamo e lo salutiamo e grazie a Simone Nessoli per aver raccolto la sua testimonianza. Don Luigi, tante le nozioni, le informazioni, gli spunti di riflessione che ci ha dato Padre Raffaele, possiamo dire però che una delle intuizioni più importanti di San Massimiliano è proprio quella di aver fondato la Milizia dell'Immacolata.
0: Ecco, questo movimento mariano che è davvero adesso diffuso un po' ovunque. È un'intuizione di Kolbe che parte proprio, diciamo così, da questo mistero straordinario di Maria Immacolata. Proviamo a spiegarlo in questo modo. Qual è il mistero dell'Immacolata Concezione? Noi giustamente, quando teologicamente pensiamo a questo mistero, dobbiamo dire che Maria è stata preservata, per grazia di Dio, dalla colpa originale. Che cosa significa che Maria non ha avuto a che fare con la colpa originale? Che Maria è libera da quelli che sono i condizionamenti del male. Cioè, se il male normalmente ci condiziona, le ferite del peccato in qualche maniera diventano la nostra grande chiave di lettura della nostra vita, attraverso l'alfabeto di quelle ferite il male può manovrarci. Maria è completamente libera da questa logica, quindi il male scivola addosso a questa donna. Questa donna può camminare in mezzo al male senza che il male le possa far nulla, cioè senza essere intercettata in nessun modo. Allora, nelle tempeste della vita, nelle tempeste della storia, in quelle che sono le esperienze del male, il ricorso a Maria Immacolata è il ricorso a qualcuno che può essere di straordinario aiuto per ciascuno di noi, proprio perché è libera da tutto questo. Allora, la milizia dell'Immacolata è quindi è proprio un lavoro missionario, di annuncio, un movimento mariano che, possiamo dire, si sporca le mani rispetto al male del mondo, ma per portare in quel male del mondo la luce, il sale, il lievito, cioè il regno di Dio, la buona parola del Vangelo. In questo senso, questa devozione mariana è unita anche a una straordinaria attività missionaria e di evangelizzazione che, come abbiamo ascoltato, ha a che fare anche con i grandi mezzi di comunicazione, le milioni di copie che Kolbe poi ha stampato in vita e ha diffuso un po' ovunque.
3: Rimanendo a Roma, c'è un altro luogo che raccoglie l'eredità di padre Kolbe ed è un luogo mariano, anche esso è Sant'Andrea delle Fratte, ed è un luogo anche quello di conversione, pensando a Ratisbon.
0: Beh sì, la Madonna del Miracolo e l'altare della Madonna del Miracolo ha un ruolo significativo proprio nella vita di Kolbe. Kolbe lì celebra la sua prima messa e diciamo lì che questo luogo di Sant'Andrea delle Fratte è il luogo romano dove noi di più sperimentiamo anche la grande devozione mariana, soprattutto legata a Rue du Bac, alla Medaglia Miracolosa, eccetera. Ecco, Kolbe sposa completamente questo tipo di spiritualità, questo tipo di devozione. Trova nella Medaglia Miracolosa, diciamo così, tutto un condensato di spiritualità che lui poi si porterà addosso e che contaminerà anche il suo stesso ordine, diciamo. Quindi non è semplicemente qualcosa sua o di qualche amico intorno a lui, ma qualcosa che lascerà il segno proprio nella vita stessa dei francescani conventuali e in quell'opera di evangelizzazione che, nonostante questa morte violenta e nonostante gli orrori del secondo conflitto mondiale e dei campi di concentramento, ecco, come un seme muore ma porta molto frutto.
1: Don Luigi, volevo per un attimo ritornare al titolo che hai scelto per il lavoro dedicato a Kolbe, Dove finisce la paura? Ce lo spieghi?
0: Beh, in realtà è impossibile per un essere umano non avere paura. È una menzogna quando una persona dice io non ho paura. Si può stare in piedi davanti alla paura, si può arginare la paura, si può mettere una fine alla paura solo e soltanto quando nella vita facciamo una forte esperienza di amore. L'amore ci rende immuni alla paura, non può cancellare quella paura ma non le lascia all'ultima parola. Ecco, Kolbe è stato un uomo che si è lasciato molto amare da Dio, si è lasciato molto amare da Dio attraverso questa maternità di Maria e la visione che en passant diceva padre Raffaele della sua infanzia si è pienamente realizzata dentro la sua vita. Lui racconterà alla sua mamma di aver fatto, lui dice, un sogno, di aver visto la Vergine Immacolata porgergli due corone del rosario, una bianca e una rossa, no? E gli aveva detto di scegliere. Col senno di poi noi abbiamo letto simbolicamente nella corona bianca, diciamo così, la purezza e in quella rossa il martirio. Ecco, Kolbe le prende entrambe, quindi tutti e due sono dentro la sua vita, quindi un profondo cammino di purezza, di amore di Dio, casto, legato a Gesù. E dall'altra parte la testimonianza del martirio, del sangue. Queste due cose sono tenute insieme dentro la sua vita. E in fondo è la stessa esperienza di Maria. Anche Maria è pura, è immacolata, ma sotto la croce anche lei subisce per contaminazione, diciamo così, no? Il martirio. Anche lei sotto la croce sperimenta, attraverso la morte del figlio, il suo personale martirio.
3: La testimonianza dei martiri, e in questo caso San Massimiliano Maria Kolbe non ne fa eccezione, ci risulta sempre molto scomoda, perché ci pone davanti a una domanda. Sarei stato in grado io di fare lo stesso o di fare qualcosa di simile? È ovvio che noi non dobbiamo leggere in queste vite qualcosa che deve valere come una fotocopia per noi. Sono un

0: esempio, sono una testimonianza, come dice la parola stessa di martiri. Allora, che cosa dobbiamo leggere in una vita come quella di Kolbe e che cosa, quali sono le cose che può dire a noi che ci accostiamo?
1: Beh, c'è una frase di Jovanotti che non è un teologo, però in questa canzone, secondo me, pone una grande domanda teologica. Dice, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Cioè, in fondo tu capisci quanto siano state vere le scelte nella tua vita quando tu dici io per amore di quella scelta sono disposto a perdere qualcosa, cioè a mettere in gioco qualcosa. Se tu ami qualcuno, se ami una donna, un uomo, ami dei figli, ami un lavoro, ami una chiamata, una vocazione, una strada, tu capisci veramente il valore di quella scelta quando tu ti domandi che cosa sei disposto a perdere per amore di quella scelta. Ecco, quando una persona mette in gioco la propria vita significa che sta amando. E sta amando completamente, quindi dare la vita per chi si ama e dare la vita per un grande ideale per cui tu pensi che dovrebbe valere la pena la tua esistenza, questo in fondo è la grande, il grande punto interrogativo che i martiri mettono davanti a noi. Cioè noi non dobbiamo desiderare di morire in maniera cruenta, però dobbiamo desiderare di poter svegliarci la mattina e dire io sto amando veramente e per amore di quello che sto amando sono disposto anche a perdere tutto, persino la mia vita.
2: Don Luigi, nell'approfondire, studiare, scrivere il libro dedicato a Kolbe, c'è qualche aspetto che hai approfondito, che ti ha fatto riflettere più, che hai scoperto nel portare avanti proprio questo lavoro?
1: Beh, in realtà, quando ci si confronta con questi santi, ci si sente sempre piccolissimi. Io ho dovuto pensare al mio sacerdozio, al mio apostolato, al mio ministero, no? E rendendomi conto che forse il segreto di questo grande santo, almeno a me, dentro di me, ha lasciato questo, è che il suo segreto non è strategico, non è aziendale, diciamo così, anche se è stato uno straordinario imprenditore, cioè ha creato un'intera città e le sue opere apostoliche erano veramente gigantesche. Il segreto non è l'organizzazione, il segreto è l'intimità con Dio. Cioè più tu sei legato a Gesù, veramente, profondamente, personalmente, più questa cosa diventa la forza attraverso cui tu puoi fare grandi cose. E noi, anzi, forse io personalmente penso sempre che dovrei migliorare nelle performance. In realtà bisogna migliorare soltanto nella relazione con Cristo. Tutto il resto ne è solo una conseguenza.
0: Dove finisce la paura? Vita e testimonianza di Massimiliano Maria Kolbe. Questo è il libro di Don Luigi Maria Epicoco, che ringraziamo per le sue performance che ci offre qua ogni volta, per le sue lezioni e per la sua grandissima umanità.
1: Grazie.
0: Che ci ha offerto quest'anno e grazie per essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie a voi di tutto.
2: Grazie.
0: Ce ne andiamo in pubblicità, ma fra poco ritorniamo, vi portiamo su TV 2000 e vi portiamo in Brasile. A fra poco.

0: Van tirati.
1: No, ma tira giù le mani.
2: E guarda questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
4: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
5: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
6: La serie Canonico, domani in prima serata.
7: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
9: Sono un igienista dentale, lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
10: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
9: Prenota su biorepair.it.
11: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Prenota!
11: In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
13: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
17: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
18: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.

0: Continua la nostra mattinata insieme sulle note di questa canzone che state sentendo, perché dobbiamo darvi un grande appuntamento. Questa sera alle 21.10, Giacomo, cosa accade?
1: Che succede? Ci vediamo? Ci vediamo insieme, ma per che cosa? Ma per seguire TV 2000 insieme a voi, perché parte Tempo di Amare, un viaggio bellissimo in esclusiva su TV 2000, parte proprio per l'Italia questa sera e sarà un viaggio che ci porterà fra Portogallo e Brasile, una telenovela splendida che arriva finalmente qui in Italia, proprio a TV 2000.
0: Sì Giacomo, però prima delle 21.10 di questa sera noi vogliamo farvi un regalo, perché qualche giorno fa abbiamo incontrato il protagonista Bruno Cabrerizo proprio per voi, in esclusiva, e allora riguardiamo insieme quel momento.
1: Grazie a Dio siamo dei romanticoni e quest'oggi vogliamo portarvi una storia d'amore bellissima che viene dall'altra parte del mondo per la prima volta in Italia, qui proprio a TV 2000.
0: Sì Giacomo, Tempo di Amare, una telenovela brasiliana che ha fatto davvero innamorare tantissime persone e ha fatto emozionare tantissimi telespettatori in tutto il mondo. Si potrà seguire anche su TV 2000 e noi siamo contenti ed emozionati nell'avere il protagonista maschile che è Bruno Cabrerizo, che è qui con noi, benvenuto.
2: Poi innanzitutto grazie per questa presentazione, veramente adesso mi sento importante. Possiamo iniziare, vai.
0: Quanto sei emozionato nel sapere che anche il pubblico italiano guarderà Tempo di Amare?
2: Molto, e dico col cuore, perché è un prodotto, una telenovela che ho fatto nel 2017-18, è stata la mia prima telenovela in Brasile, perché ho iniziato la mia carriera prima in Italia, poi in Portogallo, per poi dopo approdare in Brasile. Quindi per me c'è proprio un motivo proprio di orgoglio essere qua in Italia, tornando in Italia da attore come protagonista in una telenovela così bella.
1: Bruno, parliamo del tuo personaggio, Inacio,

0: Chi è? Raccontacelo.
1: Ignacio Ramos, nome e cognome, è un immigrato portoghese che va in Brasile alla ricerca della sua fortuna, insomma, come fanno tutti gli immigrati. Umile, un gran lavoratore, una persona, come dite voi qua in Italia, un pezzo di pane, uno buono. Insomma, è proprio una brava persona. A volte anch'io da attore volevo spingere un po' di più per, sai, magari tirare fuori qualcosina in più e i registi mi dicevano: no, calma, calma. Ignacio è così e così sarà. E questo è il bello di lui. Sì,
2: Ti senti di avere qualcosa in comune con lui?
1: sì, tanta resilienza, obiettivo molto chiaro. Questi sono i due punti che secondo me ci accomunano, ci avvicinano.
0: Il cuore della storia è una grande storia d'amore, l'abbiamo detto, fra Inacio e Maria Vittoria, che è interpretata da Vittoria Strada. Che lavoro avete fatto insieme per far emergere questa grande storia d'amore?
1: E io e Vittoria abbiamo fatto un lavoro già, perché all'epoca io stavo girando un altro prodotto in Portogallo e quindi non potevo partire e per iniziare a fare le prove con lei direttamente di persona. Quindi ci siamo conosciuti via videochiamata. Abbiamo fatto la preparazione, i primi 15 giorni di preparazione via videochiamata all'epoca, ci siamo conosciuti così e poi ci siamo ritrovati negli studi del canale Globo a Rio. E poi da lì è partito tutto il resto della preparazione per poi andare a girare al sud del Brasile, nel posto che più si avvicina diciamo, all'Europa, ecco.
2: C'è un momento, una scena, un'immagine che ti è rimasta più nel cuore durante tutta la fase di lavorazione poi?
1: Sì, ci sono alcune perché è stato davvero un bel progetto. Però posso dire due? Allora,
0: Assolutamente sì.
2: anche tre.
1: Anche tre, adesso che mi viene in mente così velocemente sono due. Uno, il momento in cui loro si ritrovano. Una scena bellissima fatta con molta, molta cura da parte di uno dei nostri registi, Adriano Melo, in chiesa. Dopo mesi e mesi separati, loro si ritrovano. Questa scena è stata molto bella da fare, molto anche difficile. Parlando d'attore. E poi l'altra scena è stata quando Inacio trova finalmente e conosce sua figlia. Forse sto dando troppi spoiler.
0: Forse sono spoiler, ma noi li cogliamo così
1: Mi avete
0: come sono.
1: chiesto voi, io sto rispondendo alle domande, chiedo scusa se.
0: Noi siamo curiosi di saperne di più, ma vogliamo anche sapere qualcosa sulla lavorazione, sul set, come è stato lavorare con gli altri attori, con le altre attrici, con i registi. Che clima c'era? Che atmosfera si respirava?
1: Allora, il clima era sereno, sereno e bello perché si lavorava in armonia, in sinergia, perché io credo che parte sempre dal regista capo, no? In questo caso è Jaime Monjardin, molto, molto conosciuto in Brasile, tra l'altro regista di altri progetti come Terra Nostra in passato, insomma. Lui praticamente mi ha scoperto e mi ha portato da Portogallo in Brasile per fare questo protagonista. Quindi lui è una persona squisita, un buono, parla tranquillamente con gli attori, sa dire quello che vuole con i modi giusti e quindi ovviamente lui essendo sereno e tranquillo passa tutta questa serenità a tutto il set, no? A tutta la troupe. E quindi abbiamo vissuto 8, 9, 10 mesi, adesso non mi ricordo esattamente quanto, ma in un clima tranquillo, di armonia e con molta voglia di fare arte, arte fatta bene, ovviamente.
2: Bruno, noi siamo curiosi, ma tu sai cantare?
1: Era una domanda o era una
2: Era
1: barzelletta
2: una
1: adesso?
2: domanda perché noi ti
1: Scusami.
2: volevamo chiedere un regalino, ma ci accenneresti un po' la sigla? Così,
1: Così? A cappella? Oddio, aspetta, vai a vedere se mi ricordo. Ah. Se un dia alguém pergunta por mim, diz que eu vivi pra te amar. Basta,
0: ma
1: basta che adesso
2: bravissima, guarda.
1: se no questo... chiudono il televisore adesso, nessuno vuole più sentirci, dai.
0: Questo è un regalo, perché tra l'altro, diciamo, la musica è importante, è proprio una canzone che è anche stupenda, molto molto bella, che è stata anche rifrequentata pure in Italia, sia da Tosca che da Risa, e che ci permette un po' di entrare un po' in questo clima. Ci sono anche delle altre curiosità che riguardano proprio te come persona, però di questo forse dovresti chiedere tu, grazie.
2: Dici che lo dico io?
0: Secondo me
1: devo avere paura?
2: No, Bruno, lo dici a me, perché io sono cilentana e ho scoperto che anche tu hai origini cilentane.
1: Sì.
2: Il tuo bisnonno addirittura parte da Castellabate.
1: Castellabate, mio bisnonno, Giuseppe Chiariello. E quindi è bello perché, tra l'altro, prendendo un po', facendo un po' il gancio con la telenovela, con Tempo di Amare, cioè Inácio, che è comunque un immigrato, quindi tanto di Inácio vedevo poi il mio bisnonno, no? Cioè più o meno la stessa storia, solo che paesi diversi.
2: Certo.
1: E mio bisnonno è immigrato in Brasile nel dopoguerra, come tanti altri italiani, sai che ci sono tanti italiani in Brasile, e poi lì si è sposato con mia bisnonna, calabrese.
2: Quindi ha origini italianissime.
1: Sì, sì, sì, sì. Poi è nata mia nonna prima. Prima generazione è nata in Brasile, poi mio padre e io sono la terza. E quindi ho molto orgoglio di questa mia, di questo mio passato, delle mie radici. E poi cioè, il tempo ha voluto che io poi tornassi in Italia. Tra l'altro, vi devo dire che ho appena compiuto 21 anni in Italia. Sono arrivato nel 2005 ed è bello vedere come la ruota della vita gira. Cioè, mio bisnonno che è partito in Brasile, ha fatto fortuna, ha fatto famiglia, e poi io che sono tornato nel suo paese di origine, e oggi ho due figli che sono italiani, che sono nati a Milano e vivono a Milano, perciò io ho ancora la base in Italia, perché non riesco a stare lontano dai miei figli quando non sto lavorando. E quindi grazie al mio bisnonno, diciamo che, tra l'altro, se posso dire, scherzando, che ho la doppia cittadinanza e riesco a viaggiare tranquillamente per il mondo.
0: E quella è una cosa sicuramente che agevola. Tra l'altro forse ti consente anche di capire meglio sia il sentire che c'è dall'altra parte del mondo, sia il sentire italiano che c'è qua. E poi l'Italia è un po' veramente una parte di te, perché qua c'hai vissuto tanto, c'hai lavorato tanto, perché Ballando con le Stelle, Don Matteo, insomma, hai fatto veramente tantissime cose qui.
1: Io sono molto grato all'Italia, agli italiani che mi hanno accolto molto bene. E, chi avrebbe mai detto, no, che 21 anni fa, arrivato da calciatore, cioè, ho cambiato strada e poi ho iniziato la mia formazione da attore, due figli, insomma, cioè, l'Italia per me è sicuramente la mia, non dico neanche la mia seconda casa, perché la mia base è qui. Ma sono molto molto grato per tutto quello che mi ha dato e che ancora mi dà e mi darà. I miei figli devono ancora crescere e sicuramente cresceranno qua.
2: Bruno, e allora appuntamento a questa sera, ogni martedì alle 21:10, Tempo di Amare. Ti vuoi rivolgere direttamente tu alle persone che ci stanno seguendo da casa e li inviti a seguirti?
1: Certo, volentieri. Faccio su questa camera. Se sbaglio,
2: vai.
0: Ti corrigeremo, esatto, come disse qualcuno.
1: Ciao a tutti, vi invito a vedere Tempo di Amare dal 16 giugno in poi alle 21:10 in prima serata su TV 2000. Un bacio grande, non mancate.
0: Bruno.
2: Direi, perfetto.
0: Perfetto, grazie per essere stato con noi, Bruno.
1: Io che ringrazio.
2: Grazie.
1: Obrigado.
0: Obrigado.
1: E a te breve.
2: E noi lo ringraziamo, Bruno Cabreriso, grazie per questa intervista che hai rilasciato a Di Buon Mattino. Appuntamento a questa sera 21:10. Giacomo, Tempo di Amare.
0: Tra l'altro simpaticissimo, veramente
2: è
0: stato un bellissimo incontro. Allora, è arrivato il tempo di salutarci, ricordandovi appunto l'appuntamento di questa sera, e noi di Buon Mattino ci ritroviamo domani. Domani, col fatto che si avvicina l'estate, si avvicina anche il tempo dei pellegrinaggi. Ci faremo un bellissimo, anzi più di un viaggio domani, con Don Gianfranco Corbino dell'Opera Romana Pellegrinaggi, che torna a trovarci e, guardate un po', vi porteremo proprio a Lourdes.
2: Giacomo, sei stato perfetto, non posso altro che aggiungere
0: che
2: solo... un ciao, vi aspettiamo domani, sempre qui. È arrivato adesso il tempo del mio medico e a domani. Ciao.
0: Ciao.
3: Buongiorno a tutti voi, sono le 9.45 in questo momento. Beh, siamo in diretta oggi, un'altra puntata piena di consigli utili per la vostra salute. Inizieremo parlando di obesità. Ebbene sì, l'Italia è il primo paese a considerarla come una patologia, quindi vi diremo esattamente che cosa significa questo e quali sono le misure per contrastare l'obesità. E poi parleremo anche di mal di testa. Chi di voi non ha avuto o almeno un episodio nella vita di mal di testa? Cercheremo di fare luce su questa patologia. Sono tante appunto le persone che soffrono di questa malattia. Ed ancora parleremo di attacchi di panico. Sono quegli episodi di intensa paura. Che cosa possiamo fare per contrastare questi attacchi? In che modo? Quali sono le ultimissime cure? Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
6: Elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
7: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
6: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
7: Potrebbero andare meglio.
6: Colpito anche tu dalla recessione?
8: Non dirmi che hai ipotecato la casa.
9: Io mi fidavo di te.
6: A volte fa bene parlare con un estraneo.
8: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
10: Foster, un regalo inaspettato. Giovedì in prima serata.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
13: Van tirati,
14: no, ma tira giù le mani.
15: Oh. Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
16: Dai ragazzi, forza!
17: Quello lì è nato per creare problemi.
18: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
19: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
20: Sarei felice di darti una mano.
19: Vabbè. Qui,
18: come dici tu, bisogna ricostruire.
17: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
18: Buon lavoro!
10: La serie Canonico, domani in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi iniziamo parlando di obesità. Pensate, il nostro paese, l'Italia, è il primo paese a considerarla come una vera e propria patologia e quindi verranno prese delle misure, sono già state prese delle misure per contrastare questa patologia. Ma che cosa significa tutto questo? Ci fa un po' il punto della situazione il dottor Emanuele Rininella. Benvenuto.
1: Grazie,
0: caro dottore, ricordo, medico nutrizionista dell'unità complessa di nutrizione clinica al Policlinico Gemelli, sì, di Roma. Allora io inizierei con qualche dato, dottore, perché il 12% della popolazione italiana è obeso, ma non ci fermiamo qui, per il 40% altrettanto della popolazione italiana è in sovrappeso. Insomma, più del 50% degli italiani ha qualche problema con il peso, certo, corporeo. Perché?

0: Qual è la causa di una vera e propria patologia? Perché di fatto è una patologia.
1: Sì, l'obesità, lo ricordiamo, è una patologia. Pertanto ci sono dei processi fisiopatologici che alterano il nostro equilibrio all'interno dell'organismo e che portano poi delle conseguenze. Siamo abituati a pensare all'intestino come un organo che digerisce e che assorbe nutrienti ed energie. In parte è vero, ma a volte dimentichiamo che l'intestino è anche un grande organo endocrino, che produce quindi degli ormoni che in qualche modo regolano il senso di sazietà e di appetito, e che all'interno dell'intestino c'è un microbiota che viene regolato e modulato dalla dieta che facciamo, quindi dalla quantità e dalla qualità di cibi che assumiamo. Molte molecole digerite dal cibo vengono trasformate in sostanze che regolano l'appetito e migliorano la parete intestinale. L'alterazione dell'equilibrio dell'intestino, quindi barriera intestinale e microbiota, è una delle cause dell'obesità che oggi va sempre più prendendo piede. Ma poi ci sono le abitudini,
0: Esatto, le stiamo leggendo, no?
1: la sedentarietà, per esempio. Oggi siamo troppo fermi davanti al computer, i giovani adulti, in poltrona, sul divano. Sia per necessità, per carità, sia per abitudine, quindi riduzione dell'attività fisica, alterazione del ritmo sonnoveglia, si fa dormire sempre più spesso troppo tardi la notte, alcuni mangiano anche di notte pensando che sia una cosa normale, normale non lo è, lo ricordiamo, alcuni hanno disturbi del sonno, lo stress, e qui rientrano le vicende familiari, molto spesso anche gli eventi stressogeni personali o lavorativi che ci invitano a gratificarci, a consolarci attraverso il cibo in maniera compulsiva.
0: Ma l'eccesso di antibiotici, stavo leggendo nel cartello, perché in che modo? Perché altera la flora batterica del nostro intestino,
1: Esattamente,
0: dottore?
1: questo soprattutto in età pediatrica, in età infantile, l'eccesso di antibiotici prolungati si è visto che altera il microbiota intestinale in senso proinfiammatorio e produce delle conseguenze sulla composizione corporea, sulla composizione batterica intestinale, tale per cui si aumenta l'assorbimento di nutrienti da parte dell'intestino.
0: Sono numeri in aumento, no?
1: Sì.
0: Leggevamo il 12%, insomma 6 milioni, il 40% degli italiani. Allora, lei ha detto che sono cambiate le abitudini, è solo questo il motivo rispetto al passato, perché in passato non c'erano questi numeri, oppure è l'alimento stesso che è cambiato,
1: In passato
0: dottore?
1: mangiavamo cibi diversi da quelli che siamo abituati a mangiare oggi. Basta andare alle feste di compleanno dei nostri ragazzi, no? Si trova di tutto tranne che un cibo sano. Si trova sale, zucchero in eccesso, edulcoranti, additivi, perché così dobbiamo chiamarli. Dobbiamo avere maggiore consapevolezza di quello che stiamo mangiando, perché i bambini che mangiano male oggi saranno gli obesi, i diabetici e i cardiopatici di domani.
0: Diamo delle indicazioni, adesso abbiamo capito, insomma, è un problema soprattutto anche sociologico. Viviamo in una società di eccessi, troppo cibo e troppo magari raffinato. E allora diamo delle indicazioni, come dovrebbe essere composta un po' in maniera generica la nostra dieta e poi andremo nello specifico, dottore.
1: Lo vediamo su questo banco, gli alimenti amici, quelli che ci fanno bene, sono le verdure, gli ortaggi, i legumi, i cereali integrali, fonte di fibre. Ricordiamo che le fibre non nutrono soltanto il nostro corpo, ma nutrono anche il microbiota intestinale. E avere un microbiota sano vuol dire ridurre il rischio di obesità, perché di questo stiamo parlando. Ma poi anche i fermentati del latte, per esempio lo yogurt, il kefir, che
0: Che è una
1: sono...
0: novità questa,
1: Sì.
0: no? Ma un tempo si mangiava comunque, cioè si
1: Un
0: beveva il
1: tempo si
0: latte, si
1: mangiavano,
0: mangiava.
1: soprattutto in alcune popolazioni, per esempio le popolazioni del Caucaso, no? Si mangiava il kefir, lo yogurt, sono derivati da quell'area geografica e sono importanti perché sono ricchi di prebiotici, cioè di fibre che aumentano la flora buona intestinale e di probiotici, cioè batteri buoni che migliorano l'ecosistema intestinale e ci aiutano a contrastare patologie infiammatorie e metaboliche.
0: Dobbiamo parlare adesso dei cibi che proprio noi dovremmo evitare. So che per voi nutrizionisti la parola evitare, insomma, non è un verbo da adottare, però limitare, perché magari
1: Esatto.
0: ogni tanto ci sta anche, perché insomma, abbiamo comunque un'industria alimentare che deve essere tutelata. Però ci sono dei cibi che noi dovremmo un po' attenzionare. Quali sono?
1: Sì, sono tutti quelli che vediamo su questo banco, no? Che sono i cibi che più frequentemente sono associati all'aspetto compulsivo, no? dell'alimentazione, quindi non a quella regolare alternanza tra sazietà e fame, ma proprio ad un atteggiamento di gratificazione, merendine, snack, dolci o salati, bibite, bevande gassate, bevande zuccherate o edulcorate. Tutto ciò che è ritrovabile anche spesso nei fast food, no? Quindi quel cibo veloce, gratificante, che non ci dà

0: un equilibrio nell'alternanza tra sazietà e fame, ma ci dà quella necessità di ingurgitare nutrienti senza neanche pensare cosa stiamo realmente mangiando. Ecco, questi hanno a lungo andare, chiaramente, non subito, un'influenza proprio nel modo in cui mangiamo e nel modo in cui assorbiamo energia. Manca quello stimolo fisiologico della sazietà e di conseguenza mangiamo per gratificazione. Questo ci fa ingrassare e modifica anche il nostro microbiota intestinale.
1: È una fame compulsiva più che altro, esatto. Non perché abbiamo effettivamente fame. Questo noi dovremmo cercare, per questo noi dovremmo cercare di mangiare di meno, proprio per evitare, forse non dovremmo avere troppo cibo anche a disposizione.
0: E
1: no?
0: La qualità del cibo, perché questa tipologia di cibi in qualche modo bypassa quei meccanismi fisiologici che si regolano a livello ipotalamico del fame e della sazietà. Li superano, danno gratificazione, non è più il sistema in qualche modo fisiologico, ma è un sistema compulsivo di alimentarsi.
1: Allora, lei ci ha spiegato bene o male cosa noi dovremmo portare, no, sulla tavola, è un po' lo specchio della nostra bellissima dieta mediterranea. Questo è un po' lo specchio, noi dovremmo riscoprirla in qualche maniera, e ci dite che cosa dobbiamo portare a tavola, però anche il come.
0: Certo.
1: Dobbiamo mangiare, è importante, nessuno ci pensa, perché insomma magari porto cibi integrali, cibi fermentati, cioè, però non sappiamo il come.
0: Esatto, è un po' quello che gli inglesi chiamano mindful eating, no? Cioè mangiare con la testa, avere consapevolezza di quello che sto mangiando. Per prima cosa devo guardare cosa sto mangiando, quindi guardare il cibo, osservarlo, odorarlo, masticarlo a lungo, masticarlo lentamente. Perché masticarlo lentamente? Perché se io mastico lentamente il cibo, intanto lo assaporo, so quello che sto mangiando. Poi lo stomaco produce anche meno grelina, che è l'ormone della fame, e produce più colecistochinina, GLP-1, che è una molecola, un ormone che si sta conoscendo adesso proprio tramite le nuove terapie, che induce la sazietà. Oltre a indurre la sazietà, regola la glicemia, stimola la produzione di insulina e fa dimagrire. Quindi masticare più a lungo possiamo dire che fa dimagrire in qualche modo. E poi altre abitudini, far passare almeno 12-14 ore tra l'ultimo pasto della giornata.
1: Ma il famoso digiuno intermittente,
0: esatto,
1: dottore, oppure no?
0: Insomma,
1: come bisogna le finestre, no, della nostra
0: alimentazione? Sì, questo è una specie di digiuno intermittente fisiologico. Per esempio andare a cenare presto la sera può essere utile per ritrovarsi la mattina con 12-14 ore di digiuno e fare una colazione sana, no? Questo non deve essere chiaramente un diktat né una regola precisa,
1: certo.
0: Ognuno poi si regola a modo suo. L'importante è osservare certe regole e un certo metodo. E poi dormire la sera, andare a letto presto, conformarsi ai ritmi buio-luce che abbiamo perso grazie all'elettricità, che ci fa pensare che la giornata si allunga fino a mezzanotte, fino alle due. In realtà è un inganno.
1: Certo.
0: Dovremmo riarmonizzarci ai ritmi della natura, perché questa armonia con i ritmi della natura riequilibra anche il nostro ecosistema intestinale.
1: E parliamo anche di deficit calorico. Magari chi è in una condizione di obesità, insomma, magari lo sente ripetere: per dimagrire bisogna tagliare le calorie, bisogna mangiare di meno. Ma che cosa significa esattamente tagliare le calorie, dottore?
0: Il deficit calorico è quella condizione in cui mangiamo di meno rispetto a quello che spendiamo. Quindi l'introito calorico in termini di energetico è inferiore al nostro dispendio. Da cosa è dato il dispendio energetico? Dal nostro metabolismo basale, quello che consumiamo a riposo, più l'attività fisica. Da cosa è data la riduzione dell'introito calorico? O dal fatto che mangiamo di meno, o dal fatto che spendiamo di più. Quindi le soluzioni sono due: o mangiamo qualche caloria in meno, dalle 400 alle 500 kcal in meno rispetto al nostro dispendio calorico, e questo chiaramente lo dobbiamo fare con un professionista,
1: certo.
0: Oppure facciamo più attività fisica. Queste sono delle regole basilari, matematiche, che in qualche modo regolano anche il nostro metabolismo.
1: E che aiutano davvero. Allora, quando si parla di obesità, abbiamo detto, insomma, l'Italia ha una svolta storica, è il primo paese al mondo che l'ha dichiarata ufficialmente per legge come una vera e propria patologia, e questo significa anche l'approvazione di alcuni farmaci per contrastare l'obesità. Speriamo che l'AIFA prima o poi, insomma, li renda rimborsabili quasi tutti. Allora, quando bisogna ricorrere ai farmaci? Perché adesso un po' vanno di moda, no?
0: Esatto, questa è stata una vera rivoluzione negli ultimi anni. Prima non c'erano, adesso ci sono, vanno usati bene, perché sono dei farmaci molto importanti nel ridurre il peso, ridurre l'appetito, ridurre malattie metaboliche, croniche e infiammatorie. L'indicazione è nei soggetti obesi, cronici, quindi indice di massa corporea superiore a 30, va prescritto bene dal medico, così come va prescritto anche nei soggetti con sovrappeso e comorbidità importanti, dal diabete alla malattia.

0: del cuore a malattie del fegato. Nei giovani adulti con sovrappeso non è necessario che sia prescritto, bisogna investire sullo stile di vita, quindi certo, cultura alimentare e attività fisica.
1: Qualcosa si sta facendo, si sta muovendo, sì, insomma, una cosa abbastanza recente, insomma, l'approvazione della legge. Grazie, grazie davvero, dottor Rininella, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi, perché parliamo di un altro argomento che sta a cuore ai nostri telespettatori. Io saluto e ringrazio, benvenuto professore, professore Alessandro Padovani. Io ricordo che il professore è il direttore della clinica di neurologia e professore ordinario di neurologia all'Università degli Studi di Brescia. Benvenuto. Benvenuto al mio medico, perché oggi parliamo di mal di testa. In maniera molto generica si parla di mal di testa, ma anche in questo caso ci sono dei numeri abbastanza importanti, perché chi ci sta seguendo almeno una volta nella vita ha accusato un episodio di mal di testa. Beh, pensate che una persona su tre, soprattutto noi donne, siamo colpiti da mal di testa, però io ho usato un termine un po' generico. Si parla di cefalea, emicrania. E il mondo del mal di testa è molto vasto, vero? Possiamo fare, professore, un distinguo?
2: I due grandi ambiti sono le cefalee, cosiddette a senso comune, cioè il mal di testa, e l'emicrania. Ora, è facile confondere i due.
1: Esatto.
2: La cefalea che tutti hanno sperimentato almeno una volta nella vita è la cefalea che viene durante l'influenza, durante un mal di testa, durante una maldigestione. Mentre l'emicrania è una condizione neurologica propriamente detta, ha delle caratteristiche che forse molti degli ascoltatori conoscono, cioè il dolore battente, la sensazione di nausea, la ciclicità, spesso nelle donne durante il periodo mestruale o immediatamente prima. È un mal di testa completamente diverso, che necessita anche di un trattamento completamente diverso.
1: E ci sono, lei ha detto, ci possono essere forme lievi, che bene o male, insomma, tutti noi almeno una volta l'abbiamo provato, per cui forme acute e forme croniche. Come si fa a capire quando il mio mal di testa, immagino la frequenza sia, no? Quando posso, sì, considerarla come cronica, quando è acuta, però anche l'episodio acuto da fastidio. È una patologia neurologica, no, professore?
2: Sì, lei ha identificato due verticali. L'intensità è sicuramente un elemento, perché del mal di testa leggero in qualche modo riusciamo a eseguire le nostre attività normalmente. Quando il mal di testa supera la soglia e diventa di elevata intensità, che ci allarmiamo. La cronicizzazione o la cronicità dipende da quanti episodi si hanno. A volte non si riconoscono tutti, perché ci si abitua un po' a questo malessere. Però diciamo che quando il mal di testa supera, diciamo, gli 8 episodi mensili, ovvero abbiamo più di 15 giorni, diciamo così, in cui abbiamo un mal di testa che sia leggero o intenso, questo è un mal di testa cronico. Può essere alimentato da condizioni diverse, anche malattie, anche farmaci, ma la cronicizzazione, quando il mal di testa è cronico, è quando di fatto un giorno su due noi stiamo con mal di testa.
1: E questo è importante anche capirlo, perché, come ha detto lei, tante persone non badano, cioè nel senso che si ha un sintomo abbastanza leggero, ma quello può essere sicuramente ascrivibile magari ad una altra patologia, un'altra causa che scatena il mal di testa, perché anche in questo caso bisogna distinguere tra cefalee di primo grado e cefalee causate da un'altra patologia, vero professore?
2: Beh, guardi, paradossalmente qualsiasi lesione all'interno del cervello può, per ragioni diverse, determinarsi con cefalea. Le infezioni croniche o gli stati di infiammazione cronico si possono presentare con cefalea, ma anche alcune terapie che si prendono, per esempio, per il trattamento dei tumori o per il trattamento di altre patologie. Quindi, devo dire, c'è una banalizzazione nel mettere tutto insieme. Un conto è l'emicrania vera e propria, che peraltro colpisce molte persone, si racconta e si documenta tra i 6 e i 10 milioni di abitanti ha un'emicrania, 1,5 milioni, forse più, probabilmente ha un'emicrania cronica. Quindi sono persone che non hanno fattori di rischio, non hanno altre condizioni se non l'emicrania, e sono persone che soffrono e che impatta questo anche sulla propria vita, anche la qualità della vita.
1: Come no, certo, perché ci sono alcune persone a cui dà fastidio addirittura la luce, no? La luce del sole, devono stare al buio, non si devono assolutamente muovere, insomma, vivono una condizione, la qualità della vita viene compromessa, ma ci sono tante novità. Ne avete discusso all'ultimo

congresso della Società Italiana di Neurologia, quali sono le novità, quali sono gli ultimissimi farmaci proprio per contrastare questa emicrania davvero insopportabile. Di tutto questo vi parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
0: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
3: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
5: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
6: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
7: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
6: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, Shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
7: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
6: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
8: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
6: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
9: Elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
10: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
9: Buongiorno. E dimmi, come vanno gli affari?
10: Potrebbero andare meglio.
9: Colpito anche tu dalla recessione?
11: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
9: A volte fa bene parlare con un estraneo.
11: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
4: Foster, un regalo inaspettato. Giovedì in prima serata.
12: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Alessandro Padovani. Stiamo parlando di mal di testa, abbiamo capito quali sono le forme anche più comuni, più diffuse di mal di testa. Adesso tra l'emicrania cronica, certamente c'è un'emicrania che dovremmo un po', di cui dovremmo un po' parlare, che è l'emicrania aura. Allora, quali sono i sintomi riconducibili a questo tipo di mal di testa, professore? Anche perché sono tante le persone, anche se è quella che sembra essere la meno diffusa.
13: Ma è la meno diffusa perché sostanzialmente i numeri lo dicono. A volte non è riconosciuta, ovvero i sintomi che precedono l'attacco emicranico, l'attacco del dolore, possono essere, chiamiamoli così, rientrare in questa area che chiamiamo aura. Sono spesso disturbi visivi, un po' come guardare sott'acqua, un po' come guardare un'autostrada con la temperatura elevata che si vede quel vapore, oppure anche un disturbo visivo che oscura il campo visivo stesso, oppure riempie il campo visivo di immagini, a volte sono delle luci, che devono durare però un certo tempo, almeno 10-15 minuti in fase crescente, e generalmente fino a 60 minuti. Questa fase di aura visiva, quando è visiva, deve sparire e poi lascia il tempo per il dolore di manifestarsi. A volte sono anche disturbi del linguaggio, le persone cominciano a parlare male, oppure sono disturbi sensitivi, cioè come delle formiche che salgono. Devo dire che la maggior parte delle persone si accorge di avere un'aura emicranica, viene al pronto soccorso lamentando magari paura di infarto o di un ictus o di un disturbo. Devo dire che questa, chiamiamola così, difficoltà, no, nel leggere i sintomi anche da parte di molti medici non esperti di cefalee porta poi ad attivare, diciamo, altri percorsi. Però la verità è che effettivamente possiamo dire da uno ha un'emicrania con aura per 10 che hanno un'emicrania. Però non sono due cose così lontane. Io stesso sono il testimone di aver

0: avuto la mia prima aura a 12 anni, un'aura a 35 anni e l'ultima aura che ho avuto visiva è stato circa 6-7 anni fa. Cioè, quindi alcuni emicranici hanno ogni tanto degli episodi un po' più seri che diventano e si precedono con questa manifestazione.
1: Anche il cambiamento di stagione può influire nel mal di testa? Avete notato questo aumento di episodi di emicrania oppure no? Non c'entra assolutamente nulla?
0: No, lei apre un vaso di Pandora perché molte malattie si acuiscono durante i cambi di stagione, perché il cambio di stagione determina in qualche modo è un evento stressante per il corpo, per tutti noi. Si hanno le crisi depressive nei cambi di stagione, si hanno molti mal di testa nei cambi di stagione, si hanno recrudescenza di altre malattie. Quindi di fatto il cambio di stagione, proprio come evento di stress, induce cambiamenti del proprio comportamento, cambiamenti nutrizionali, e non sorprende che durante i cambiamenti di stagione, primavera, autunno, ci siano questi fenomeni. E per gli emicranici, che sono persone più sensibili di più.
1: Sì, molto sensibili. E allora parliamo di terapie, perché siamo a un punto di svolta. Allora, un tempo si prendeva l'antidolorifico, quello si aveva a casa, insomma, per contrastare questo attacco di mal di testa. Oggi, per fortuna, siamo andati avanti. La ricerca è andata avanti. E quali sono le terapie e i farmaci che noi abbiamo a disposizione, professore?
0: Ma devo dire, fino ad alcuni anni fa avevamo farmaci a volte sviluppati per altre malattie che abbiamo utilizzato con un discreto successo in una buona parte di pazienti. Però è vero, abbiamo citato l'emicrania cronica, le cefalee cronicizzate, molti pazienti, forse più di 1 milione, così è stimato il numero in Italia, in realtà non avevano una buona risposta. Abbiamo scoperto negli ultimi 20 anni che c'è una molecola che noi chiamiamo CGRP, che interviene negli stati infiammatori, soprattutto a livello dei vasi, chiamiamoli cerebrali, e che in qualche modo sembra associata alla malattia. È vero che abbiamo trovato che alcuni farmaci che bloccano questa sostanza o il recettore su cui questa sostanza agisce e riducono gli attacchi. Non solo riducono gli attacchi, migliorano, diciamo, l'intensità del dolore, ma nel lungo tempo riducono gli attacchi stessi.
1: Abbiamo visto i gepanti, cioè sono i gepanti negli ultimi anni, addirittura nell'ultimo anno sono stati approvati, è stata approvata la rimborsabilità di 2 gepanti. Cosa fa esattamente questa molecola? Previene il mal di testa? E cosa significa prevenire un mal di testa?
0: Allora, avevamo gli anticorpi monoclonali, scusate, che agiscono sul recettore o sulla molecola e impediscono che ci sia l'attivazione di questa via. Con i gepanti avviamo sulla stessa direzione, ma qual è il vantaggio dei gepanti? Che non dobbiamo fare infusioni venose, non dobbiamo fare infusioni sottocutanee, abbiamo farmaci pronti via da prendere tutti i giorni. Ora, il dato forte è che questi farmaci funzionano anche per coloro che non hanno un'emicrania cronica, cioè possono essere assunti per controllare l'attacco. Quindi sono farmaci mirati, non hanno effetti collaterali e agiscono sia nella fase acuta, nelle fasi accessuali, diciamo episodiche, ma soprattutto agiscono se assunti tutti i giorni per prevenire gli attacchi. È una grande,
1: grandissima novità. Anche perché, insomma, è rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale, sono 2 tipi. Speriamo in futuro che altre molecole possano, so che è in fermento anche, la Società Italiana di Neurologia in questo momento sta studiando anche altre molecole.
0: L'Italia è sicuramente un paese in cui la ricerca viene fatta in maniera molto efficiente e abbiamo molti centri per l'emicrania e per la cefalea.
1: Questo è davvero un grandissimo lavoro che voi fate, grazie.
0: Prego.
1: Grazie professor
0: Padovani,
1: grazie di cuore. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il professor Giampaolo Berna, benvenuto, bentornato al mio medico. Io ricordo che il professore ordinario di psichiatria all'Humanitas University di Milano è direttore del Mental Health Center del gruppo Humanitas, perché oggi noi parliamo, lo sentiamo anche dalla canzone che ha introdotto questo nostro spazio, parliamo di attacchi di panico. È come vivere in gabbia, isolarsi dal mondo che ci circonda, avere paura di tutto. E poi questo senso di paura ci porta ad avere delle tachicardie, questi affanni, anche sintomi fisici. E allora che cosa succede? Allora un po' di numeri anche in questo caso voglio dare, perché ne soffrono 2,5 milioni di persone e almeno 10 milioni hanno avuto un attacco di panico. È bene parlarne.

0: perché un po' c'è un po' uno stigma nel parlarne di attacchi di panico. Allora, che cosa, come si arriva a percepire questa catastrofe che in qualche modo il mondo ci cada addosso, professore?
1: Partiamo dallo stigma. Interessante perché il panico è la più medica, la più somatica delle malattie mentali e quindi è una specie di malattia invisibile, perché noi non la vediamo. Quindi talvolta chi ha queste crisi viene scambiato per una persona che magari fa delle scene, piuttosto per una persona che in qualche maniera è più debole. In realtà questa è una vera e propria malattia del nostro cervello, in cui dei sensori del pericolo interno del corpo funzionano male. Per cui cosa succede? Che il nostro corpo inizia a parlare, urlare in maniera incoerente e non appropriata. Facciamo un esempio pratico, perché ci vede. Se io corro e mi viene batticuore, non mi viene il senso di ansia o panico, perché è normale. Ma se io sono seduto davanti alla televisione e improvvisamente il cuore inizia a battere senza che sto guardando una trasmissione che mi induce paura, io inizio a preoccuparmi e dire come mai batte il cuore, e quindi inizio a aver paura di avere una malattia o un problema fisico grave.
0: E tutto questo sembra ingestibile, no? E porta a delle, anche delle azioni che sono, che noi non possiamo controllare. E perché questo, professore? Noi ci siamo domandati, no, facendo questo spazio, il perché succeda questo nella nostra mente, nella nostra psiche.
1: In un certo senso è davvero ingestibile. Cioè l'attacco parte in maniera improvvisa, inattesa, e in qualche maniera imprevedibile. Per cui io mi trovo davanti a una sensazione, davanti, io lo chiamo un mostro, perché tale è, che mi pervade il corpo, mi fa star malissimo, senza che io abbia davvero la possibilità di controllare quel momento. Qual è la notizia importante? Io non perdo il controllo, quindi durante l'attacco non faccio niente di grave o particolare. E l'altro punto importante, durante l'attacco io non rischio di morire, il mio corpo non è ammalato gravemente. Però dà dei segnali che qualcosa non sta funzionando bene. Quindi cosa faccio? Inizio a difendermi, come con l'ansia. Inizio a vivere con la paura di star male e inizio a evitare tutte quelle situazioni e luoghi in cui potrei star male, potrei non trovare aiuto. Quindi mi ingabbio sempre di più.
0: Poi ci dirà lei esattamente come si può superare tutti questi ostacoli. Perché si può fare anche molto con farmaci, con terapie cognitivo-comportamentali, di questo parleremo, però io prima le voglio far sentire una storia che può essere un po' emblematica. Questa è la storia di Pina, che tuttora convive con degli attacchi di panico. Sentiamo.
2: La mia storia inizia tanto tempo fa, è molto particolare. Io soffro di attacchi di panico da 24 anni, però si innesta su una vecchia patologia, quella dell'anoressia, che inizia a 17 anni. Il mio primo attacco di panico avviene verso i 29 anni. Ero in autostrada, andavo verso Pisa, con un mio fidanzato dell'epoca, e anzi ero molto tranquilla. Entravamo e uscivamo in autostrada da tunnel. A un certo punto mi sento chiudere la gola, ma non riuscivo a capire cosa mi stesse accadendo. Però sapevo che stavo perdendo il controllo, quindi non avevo paura di morire, ma sempre questa paura di perdere il controllo. Da quel primo evento scatenante, io inizio ad avere uno dopo l'altro attacchi di panico continui, sempre più forti. Un giorno non riuscivo più ad andare in autostrada, l'altro giorno non riuscivo più a prendere la metro, l'altro giorno ancora non riuscivo più a fare il ponte. Mi sono scoperta farmaco resistente e grazie a un medico che invece mi ha aiutato a scoprire qual era la tecnica per me più utile, mi ha aiutato a scoprire l'MDR, una tecnica supportata da una buona psicoterapia che negli ultimi anni mi ha dato finalmente, mi ha portato a un successo. L'obiettivo finale a cui io aspiro è sicuramente è quello di guarire definitivamente, poter prendere finalmente un aereo, così come prendo l'autostrada e un treno, senza più ansia anticipatoria e paura di perdere il controllo.
0: Noi auguriamo di cuore a Pina di ritrovare, certo, davvero di star bene.

0: no? Perché 24 anni di convivenza con questa patologia non deve essere assolutamente facile, è bene appunto parlarne, perché come dicevo all'inizio sono tante, milioni di persone che soffrono di attacchi di panico, sì. Però 24 anni sono proprio tanti, professore.
1: Devo dire che nella maggior parte dei casi questo è legato a degli errori. Io, dopo tanti anni di esperienza, sono convinto che il problema sia trovare il farmaco giusto, al dosaggio giusto e per i tempi giusti. Questo non sempre viene fatto. Quindi dire farmaco resistente andrebbe valutato con attenzione. Certo. Molto spesso ho visto pazienti che hanno preso numerosi tipi di farmaci, ma proprio in maniera scorretta o persino con dei dosaggi che non erano sufficienti. Quindi questo è un primo punto importante. Un secondo punto importante è: chi ha il panico, se viene curato bene, nell'arco di 6 mesi, 1 anno, deve tornare a star bene. Io personalmente ho visto davvero alcuni migliaia di pazienti, ne ho qualcuno con cui sto combattendo.
0: Esatto.
1: Però parliamo davvero di quelle 3, 4, 5 persone che per qualche strano motivo, in qualche maniera, hanno qualcos'altro che funziona male. L'altra cosa fondamentale è quindi la farmacoterapia corretta, il dosaggio corretto, e secondo, una psicoterapia efficace. Bisogna dire, per onestà di verità, che l'EMDR non è tra le terapie considerate più efficaci nel panico, non ha sufficienti dati per dirci davvero che è importante, mentre la psicoterapia cognitivo-comportamentale classica è quella che ci dà la garanzia di maggiore efficacia. Quindi il mio consiglio per lei, la signora e gli altri è: state attenti, non accontentatevi di stare meglio, dovete pretendere di stare bene. Per far questo ci vuole la giusta combinazione fra terapie farmacologiche davvero efficaci, ragionate correttamente, e una psicoterapia basata su evidenze scientifiche solide.
0: Allora, lei ha detto bene, occorrono farmaci, terapie comportamentali, cognitive. Allora iniziamo proprio dai farmaci. Professore, che tipo di farmaci vengono utilizzati?
1: Allora, apparentemente il parterre di farmaci è molto ampio, no? Si utilizzano quelli sulla serotonina, gli SSRI, si possono utilizzare gli SNRI, quelli che agiscono anche sulla noradrenalina, oppure gli antidepressivi triciclici e le benzodiazepine. Per quale motivo vado veloce su questo? Perché il problema non è la categoria, è personalizzarlo. Se uno è un esperto del campo, sa benissimo che, per esempio, tra quelli della serotonina energica, non tutti sono uguali. Alcuni sono più efficaci di altri, ma sappiamo anche che alcuni hanno più effetti collaterali rispetto ad altri. Quindi bisogna scegliere la terapia che è più efficace e minimizza gli effetti negativi.
0: E deve essere seguita per i 6 mesi. Lei ha detto che in 6 mesi, comunque, una persona, 6 mesi, 1 anno, una persona che soffre di attacchi di panico, se seguita bene, oppure questi farmaci, come dire, danno abitudine per cui devono essere cambiati nel corso della terapia?
1: Allora,
0: professore,
1: quando funziona il farmaco, di solito mantiene l'efficacia. Diciamo che uno dovrebbe almeno per 1 anno di terapia con benessere completo andare avanti. Quindi io faccio la terapia, quando il terapeuta e il paziente dicono: adesso sono a posto, non al 70%, al 100%, sono tornato libero, da quel momento bisogna mantenerli 1 anno intero. Poi si può decidere, è una, come dire, un accordo fra il paziente,
0: certo,
1: e il medico.
0: È proprio la fiducia che ci deve essere, no? Tra medico e paziente, questo è alla base, è fondamentale, soprattutto quando riguarda la nostra psiche, la nostra mente, quanto possiamo fare. E allora cerchiamo di capire, lei ha detto terapia cognitivo-comportamentale, che cosa significa in pratica? Si sente ripetere molto spesso, no, di questa terapia, sì. Ma in che cosa si basa, che cos'è?
1: È una terapia molto pratica perché non è tanto andarsi a chiedere il perché, ma è quanto come affrontiamo le paure. Esempio, abbiamo parlato del fatto che hanno paura di andare in luoghi pubblici, luoghi affollati, luoghi chiusi, quindi in qualche maniera rimangono nella gabbia della paura. Bisogna aiutarli a mettere la testa fuori dalla gabbia piano piano. Qual è il punto? Se io però il mostro non l'ho ucciso, certo, una volta che metto la testa fuori, poi mi posso spaventare ancora di più. Quindi vuol dire affrontare gradualmente, fare quella che noi chiamiamo la terapia di esposizione comportamentale, che implica 2 cose. Uno, una graduale esposizione alle situazioni che temiamo per ripristinare quel senso di fiducia nel corpo, in quello che sentiamo, che ci permette di essere liberi. Il secondo è imparare delle tecniche di rilassamento che ci permettono, quando l'ansia sale troppo perché abbiamo paura, di controllarla. Queste 2 cose insieme permettono alla persona di star meglio. La terza componente è fare quello che chiamiamo ristrutturazione cognitiva. Cioè, se io ho degli pensieri sbagliati, esempio, sento il mio cuore battere, sono convinto che ho un infarto, cercare di spiegare che non è obbligatorio che sia così, e magari dovuto al fatto che ho corso per prendere il tram e non mi sono accorto. Quindi queste 2 cose insieme aiutano: Fermo restando però

0: tra virgolette, definitivamente bloccare il mostro.
1: Dobbiamo bloccare il mostro, questo probabilmente dobbiamo farlo perché la storia di Pina è un po' emblematica, perché non è l'unica persona che non ha risolto il suo problema, nonostante siano 24 anni di storia, di attacchi, di panico. Bisogna portare, come lei diceva, un paziente a vivere bene, a star bene al 100%. E lei proprio ha notato questo, è proprio la mancanza, forse la mancanza un po' di personalizzazione anche delle cure,
0: Ma le
1: professore.
0: dico da dove nasce poi il ragionamento, è questo. Allora, io mi sono chiesto perché una persona va avanti per 10-20 anni ad avere ancora paura se gli attacchi di panico non ci sono più. Perché capita questo, io faccio una cura, gli attacchi scompaiono, ma io rimango a giocare in difesa. Allora, una risposta è che io potrei essere rimasto condizionato da quell'evento brutto, però esiste un'altra spiegazione, che il mostro in realtà c'è ancora. Sotto che forma? Non sotto forma di attacchi violenti, ma sotto forma di un corpo che ogni tanto parla in maniera non coerente. Cioè, non mi sento a posto, non ho gravi malattie, ma non mi sento in forma, c'è qualcosa che non funziona. Sento il batticuore, un peso al petto, mi manca il respiro, sento uno sbandamento, quindi non cose eclatanti, però quello ci mantiene in guardia, perché il corpo ci sta dicendo: guarda che sono lì e ti piglio, quindi io gioco in difesa, privandomi della libertà.
1: È questo. Noi dovremmo avere anche un cartello in cui c'è un po' una spiegazione di come appunto si presenta. Ecco, stiamo leggendo l'attacco di panico classico e poi questo, l'aborto di attacco di panico, è l'ombra del
0: La
1: panico.
0: parte sotto è una parte che non c'è sui libri, no? Questo è dovuto a 30 anni di studi nel campo. Ci dicono che ogni tanto il paziente sente come se stesse arrivando l'attacco improvvisamente, ma non si manifesta. Ovviamente questo ci fa paura, vuol dire che il mostro è lì dietro. Ma il livello più basso, addirittura una situazione in cui non abbiamo panico, ma sentiamo un corpo che non funziona bene, c'è qualcosa che non va bene di sottile e quindi giochiamo in difesa. Quindi stiamo imprigionati, non usciamo di casa, evitiamo i luoghi affollati, rimaniamo di fatto cronici. Quindi la cura corretta deve essere in grado di agire su tutti i quattro livelli, non solo bloccare il panico, ma ridare un senso di fiducia e benessere fisico al paziente. Allora tornano liberi.
1: E la storia di Pina è altrettanto emblematica perché di sottofondo c'era un'altra patologia, lei comunque ha
0: Giusto.
1: dovuto convivere. Comunque ha avuto episodi anche, insomma, un vissuto di anoressia, per cui c'è probabilmente qualcos'altro
0: Questo è molto pertinente per un motivo, perché è chiaro che un conto è prendere il panico da solo, un conto è il panico insieme a altre condizioni. Allora in questo caso il quadro diventa un po' più complesso e questo può spiegare una serie di difficoltà e resistenze.
1: Grazie, grazie davvero a professor Giampaolo Perna, grazie
0: Grazie a voi.
1: per questi consigli e per aver parlato e per insomma, tentare di togliere un po' lo stigma, perché bisogna parlare, purtroppo sono tanti gli italiani che soffrono di attacchi di panico. Grazie, grazie davvero a tutti voi per averci seguito. Adesso subito la linea, vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Beh, io vi ricordo che se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000. All'interno ovviamente ci sono i consigli di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea, va, vediamoci chiaro. Baci baci a tutti, buona giornata.

0: quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
1: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
2: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
3: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
4: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
5: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
6: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Giovedì, in seconda serata.
7: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
8: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere

0: un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: In Prima Visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo delle olive, da tavola, come sceglierle, come conservarle e soprattutto quali sono le varietà nel nostro paese, tante, tantissime. Con uno sguardo anche all'olio, l'olio extravergine d'oliva che è fondamentale non solo per la nostra tavola ma anche per la nostra salute e alimentazione. Ne discutiamo e lo ringraziamo davvero con il nostro ospite Nicola Di Noia, direttore generale dell'UNAPROL, l'Unione di tutte le aziende principali, le più importanti e la gran parte delle aziende che producono olio extravergine d'oliva, oltre ad essere responsabile olio e olive della Coldiretti e direttore di questa scuola di cui accenneremo, l'Evo School, una scuola tutta dedicata alle olive e all'olio. Benvenuto direttore. Buongiorno. E come buongiorno. Sempre ci sono, se avete domande c'è Maris qui per voi in diretta.
1: Eccomi qui allora pronta a ricordarvi tutte le nostre coordinate e come è possibile partecipare alla nostra diretta. È semplicissimo, io vi ricorderò come farlo. Potete ad esempio mandare un messaggio SMS o WhatsApp al nostro numero al 340 880 1035. Ovviamente vi ricordo anche la nostra mail, quindi se preferite potete scrivere a vediamoci chiaro @tv2000.it e per messaggi più veloci istantanei usate anche i nostri social, quindi su Facebook, Instagram ed X.
0: Allora, direttore, il consumo delle olive da tavola sta crescendo, c'è anche una maggiore attenzione, c'è la gente, i consumatori sono disposti anche a pagare qualcosa in più per avere la qualità, è così?
2: È così perché l'oliva oggettivamente è un alimento funzionale, prezioso per la nostra salute e anche gradevole, quindi i consumatori hanno imparato a capire che se scelgono correttamente le olive, per loro significa anche godersi il pasto. Le olive spesso le utilizziamo per gli aperitivi o anche per alcune preparazioni con la pasta. Sono diverse tipologie. L'Italia ci regala più di 500 cultivar, tra le quali ci sono molte cultivar che possono essere trasformati in olive da tavola. La Taggiasca in Liguria, la Bella di Cerignola, la Peranzana in Puglia, la Bosana in Sardegna, la Carolea in Calabria, la Tonda Iblea in Sicilia, l'oliva di Gaeta nel Lazio. Insomma, abbiamo un patrimonio incredibile di olive, dobbiamo solo imparare a sceglierle correttamente e goderci anche la loro qualità.
0: Ecco, lei ha detto una parola fondamentale, scegliere le olive, come osservarle, che cosa guardare, soprattutto quando le vediamo, soprattutto negli aperitivi, no? Vediamo quelle olive che sono tutte quante luccicanti, perfettamente di colore scuro oppure verdi, quel verde accecante e perfette. Insomma, qualche dubbio dobbiamo averlo, no? Perché insomma la natura non è che produce tutto così.
2: Esatto, noi dobbiamo cercare di provare a capire la natura dell'oliva stessa. Cioè noi, l'oliva raccolta dall'albero, il frutto è un frutto duro, amaro. Se è raccolto precocemente è verde, tendenzialmente poi con la maturazione diventa cangiante, quindi violaceo, scuro. Però dobbiamo fare molta attenzione perché l'oliva è molto amara, non si riesce a mangiare tal quale come una ciliegia dall'albero. La dobbiamo

0: deamarizzare. E qui c'è una grande differenza tra una deamarizzazione al naturale, quindi con l'acqua e il sale, oppure una deamarizzazione chimica. Spesso la deamarizzazione chimica poi determina anche una colorazione successiva, che è quella che le diceva, ovviamente anomala, non naturale, che è questo colore molto fosforescente o un nero pece.
1: Come conservarle? Qual è il metodo migliore di conservazione? Devono stare in frigo oppure è preferibile un altro luogo?
0: Allora, normalmente le olive noi le acquistiamo con una loro acqua di governo, una sorta di salamoia blanda che consente alle olive di essere conservate anche per lungo tempo. Certamente appena apriamo la confezione ci conviene a quel punto conservarlo in frigorifero.
1: Domande da casa, Maris.
2: E si sono già sbizzarriti, Giuseppe, da casa i nostri telespettatori. C'è Fulvia, la prima che ci ha scritto, che dice, ecco, vabbè, la prima domanda è se ci sono differenze nutrizionali tra olive bianche e nere, però ecco, questa non è la sede, però ci fa anche un'altra domanda e dice, perché è difficile la conservazione, visto che l'acqua di conservazione forma delle muffe in superficie? Possiamo dare dei suggerimenti?
0: Allora, le olive verdi, rispondo anche alla prima domanda, Maris, se è d'accordo. Le olive verdi, quelle raccolte precocemente, deamarizzate al naturale, certamente hanno un contenuto antiossidante polifenolico importante, un po' come l'olio che è leggermente amaro e piccante, che è assolutamente di qualità ed è utile. Quindi, tendenzialmente, se un'oliva è amara, è sicuramente più ricca di antiossidanti e fa bene alla salute. Rispetto invece alla conservazione, l'altra domanda,
2: sì,
0: no? Dobbiamo fare attenzione, le muffe in superficie normalmente sono naturali, non sono quasi mai nocive, ma certamente se sono eccessive potrebbero diciamo, creare delle anomalie. Quindi tendenzialmente io consumerei velocemente le olive, cioè, evitando, diciamo, un'eccessiva conservazione.
1: Direttore, c'è sempre il solito dilemma quando andiamo ad acquistare le olive: quelle sfuse o quelle confezionate? C'è una differenza? E qual è e soprattutto come dobbiamo orientarci?
0: Allora, la differenza, ovviamente, come spesso succede per i cibi confezionati. Allora, tendenzialmente il cibo confezionato ha un'etichetta, una scadenza ed è anche più comodo. Quelle sfuse hanno altri vantaggi perché ne possiamo prendere un quantitativo diverso. Nel secondo caso, quelle sfuse dobbiamo fare attenzione ovviamente dove le acquistiamo, che ci siano, che vengano rispettate le norme igienico-sanitarie. Però ecco, entrambe sono assolutamente valide, l'importante è che ovviamente siano di qualità.
1: L'etichetta, perché noi poi parleremo dell'olio, l'olio ha un'etichetta estremamente preziosa, fondamentale, dove c'è un po' tutto. Invece sulle olive c'è un problema, l'etichetta ha un valore è importante oppure ci sono delle carenze da questo punto di vista?
0: Purtroppo l'etichetta delle olive da tavola è ancora carente, non c'è l'obbligo dell'origine se non per le DOP, che sono solo 4 in Italia. Quindi il consiglio che noi diamo è quello sì di leggere comunque l'etichetta, se è specificata la varietà, la cultivar è sicuramente bene e meglio ancora se è specificato il metodo di lavorazione. Quindi quelle al naturale normalmente sono più preziose perché sono più ricche di antiossidanti.
1: Allora, il direttore ha detto sono tantissime le varietà. Direttore, quante sono le varietà?
0: Più di 500.
1: Più di 500. Allora, andiamo a scoprire, ci colleghiamo, ci trasferiamo in una splendida zona, diciamo, tra la Campania e il Lazio. Stiamo parlando della ciociaria, siamo in particolare, anzi, siamo in realtà più verso il territorio romano, Monteforzio Catone, quindi più che la ciociaria, però siamo con Silvia Filonardi, produttrice Donne Col Diretti, una produttrice di olio, di olive, per capire innanzitutto che voi che producete, quali sono le olive di questa porzione di territorio, espressione di questo territorio?
3: Salve, salve, buongiorno, buongiorno a tutti. La nostra azienda coltiva degli olivi, delle cultivar Leccino, Moraiolo, Frantoio, che vedete alle mie spalle, Rosciola ed infine Litrana, che ha una duplice attitudine, come diceva il dottor Di Noia, può essere utilizzata sia per la produzione di olio extravergine di oliva, ma anche per come oliva da tavola.
1: Come è andata quest'anno la produzione e soprattutto le chiedo, insomma, i prezzi sono abbastanza stabili rispetto agli scorsi anni, oggi sono dei problemi, delle difficoltà?
3: Quest'anno purtroppo per l'olivicoltura laziale, ma anche per la nostra azienda, è stata un'annata difficile, con un calo produttivo del 40% rispetto all'annata precedente. E è stata un'annata intensa e complessa a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, quali la siccità, e il caldo intenso e prolungato, quindi un conseguente stress idrico delle piante, una pressione dei parassiti, quale la mosca

0: dell'olivo che comunque ha contribuito a una riduzione della produzione, però a fronte comunque di una qualità estremamente buona e di un leggero aumento dei prezzi percepito dal consumatore finale.
1: Le chiedo, e poi lo faremo anche con il nostro ospite studio, lei ci ha declinato una serie di tipologie, di varietà di olive che voi avete, l'itrana ad esempio, come vanno abbinate? Perché anche l'abbinamento diventa fondamentale, è un po' come il vino, bisogna scegliere il piatto, ma anche l'oliva ha il suo piatto, l'itrana e il leccino, se non sbaglio, voi producete, come vanno abbinate, dove vanno
0: No, no.
1: immerse?
0: Allora, l'itrana noi seguiamo un metodo rigorosamente tradizionale e naturale. Vengono deamarizzate per 6 giorni solamente con dell'acqua e poi vengono messe in salamoia per circa 6 mesi. Hanno una forma sferoidale, si riconoscono e soprattutto si riconoscono all'assaggio perché la polpa si toglie facilmente dal nocciolo.
1: Allora, noi la ringraziamo, tra poco in un'altra location ci ricollegheremo nuovamente con lei perché voi producete anche olio e allora vogliamo dare spazio oltre all'olive anche all'olio, partendo dal direttore di Noia, perché insomma il prezzo nell'olio è fondamentale. Quando vediamo, purtroppo lo vediamo spesso in giro, dei prezzi molto bassi dell'olio extravergine d'oliva, bisogna diffidare. Qual è il prezzo medio giusto per un olio di qualità che aiuta non solo la nostra alimentazione ma anche la salute?
2: Beh, in questo periodo, tra l'altro, stiamo vedendo numerose offerte sotto costo e questo ci fa arrabbiare molto perché per noi non può esistere un olio extravergine d'oliva di qualità sotto i 10 euro, soprattutto se è italiano e se vogliamo arrivare al consumatore dando un prodotto di qualità. Dobbiamo fare molta attenzione quando vediamo questi oli, diciamo, a questi prezzi molto bassi perché sicuramente sono oli di importazione e spesso e volentieri sono oli di bassa qualità, cioè sono oli che non hanno quelle caratteristiche nutrizionali importantissime invece per la nostra salute. L'affare nell'olio è quello di trovare l'olio giusto per il nostro piatto, ma che faccia bene alla salute. E quello lo fanno solo gli oli ricchi di antiossidanti, polifenoli, che sono quelli di qualità,
1: Devono
2: naturalmente.
1: essere amaro e piccante, l'olio amaro e
2: Assolutamente.
1: piccante è fondamentale, non bisogna invece l'olio, quello in sapore, è, diciamo, non ha senso. Maris.
3: Allora, condivisioni. Maria ci scrive, dice da Bernalda, quindi siamo in provincia di Matera, dice io faccio le olive nere e salate, quando sono al punto giusto le metto nei vasetti e le sterilizzo circa 1 ora, quindi vuol sapere se intanto questa pratica va bene, ma ancora Anna invece ci chiede se le olive bio, quelle insomma che troviamo al supermercato con la dicitura bio, sono da preferire.
2: Allora, rispondo prima alla signora con le olive nere della
3: Maria.
2: Basilicata, loro sono molto famosi tra l'altro per una varietà che si chiama la Maiatica di Ferrandina, assolutamente sì, la procedura di deamarizzare attraverso il sale e il forno in generale è un'ottima procedura, ci regala olive di assoluta qualità, quindi va benissimo quella
3: Brava Maria.
2: procedura. Nel caso invece della
3: Delle
2: seconda...
3: olive bio alla
2: Delle
3: signora
2: olive
3: Anna.
2: bio, la certificazione biologica riguarda tutti i prodotti alimentari, una certificazione aggiuntiva volontaria che normalmente evidenzia l'utilizzo inferiore di prodotti antiparassitari, ma questo vale per l'olio biologico, per le mele biologiche, quindi non necessariamente sono di qualità superiore, ma certamente sono più rispettose dell'ambiente e delle procedure.
1: Ci dia un suggerimento, un piatto di pasta, che cosa dobbiamo abbinare come olive e quindi anche come olio, perché più o meno si sovrappone il tutto. Qual è l'oliva da abbinare nel modo migliore, la tipologia?
2: Beh, dipende ovviamente dal condimento della pasta, dalla persistenza gustativa, ma certamente l'oliva leccino che ha citato la produttrice prima può essere un'ottima oliva che viene utilizzata serenamente, ricca di polifenoli, spesso denocciolata, quindi il leccino va benissimo sulla pasta e su mille altre preparazioni.
1: E sulla carne, ad esempio?
2: Sulla carne va benissimo l'oliva di Gaeta, magari la cangiante cosiddetta, cioè quella che è un po' più
1: Litrana, dice.
2: scura, sì, l'itrana, mentre l'itrana bianca io la utilizzerei più per gli aperitivi.
1: Maris.
3: Allora ci chiedono, o meglio ce lo chiede Elisabetta da Forno, dice, ecco, quali sono le differenze tra olive con nocciolo e quelle denocciolate, se ce ne sono?
2: No, non c'è una differenza, è la
3: A
2: stessa
3: livello
2: oliva che normalmente
3: qualitativo?
2: viene denocciolata. Certamente le olive col nocciolo, quando le mangiamo, se, come diceva la produttrice prima, si stacca il nocciolo facilmente mentre le abbiamo in bocca, è un ottimo segnale di qualità. Se invece la dobbiamo un po' fa dobbiamo faticare per staccarla in bocca, no? La dobbiamo un po' spolpare, vuol dire che l'oliva è stata raccolta troppo precocemente e il nocciolo ancora non si era formato correttamente e non è un indice di qualità. La denocciolatura ovviamente è un processo industriale, generalmente meccanico, che non inficia la qualità, però normalmente le olive...

0: di qualità difficilmente vengono denocciolate, spesso sono con tutto il nocciolo perché è più facile produrle.
1: Direttore, lei è anche il responsabile di questa scuola che è unica, diciamo, nel suo genere. A Roma c'è una scuola, si chiama Levo School, che è dedicata proprio a tutti, a creare dei professionisti nel mondo dell'olio, della ristorazione, ma non solo, anche chi è appassionato, chi vuole fare due giorni, insomma, sentire l'olio di qualità. Perché c'è un bicchierino, c'è lì un bicchierino scuro, e che utilizzate? Vogliamo spiegare questa scuola che cosa vuole portare l'eccellenza italiana un po' dappertutto, insomma, preparare tutti, anche i consumatori?
0: Levo School è una fondazione che nasce per dare la possibilità a tutti di rivolgersi a se stessi e imparare a riconoscere un olio di qualità. Noi formiamo sia professionisti, assaggiatori iscritti all'elenco nazionale, ma anche consumatori che vogliono semplicemente imparare a riconoscere l'olio per scegliere con consapevolezza e portarsi a casa un olio salutare che fa bene ai nostri figli.
1: Perché si prende in questo bicchierino scuro? Ricordiamo che anche la bottiglia di olio deve essere scura. Sì. Ahimè, se la troviamo trasparente è pericoloso.
0: La bottiglia scura preserva l'olio da uno dei nemici che è la luce, che si aggiunge all'ossigeno e al calore, che sono altri due nemici micidiali per l'olio. Quindi quando compriamo un olio dobbiamo assolutamente proteggerlo dalla luce, dall'ossigeno e dal calore. Nel caso invece del bicchiere, gli assaggiatori professionisti a livello mondiale, tra l'altro è stato un italiano a scoprire, a mettere a punto il cosiddetto panel test, che è questo sistema che determina la qualità dell'olio attraverso l'analisi organolettica, che si chiama Mario Solinas, ha definito più di 40 anni fa questo bicchiere blu per non essere condizionati dal colore dell'olio. Cioè, un olio buono noi non lo dobbiamo scegliere con gli occhi, perché non è detto che un olio verde sia migliore, ma solo con l'olfatto e col gusto. All'esame olfattivo deve profumare di erba tagliata, di pomodoro, di carciofo, di vegetalità. All'esame gustativo, come abbiamo detto, deve essere un po' amaro e piccante. Ecco, sono tutte cose che noi spieghiamo a scuola. Chi vorrà potrà seguire i nostri corsi sia da assaggiatori professionisti, ma semplici corsi di avvicinamento.
1: Domande da casa e poi ci ricolleghiamo nuovamente con questo pezzo di territorio del Lazio.
2: Giuseppe, prima delle domande fammi aggiungere una parentesi. Abbiamo parlato dell'Evo School, ecco, con l'aiuto della regia magari facciamo vedere il sito per chi vuole avere magari maggiori informazioni. Basta andare su www.evoschool.it e trovare tutte le informazioni di cui necessita. Ma le domande, torniamo ai nostri telespettatori, non sono poche, domande anche molto pratiche. Ad esempio Francesca ci scrive da Massa Carrara e ci chiede, ecco, ma è buona cosa mangiare le olive come antipasto, e se sì si possono abbinare ad esempio agli insaccati e formaggi come ad esempio di solito sui taglieri ci propongono?
0: Assolutamente sì, le olive sono uno snack preziosissimo, anzi dovremmo imparare a propinarle ai bambini, perché i bambini sono pronti a mangiare le olive, soprattutto se sono leggermente amare, per quello che vi dicevo. Devono ricordarci l'oliva di partenza, devono essere un po' dure, croccanti e un po' amare. Insegniamo ai nostri figli che l'amaro è un aspetto fondamentale, perché è ricco di antiossidanti, certamente lo possiamo abbinare a tanti altri cibi, quindi assolutamente sì.
2: Bene.
1: Ci colleghiamo nuovamente con Monteporzio Catone, con la produttrice Donne Col Diretti, produttrice di olio di olive, Silvia Filonardi, che eccola qui, la vediamo con una serie di prodotti in questa immenso, bellissima immagine di verde che c'è alle sue spalle. Le chiedo, anche come produttori state diversificando il più possibile, voi producete olive, anche olio e so biologico, quindi con un'attenzione particolare, se ce lo spiega, e anche dei prodotti legati proprio all'olio e alle olive.
3: Esattamente, noi, la nostra azienda ha comunque affonda le sue radici nei miei antenati con il lavoro di mio padre, quindi la passione per l'agricoltura e soprattutto per l'attenzione alla qualità del prodotto ci hanno spinto a proseguire l'attività di famiglia. Negli anni abbiamo capito che bisognava diversificare, quindi dalla produzione dell'olio siamo passati alla produzione delle olive da tavola fino a tutti i suoi sottoprodotti, quali le creme di oliva che vedete qui, e poi abbiamo proseguito 2 anni fa con il vigneto e quindi con la produzione del vino.
1: Le chiedo, lei è una giovanissima imprenditrice che va avanti perché ci vuole grande passione, ricordiamo, grande determinazione, non è facile andare avanti con le difficoltà che ci sono oggi. Qual è il problema maggiore, l'ostacolo maggiore che lei trova da imprenditrice del settore dell'agricoltura?
3: Beh, direi come in tutte le realtà imprenditoriali agricole il percorso non è stato semplice e le difficoltà sono state innumerevoli da affrontare. Sicuramente gli ostacoli burocratici sono il primo ostacolo da affrontare, seguito comunque da un mercato sempre più competitivo e soggetto a forte oscillazione sia nei prezzi che nella produzione.

0: Noi donne fare impresa è ancora più difficile poiché dobbiamo gestire il lavoro in un ambiente tradizionalmente maschile e quindi dobbiamo avere la necessità di affermarci con più determinazione. Queste però per noi donne non sono delle sfide, non sono diciamo degli ostacoli, ma sono delle sfide e delle opportunità, ovvero quelle di creare un'azienda, innovare l'azienda e creare un'azienda che sia legata ai valori della sostenibilità e della salute e della valorizzazione del territorio.
1: Grazie davvero, in bocca al lupo, la salutiamo in questo
0: grazie
1: sembra una cartolina quella che stiamo vedendo, i colori meravigliosi di questa mattinata, davvero grazie Silvia Filonardi, produttrice Donne Coldiretti da Monteporzio Catone, questo splendido fazzoletto di terra della regione Lazio. Maris.
2: Abbiamo parlato di olio, Susanna vuol sapere, ecco, per la prima volta ho acquistato in un frantoio l'olio, che di solito insomma lo acquistavo al supermercato, però mi appare un po' appare velato, ecco, non trasparente, di un colore brillante come quello magari che invece acquistava al supermercato, vuol sapere, si deve preoccupare, forse non era di buona qualità, ecco, una volta acquistato magari dal colore che cosa riconoscere se è un buon olio?
3: Allora, dal colore non si può riconoscere assolutamente nulla, certamente se l'olio è di qualità appena franto tendenzialmente, soprattutto se le olive sono verdi, ha un colore più intenso sul verde e quando magari matura un po' questo verde si spegne, però come ho detto prima purtroppo il verde può essere anche indotto artificialmente successivamente, quindi non può essere questo il parametro, certamente un olio filtrato è meglio di un olio non filtrato se deve durare per molto tempo. Mi spiego meglio, un olio appena comprato al frantoio, anche se non è filtrato, lo consumiamo subito, va benissimo. Se invece quell'olio lo dobbiamo consumare dopo diversi mesi, io consiglio di acquistare sempre dal frantoio, ma un olio filtrato.
1: Direttore, quando vediamo scritto sulla bottiglia freddo, che cosa vuol dire sostanzialmente? È un elemento aggiuntivo di qualità o no?
3: Io non ci farei grande affidamento, nel senso che è un'indicazione facoltativa aggiuntiva, però preferirei che i consumatori si concentrassero su altri elementi, tipo l'origine, quindi ricerchiamo non il nome della marca ma il 100% italiano, quindi andiamo a cercare dove è scritta l'origine delle olive, meglio ancora se dopo IGP e addirittura se c'è l'annata di produzione ancora meglio, perché ci fa capire diciamo anche la durata di quell'olio. L'olio migliore è sempre quello della campagna in corso, nel caso degli oli italiani è sempre obbligatoria quando è un'unica campagna, quindi ricerchiamo quei produttori che la indicano diciamo in etichetta e che puntano sul 100% italiano.
1: Abbiamo detto bottiglie scure come conservazione, dove è il luogo e soprattutto le oliere. Se vediamo un'oliera al ristorante bisogna dire gentilmente portatela nuovamente in cucina, perché è anche illegale.
3: Assolutamente illegale. Noi di Unaprol e di Coldiretti ci siamo battuti perché è una battaglia culturale di posizionamento di questo straordinario prodotto. Non possiamo pensare che ancora in Italia ci siano ristoratori che propinano un'oliera di un olio sicuramente di scarsa qualità, perché si è degradato, per quello che abbiamo detto, a causa dell'ossigeno. Quindi dobbiamo invece pretendere al tavolo una bella bottiglia etichettata, confezionata con il tappo antirabbocco che ci rappresenta un territorio e perché no la qualità che ci meritiamo.
1: Maris.
2: Telespettatori. Infatti Marco da Pestum in particolare ci scrive, ecco, ma è vero che spesso ci vendono olive turche o greche come olive italiane? Ecco, abbiamo parlato prima dell'importanza delle etichette, che cosa possiamo dire per rassicurare?
3: Non è che dobbiamo fare solo attenzione quando acquistiamo, il momento migliore per essere protetti è scegliere con consapevolezza, sia leggendo le etichette ma anche imparando a riconoscere la qualità. Ecco perché abbiamo fatto la scuola, cioè diventiamo autonomi nel giudizio, non dobbiamo affidarci a qualcun altro che ci deve consigliare l'olio migliore, dobbiamo essere noi capaci di scegliere, come abbiamo fatto per mille altri prodotti, dal vino alle farine, con consapevolezza. L'extravergine possiamo purtroppo consumare oli di bassa qualità se siamo superficiali oppure ci fidiamo troppo di qualcun altro.
1: Maris.
2: Roberto fa una domanda interessante, vuol sapere qual è il contenitore più adatto per l'olio, perché c'è chi l'acquista in lattina, c'è chi l'acquista in vetro, ecco, ma al di là di come lo acquistiamo, dopo dove lo dovremmo travasare? Se ad esempio lo andiamo a acquistare al frantoio in lattina, forse è più adatto un vetro, dove conservarlo anche?
3: Allora Maris, l'utilizzo migliore è sempre la bottiglia scura confezionata direttamente dal produttore, un po' come facciamo con il vino non lo maltrattiamo, non lo degradiamo con eccessivi travasi, quindi la soluzione migliore è una bella bottiglia, che tra l'altro è anche bella vedersi quando la portiamo a tavola, facciamo un figurone, quando soprattutto regaliamo l'olio, quando andiamo a cena dobbiamo regalarla con una bella bottiglia che qualifica il produttore e la produzione. La lattina non è uno strumento di conservazione, è uno strumento di trasporto, la dobbiamo tendenzialmente travasare, certamente in bottiglie scure, ma ancora meglio se la compriamo già confezionata.
1: Gli ha fatto il confronto con l'olio, il sogno un po' di tutti chi opera in questo settore è quello di avere, quando andiamo al ristorante, la carta degli oli, cioè possiamo scegliere e abbinare il tutto, ma è già un passo avanti è stato fatto da questo punto di vista?
3: Sì, molti ristoratori, anche i pizzaioli, ci regalano oli diversi con pizze diverse e piatti diversi. La carta degli oli ce le hanno già molte, ma dobbiamo ancora fare molta strada. Già un entrée, diciamo, in cui il ristoratore ci presenta un olio, una ciotolina con, di monovarietale con un buon pane, può essere un primo passo. L'importante è che ce lo spieghi e ci dica da dove viene.
1: Grazie sempre a Nicola Di Noia per questi consigli preziosi, preziosissimi per tutti quanti noi consumatori. Direttore generale dell'Unaprol, responsabile olio olive della Coldiretti. Grazie a tutti, serena giornata come sempre.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come di consuetudine a quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare con voi, per voi, insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri due assaggiatori d'eccezione, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Bea, buongiorno chef e buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: E vedo il nostro chef già intento, care amiche e cari amici a casa, lì ai fornelli alle prese con del cioccolato. Che cosa stai facendo, chef?
1: Sto preparando una crema, perché oggi realizziamo un dolce.
0: E che dolce è?
1: La torta Lisbona.
0: Davvero la fai?
1: La faccio.
0: Ma è famosissima, vado subito a leggere la lista degli ingredienti, perché pensavo fosse una ricetta segreta e invece il nostro chef ci insegnerà a fare la torta Lisbona. Occorrono per la base 110 g di burro, 120 g di cioccolato fondente al 50-55%, 5 g di cacao amaro, 25 g di fecola di patate, 3 uova medie, 160 g circa, 100 g di zucchero, un pizzico di sale e per il cremoso 200 g di panna fresca liquida, 200 g di cioccolato fondente al 72%, 150 g di panna fresca montata, sale, cacao per la decorazione. E il nostro chef è lì a preparare forse quello che si chiama cremoso?
1: Il cremoso. Abbiamo iniziato mettendo della panna a scaldare. La temperatura giusta la cogliamo nel momento in cui comincia a formarsi quel leggero velo al di sopra, perché non deve mai andare in ebollizione. E poi l'abbiamo versato sul cioccolato che avevamo sminuzzato. Questo è come lo faccio io. Molti aggiungono il cioccolato nella panna e sciolgono il tutto mischiando. Io preferisco fare in questa maniera, che è un pochino meno aggressiva.
0: E vedo che hai tutti gli ingredienti qui pronti,
1: esatto,
0: sul bancone. Quindi raggiungimi bene, cominciamo subito a preparare con questo cremoso che deve raffreddare.
1: Deve raffreddarsi.
0: Andiamo invece a fare il resto.
1: Qui abbiamo battuto le nostre uova, aggiungendo piano piano lo zucchero. L'abbiamo già fatto perché è un'operazione che richiede almeno 10 minuti, perché dobbiamo cercare di renderla il più spumoso possibile.
0: Allora, hai frustato bene, quindi le uova con lo zucchero, adesso?
1: Abbiamo disciolto il nostro cioccolato, l'abbiamo fatto al microonde, si può fare tranquillamente. Teniamo conto però di non usare una potenza del microonde mai superiore ai 600 watt, perché in questa maniera scioglieremo sia il cioccolato sia il burro senza rischiare di bruciarlo.
0: Altrimenti bagnomaria, che ci vuole però un po' più di tempo.
1: Classico.
0: Luigi, tu sei un esperto, che cosa ci dici di questa torta Lisbona?
3: Allora,
0: è famosa.
3: Mi piace tantissimo raccontare questa storia, perché è stata una giovane designer di origine francese, Sophie Landou, che a Londra, studiando, lavorava nei coffee shop. E allora pensò di rielaborare la ricetta di una torta della nonna di un suo amico e inventò questa torta al cioccolato che propose e inventa ai coffee shop e si vendeva. Poi ritornò a Lisbona, dove viveva prima di andare a Londra, e decise di aprire un suo piccolo locale, il Landou Chocolate. Oggi ce ne sono addirittura 4. Lei partecipò a un concorso, la sua torta vinse il primo premio e questa giovane ragazza ha fatto la torta al cioccolato più famosa al mondo.
0: Allora, hai setacciato la farina?
1: Farina e il cacao. Allora, prima abbiamo messo insieme burro e cioccolato, li abbiamo amalgamati assieme e poi abbiamo setacciato il nostro cacao
0: con la farina,
1: con la fecola.
0: Con la fecola, giusto.
1: E creato questo composto che andiamo ora a mettere nelle nostre uova.
0: Ah, direttamente dentro le uova che avevamo montato precedentemente per un periodo abbastanza lungo, almeno una decina di minuti.
1: Sì, uova con un pochino di zucchero. Zucchero che abbiamo aggiunto proprio perché le abbiamo lavorate per un bel po' di tempo. Uova, lo zucchero l'abbiamo aggiunto un poco alla volta.
0: Zucchero un po' alla volta per montare bene e far diventare bello spumoso questo composto.
1: Sì.
0: Sonia, tu l'avevi mai mangiata questa torta Lisbona?
2: L'ho mangiata ed è, credo, forse la torta al cioccolato più buona che abbia mai mangiato, sono molto sincera.
0: Insomma, abbiamo iniziato in modo dolcissimo. questa puntata, chef. Continueremo con il dolce oggi? Mi sai dire qualcosa?
1: Non lo so. Ho visto qualcosa in giro, non mi sembra. E quindi questa cosa mi fa particolarmente piacere, perché amo i dolci, un pizzico meno farli, però...
0: Anche io amo molto i dolci, devo dire che piacciono tantissimo anche a mia figlia Maddalena, come tu sai molto bene, che infatti impara sempre a prepararne di nuovi.
1: E sempre più buoni.
0: Sì.
1: Guarda un po'.
0: Cos'è?
1: Cosa accade a casa tua?
4: Ciao mamma, ciao Fabio. Oggi preparerò un plum cake di mirtilli e fragole, senza uova e latte. Userò il latte di mandorle. Ho già setacciato la farina 1, 250 grammi. Ora aggiungo 50 grammi di fecola di patate. Ora aggiungiamo 350 grammi di mirtilli e fragole. Finiamo di mescolare e mettiamo il tutto nello stampo. Ora va tutto in forno. Ed eccolo qui, pronto, con una bella spolverata di zucchero a velo. E adesso ci faccio merenda. Ciao mamma, ciao Fabio.
0: No, è troppo carina. Scusate, non perché mia figlia, però mi fa tanto ridere perché mescolava così.
1: C'era tutta la tecnica, eh?
0: Sì, vero?
1: Sì, perché ci sono anche il mescolamento inverso.
0: Vabbè, mi avete commosso. Certo che è incredibile come siete riusciti ad avere questa clip. Allora, mettiamo quello nel forno, ma in realtà noi abbiamo la torta già pronta, vero chef?
1: Sì.
0: Eccola qui, ho scovato lo stampo perché tu ti eri preparato prima. Perché quanto tempo deve stare nel forno adesso la nostra torta?
1: Almeno mezz'ora.
0: Mezz'oretta,
1: 170-175 gradi, poi a seconda sempre del vostro forno.
0: E che cosa succede?
1: E la cosa importante poi, prova dello stuzzicadente. In questo caso potrebbe tradirvi, attenzione, perché all'interno rimane
0: morbida,
1: umida, molto umida.
0: Ti prendo anche la panna, chef.
1: Sì, grazie.
0: È nel frigo, vero?
1: E così intanto spiego che la torta non viene fatta in questa maniera, la base, ma verrà con quella forma a cupola che è classica dei dolci appena sfornati. Noi quindi l'abbiamo tagliata per rendere una superficie più piana possibile.
0: Sì, perché si fa anche una crosticina un po' sopra, vero?
1: Sì, come tutti i dolci che escono dal forno, naturalmente hanno una parte un pochino più dura e più croccante, quella va eliminata.
0: E soprattutto
1: va perché va eliminata, ma non gettata.
0: Esatto.
1: Poi abbiamo la nostra panna che andiamo ad aggiungere al cioccolato.
0: Ah, quando si è raffreddato,
1: esatto,
0: quel cremoso
1: si è
0: va aggiunta
1: già
0: alla
1: tiepido,
0: panna montata.
1: Aggiungiamo, grazie.
0: Prego, chef. E diventerà squisito.
1: Ed è questo che lo rende cremoso poi.
0: È bello che sia stata chiamata torta Lisbona, quindi se vai a Lisbona la devi per forza mangiare.
3: Assolutamente,
0: vero,
3: assolutamente,
0: sì.
3: È proprio gettonatissima. Penso che lei, quando aprì questo locale, cominciò a vendere 40 fette al giorno di questa torta e allora si è entusiasmata e ha aperto degli altri posti.
0: Perché si diffonde con il passaparola la notizia che qualcosa,
1: certo,
0: di molto buono va assolutamente provato. E così ce lo siamo sentiti raccontare da tante nostre amiche. Sono frequenti queste situazioni nella storia della cucina. Una ricetta anche nata per caso diventa un must.
3: È vero.
0: Che

0: si porta in tavola con molta gioia per chi lo mangia. E allora la nostra torta Lisbona va in frigo?
1: Va in frigo prima che venga spolverata con abbondante cacao.
0: Anche il cacao alla fine però deve stare in frigo un bel po' di tempo perché deve rassodarsi e deve diventare un po'...

0: Venite Fabiola, Giuliano, benvenuti. Accomodatevi al nostro bancone.
1: Buongiorno.
0: Ecco qua. Buongiorno Giuliano. Buongiorno. Ho già detto a tutti che tu hai un blog, Sebibia, che poi racconteremo sicuramente. Sì. Ma prima di tutto voglio dire, da quant'è che siete sposati?
1: Sono 16 anni.
0: 16 anni. Naturalmente vi salutano il nostro chef Fabio Cinelli, che ha raggiunto la sua postazione. I nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
2: Ciao,
0: erano
2: buongiorno.
0: Curiosi di sapere benvenuti. Qualcosa di voi. Sposati da 16 anni, avete 16 due figli. Anni. Abbiamo una bella foto di voi con le vostre bambine, che ora sono adolescenti.
3: Sì.
0: Ecco. E poi diciamo anche che abitate a Matera.
3: Matera.
0: Prendo gli ingredienti che mi hai chiesto di preparare. Abbiamo qui questa bella zucchina, ti do tagliere e grattugia.
3: Sì.
0: Perché cominciamo grattugiando questa zucchina. Ecco qua il coltello. Com'è vivere a Matera? Perché tu sei nata a Taranto, hai studiato a Bari e poi sei andata a vivere a Matera per lavoro.
3: Sì.
0: Com'è, Giuliano, vivere a Matera? È un posto così particolare?
1: Sulla storia di Matera, diciamo, penso che si sappia, insomma, anche nel momento più importante, quando si è avuti, diciamo, la nomina di capitale della cultura nel 2019.
0: Europea della cultura nel 2019. Abbiamo una bella foto. Questo è proprio un paesaggio particolare, con questo cielo che si riflette un po'. Ecco, qui ci sono anche i sassi, si vede comunque il centro storico.
1: Esatto,
0: il
1: centro storico, c'è in prospettiva c'è la cattedrale. E in primo piano qui c'è un'altra chiesa, che è San Francesco.
0: E ci hai raccontato prima di iniziare che c'è una cosa che ti ha colpito moltissimo. Prima, quando non c'erano i forni in tutte le case, le signore andavano a cuocere il pane nel forno.
3: Nei forni comuni, nel senso nessuno, le condizioni della popolazione di Matera non erano particolarmente proficue. E vivevano in questi sassi, che all'epoca erano un posto piuttosto degradato, perché si trattava di case ricavate nella pietra.
0: Nella pietra proprio.
3: E quindi non avevano l'opportunità di avere un forno e andavano a cuocere il pane nel forno comune. Per riconoscere ognuno qual era il proprio pane, usavano timbrarlo con dei timbri fatti di legno piuttosto che di ceramica, con le iniziali della famiglia.
0: Così ognuno riconosceva la propria pagnotta.
3: Certo.
0: Racconteremo ancora altre cose molto belle e soprattutto sveleremo cosa sta facendo Fabiola con questa zucchina grattugiata tra qualche minuto, dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
4: Tirati,
5: no, ma tira giù le mani.
6: È arrivata questa suora invadente, inopportuna.
7: Dai ragazzi, forza!
8: Quello lì è nato per creare problemi.
9: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
8: Certo, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
10: Sarei felice di darti una mano.
9: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
8: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
9: Buon lavoro!
11: La serie Canonico, domani in prima serata.
12: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
13: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
15: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
16: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
18: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere.

0: Anche la mamma è fortemente malnutrita.
1: Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
0: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Non vesto elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
3: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
2: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
3: Potrebbero andare meglio.
2: Colpito anche tu dalla recessione?
4: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
2: A volte fa bene parlare con un estraneo.
4: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
5: Foster, un regalo inaspettato. Giovedì in prima serata.
6: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
7: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
8: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
9: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
10: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
11: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
5: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Giovedì, in seconda serata. In prima visione TV.
12: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
13: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
12: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
14: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
12: Io ti amo, Maria Vittoria.
13: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
12: Non sono altro che un poveraccio.
13: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
15: Andrei a stare in convento.
5: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
16: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo con la nostra ospite che abita a Matera con suo marito, è Fabiola Semeraro, e suo marito Giuliano è seduto già con i nostri assaggiatori. Come va? Ti hanno accolto bene?
17: Sì, sì, c'è già sintonia e va benissimo finora.
16: E presto assaggerai quello che ha preparato il nostro chef, che sta aspettando che si raffreddi la sua torta a Lisbona per poi decorarla con il cacao amaro ancora. Esatto. Vero, chef? Intanto noi proseguiamo perché la nostra Fabiola è venuta a preparare questa prima ricetta, grattugiato, questa zucchina. Che cosa facciamo?
18: Facciamo risotto, salmone e zucchine.
16: Risotto, salmone e zucchine. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare il risotto, salmone e zucchine occorrono 320 g di riso per risotti, 250 g di zucchine, 100 g di salmone affumicato, uno scalogno, mezzo bicchiere di vino bianco, brodo vegetale, burro, olio extravergine d'oliva. E cominciamo subito a preparare. Abbiamo già il salmone da tagliare a striscioline.
18: Sì.
16: E ne teniamo poi qualche pezzo per la decorazione.
18: Qualche striscetta da parte per decorare i piatti.
16: Come mai hai scelto questo piatto? Tu hai un blog, Shebibia, nel quale proponi tante ricette,
18: sì,
16: anche molto dolci, ma questa è una ricetta salata?
18: Sì, a me piace provare delle ricette nuove ogni giorno. E il risotto è una delle ricette che propongo ogni settimana per la mia famiglia.
16: Intanto mettiamo un po' di olio, il nostro olio extravergine d'oliva, mettiamo a scaldarlo un po', ecco qua il coltello. Intanto abbasso un po' la temperatura del brodo che abbiamo messo a bollire, che servirà per la cottura del risotto. Quanti, sì, tipi di risotti abbiamo mangiato? Tantissimi già in queste puntate della nostra trasmissione. Ma qualche altro risotto che vi viene in mente, assaggiatori?
19: A me per esempio piace tantissimo quello al nero di seppia, che però finora non abbiamo mai fatto, né lo chef né nessuna ospite, però sarebbe
16: È vero, l'abbiamo usato per altre ricette, esatto, il nero di seppia. E tu invece?
20: Io sono golosissimo di risotti, e col pesce lacustre per esempio, un risotto con i filetti di persico panati. buonissimo, che fa un po' il verso al risotto al milanese con l'osso buco.
16: È vero, infatti poi deve essere anche buonissimo.
20: Molto
16: perché
20: buono, lo si può mangiare sul lago di

0: Giseo sul lago di Garda.
1: E invece tu, Giuliano, dici un altro risotto che ti fa spesso Fabiola, quale può essere?
2: Risotto ai gamberetti.
1: Con i gamberetti anche?
2: Sì, anche proprio...
1: Io per esempio, chef, sono appassionata di paella. Tu la fai la paella?
3: Qualche volta sì. Non ho gli attrezzi giusti.
1: E lo sai che io ho la padella, che è una paelliera, si chiama
3: esatto.
1: Così. E mi ha insegnato a fare questo risotto un sacerdote, il sacerdote che ha celebrato il mio matrimonio, Don Mariano Catareccia, che portava lì, da dove lui è rettore al seminario di Granada, si portava proprio il barattolo col pimenton, si chiama così, per cui la sua paella è veramente inconfondibile. E ogni volta che torna a Roma per qualche riunione o qualcosa, noi gli imponiamo di cucinare la paella a casa nostra e diventa una bellissima riunione di famiglia. Fabiola, tu hai questo bellissimo blog e si chiama Chebibia perché tuo nipote ti ha dato questo nomignolo?
4: Sì, sì, sì, mio nipote quando aveva lui 2 anni non riusciva a dire Fabiola perché per lui era troppo difficile. E allora ha inventato questo nomignolo, Chebibia.
1: E ti è rimasto.
4: Cioè Bibia. Chebibia era per indicare il mio blog di cucina.
1: E sei anche un'appassionata di storia delle ricette.
4: Sì, mi piace
1: Trovi
4: molto.
1: Sempre delle curiosità. Come il nostro Luigi ci illustra ogni tanto l'etimologia di un nome, di una ricetta, la sua storia.
4: E sì, racconti? La parte più interessante proprio di una ricetta. Trovare queste ricette tradizionali, ad esempio, guarda, una ricetta che mi piace tantissimo è il caciocavallo all'argentiera, una ricetta palermitana, credo che sia, è stata creata nel quartiere delle argentieri, c'era un argentiere che era caduto in disgrazia, però non voleva farlo sapere ai suoi vicini e quindi a sua moglie era venuta in mente questa ricetta particolare, aveva deciso di cucinare delle fette di caciocavallo con gli stessi odori che si usano per il coniglio alla cacciatora e faceva filtrare l'odore attraverso le persiane.
1: Così le persone pensavano che stessero mangiando la carne. Intanto stai mettendo il riso nella padella a tostare, poi dopo lo sfumerai anche
4: certo.
1: Con il vino.
4: Sì.
1: E Sonia, la conoscevi questa leggenda, questa storia del caciocavallo all'argentiera?
5: Sì, perché Via dell'Argentiera è proprio una via nel cuore della Vucciria ed è una via proprio in cui ci sono tante botteghe di orafi, argentieri, eccetera, eccetera. Per cui è proprio, fa parte della cultura della Palermo quella.
1: E ci sono altre ricette un po' nate per camuffare forse degli eventi?
5: Non tanto per camuffare quanto per ben augurare qualcosa, è la leggenda della nascita della cuccia, che è un dolce siciliano a base di grano, che è legato alla festa di Santa Lucia, perché si dice che quando morì Lucia, prima ancora ovviamente che diventasse santa, martire, eccetera, cominciò in Sicilia una pesante carestia. Dopo circa un anno, per cui sempre il 13 di dicembre, comparvero delle navi che poi improvvisamente scomparirono, non prima di aver scaricato un carico di legumi e di grano, per cui è diventato augurio e buon augurio e usanza consumare la cuccia che è a base appunto di grano oppure legumi, comunque non mangiare né pane né pasta.
1: Ho
5: per
1: capito.
5: Cui questa è una leggenda legata...
1: E Luigi ce l'ha qualche leggenda da raccontare, immagino di sì.
0: Eh sì, perché una volta la moglie di un contadino stava preparando il pranzo di Natale, quando ha preparato il ripieno, quando andò nel pollaio a cercare il cappone non c'era più, forse se l'era mangiato la volpe.
1: Ah.
0: E allora che cosa ha fatto? Ha preso delle verza e ha fatto degli involtini di verza con il ripieno dentro e che è il capun scappat.
1: Il capun scappà, il capone scappato.
0: È il cappone.
1: Chef, tu
0: di Tremosine, il cappone di Tremosine, famosi.
1: Famosissimi.
0: Chef,
1: tu hai qualche aneddoto da raccontare?
3: Beh, storia della cucina romana è le uova in trippa, dove quando non c'era la trippa si facevano delle frittatine, si tagliavano a striscioline, si mettevano poi, si ripassavano nel sugo, lo stesso che si usava per la trippa, menta, pecorino e anche nella, nel vederlo sembrava trippa, ma non era.
1: Lo sai che
3: uova.
1: Mi hai riportato alla mia infanzia, perché queste le preparava il mio papà e le chiamava proprio le frittatine a trippa. Ed io ero felicissima perché la trippa non la mangiavo assolutamente, ma la frittatina condita con il pomodoro mi piaceva tantissimo. Giuliano, tu aiuti Fabiola con il suo blog?
2: Sì, c'è abbastanza collaborazione. In particolare mi indirizza verso la ricerca di ingredienti particolari e anche difficili.
1: Difficili da trovare.
2: Sì,
1: però anche fai molte fotografie, lui ti aiuta, oppure come anche per te c'è questa tortura, Giuliano, che prepara un piatto Fabiola, ma prima lo deve fotografare?
2: Assolutamente. È quasi appunto religioso.
4: Anche le figlie sono abituate, arrivano alla scuola e dice: posso? Hai fotografato?
1: La prima domanda è: hai fotografato? Allora, sta cuocendo il nostro riso con il brodo e allora ti faccio una sorpresa. Girati un po' e guarda chi ti pensa da casa.
6: Mamma, ti sei dimenticata di comprare la maionese. E allora mi sono ricordata di quella ricetta. Un uovo, succo di limone, olio e questo. E voilà, in un minuto. Adesso vado a prepararmi un hamburger. A proposito, torna presto.
4: Amore.
1: E questa è la primogenita, immagino.
4: Sì, Martina,
1: Martina, vero?
4: Sì, sì, sì.
1: Le abbiamo viste prima in fotografia con Giuliano, Martina e... Elisabetta, che sono ormai adolescenti e sono brave, ti aiutano un po', insegni loro a cucinare?
4: Qualcosina, quando non sono impegnate con lo studio, quando certo. Mi danno un po' di tempo.
1: Che cosa studiano?
4: E Martina fa il liceo scientifico, Elisabetta la ragioneria.
1: Vanno bene a scuola, eccole qua in un'altra bella foto,
4: sì.
1: Natalizia questa.
4: Sono brave, sono ragazze tranquille.
1: Che cappello aveva Giuliano? Una tuba?
4: Sì.
1: Era... È sicuramente il periodo natalizio, perché invece Elisabetta ha il cappello da Babbo Natale. È divertente avere a che fare con due adolescenti in casa?
4: Insomma, tu puoi capirmi. Divertente, ma
1: qui è il tuo compleanno, quindi ecco, svegliamo.
4: No, il compleanno di Giuliano.
1: Ah, quello. Ecco, perché tu ancora non ce li hai 50 anni.
4: No,
1: sei
4: siamo
1: più
4: lì, però.
1: E quella torta l'hai fatta tu, immagino.
4: Certo, non esistono più compleanni senza le torte. Se un giorno tu dici: ma non mi va, andiamo all'ordine. No,
1: ecco.
4: Ogni compleanno.
1: Anche se tu adesso completiamo il risotto con il
4: salmone,
1: vero?
4: Sì.
1: Anche se tu hai nel DNA questa dote particolare di fare molto bene i dolci, sei una pasticcera nata, perché hai una grande tradizione nella tua famiglia.
4: Sì, mio nonno era pasticcere e anche il papà di mio nonno era pasticcere.
1: Infatti ci hai portato una foto storica della pasticceria che c'è nel centro di Taranto. C'era la foto
4: c'era,
1: di nonno?
4: C'era, il nonno aveva la pasticceria nel centro di Taranto e qualche anno fa un mio cugino, che purtroppo ora non c'è più, l'ha riaperta, sempre col nome Aiello. Adesso ci lavorano i figli, la moglie, e insomma la tradizione
1: continua. Eccola qui, la vediamo alle nostre spalle.
4: Questa negli anni 60, quando era del nonno, insomma.
1: Una foto storica. Allora, abbiamo mantecato con del burro, ti offro questo mestolo per impiattare.
4: E io appoggio questo nel frattempo. Non sono esperta come...
1: Ma non ti preoccupare,
4: Fabio, nonostante il nome. Quindi
1: farai certamente meglio di quanto sia capace di fare io.
4: Per esempio, questo è per me troppo pesante, quindi
1: pesante.
4: Avvicinerò
1: il piatto.
4: Mi scuserà lo chef, ma non ce la faccio.
1: E poi cosa fai? Hai tenuto da parte il salmone affumicato
4: per
1: decorare.
4: Per decorazione.
1: Bene così. Allora, lasciamo lì quel bel piatto... E lo decoriamo con il salmone e quando avrai finito ci svelerai qual è la prossima ricetta che prepari per noi oggi, perché mica ti facciamo andare via
4: così,
1: soltanto con questo risotto. Che bella idea fare delle roselline di salmone che adagiate sulla montagnetta di riso colorino questo piatto, che ha questi colori tenui, primaverili, oserei dire. Il salmone è sempre buonissimo accostato alle zucchine. E si può fare anche con il salmone fresco o preferisci quello affumicato?
4: Io preferisco quello affumicato perché è, ha un sapore ancora più deciso e è più facile da usare in questo caso.
1: Perfetto, piatto bellissimo. possiamo allora dire alle nostre amiche e ai nostri amici a casa qual è la prossima ricetta che faremo.
4: Lo diciamo?
1: Sì.
4: Lo dobbiamo proprio dire?
1: Sì.
4: Facciamo le polpette di patate alla

0: Siciliana.
1: Polpette di patate alla siciliana in onore della nostra Sonia. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare le polpette di patate alla siciliana occorrono 800 g di patate, 100 g di cacio cavallo oppure pecorino grattugiato, 3 uova, uno spicchio di aglio, 80 g di pan grattato, prezzemolo tritato, olio per friggere e sale. E andiamo, Fabiola, perché gli ingredienti sono già stati preparati dal nostro chef. Prego, prendi il centro del nostro banco, abbiamo qua le patate, fai felice la nostra Sonia, ho detto, Sonia?
2: Sì, infatti non sto mangiando troppo risotto perché aspetto le polpette siciliane, sono troppo buone.
1: Ma le mangiavi già, le conosci?
2: Allora, le conosco, io al posto del prezzemolo metto la menta, però il resto degli ingredienti
3: Un altro ingrediente che si dovrebbe mettere, io ho usato sempre il prezzemolo, e la menta in
2: La menta secondo me dà
3: che caratterizza
2: un tocco.
3: Sì.
1: Ma la nostra Fabiola piace anche reinventare e rivisitare un po' le ricette, infatti volevo sapere, Giuliano, com'è questo risotto con le zucchine e il salmone?
4: Guarda, Fabiola, hai cucinato molto meglio qui che a casa, sarà l'aria di
3: quel
4: che è venuto molto buono.
3: È dolce.
1: Ah, quindi l'aria di quel che bolle in pentola le fa bene, hai capito?
3: Che dolce.
1: Che dolce che è. Tu, Luigi, che dici di questo risotto?
5: Meraviglioso, guarda, mi piace tantissimo. Io non l'ho mai fatto con le zucchine e penso che proverò a farlo con le zucchine. Mettevo solamente il salmone.
1: Ma una cosa particolare, io avevo già provato questo accostamento, però mi piace il fatto che lei abbia grattugiato in maniera così sottile le zucchine, quindi è proprio anche velocissimo da fare questo risotto.
3: Sì,
1: magari si può fare con uno di quei risotti che cuociono prima, senza aspettare 20 minuti, vero chef?
6: È un modo per renderlo ancora più fruibile, perché lo rende ancora più veloce, pratico.
1: Noi mamme con questi figli che vogliono mangiare presto, quando hanno fame dicono è pronto, che si mangia, e allora tu metti su un risotto veloce. Vero?
3: Sì.
1: Però
3: sì,
1: è un condimento che si presta anche ad accompagnarsi alla pasta.
3: Sì, infatti è una rivisitazione di un piatto a base di pasta.
1: Magari con le farfalle. Ma passiamo a queste belle polpette. Abbiamo le uova che abbiamo mescolato con le patate lesse.
3: Le patate lesse schiacciate.
1: E salate già.
3: E salate. Il cacio cavallo grattugiato.
1: Buono.
3: Poi il pan grattato. E 3 uova, mi serve del sale, un pizzico di sale.
1: Eccolo qua, abbiamo tutto, e mentre tu continui ad impastare le nostre belle polpette alla siciliana, noi facciamo qualche minuto di pausa, andiamo in pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
7: In prima visione TV.
8: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
9: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
8: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
8: Io ti amo, Maria Vittoria.
9: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
8: Non sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
7: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
11: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
12: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
13: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini.

0: Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
3: Un talento molto lento, voltati.
2: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
4: L'irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
7: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
8: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
9: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
10: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
11: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
12: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Giovedì, in seconda serata.
13: Van tirati,
14: no, ma tira giù le mani.
15: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
16: Dai ragazzi, forza!
17: Quello lì è nato per creare problemi.
18: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
19: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
20: Sarei felice di darti una mano.
19: Qui,
18: come dici tu, bisogna ricostruire.
21: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
18: Buon lavoro!
12: La serie Canonico, domani in prima serata.
22: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Abbiamo la nostra amica Fabiola Semeraro, sta preparando queste polpette di patate alla siciliana che potrebbero sembrare delle crocchette, ma in realtà il pangrattato è dentro, anche l'aglio, il prezzemolo stiamo aggiungendo, mentre il nostro chef ha tirato fuori dal forno la sua torta dopo aver già decorato quella precedentemente preparata e ci fa vedere come c'è questa crosticina effettivamente che si è formata.
23: Mi
22: vero?
23: Un coltello,
22: un coltello per il nostro chef, ce l'ho qui perché le ho dati tutti alla nostra amica, eccolo qua, coltello, togliamo la crosticina per poi decorare un'altra delle torte Lisbona che oggi il nostro chef ha preparato per noi e vedo che i nostri assaggiatori in realtà stanno già provando. Com'è questa torta Lisbona? Ditemi.
24: Guarda, è talmente buona che pensa, questa volta non propongo neanche la variante con la ricotta, per cui no. È veramente il top.
23: Emozionato.
24: Apprezzate questa cosa.
22: Evviva, evviva. Luigi, che cosa dici?
25: A chi piace il cioccolato come me, veramente, cioè, andiamo a Lisbona
24: solo
25: per forza
24: questa.
25: Sì, in un landò cioccolato.
22: Ha detto lo chef che la crosticina che avanza va tolta ma non si butta, quindi no. Io vi faccio compagnia. Giuliano, mentre anche tu mi dici che cosa ne pensi, assaggio.
26: Sì, è dolce e raffinata, molto buona.
22: Non oso immaginare che cosa sarà la base condita poi col cremoso al cioccolato. Mentre tu continui ad impastare le polpette, cara Fabiola, io vado a leggerti una frase che voglio dedicare a te e Giuliano. Una frase che ho annotato sul mio quaderno di ricette, le ricette che mi regalano i nostri ospiti e anche il nostro chef. E questa frase è una frase di Papa Francesco e dice: la famiglia che vive la gioia della vita, la comunica spontaneamente, è sale della terra e luce del mondo, e lievito per tutta la società. E mi piace questa frase da dedicare a voi perché...

0: Sappiamo che Giuliano fa un lavoro particolare, lavori in un centro d'accoglienza.
1: Sì.
0: E quando un uomo è coinvolto in un lavoro del genere, che è un po' una vocazione, essere punto di riferimento per dei ragazzi che arrivano spaesati in un posto che non conoscono, dove non conoscono la lingua, non conoscono nessuno, in qualche modo coinvolge anche tutta la famiglia, vero? Vero Fabiola?
1: Sì, sì, infatti anche noi ogni tanto, anche io quando faccio delle ricette, ne faccio un po' di più, Giuliano adora portarla ai suoi
0: ragazzi,
1: perché lui li chiama i miei ragazzi.
0: È diventato quasi un papà per loro, gli fa provare questi sapori della nostra terra, c'è anche uno scambio culturale di emozioni soprattutto. Hai una frase tu, Fabiola, che ti rappresenta, che condisce la tua vita in qualche modo?
1: Beh, a proposito della famiglia, la famiglia è il principio, è il punto di partenza e il punto di arrivo.
0: Bello, mi piace, perché bisogna comunque sempre, anche poi quando si va via, tornare alle origini, riscoprirle, valorizzarle e custodirle per poi tramandarle ai propri figli. Qual è la prima ricetta che hai messo sul tuo blog Che Bibia?
1: La prima ricetta in assoluto è una torta di compleanno per la mia mamma.
0: La mamma. A proposito di mamma, mi viene in mente una cosa. Prima mi hai raccontato di queste donne che portavano al forno il proprio pane e per riconoscere la pagnotta al forno comune la timbravano.
1: La timbravano, sì.
0: Ecco, tu ce l'hai un lievito madre, ce l'hai avuto?
1: Sì, sì, io ho avuto un lievito madre. Anzi, a proposito di questo timbro, ne ho regalato uno con l'iniziale a una mia amica proprio perché mi ha regalato il suo lievito madre per ringraziarla. Così entrambe abbiamo potuto fare il pane.
0: Che bella questa cosa, il lievito madre che appunto va custodito come un figlio. Qualcuno ha anche dato il nome al proprio lievito madre.
1: Tutti danno il nome al lievito madre, questo è...
0: E dacci il nome del tuo.
1: Un must. Il mio si chiama... è una lievita madre, si chiama Luna.
0: Mi piace Luna come nome per il lievito madre. Vedo che sei andata avanti velocissima con le polpette, allora vado a mettere queste a riposare nel freezer mentre tu magari ti pulisci le mani, perché poi andiamo a friggerle. E mentre le friggiamo vediamo dove è andata Francesca, la nostra amica Francesca Ceci, che è sempre alla ricerca di nuove ricette, antiche tradizioni da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Io vado, guarda, guarda un po'.
2: Buongiorno cari amici di Quel che bolle in pentola, io questa mattina sono a Roma, mi trovo all'Istituto dei Frati Francescani dell'Immacolata e con me c'è Padre Immacolato.
3: Buongiorno Francesca, grazie di essere qua.
2: Ma grazie a te per l'ospitalità. Allora, stai preparando un dolce molto particolare, devo dire.
3: Molto particolare, che è frutto della contaminazione culinaria che abbiamo qui nel nostro seminario internazionale. Partiamo però da un italianissimo caffè, 400 grammi di caffè, questo è super italianissimo,
2: sì.
3: Alla quale andremo ad aggiungere, fatto bollire, 100 grammi di zucchero e farina di agar, che è l'inizio del preparato che poi andrà a confluire con la tapioca nel prodotto finale.
2: Allora, io ti aiuto, sono l'assistente. La contaminazione quindi è giapponese.
3: È giapponese, filippina, ma poi il risultato finale
2: è italiano. Sì. Perché il caffè è fondamentale. Allora, io ti passo
3: tutto. Andiamo a mettere lo zucchero.
2: Padre Immacolato, io sono molto curiosa di conoscere, insomma, qualcosa in più sul vostro istituto. Tu da quanto tempo sei qui?
3: Sono qui in questa comunità da 2 anni e perché sono il ministro generale della famiglia, di questa famiglia religiosa da 2 anni e sono qui in questo seminario teologico internazionale che raduna frati da tutti i continenti, nel quale i giovani si preparano poi al ministero sacerdotale, quindi questo è un po' il cuore dell'istituto, diciamo così.
2: Tutti i giovani che sono qui studiano all'università?
3: All'università pontificia, la maggior parte delle quali all'università Antoniano, che è qui molto vicina, in via Merulana, e in alcune altre facoltà pontifici. Ci si prepara per poi essere mandati nelle nostre varie missioni che abbiamo in tutti i 5 continenti. È un'esperienza che arricchisce molto, perché oltre alla contaminazione culinaria c'è poi anche la conoscenza di tutte le sfaccettature della Chiesa nei vari luoghi del mondo. Quindi,
2: certo.
3: quindi questa è un'esperienza fondamentale, prepararsi insieme.
2: Certo. Allora, nel frattempo noi
3: il caffè sta andando
2: a ebollizione e raccontiamo che cosa succederà, Padre Immacolato, perché i nostri tempi purtroppo sono sempre
3: esattamente
2: molto
3: Francesca.
2: Quindi
3: allora
2: si solidifica il tutto
3: in una forma e poi si

0: aggiunge latte condensato e tapioca.
1: Allora, quando si solidifica succede esattamente questo.
0: Questo è il prodotto finale, esatto. Cubetti di caffè. È importante perché essendo un seminario e anche una curia generalizia ci vuole energia per stare svegli, quindi è un'idea buona di utilizzare l'italianissimo caffè con qualche meticciato con altri cibi e quindi dare il risultato finale.
1: Fresco, in realtà può essere bevuto
0: in qualsiasi momento della giornata, quindi si utilizza il caffè
1: ed è questo. Anche molto bello a vedersi, sì. Bene, allora io la provo se non ti dispiace.
0: Vai.
1: Salutiamo Beatrice, Fabio e grazie Padre Immacolato.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, buon pranzo a tutti.
2: Ma che bello andare a scoprire i segreti di un convento proprio partendo dalla cucina. Bene, intanto Fabiola sta friggendo queste fantastiche polpette che non sono le uniche polpette che tu hai nel tuo blog, vero? Ne hai proposte anche altre versioni.
3: Tantissime versioni, tantissimi tipi di carne, di pesce, di verdure, con le zucchine ne ho tantissime, con le zucchine col pane, le zucchine con la ricotta, insomma è un piatto che mette sempre d'accordo tutti.
2: È vero, andremo a consultare il blog Chef Bibia.
3: Sì, scritto Chef Bibia.
2: E certo, alla francese. Voi siete sempre lì con quella bella torta a Lisbona e il nostro chef è pronto a decorare quella che abbiamo ultimato, è stata a riposare in frigo con il cremoso che si è addensato. È proprio bella anche a vedersi questa torta, oltre che a mangiarla, immagino. E allora, mentre noi ultimiamo le nostre ricette, vi lascio con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare i piatti che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare la torta a Lisbona abbiamo sciolto il burro e lo zucchero e li abbiamo mescolati bene in una ciotola. Poi vi abbiamo setacciato la fecola e il cacao e abbiamo amalgamato bene con una spatola. In un'altra ciotola abbiamo montato le uova con lo zucchero per almeno 10 minuti, fino a che il composto è stato gonfio e spumoso abbastanza da scrivere. Abbiamo unito alle uova e zucchero il composto di cioccolato e abbiamo amalgamato bene. Abbiamo versato questo impasto in una teglia a cerniera da 18-20 cm con il fondo rivestito di carta forno e abbiamo cotto a 170 gradi per circa 30-35 minuti, facendo la prova dello stecchino per verificare la cottura. Quando la base è stata cotta l'abbiamo sfornata, lasciata raffreddare nello stampo e poi in frigorifero, eliminando la crosticina e livellando all'altezza desiderata. Nel frattempo abbiamo riscaldato la panna per il cremoso e l'abbiamo versata sul cioccolato fondente. Abbiamo girato bene fino a che il cioccolato non si è sciolto bene. Abbiamo lasciato freddare e poi abbiamo unito a questa crema la panna semimontata. Quando la base è stata ben fredda, l'abbiamo farcita con il cremoso e messa in frigo a riposare per almeno un'ora. Infine abbiamo ben spolverato la nostra torta Lisbona di cacao prima di servire. Per preparare il risotto salmone zucchine abbiamo grattugiato finemente le zucchine con una grattugia. Abbiamo sminuzzato il salmone affumicato tenendone qualche pezzetto più grande da parte per la decorazione del piatto. Abbiamo tritato lo scalogno e lo abbiamo fatto soffriggere con qualche cucchiaio di olio in una padella. Poi abbiamo aggiunto le zucchine grattugiate e lasciato cuocere per un po'. Abbiamo a questo punto aggiunto il riso e fatto tostare. Abbiamo sfumato con il vino bianco e quando questo è evaporato abbiamo bagnato con il brodo vegetale caldo un po' per volta per portare a cottura. Un paio di minuti prima della fine della cottura abbiamo aggiunto il salmone affumicato a pezzettini e una noce di burro e mescolato a fondo fino a fine cottura. Abbiamo servito subito il nostro risotto zucchine e salmone decorandolo con i pezzettini di salmone tenuti da parte. Per preparare le polpette di patate alla siciliana abbiamo bollito e schiacciato bene le patate. Quando si sono freddate abbiamo aggiunto le uova, il formaggio grattugiato, il pan grattato, lo spicchio di aglio tritato, un pizzico di sale e il prezzemolo tritato. Abbiamo impastato bene fino ad avere un composto omogeneo e sodo. Con le mani inumidite abbiamo formato delle polpette leggermente schiacciate disponendole su di un vassoio. Le abbiamo messe in frigo per una mezz'ora e poi le abbiamo fritte in abbondante olio di semi per poi servirle ben calde. Ed ecco i nostri piatti. infatti qui di fronte a me c'è un risotto bellissimo, riso, salmone e zucchine con queste roselline di salmone che lo vanno a decorare. E poi abbiamo le polpette.

0: polpette di patate alla siciliana, i piatti che ha realizzato per noi la nostra amica Fabiola Semeraro e per finire dulcis in fundo la torta Lisbona che il nostro chef ha iniziato a preparare all'inizio della puntata. Che meraviglia, spolverizzata con questo cacao amaro che ricopre il cremoso, sarà sicuramente deliziosa. Allora assaggiatori, voi state provando le polpette.
1: Le polpette, guarda, proprio il sapore che normalmente nel cibo di strada di Palermo, nelle friggitorie, proprio le polpette di patate, squisite,
0: ecco,
1: buonissime.
0: La nostra siciliana è contentissima, il nostro bresciano invece...
2: Io non ho resistito, l'ho divorata in un sol boccone.
0: Non avevo dubbi, intera proprio. Ma era con l'aglio, attento Luigi.
2: A me l'aglio piace.
0: Lo so che ti piace.
2: Molto buona, il gusto del formaggio la caratterizzava molto.
0: Sì. Infatti sono gustosissime, anche il nostro Giuliano mi sembra molto soddisfatto. Allora, promossa la nostra Fabiola Semeraro come ospite
1: Grazie.
0: D'eccezione oggi nella nostra puntata, ma non finisce qui, sai, perché tutto quello che è avanzato il nostro chef adesso lo riutilizza, ci stupisce con la sua creatività, la sua esperienza e ci fa una bella ricetta del riciclo. Sei curiosa di sapere cosa fa? Andiamo a vedere, vedo che sta lì armeggiando. Che cosa hai preso, chef? Cosa c'è?
3: Cosa ho preso? Cioè, finché mi verrà realizzata come pietanza del riso, io non resisto. Io faccio i supplì.
0: I supplì! Lo sai che per me sarà un supplizio non mangiarli? Ho fatto la battuta, dai chef, ridi, fai finta che ci
3: ridi. Benissima!
0: È vero che mangiare i supplì è uno dei passatempi preferiti anche del nostro Luigi, vero?
2: Meraviglioso, veramente.
0: Ma ti piacciono rossi o bianchi, supplì al telefono, supplì?
2: Guarda, io li alterno. Li alterno un po' rossi e un po' bianchi.
0: Lo sai che io sono stata capace di rendere supplì anche il riso col minestrone avanzato. L'ho fatto asciugare ben bene, l'ho mescolato con l'uovo, il formaggio, poi l'ho passato nel pangrattato ed è diventato delizioso. Tu li fai i supplì?
4: Non amo particolarmente il riso, devo essere sincera.
0: E invece...
4: Li faccio per Giuliano.
0: Perché a Giuliano piace, no? Ti piacciono i supplì, Giuliano?
5: Sì, sì.
0: Ti piacciono rossi o bianchi?
5: Rossi.
0: Preferisci quelli rossi con tanta mozzarella dentro che fila, vero? Ecco, invece il nostro chef li sta facendo bianchi.
3: E oltretutto non stiamo dando la classica forma del supplì, perché insomma è fatta una cosa anche un pochino più
0: carina. Sta facendo delle quenelle con molta eleganza.
3: Sì.
0: Allora, hai preso il nostro risotto, hai aggiunto qualcosa?
3: Un pochino di uovo, del pangrattato per legarli un pochino di più. E basta.
0: E poi li ripassati nell'uovo.
3: Un po' di salmone di quello che era avanzato per le guarnizioni, ok. Certo. Ho messo dentro perché il supplì è un vero piatto del riciclo.
0: E certo, li hai arricchiti un po' con quello che era avanzato, poi li stai ripassando nell'uovo, dopo pangrattato e giù tuffati dentro l'olio bollente. Devo dire che tra polpette e supplì potremmo fare un bel cuoppo di fritti e andarcene a passeggio per lo studio. Che dici, chef?
3: Può essere un'idea.
0: Come vogliamo chiamarli questi supplì? Oggi è difficile. Sonia, Luigi, anche tu, hai un'idea, Fabiola?
4: Non lo so, supplì al salmone?
0: Supplì al salmone, certo, così uno sa subito che cosa va a trovare nel supplì. È una cosa un po' più fantasiosa?
1: Arancina, arancione.
0: Arancina, arancione, però!
3: Caspita, però.
0: E invece, Luigi?
2: Allora, supplì e polpette... supplette al salmone.
0: Le supplette, ma nelle polpette non c'è il salmone, Luigi, no, ve lo
2: ma
0: dico
2: qui
0: io.
2: C'è...
0: Oggi mi arrogo il diritto di dare un nome a questo meraviglioso supplì e in onore di tutti noi lo chiamerei il supplì di quel che bolle in pentola.
3: Oh.
0: Ci piace?
3: Oh.
1: Giusto, ci
3: sì?
1: piace.
0: Supplì di o a quel che bolle in pentola con questo nome fantasioso. Do un abbraccio alla nostra cara Fabiola, grazie per essere stata con noi, grazie per averci raccontato tante cose, aver cucinato con noi, ciao Giuliano, grazie per averla accompagnata, un abbraccio ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi e al nostro chef Fabio Cinelli e vi do appuntamento come sempre alla stessa ora, sullo stesso canale TV 2000, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola, ciao a tutti, grazie,
2: ciao.
6: Van Tirana.

0: No, ma tira giù le mani.
1: E guarda questa suora, invadente, inopportuna.
2: Dai ragazzi, forza!
3: Quello lì è nato per creare problemi.
1: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
3: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
4: Sarei felice di darti una mano.
1: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
3: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
1: Buon lavoro!
5: La serie Canonico, domani in prima serata.
6: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
7: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
8: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, è più di quanto credi.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
10: Non vesto elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe!
11: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
10: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
11: Potrebbero andare meglio.
10: Colpito anche tu dalla recessione?
12: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
10: A volte fa bene parlare con un estraneo.
12: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
5: Foster, un regalo inaspettato. Giovedì in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, una favola moderna, Foster, un regalo inaspettato. Venerdì, una commovente sfida per la libertà, sulle ali delle aquile. Sabato, un viaggio tra fede, sacrificio e speranza, liberi. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Colazione da Tiffany. Buona visione.
13: Signore e signori, tra qualche minuto con i violinisti in jeans, con il regista Michele Celeste, con una storia meravigliosa di mamme che leggono libri a bambini che hanno bisogno di loro fin dall'inizio, arriva Jack LaCayenne. E non dico altro, ci vediamo tra un attimo. L'ora solare, applausi.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone. Dice il Santo Padre: solo Gesù viene a salvarci, nessun altro, perché solo Lui ha il potere di farlo e perché ci ama. San Pietro lo ha detto con forza: non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.

0: O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
1: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: che apre la trattativa dopo la firma tra Washington e Teheran. Venerdì il testo verrà siglato in Svizzera. Tregua militare e fine del blocco navale. Critico Israele. Premier Meloni disponibile a partecipare alla missione europea nel canale di Hormuz con l'ok del Parlamento italiano. Sul tavolo dei grandi del G7 anche il dossier Ucraina. I volti dei poveri, una lettura aggiornata delle fragilità che attraversano il paese, ma anche legami che si indeboliscono. Presentato oggi a Roma il report statistico di Caritas Italiana sulla povertà del nostro paese. I mondiali delle sorprese. L'Iran all'esordio pareggia con la Nuova Zelanda, ma lamenta di essere la squadra più maltrattata del torneo, anche per le misure di sicurezza imposte. E la Spagna viene fermata 0-0 dal Capoverde. Mezzogiorno, un minuto. Ben trovati a tutti voi dalla redazione giornalistica della TG2000. In apertura, come avete sentito, l'accordo firmato tra Stati Uniti e Iran, perché il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha fatto sapere i negoziati per un accordo nucleare definitivo inizieranno in Svizzera soltanto dopo la firma del memorandum d'intesa. Trump dice che Teheran non avrà mai armi nucleari. Ma sentiamo Marco Burini.
1: Dopo mesi di fuoco e fiamme, tanto fumo e poco arrosto. Il memorandum d'intesa con l'Iran è un

0: documento molto generale di una pagina e mezza, senza dettagli, ha ammesso il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, confermando quello che si era intuito subito. Trump e il regime degli Ayatollah hanno solo trovato l'accordo per un negoziato che dovrà dare sostanza all'accordo. Stretto di Hormuz a parte, ma la riapertura sarà lenta, i nodi da sciogliere sono belli duri: il dossier nucleare di Teheran, i fondi congelati, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi, il Libano, che l'Iran tira sempre in ballo. Distruggeremo l'uranio arricchito insieme agli iraniani e torneranno gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, assicura Vance, che prova a rassicurare il suo partito. Il leader dei repubblicani al Senato, Thune, vuole più informazioni dalla Casa Bianca. Secondo Trump, l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, ma pare che nel suo entourage ci sia una spaccatura tra chi sostiene l'accordo, il genero Kushner e l'inviato tuttofare Witkoff, e chi, in linea con la CIA, diffida, il segretario di Stato Rubio e il ministro della difesa Hexet, mentre il ministro degli esteri iraniano Arachki dice che l'occupazione israeliana del Libano viola l'intesa, quindi l'intesa può andare in fumo e può tornare il fuoco.
1: Il governo israeliano è critico sull'accordo e annuncia: resteremo in Libano. Ci aggiorna in diretta la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Resteremo in Libano tutto il tempo necessario per garantire la difesa dei confini di Israele. Lo ha detto ieri sera il primo ministro israeliano Netanyahu in una conferenza stampa con i giornalisti israeliani, rompendo un silenzio di 24 ore in cui è stato duramente attaccato di fatto da tutto il paese, non solo dalle opposizioni parlamentari, perché la maggioranza degli israeliani reputa questo accordo assolutamente dannoso per il paese. Netanyahu ha affermato che la guerra contro l'Iran è stata per lui una vittoria storica, perché lui avrebbe salvato Israele dalla minaccia imminente di distruzione, che in ogni caso la lotta non è finita. Ha anche aggiunto che Donald Trump è un amico, ma le opinioni possono essere divergenti. Netanyahu ha sottolineato anche che intende ricandidarsi alle elezioni che dovrebbero tenersi massimo entro fine ottobre in Israele e anche vincerle, ma sa bene che potrebbe pagare un prezzo molto alto col suo elettorato per questa guerra in Iran, soprattutto se la questione nucleare non dovesse alla fine essere risolta. Ma sono anche i sindaci del nord di Israele ad attaccare il premier, dicendo che non c'è alcuna sicurezza, perché a differenza di quanto ha dichiarato Netanyahu, Hezbollah continua a lanciare missili e droni nei villaggi sul confine dopo 3 anni di guerra. E da Beirut il ministro della salute libanese ha detto che, nonostante l'intensità degli attacchi israeliani sia diminuita dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran, nelle ultime 24 ore però sono state uccise 15 persone, di cui 2 donne, altre 80 ferite, e il comandante dell'esercito regolare libanese ha avvertito gli sfollati di aspettare a tornare nei loro villaggi. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E sul tavolo del G7 la proposta di una missione navale europea nello stretto di Hormuz, ma anche i negoziati per la guerra nel cuore dell'Europa. Augusto Cantelmi.
3: È il giorno dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky sul tavolo del G7 di Vienna. Piomba la crisi nell'Europa orientale con le speranze di costruire la pace. Accolto da Macron, il presidente ucraino incontra Trump e gli altri leader occidentali, il tutto in un momento molto delicato dopo l'attacco russo alla Chiesa ortodossa di Kiev. I leader europei soprattutto provano a fare pressione affinché gli Stati Uniti possano a loro volta insistere con Mosca per almeno il raggiungimento di un cessate il fuoco. Protagonista del summit resta comunque il presidente americano. Il presidente Macron ha promesso a Trump la presenza di navi francesi, tedesche, britanniche e italiane per garantire il transito sullo stretto di Hormuz, che resta il punto nodale della trattativa, almeno nella visione europea. Il dubbio rimane: libero il passaggio oppure ci saranno dei pedaggi? La posizione italiana viene espressa dalla premier Meloni, che ha detto sì all'invio di navi nello stretto, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Intanto sarebbe iniziato il disgelo con Trump dopo i momenti critici attraversati negli ultimi mesi. Nessun faccia a faccia, ma per ora un cordiale colloquio.
1: E andiamo proprio in Ucraina. Notte di droni di Kiev sulla Russia dopo il danneggiamento del monastero millenario patrimonio mondiale dell'UNESCO colpito da un raid russo. Paolo Fucili.
4: I droni ucraini vanno all'attacco e colpiscono a 15 chilometri dal Cremlino. È successo nelle prime ore del mattino di oggi. Un drone è andato a bersaglio su una raffineria di petrolio della periferia di Mosca, provocando un furioso incendio domato ore dopo. È l'impianto da cui dipende una grossa fetta di forniture di benzina e gasolio.

orgoglio alla capitale russa, protetto da un solido sistema di difesa. Putin non garantisce la sicurezza di Mosca, afferma in tono trionfale Andriy Kovalenko, capo del centro antidisinformazione del Consiglio Ucraino di Sicurezza Nazionale. Abbiamo intercettato tutti i 172 droni lanciati stanotte dall'Ucraina in territorio russo, da Mosca fino in Crimea e sulle acque del Mar Nero,

0: ministro della difesa russo, Mosca intanto deve fronteggiare l'ondata di sdegno per gli ordigni che fra domenica e ieri hanno danneggiato il complesso della cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, un crimine contro l'umanità, contro il cristianesimo, contro il patrimonio spirituale, storico, culturale ucraino. Protesta oggi il Consiglio Panucraino delle Chiese e delle organizzazioni religiose, rammentando i già 800 edifici religiosi distrutti o danneggiati dalla guerra.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione dello 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua. E adesso una lettura aggiornata delle fragilità che attraversano il paese, ma anche legami che si indeboliscono. Presentato oggi a Roma il report statistico di Caritas Italiana sulla povertà nel nostro paese. In diretta Pierluigi Vito, buongiorno.
2: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Il report di Caritas Italiana è stata l'occasione per fare il punto su una povertà che è sempre meno una caduta improvvisa, occasionale, ma una situazione che grava su 5,7 milioni di italiani, il 10% della popolazione, era il 3% prima del 2008, quindi un peso strutturale. Sono oltre 282.000 le persone incontrate e sostenute dall'universo Caritas Italiana nel 2025, un più 48% nell'ultimo decennio. Il 56,7% di loro sono stati cittadini stranieri, ma nel sud Italia i due terzi degli utenti Caritas sono italiani. Nodi cruciali che sono stati sottolineati: il lavoro, un lavoro povero, il 24%, quindi uno su quattro di chi si rivolge alla Caritas ha un'occupazione che non basta ad arrivare alla fine del mese. La casa, poi, una questione che riguarda oltre un terzo degli utenti dei servizi Caritas, e la salute. Sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, e questo vuol dire un aumento della fragilità sanitaria, in particolare quella mentale. Sullo sfondo di tutto il grande nodo della solitudine. Una persona su cinque vive sola, il 21,8% degli over 75 non ha nessuno su cui contare, e questo vuol dire aggravare le situazioni di marginalità. Su questo aspetto vi lascio con le parole di Don Marco Pagnello, direttore della Caritas Italiana, e vi restituisco la linea.
3: I dati di quest'anno ce lo confermano, che la solitudine accompagna alcuni processi e che poi diventa anche purtroppo l'occasione per cadere in altre trappole. Penso alla questione della pratica dell'azzardo, penso ad altre povertà che nascono appunto da quel fenomeno tutto nuovo che noi chiamiamo povertà relazionale. Molti anziani per esempio frequentano le nostre mense non perché hanno bisogno di cibo, perché non possono permettersi la spesa quotidiana, ma perché trovano lì un luogo dove quantomeno poter condividere uno sguardo, poter condividere una parola con qualcun altro.
1: Nuovo SOS dal Mediterraneo centrale. A lanciarlo per una imbarcazione in difficoltà al largo della Libia è Alarm Phone. A bordo 30 persone. La carretta del mare è alla deriva a circa 50 km dalla costa di Tobruk. Gli imputati del processo Torre Milano sono stati assolti perché hanno agito in buona fede a fronte di una giurisprudenza sul concetto di ristrutturazione che è cambiata negli anni. Lo spiega in una nota il presidente del tribunale Fabio Roia. E adesso la giornata che ricorre oggi del lavoro domestico, un ambito prezioso per tante famiglie con più di 1 milione di lavoratori, ma oltre la metà è ancora sommerso. Antonella Mazzaterme.
4: Per le pulizie di casa, ma non solo, dalle colf alle tate alle badanti, è in crescita il fabbisogno di assistenza familiare, settore che da solo è in grado di produrre quasi l'1% del PIL, eppure è costante il calo dei collaboratori regolari. I dati sono diffusi nell'odierna giornata internazionale del lavoro domestico da Assindatcolf. Nel 2024 gli occupati erano oltre 1 milione tra dipendenti e non, per un valore aggiunto di 17 miliardi di euro circa, anche se sta crescendo il tasso di irregolarità che nel 2023 è stato più della metà del totale.
5: Non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare che è interamente a loro carico, e quindi si ricorda.

0: più spesso a lavoro non in regola. Che cosa si può fare per cambiare questo? È Assindalt Polfe Danni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico. Solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
1: Doverosa per valorizzare il settore, l'emersione del sommerso, chiarisce l'associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, avrebbe anche concreti e benefici effetti, dal maggior gettito contributivo e fiscale al rafforzamento della sostenibilità del sistema previdenziale.
2: È di poco fa la notizia del ritrovamento del corpo della donna uccisa nel Veneziano dalla nipote 17enne. Sono ora in corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco. Nuove norme per la tutela dei passeggeri dei voli aerei approvate dalla Commissione Conciliazione Europea. Novità per il bagaglio a mano. Le compagnie saranno tenute a includere il bagaglio nella tariffa base, mostrando un'opzione più economica per chi volesse imbarcarsi solo con una piccola borsa o con uno zaino. E adesso i mondiali delle sorprese, l'Iran all'esordio pareggia con la Nuova Zelanda, ma lamenta di essere la squadra più maltrattata del torneo, anche per le misure di sicurezza imposte. E la Spagna viene fermata 0-0 dal Capoverde. Andrea Domaschio.
3: Per la nazionale iraniana debutto con risultato positivo ai mondiali di calcio americani, pareggio 2-2 con la Nuova Zelanda nella partita d'esordio a Los Angeles, ma contornato dalle contestazioni dei tanti iraniani trapiantati negli Stati Uniti. Persiani per lo più legati al vecchio regno dello Shah e ostili al regime degli ayatollah islamici dal 79 al potere a Teheran. Contestazioni fuori dallo stadio iniziate già molte ore prima del match d'esordio dell'Iran e poi proseguite all'interno con fischi all'inno nazionale e cori di sostegno al popolo iraniano. Mentre giocatori e allenatori lamentano di essere la squadra più maltrattata del torneo iridato. Intanto la sorpresa del giorno è l'impresa di Capoverde che al debutto è riuscita a fermare sullo 0-0 le furie rosse della Spagna. Con le sue incredibili parate, il portiere Vozigna è già diventato l'idolo del piccolo paese arcipelago africano nell'Atlantico. Mentre un'altra nazionale africana, la Tunisia, dopo la sconfitta per 5-1 subita a opera della Svezia, ha esonerato l'allenatore Lamouchi sostituendolo col connazionale francese Renat.
2: Una notizia che arriva dalla sala stampa della Santa Sede. Lunedì 22 giugno il Papa, accogliendo l'invito del direttore esecutivo, si recherà negli uffici della sede romana del Programma Alimentare Mondiale. Leone XIV incontrerà i partecipanti alla sessione annuale del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti assieme ai loro familiari. Ed è tutto, vi lascio a Terza Pagina, l'approfondimento culturale a cura di Saverio Simonelli. Il TG2000 tornerà alle 14:50. 55, grazie al vostro tempo e buona giornata.
4: Dal 16 giugno arriva in libreria il nuovo saggio di Franco Cardini, Terra Santa e Dannata, da De Agostini. Dal 16 al 21 giugno a Lamezia la 15ª edizione del Festival Trame, dedicato ai libri a tema mafia. Dall'8 al 14 luglio il Festival Art Nouveau Week, una settimana per scoprire la corrente artistica in 300 città.
5: Guerre e violenze, capi di Stato e di Governo irragionevoli, nessun rispetto per la natura, terrorismo e sfruttamento degli esseri umani sono le situazioni del nostro tempo da cui parte il pamphlet di Franco Marcoaldi, La Disperanza, edito da Einaudi, per arrivare a considerare che se i giovani non hanno più speranze in un mondo migliore, non hanno torto. Ma cosa vuol dire? Si chiede l'autore. Vuol dire che hanno abbandonato un'idea illusoria o falsa di queste sentimento fiducioso verso la vita per approdare a qualcosa di meno ideologico e più concreto, la disperanza del titolo.
6: La disperanza appunto è un'ulteriore strada, cioè quella di chi continua a vivere con tenacia, combattendo contro queste soprusi ed ingiustizie, ma anche senza rincorrere più delle pigre illusioni in una scena paradisiaca sempre di là da venire.
5: Non un saggio sociologico, ma una riflessione che parte dall'ascolto di alcuni giovani amici.
6: Proprio ascoltando la voce di questi ragazzi, io credo che la loro lucidità nell'accettare questa condizione, che significa anche accettare la nostra caducità di essere immortali, corrisponda a una vita più piena e paradossalmente più gioiosa, perché più consapevole.
5: Ovviamente, per intenderci, c'è speranza e speranza.
6: Oddio, c'è anche poi ammirazione nei confronti della virtù teologale della speranza, in particolare in una lettura molto bella che ha fatto Padre Bianchi, quando appunto evita tutti i rischi di una parola vuota, retorica, e parla invece della speranza come un'assunzione di responsabilità.
4: Lo scrittore Nico Pirozzi racconta la storia dell'imprenditore che portò il calcio a Napoli.
7: E anche la storia di un visionario che accanto a delle non comuni qualità di imprenditore illuminato seppe coniugare doti di generosità e profonda umanità. Non a caso, nelle aziende di cui era capo, rimodulò l'organizzazione del lavoro e più in generale il rapporto tra capitale umano e profitto, anticipando di 50 anni quelle che furono le intuizioni di Adriano Olivetti, un altro grande imprenditore di religione ebraica. Con l'unica differenza che il nome di Adriano Olivetti è conosciuto da tutti, quello di Giorgio Ascarelli da pochissime persone. Speriamo che il centenario della fondazione del Club Calcistico Azzurro sia anche l'occasione per riservare a Giorgio Ascarelli il meritato, seppur tardivo, riconoscimento.

Martedì. Al nord pressione in lieve diminuzione. In questa giornata ci saranno delle piogge sui settori alpini. Sul resto delle regioni ci sarà un cielo molto nuvoloso. Clima estivo. Al centro, alta pressione sulle regioni. Giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili temporali sull'Aquilano. Temperature massime fino a 33 gradi in Toscana. Al sud, anticiclone meno forte. Mattinata per lo più stabile, poi scoppieranno dei temporali sia sugli Appennini sia sulla Sicilia centro-orientale. Modesto calo termico di giorno. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

È scattata l'ora solare, buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati. Oggi sapete quando uno dice puntatona, piena così, puntatona, puntatona perché lui c'è ed è un ragazzo, ora scopriremo anche di quante primavere, continua a essere il grande, grandissimo artista di sempre, l'uomo che ha girato il mondo, si è esibito sui maggiori palcoscenici del mondo e continua a prendere un mare di applausi. Stiamo parlando di Monsieur Jack Lacayenne, proprio lui, eccolo qua, buongiorno. No, stia comodo e seduto, maestro. Accanto a lui un grandissimo amico, attore, regista, che ha il grande merito di aver deciso di raccontare tanta arte in un libro. Jack Lacayenne, le mirabolanti performance dell'uomo di gomma. Michele Celeste, ben arrivato. Poi abbiamo pensato, per presentare quei due geniacci che stanno sul palco, che sono due geniacci, sono persone che fanno un uso del violino e della musica che è veramente strepitoso, guardatevi questo Jack Lacayenne bambino, è identico, ha la stessa faccia, uguale, no, sta già lì che dice, eccolo qua, con un violino in mano, il piccolo Alberto Longoni, per arrivare ad Angelo Di Guardo e Antonio Macri, che sono i violinisti in jeans. Prego, signori.

0: come nessuno. Signori violinisti in jeans, viola, violino, stiamo parlando di due artisti eccezionali, eccezionali, che come vedete fanno uso di questi strumenti nel modo migliore. Obladi oblada, e non solo, l'internazionalità e il saper fare uso del violino in quella maniera e il saper fare uso della propria arte d'artista nella maniera di Jack LaCaillène. Questo Alberto Longoni, che sì, diventa Jack LaCaillène, come? Sto nome, da dove
1: come
0: viene?
1: Alberto da Giussano, perché lì erano tutti Alberto, Alberto, Alberto.
0: Alberto, Alberto, Alberto, Alberto, Alberto. Ma Jack LaCaillène come nasce come nome?
1: Giocando quando andavo alla Santa Tecla, che c'era... Era un posto dove facevano il Dixieland.
0: Sì.
1: E allora io sono arrivato lì perché non sapevo niente, io non ero che ballavo, facevo. Sono arrivato e da solo, guarda che...
2: Allora come si muove?
1: Ma di dove che ti salti fuori? Da dove che salti fuori? Da dove salti fuori? Ma no, allora... Come ti chiami? Alberto, Alberto Longoni. Dici no, Alberto no. Allora hanno cominciato. Uno dire Jack, l'altro berebe. Poi è uscito Jack LaCaillène. Ho detto sì, lascia quello lì. E mi sono fatto chiamare sempre Jack LaCaillène. È rimasto.
0: Gli dobbiamo tanto noi a questi signori, perché dobbiamo tanto, perché è un nome perfetto, Jack LaCaillène. E qui la domanda la devo fare. Quanti anni ha Jack LaCaillène?
1: E sono il 37.
3: 89.
0: 89. L'uomo di gomma, l'uomo di gomma e non solo. Noi abbiamo imparato a conoscerlo, per esempio, vi ricordate No Stop? Vi ricordate quei programmi dove quest'uomo arrivava e faceva cose straordinarie, metteva un'intera tazzina da caffè in bocca? E Michele non ha perso l'occasione per dare il titolo a questa bellissima doppia biografia, posso definirla così?
4: Sì, sì, sì.
0: Questo è un grande lavoro degno di te, Michele, come amico e come attento uomo di spettacolo, perché lui ha veramente un'arte che dura da tanto tempo.
3: Ma guarda, noi per più di 10 anni siamo stati in giro, diciamo, per l'Italia a portare i nostri spettacoli, e quella per me è stata veramente un'occasione ghiotta, perché facevamo numeri diversi chiaramente sul palcoscenico, però quando si esibiva Jack io stavo sempre dietro le quinte per carpire i suoi segreti,
0: il momento,
3: non
0: certo,
3: tanto per quanto riguarda il ballo, per quello che lui faceva, perché è quello, è Jack LaCaillène, ma capire i meccanismi dello spettacolo, i meccanismi dell'attenzione, perché lui usava le scarpe bianche, perché diceva sempre, per illuminare un percorso, perché il bianco ti fa vedere il movimento del piede, quindi il pubblico presta attenzione a quello che fai, alla scelta dei colori nel costume.
0: Certo.
3: Ecco, io ho approfittato di questa occasione per carpire i suoi piccoli segreti.
0: Sì. Le edizioni sono Boré, gli editori vanno sempre citati, scusatemi, sì, se non...

0: l'ho fatto. È tutta una vita di segreti di grande arte la
1: sì,
0: sua.
1: Sì, sì, sì. Che io ho avuto modo, tra l'altro, sempre di approfondire e quindi prendere nota durante i nostri lunghi viaggi, perché prendevamo a noleggio con la compagnia un minivan,
0: un pulmino
1: diciamo. Ecco, viaggiavamo e lui stava sempre accanto a me, perché io mi ponevo anche alla guida, per parlare, tenermi sveglio, perché lui chiaramente da giramondo sapeva anche i rischi della strada, certo, dopo certo, lo spettacolo. E trascorrevamo delle notti intere viaggiando a chiacchierare. Lui mi raccontava queste storie che io...
0: Ma Michele Celeste è uno attento, uno dice ho passato una notte a chiacchierare, che bello. No, lui registrava.
1: Sì.
0: Noi ci fermiamo soltanto un attimo, ma io lo faccio sta cosa. Io mi alzo. Chiedo a Monsieur Lacayenne di alzarsi con me, ma solo un attimo, 1, 2, 3, ecco, poi mi metto qua, sì. Come la devo lanciare la pubblicità, come ci muoviamo, come possiamo muoverci?
2: Sì.
0: Proviamo. Signori, anche mi sta capitando, Jack Lacayenne.
1: La pantera rosa.
0: Pubblicità, dico bene?
2: Pubblicità.
0: A tra poco. E quando...

0: In Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
10: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.

0: Cri, violinisti in jeans, con la loro storia internazionale di successi. Vi racconteremo tra poco, maestri indiscussi del pentagramma e dell'uso del violino e della viola, perché vi racconteremo anche questo. Jack LaCaillène, signori, applauso, grazie. Jack LaCaillène, proprio lui, con Michele Celeste, che ha scritto sull'amico di una vita intera questi due libri meravigliosi, Pausa Caffè e La mirabolante performance dell'uomo di gomma. Allora, lo chiamano Jack LaCaillène, si accorgono che sia perfettamente snodato, ma io voglio riportarlo ad una sera. È il 1957, c'è il primo festival del rock and roll e danza e jazz organizzato al Palazzo del Ghiaccio di Milano.
1: Sì.
0: E tu avevi in cartellone un doppio nome, Jack LaCaillène e...
1: Il Torquato e il Molleggiato.
0: Il Molleggiato.
1: Sì, beh, però gli organizzatori... No, lui deve... No, lui si deve chiamare... Lui si deve... Vabbè.
0: Chiamatemi come volete. Tu eri già arrivato però a tanta importanza, a tanto festival, perché
1: sì.
0: dove hai imparato l'arte sì. di essere un artista?
1: No, sono così, a parte padre...
0: Il tuo papà era una persona...
1: Però io queste cose le ho imparate vedendo niente, perché non c'erano i film e tutte queste
0: esatto.
1: cose. Però c'era l'oratorio, ecco lì dove c'era l'oratorio, perché l'oratorio... E chiamavano quello, venivano lì a fare le prove perché gli dilettanti devono fare uno spettacolo. Allora io ho imparato un po' da questi dilettanti. Io suonavo il violino, ho suonato il violino fino a 9 anni. Fino sì. a 9 anni. Però babbo, mi piace, cosa devo fare? Volevo fare il teatro, le cose.
0: Tu ti sentivi portato per il teatro?
1: Sì.
0: Questo è il tuo
2: sì,
0: papà.
2: Questo
1: no,
2: è
1: ma... sì, sì,
0: eccolo
1: sì,
0: qua, persona bravo, stupenda.
2: Pensa che suo papà, durante la guerra, lavorava in Germania, ha saputo, parlando appunto anche il
0: parlava
2: tedesco, che dovevano
0: lingue.
2: Bombardare quella città, ed è scappato e a piedi dalla Germania è giunto a Giussano, dove poi si ammalò gravemente appunto per
1: la malaria.
2: E quindi...
0: Che vite! E quindi però... Però immaginate questo bambino che cresce in un clima dove l'arte c'era. E dice bene Jack, perché io continuo a chiamarti
1: no,
0: così
1: vieni.
0: Ovviamente, così ti chiami. Non c'erano, non potevi andare a cercare sul telefonino
1: no, non c'era
0: uno
1: niente.
0: Spettacolo. Quindi il tuo era talento puro.
1: Solo quelli che vedevo, che c'erano dei personaggi che dovevano montare uno spettacolino per i bambini, tutti così. Allora io... Ho visto certe cose, allora andavo lì, prendevo un pezzo di legno, lo tagliavo, io ho fatto la scenografia, poi c'era uno che suonava il sassofono, però solo con il naso storto così. E quando passava lui sempre suonava, non me ne ricordo. Quindi lui, la mia forza è stata di capire.
0: Guardate proprio se faccia storta cosa faceva quest'uomo e cosa fa. Di intuire, di capire, di rubare, nella sezione migliore del termine.
2: Lo chiamavano faccia di gomma.
0: Faccia
2: o
0: di gomma.
2: L'uomo di gomma.
0: Arriveremo anche alla tazzina da caffè, però sì. ci arriviamo tra un attimo. Sì. Attenzione, signori, fino agli anni 50 entra nella sua vita Vanna Revelli, campionessa italiana di rock and roll.
1: Sì.
0: Conosciuta col nome d'arte di Gelsomina, scusate l'omaggio ovviamente alla strada.
1: Sì.
0: Voi siete stati una coppia meravigliosa.
1: Perché girando il mondo si chiamava un nome italiano così, ma non era carino. Allora gli ho detto chiamati questo nome.
0: Gelsomina.
1: E difatti noi, Jack LaCaillène e Gelsomina,
0: sono arrivati al Ed Sullivan Show. Questi due signori, e sono stati capaci di girare il mondo e di raccogliere applausi da tutto il mondo in una maniera strepitosa. A proposito di Molleggiato, tu e Adriano Celentano, una lunga, bellissima amicizia.
1: Sì.

0: perché lui è diventato il molleggiato, ma sì, tu sei rimasto sì. Jack LaCaglione.
1: Sì, certo. Sì, ma io sono e qui quando gli stavo dicendo, quando doveva fare 24.000 baci,
0: sì?
1: Noi siamo messi sotto l'albergo, così, ho detto, guarda Adriana, fai così, fai colà, stai così, no, non fatti vedere.
0: Beh, il tuo Yuppidu
1: L'ha imparata da me quando ha fatto questo pezzo qui,
0: sì?
1: Era roba mia, che l'abbiamo fatta lì
0: Avete avuto una vita, sì. guardatelo che bella questa fotografia, proprio dove vedi...
1: No, questo è Yuppidu.
0: Questo è Yuppidu,
2: sì.
0: me la ricordo
1: no,
0: bene.
1: Dico, non c'entra.
0: Non c'entra 24.000 baci, sì. Scusi maestro, lei è molto preciso, lo so.
1: Infatti lui io ho inventato tutto, ma insomma è una cosa lunga, e lui veniva lì, mi faceva fai così, poi io facevo tutte altre cose perché...
2: Questa foto per me è una foto molto emblematica, perché comunque fa vedere chiaramente la forte osmosi che c'era tra i due artisti. In questo caso LaCaglione stava creando il suo numero, il cameo spettacolare, certo. in Yuppidu, e Celentano nello stesso tempo, guardate i passi, sta seguendo, fa le prove della macchina da presa, perché in Yuppidu Celentano stava dietro la macchina da presa da buon orologiaio. Quindi,
0: che bella questa cosa che
2: perché
0: dici.
2: Era un orologiaio da
0: assolutamente
2: ragazzo.
0: Io ho una cosa da chiedere, poiché nulla in questo studio appare a caso, c'è una bombetta, anzi uno strano cappello sul tavolo, a cosa serve?
2: Allora, questa è una delle cose un po' che mi ha regalato durante la sua carriera, con questi insegnamenti, diciamo, indiretti, Jack LaCaglione. Jack LaCaglione fa largo uso nei suoi spettacoli di piccole cose che chiama gli accessori, quindi l'ombrellino e se il clown, non occorrono le scarpe, il bastone o un altro, cambiare il capello diventi Charles Chaplin. Ecco,
0: gli accessori di Jack.
2: E allora durante i nostri spettacoli io inventai anche, copiai da lui un po', rubacchiai questa cosa degli accessori, per cui ecco qui abbiamo un cappello che sì. Basta metterlo in sì. Testa, ecco qui immediatamente sì. E fa delle cose strane, basta un piccolo accessorio. Perché se non fate l'applauso qua facciamo però guarda e poi facevamo anche questo per chiudere con Jack, eccolo qua.
0: Ma che belli che siete! Allora, perfetto.
1: Mi vuoi un bene, guarda.
0: E perché secondo te le persone ti vogliono bene?
1: Perché lui, non so, gli è partito da dove?
0: Gli è partito il bene, e questo è sicuro. Però tu sei uno che si fa voler bene, Jack.
1: Come?
0: Sei uno che si fa voler bene?
1: Ah, sì.
0: Ah, sì.
1: Ho amato tutti. Anche
2: Jack non è una persona avara, per no. Questo tutti lo vogliamo bene.
0: Si esibivano nei teatri milanesi Aldo Fabrizi, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Totò, Macario, e c'era questo ragazzino che faceva la clac. E anche lì, facendo la clac,
1: al lirico, al cinema lirico.
0: Però guardavi e imparavi.
1: Sì.
0: Guardavi.
1: Ora guardavo, ma poi non guardavo per prima, che era meglio, quelli cinema e varietà, sì. Non così importanti, sì. Quelli sì. Erano importanti. Però io guardavo tutto, quando poi finiva tutto, c'era la passerella.
0: Sì.
1: Allora io andavo là, stavo lì. All'uscita del cinema, io ero lì, come si muove, che bravo, oh Walter Chiari, oh guarda che... Cioè io vedevo, sentivo tutti questi qua, capito?
0: Però sai, Jack...
1: Però è successo, che io, fuori da guardare, ci sono venuti dei milanesi di Giussano a vedere anche loro dietro, dove escono...
0: Gli artisti,
1: dietro.
0: Sì.
1: Uè, Jack!

0: Alberto, perché io mi chiamavo non Giallacriano. Oi Alberto, siete fechi? Siete venuti che qua? Ven con nunca, dem il nain, dem balan, dem de chi. Cioè, allora loro mi hanno strascinato che io 12 anni, 12, 11, 12 anni, mi hanno portato con loro in certi locali dove ballavano. Allora ho cominciato anch'io a vedere come ballano, come non ballano, e lì c'è una storia.
1: Però in tutta questa, che è una lezione importantissima per tutti noi, in tutti i lavori che possiamo fare, no? Guardare e imparare, rubare con gli occhi. Poi però salta fuori il talento puro,
0: eh sì.
1: E il tuo è talento puro, Jack.
0: Certo.
1: Perché il tuo è talento, saper usare così il corpo, la faccia, è talento. Sta tazzina da caffè, come ti è venuta in mente?
0: No, questa è di Walter Chiari.
1: È di Walter Chiari? Vero?
0: Quando ero in Spagna, a Madrid,
1: sì.
0: Alla fine dello spettacolo c'era Walter Chiari, c'erano 5-6, di quei nomi che hai detto prima,
1: sì.
0: Erano quasi tutti quelli che erano lì in sala. Allora, Giallacriano, che mi chiamavano, dice: cosa fai adesso? Dai, vieni con noi, vieni a mangiare. Sono andato a mangiare con loro.
1: Sì.
0: Che poi mi hanno fatto fare anche un pezzo nel film.
2: Come gli zitelloni.
1: Sì,
2: gli
1: zitelloni.
0: Gli zitelloni, sì. Che poi sono stato tagliata perché io ballavo bene, il rock and roll avevo fatto un successo.
2: Però
0: Invece, come si chiamava, che comandava tutto.
2: Il regista.
0: No, cioè niente, l'hanno tagliata perché non volevano il rock and roll, che era una cosa che...
1: Rock and roll era una cosa troppo moderna.
2: C'era la censura.
1: Certo.
2: C'era la censura.
0: E allora, quindi... però stando lui a Walter Chiari, le barzellette, le cose, sai, tu, a un certo punto lui, Walter Chiari taglia così, poi io dicevo anche delle parole strane, così. Allora io cosa ho fatto? Per mettermi in forte con lui, ho preso una bistecca, l'ho tagliato un pezzettino. Poi ho preso un pezzettino per far vedere che ero di classe, no? Allora, Walter Chiari, per far vedere a me che facevo più bene, così,
1: sì.
0: Prende la tazzina del caffè e così la fa. E se la mette in bocca. E da lì l'ho presa.
1: Da lì l'ha presa. Signori, l'uomo che ha conosciuto Mick Jagger, Jimi Hendrix, i Beatles, ha conosciuto il mondo, ha soprattutto conosciuto le corsie degli ospedali, ospedali infantili, ospedale Bambin Gesù, dovunque ci fosse bisogno di portare la tua arte per far sorridere e ridere i bambini. Questa, Michele, è una
0: anche
1: parte
0: a Milano,
1: importante.
0: Il coso dei tumori, fatto tutto questo, però sul palco. Non che andavo a dargli la trombetta, a fare pipipi, come ti chiami? No.
1: Il spettacolo.
0: Spettacolo, bello.
1: Spettacolo. Allora.
0: Poi il capo, per finire, mi portavano sopra. Ecco, guarda questa qui. Ah, che bella, ciao. Noi non ho potuto scendere perché... Mi facevano vedere tutti quelli che non potevano scendere.
2: Poi ha anche continuato nelle scuole, la moglie Franca è una maestra, quindi
1: certo.
2: Lui andava nelle scuole. Io conservo delle lettere bellissime, delle impressioni di questi ragazzini, oggi uomini, sull'uomo snodato, l'uomo senza ossa lo chiamavano.
1: L'uomo senza ossa
2: per
1: così
2: i movimenti
1: era
2: che faceva.
1: Meglio noto.
2: È un'altra cosa molto bella, e lui si dedica anche a fare dei vasi artistici.
1: Come
2: molto
1: no, li
2: belli.
1: Vediamo, abbiamo le fotografie.
2: Ha preparato durante gli anni dei vasi non rifiniti che poi faceva, quindi non completi,
1: che faceva
2: fare ai bambini.
1: Questa è l'arte di Giallacriano oggi, che semplicemente ricalca ed è naturale figlia dell'arte che lui ha portato avanti nel modo migliore. Io ringrazio Michele Celeste, fondatore e direttore artistico del teatro De Sé La Condotta, ed è un'ottima condotta. Ringrazio Giallacriano, vi invito a leggere questi due libri che sono la giusta misura di un artista così grande.
2: Che hanno da quei volumi oggi abbiamo creato assieme un cine racconto dove io da attore interpreto Jack La Cayenne che racconta la sua carriera con tutte le immagini inedite, interviste, quindi è una cosa, abbiamo, signori, fatto veramente un bel lavoro.

0: dedica di più. Sapete che cosa facciamo ora? Intanto mandiamo un bacio a Jack, ma grande così.
1: Grazie.
0: Ma grande così, ringraziandolo infinitamente per essere stato con noi. Poi anche lui camminava in modo unico al mondo, Michael Jackson. E allora per Jack LaCayenne, per Michele Celeste, i violinisti in jeans suonano Michael Jackson. Andiamo. Grazie, Jack.

0: Angelo Di Guardia e Antonio Macri, venite, venite, venite, venite, venite.
1: Grazie.
0: Che
1: grazie.
0: Siete bravi, che non si dice in italiano, ma rende tanto grazie, l'idea. Grazie. Bravi e signori, prego, prego, Angelo, sedetevi. Allora. Sono eccezionali e hanno studiato al conservatorio. Allora, attenzione, non voglio sbagliare. Angelo a Catania e Antonio a Palermo, dico bene?
2: Al contrario,
0: ecco, appunto, non ci sono problemi. Comunque, sia, è così. Catania, Palermo, è sempre colpa mia, perdonatemi. Sente un applauso
2: Sicilia.
0: Di ristoro, su.
2: Di
0: supplico, solo per evitare di sembrare. Allora, il concetto è questo. Voi sapete fare uso di questo strumento che è una voce umana. Siete passati per il metronomo, per il solfeggio, per gli studi più classici, per poi arrivare a approdare ad un'arte che è tutta vostra. Nata come?
1: Più di 30 anni fa avevamo la voglia, l'intenzione, si vedono le foto,
0: bellissime,
1: avevamo la voglia di fare qualcosa di diverso. Pensavamo a qualcosa che potesse sdoganare questi strumenti ad arco, perché intesi e conosciuti.
0: Sdoganare,
1: come...
0: questo è molto interessante.
1: Sì, sdoganare, perché non
0: cioè, so,
1: c'era la voglia di fare qualcosa che andasse oltre la musica classica. Quindi,
0: sì.
1: Per caso, con la voglia, con la ricerca di iniziative, di idee particolari, è nata questo connubio, è nato questo modo di fare musica, sommando il classico con il pop, con il rock, con il moderno, con i ritmi leggeri, con la batteria, con la...
0: Che non è, poi posso dire un'altra cosa, siete proprio belli, cioè è una cosa, è così particolare, ma che quando eravate giovani, è così speciale questo modo che voi avete, e la vostra idea, possiamo far vedere subito questi specialissimi fuochi d'artificio, guardate con noi, così capiamo immediatamente meglio. Guardate queste immagini. Ecco. Ale. Allora, non sfuggirà al nostro pubblico che tocchino con l'archetto le corde di violino e viola e i fuochi d'artificio vadano a suon di musica.
2: Sì,
0: dove
2: infatti qua siamo
1: siamo
2: nella piazza di
1: Malta. In una serata splendida,
2: diciamo, abbiamo cercato sempre qualcosa di particolare, perché non coniugare il suono delicato del violino con i fuochi d'artificio, i due opposti, perché
1: anche questo
2: in fondo

0: Angelo ha accennato, noi stavamo dritti dietro all'Egio col papillon, certo. E facevamo questo genere di nascosto perché i nostri maestri se no ci buttavano fuori dal conservatorio.
1: Anche questo. Quindi era carboneria praticamente, sì, no? Carboneria sì, musicale.
2: Per alcuni anni ci hanno criticato, poi, sì, poi nel corso degli anni, nel corso degli anni sono diventati i nostri fan,
1: certo,
2: sfegatati.
1: Perché avete detto bene, avete sdoganato?
0: Sì, sì, sì, e perché proprio veramente ci siamo anche beccati qualche critica inizialmente. Però siamo riusciti a proporre il violino nella televisione, nei talk show, certo, perché era questo il nostro intento.
1: Nei più grandi appuntamenti sportivi, voi siete, sì, ragazzi, sì, voi siete un vanto per l'Italia ovunque nel mondo.
2: Grazie.
1: E l'Italia stessa.
0: È stato quello di portare molti giovani allo studio del violino. Questo qua era l'obiettivo forse principale e forse ci siamo riusciti.
1: No, ci siete riusciti sicuramente. Teatro di Catania, andiamo ancora con altre immagini, poi vi racconto la storia di un matrimonio molto particolare, ma quella è un'altra versione. Andiamo, guardate con noi.

0: strumento che cos'è? Quella è Sant'Agata, la riconosco.
1: Sì, questa è una sinfonia che abbiamo dedicato a Sant'Agata e l'abbiamo scritta per 120 elementi, ci siamo espressi al massimo e tutto prende spunto da una poesia scritta da un nostro amico Giovanni Castorina che aveva dedicato con amore alla Santa. Questa cosa mi ha ispirato inizialmente a me, poi ho coinvolto anche Angelo. E il risultato è stato emozionante.
0: Siete pericolosi, voi avete un'idea, la realizzate e il mondo cambia. Allora suonano per amicizia, per dolcezza, perché sono persone generose, ad un matrimonio un po' di anni fa. E a questo matrimonio c'era una bimba di 2 anni, così mi è stato riferito.
2: Sì, sì, ho raccontato.
0: È un matrimonio di vostri amici, chiaramente, sì. Quindi sono amici e quindi ti portano con loro gli strumenti. Che succede un tot di anni dopo?
2: Praticamente ci chiamò la mamma di questa bimba che poi sposammo a distanza di 20 anni, no?
0: Sì.
2: E raccontandomi questa storia che ci commosse tantissimo, perché ci chiese di suonare un matrimonio. Io pensai, non so, ti risposi, no? Lo sto scherzando,
0: no, certo.
2: Assolutamente. Invece no, mi raccontò personalmente questa storia della bimba che all'epoca aveva 2 anni e disse in maniera bambinesca all'epoca, disse mamma io il giorno che mi sposo voglio questi
0: due
2: qua.
0: Musicisti
2: nell'arco di 20 anni. Questa ragazza non ci aveva più visto, non ci aveva più notato né in televisione, che noi suoniamo spesso in un'emittente siciliana, e niente, quindi non ci aveva più visto, e se un giorno chiese alla mamma di poter conoscere quei due che 20 anni prima avevano suonato al matrimonio dei genitori.
0: Questa il risultato cosa ci è questa fotografia, signori. Allora, perché dico questo? Perché se si entra nel cuore di un bambino come due soggetti quasi fatati, due persone che sanno fare cose che altri non sanno fare, lì si rimane. C'è una persona che voglio ricordare che ha avuto a che fare tanto con i violinisti in jeans, Franco Di Mare. Franco era un loro appassionatissimo tifoso, vostro appassionatissimo tifoso. E voi avete fatto tanta televisione, avete...
1: Sì, ci invitò più di una volta, poi anche al Teatro Antico di Taormina abbiamo fatto uno spettacolo insieme, ma era un'emozione parlare con lui, sapere quello che aveva fatto quando adottò la bambina, ci dedicò anche il libro. Veramente una persona che mi emozionava solo a vederla.
2: Spontanea, vedete
0: come le persone...
2: Senza nessun tipo di...
0: Franco era questo, sì. Franco voleva bene perché sì. Sì, e riconosceva gli artisti veri. Noi ci fermiamo soltanto per un attimo, restate con noi, ascolterete Pantarei tra poco. E questa è musica dei violinisti in jeans, proprio da non perdere, l'ora solare, a tra un attimo. A tra un attimo mi è uscita così.

0: Quando andavo in montagna mi veniva in mente come lui si godeva la montagna.
1: Ci ha dimostrato come si possa portare un cambiamento in così poco.
2: Pier Giorgio è un esempio dell'originalità del vivere la fede.
3: Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità non è vivere, ma vivacchiare.
4: Pier Giorgio da bambino deve essere stato proprio scelto da Dio per essere così.
5: Tutto quello che ammirate di Frassati si spiega per il suo amore per la Madonna.
6: Pier Giorgio Frassati, l'alpinista di Dio. Giovedì, in seconda serata.
7: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico, dal 1980, sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
11: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
10: Prenota su biorepair.it.

0: Pantarei, Angelo Di Guarda, Antonio Macrini, Violinista in Jeans. Questa è la vostra?
1: Sì, sì. Il nostro brano.
0: Vostra creazione e vostra musica.
1: E ci siamo riferiti a Eraclito, Pantarei, tutto scorre, scorrono gli anni. Abbiamo iniziato 30 anni fa e sono passati, speriamo di continuare
2: a scorrere.
1: Lui è
2: molto modesto, il compositore dei due è lui, quindi assolutamente è un pezzo scritto da lui e io sono onorato di suonare con lui.
0: Noi siamo onorati che voi abbiate accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi.
0: Tutto scorre anche la voce che legge un libro e che aiuta un bambino, magari un bambino prematuro, ma aiuta anche la mamma e il papà. Tutto questo diventa progetto, tutto questo diventa, ve le presento, meravigliose, formidabili e pericolose anche loro insieme. Allora, il progetto si chiama Lepre, la lepre, no? Leggimi presto, leggimi con. La neuropsichiatra infantile Laura Iuvone, buongiorno dottoressa, l'ha inventato lei questo progetto, ed Emanuela Cava, che è la mamma, splendida mamma di Beatrice, bimba nata prematura, che ci racconterà il beneficio di questa idea. Lei lavora con la Fondazione Don Carlo Gnocchi di Roma e ha capito, dottoressa, con un intuito speciale, che quella lettura potesse essere terapia. Come?
3: Dunque, siamo partiti con questo progetto circa 10 anni fa e con l'idea di offrire ai bambini che seguiamo qualcosa.

0: che notoriamente fa bene al bambino, fa bene ai genitori. Sì. I bambini che seguiamo noi però sono bambini particolari e quindi vivono, crescono in condizioni in cui la preoccupazione dei genitori si concentra molto sulle loro condizioni sanitarie, certo, sui bisogni di salute, sull'interazione con i servizi, a volte difficilissima. E quindi spesso sono deprivati di questa esperienza perché i genitori non hanno tempo, perché a volte i genitori pensano che con un bambino difficile non sia possibile, perché i bambini a volte sono disattenti, si muovono molto, sembra che non ci ascoltino.
1: Allora, voglio specificare che questo progetto è frutto di un lungo tandem, provate a immaginare. Allora c'è la Fondazione Don Carlo Gnocchi, le biblioteche di Roma, ASL, l'ospedale Fate Bene Fratelli Isola Tiberina, Carta Straccia, è un'associazione che si occupa di leggere a bambini che ancora non siano arrivati a scuola, l'accoglienza Onlus e Casa Betania, quindi il tandem, immaginatelo, molto lungo. Che cosa succede quando a bimbi prematuri e a bambini che hanno bisogno di una cura particolare una voce adulta, che è quella dei genitori, legge un libro? Già a noi piaceva l'idea di sentirci leggere le fiabe, no? Ecco, guardate questa scena. Questa è una culletta che contiene un futuro piccolo grande uomo che diventerà grande uomo, e c'è una lettura che viene fatta. Arriva?
0: Certo che arriva. Immaginatevi la situazione di questo piccolino che è nato a 25 settimane, di questa mamma che ha subito un'interruzione improvvisa della sua gravidanza e non era pronta. Immaginatevi la preoccupazione dei genitori che sono inerti davanti a un'incubatrice e che si sentono di non poter fare nulla per, certo, il loro bambino, perché il loro bambino viene alimentato, respira artificialmente. Hanno paura di toccarlo, hanno paura di fare qualunque cosa. La voce arriva. La letteratura ci dimostra delle cose meravigliose su questo. Ci dimostra che quando una mamma legge un bambino, anche nei primissimi giorni di vita e anche in gravidanza, nel cervello del bambino si accendono milioni di luci, e che questo non succede quando una voce robotica, una voce artificiale legge la stessa storia.
1: Grazie di averlo detto, dottoressa, glielo dico con questo entusiasmo del grazie che si lancia in avanti. Emanuela è la mamma di Beatrice. Beatrice è nata prematura, aveva quante settimane?
2: 26.
1: Quanto pesava Beatrice?
2: È scarso un chilo.
1: Scarso un chilo. E lei, da brava mamma, ha tenacemente, molto tenacemente, aiutato Beatrice anche attraverso questo progetto.
2: Sì.
1: Con quali risultati?
2: È stata un'esperienza meravigliosa dall'inizio, perché frequentavamo il Don Gnocchi, dove Beatrice, appunto appena dimessa dalla terapia intensiva, effettuava terapie riabilitative, e poi ad un certo punto è partito questo progetto lettura, ci è arrivato questo invito, e una volta al mese noi andavamo lì. È stata un'esperienza prima di tutto inclusiva, perché ha riguardato tutta la nostra famiglia. Noi andavamo in una palestra, ci sedevamo su di un tappetone e cingevamo i nostri bambini, diciamo, sul petto, e in maniera inaspettata li vedevamo stare lì, diciamo, fermi ad ascoltare la voce del lettore che sfogliava queste immagini bellissime. Con questa voce, praticamente, io avevo, diciamo, Beatrice, diciamo, le mani sul petto di Beatrice, mi emoziono molto ancora ora a parlarne. Certo. Il papà aveva, diciamo, la sorellina Federica, e entrambi sentivamo il respiro cambiare proprio del bambino. Era come se lui proprio finisse in un'altra dimensione. E in particolare Beatrice era una bambina che aveva e ha tuttora tutta una serie di stereotipie, e tra queste c'era lo sfogliare e toccare il libro. Quindi per noi genitori era inimmaginabile ipotizzare di poter vedere Beatrice ascoltare questa voce, diciamo, registrata, senza pretendere di toccare quel libro. Invece lei, praticamente, di sabato in sabato, il progetto prevedeva un sabato al mese di questo, diciamo, di questa bellissima esperienza, cioè il benessere aumentava, perché sempre più Beatrice rimaneva lì, eccoli, ad ascoltare, diciamo, il lettore.

0: direttore, i tempi attentivi di Beatrice sono aumentati nel tempo fino, diciamo, a raggiungere dei risultati, diciamo, insperati, perché poi spesso i bambini prematuri...
1: Che bella mamma che è lei, che bella mamma, bella bella, sa? Perché ci sta caricando tutti con questa... No, con questo raggiungere risultati insperati. E sì, vogliamo farvi conoscere il lettore.

0: programma altrettanto eccezionale. Arriviamo subito, guardate.
1: Ma io stavo pensando. Pensavo a mani e piedi e braccia e gambe. Pensavo che se il braccio fosse in gamba e se la gamba fosse in braccio, camminerei a testa in giù e piedi in su, coi piedi nudi, senza più scarpe né calze. Stavo pensando. Ecco, queste sono solo alcune parole di un libro che si chiama Stavo pensando, un albo illustrato che spesso leggo negli incontri al Dognocchi per il progetto Lepre. Che cos'è per me il progetto Lepre? Beh, sicuramente è la possibilità di continuare a cibarmi dello stupore che io vedo negli occhi dei bambini quando scoprono immagini nuove, quando mettono nel cuore parole nuove, nel cuore, non solo nelle orecchie. Ecco, per me questa è una possibilità di vivere dei momenti particolari con loro, momenti intimi, leggeri, profondi, con loro e con i loro genitori. Un caro saluto a Paola Saluzzi e a tutto il pubblico dell'Ora Solare.
0: E io le faccio tanto di cappello, Pino Grossi, tanto di cappello e tante volte. Grazie, arrivo subito, dottoressa Iovone. Emanuela, la mamma di Beatrice e di Federica, non dimentichiamo Federica, in questo momento sono davanti alla televisione, giusto. Non vorremmo mai dimenticarne una. Lei li legge i libri a questo punto alle sue bimbe?
2: Io ho continuato, diciamo, proprio perché mi sentivo forte di questa esperienza, quindi sapevo che era possibile riuscire a leggere un libro anche a Beatrice, che insomma pretendeva di averlo tra le mani, a Federica che aveva solo 2 anni. E nel tempo questa abitudine l'abbiamo conservata. Loro, diciamo, fino a un annetto fa, ogni sera prima di addormentarsi io dovevo leggerle un libro ad entrambe. Ora sono grandi, 8 anni, 10 anni, sono grandi.
0: Certo, c'è un'età.
2: E quindi loro hanno la loro lucina sul comodino e hanno conservato questo amore per la lettura che credo che sia dovuto a questa esposizione precoce che hanno avuto.
0: Io non ne
2: dubito.
0: Perché
2: Federica legge un capitolo del suo libro, Beatrice a suo modo legge, diciamo, sfoglia il suo libro.
0: E comunque concentra l'attenzione su qualcosa che fino a qualche tempo prima, andiamo un pochino indietro, era soltanto un oggetto da toccare. Dottoressa Iovone, lei ha combinato un magnifico, meraviglioso guaio rivoluzionario, nel senso, per guaio intendo dire, ha preso quello che era la lettura, mi leggi una favola, e l'ha fatto diventare terapia.
3: Certo, certo.
0: È stata proprio brava.
3: Sì, grazie. Io penso che dobbiamo ragionare sui bambini che abbiamo di fronte, sulle loro risorse, no? Siamo in una situazione in cui i bambini che hanno difficoltà dello sviluppo sono tanti e il neurosviluppo è una combinazione, se vogliamo, anche meravigliosa tra la biologia e l'ambiente. Abbiamo di fronte bambini che non sempre possiamo guarire, abbiamo però la possibilità di arricchire le risorse che l'ambiente
0: possiamo
3: può offrire
0: la loro vita,
3: al loro sviluppo per migliorare la loro vita.
0: E migliorare anche quella dei genitori.
3: Certo, e migliorare la vita dei genitori. Vi racconto solo brevemente alcuni dei dati che abbiamo raccolto con questo progetto, partendo dal confronto tra bambini che partivano nella stessa condizione, e abbiamo dimostrato che i bambini che facevano questa esperienza regolarmente hanno avuto una traiettoria di sviluppo del linguaggio migliore, non solo, ma che i loro genitori hanno trovato che la lettura poteva essere uno splendido mediatore dell'esperienza condivisa col bambino, e quindi la lettura diventava il modo in cui si favoriva per esempio il rilassamento del bambino la sera.
0: Certo.
3: I nostri bambini spesso hanno difficoltà dell'addormentazione importanti, oppure lo strumento con cui si trovava un momento per rilassarsi in una giornata fatta di cose complicate.
0: E che ne abbiamo volontà, ma la dottoressa Laura Iovone ha capito di più: non è soltanto la lettura di un libro, diventa a tutti gli effetti una medicina. A lei, a Emanuela Cava, con l'obbligo di portare baci tanti a Federica e a Beatrice, noi dedichiamo, con i violinisti in jeans, bandiera d'Italia nel mondo, e sono due artisti di eccezionale valore, questa canzone, questa musica, dedicata a questi genitori, a questa dottoressa e a tutti questi bambini.
3: Grazie. Grazie.

0: Van tirati.
1: No, ma tira giù le mani.
2: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
4: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
5: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
6: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, domani in prima serata.
8: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
13: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
14: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
15: Non vesto elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
16: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
15: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
16: Potrebbero andare meglio.
15: Colpito anche tu dalla recessione?
17: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
15: A volte fa bene parlare con un estraneo.
17: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
7: Foster, un regalo inaspettato. Giovedì in prima serata.

0: Eppla! Ah, scusa, è colpa mia. Di nuovo. Ecco, un altro molto bene.
1: Avanti! Ciao, Michele!
2: Che state facendo? Che cosa ci fate qui, eh?
3: Niente, passavamo di qui per caso e abbiamo pensato di venire a salutarti.
0: Tua madre è stata gentile, ci ha detto che potevamo aspettarti dentro. Ci ha anche offerto un bicchierino.
3: Ma visto che la tua sorellina era qui fuori a giocare da sola, abbiamo preferito rimanere con lei. Sarebbe

0: È terribile se le succedesse qualcosa. È una bambina deliziosa, un vero angelo.
1: Deliziosa? Che cosa volete?
2: Il signor Javi vuole essere sicuro che tu lo stia prendendo sul serio.
1: Potete dire al signor Javi che non sto giocando e sto facendo esattamente quello che mi ha detto di fare.
2: Non sai quanto gli farà piacere ricevere il tuo messaggio. Ci vediamo, piccolina.
3: Ciao.
2: La tua corda. Ciao, Michele.
0: E salutaci la tua mamma.
3: E il Javi dov'è?
4: Non è potuto venire.
0: Buongiorno, signorina Lucia.
2: Allora, dove andiamo, signorina Lucia?
3: A mangiare la pizza e il gelato e poi a fare un giro.
5: No, andiamo a casa, signor Aguilar, grazie.
2: Il signor Javi ci ha dato ordine di portare la signorina Lucia ovunque desideri. E ha mandato dei soldi a Kiko e ai suoi amici perché possano andare a mangiare la pizza e il gelato.
3: Allora aspettiamo che arrivi Antonio e poi andiamo a prendere Giulia.
5: No, Kiko. Senza il Javi è meglio di no. Non ci andremo.
3: Sei una guastafeste, lo sai. Ci ha mandato i soldi, approfittiamone.
5: No.
2: Il signor Javi ci ha anche ordinato di rimproverarti, Kiko, se avessi mancato di rispetto a tua sorella.
3: Ma non l'ho fatto.
2: Chiedo scusa, signorina Lucia. È arrabbiata perché il signor Javi non è venuto a prenderla personalmente?
5: No. No, certo che no. Come può pensare che io me la sia presa per questo? No, per favore, non gli dica che mi sono arrabbiata, perché non è vero, signor Aguilar.
2: È delusa, però.
5: Sì. Ma lei non deve dirglielo.
2: Gli dirò solo quello che vuole lei, signorina.
5: Gli dica che lo saluto e che lo ringrazio per la sua gentilezza.
2: E anche per i cioccolatini.
5: No, per favore, non gli dica che mi sono arrabbiata, perché non è vero, signor Aguilar.
2: È delusa, però.
5: Sì. Ma lei non deve dirglielo.
2: Gli dirò solo quello che vuole lei, signorina.
5: Gli dica che lo saluto e che lo ringrazio per la sua gentilezza.
2: E anche per i cioccolatini.
3: E i miei soldi dove sono, eh?
0: Ma sì, ce li ho io, Kiko.

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000, le notizie. Dopo quella digitale a distanza si attende la firma in agenda per venerdì a Ginevra dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Il testo prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine delle ostilità anche in Libano. E mentre l'Europa si prepara per una missione navale nello stretto, dal G7 di Evian Trump annuncia l'Iran non avrà il nucleare e aggiunge ora si passa alla seconda fase e sono certo che ci sarà un cambiamento di regime. In Medio Oriente però la situazione resta sempre tesa, specie sul fronte aperto da Israele con il Libano. Molti dubbi di Tel Aviv sul piano di pace siglato da Stati Uniti ed Iran, specie sulla credibilità di Teheran sull'abbandono del programma nucleare. Netanyahu non si esprime, incassa rimprovero di Trump, deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, parlare sempre il presidente americano dal G7 di Evian, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Venga Mosca, replica il Cremlino. Nella località francese invece colloquio a tre tra Macron, Zelensky e Trump, che dice Mosca deve fare un accordo, io metterò in campo tutto ciò che è in mio potere. Il G7 potrebbe varare nuove sanzioni per Mosca su gas e petrolio. Il mancato rispetto per il creato minaccia la pace, serve cooperazione di tutti. Così Papa Leone in un videomessaggio alla decima edizione dell'Austrian War Summit che si svolge oggi a Vienna. Pensare che il mondo sia creato da Dio accresce la responsabilità di prendercene cura, dice il pontefice, che il prossimo 22 giugno sarà nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale. La povertà in Italia è sempre più strutturale, mentre lavoro, casa, salute e solitudine si intrecciano in forme di vulnerabilità sempre più complesse. È il quadro tracciato nel report statistico di Caritas Italiana, che lo scorso anno ha accompagnato 282.539 persone, un numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari, perché l'intervento mira sempre a rispondere ai bisogni dell'intero nucleo. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita della povertà dell'1,7%. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza sull'indagine della Procura di Milano sulla gestione urbanistica nel capoluogo lombardo. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre di Via Stresa. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, tanto più che negli ultimi anni la giurisprudenza ha offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote poi buttata in un fiume a Sastino di Livenza nel Veneziano. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza da cui era stato gettato dal nipote nelle acque del fiume Lemene in località Sette Sorelle, trascinato dalla corrente. Sul posto anche i carabinieri del comando di Venezia e il medico legale per eseguire la prima ispezione esterna. Lo sport e il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. L'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Tante le contestazioni fuori e dentro lo stadio da parte di migliaia di persiani esuli negli Stati Uniti. Non solo l'Iran, debuttante al mondiale, capoverde, resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. Stasera tocca alla Francia con il Senegal. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Il TG2000 torna poco prima delle 18.30.

Martedì, al nord pressione in lieve diminuzione. In questa giornata ci saranno delle piogge sui settori alpini, sul resto delle regioni ci sarà un cielo molto nuvoloso. Clima estivo. Mercoledì, pulsazione dell'anticiclone africano. Giornata soleggiata con cielo sereno o a tratti parzialmente nuvoloso ovunque. Temperature massime fino a 34-35 gradi. Al centro, alta pressione sulle regioni. Giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili temporali sull'Aquilano. Temperature massime fino a 33 gradi in Toscana. Mercoledì, ecco l'anticiclone subtropicale. In questa giornata il sole sarà prevalente, il cielo più nuvoloso sui rilievi e il caldo in aumento fino a 34-35 gradi su Toscana e Lazio. Al sud, anticiclone meno forte. Mattinata per lo più stabile, poi scoppieranno dei temporali sia sugli Appennini sia sulla Sicilia centro-orientale. Modesto calo termico di giorno.

Mercoledì, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi in Campania. Venti deboli da nord e caldo estivo non eccessivo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
3: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
4: E vederli dal mare.
3: Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
5: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i 4 principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
6: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
5: Prenota su biorepair.it.

0: Signore Gesù, in quest'ora ci fermiamo sul Golgota e contempliamo la tua croce. Non è solo segno di dolore, è l'albero della vita che unisce il cielo e la terra. In quest'ora della tua agonia si compiono le parole: Dio ha tanto amato il mondo. Il Padre dona il Figlio e il Figlio dona se stesso fino alla fine. Gesù agonizzante, guardiamo le tue mani trafitte, il tuo corpo ferito, il tuo cuore aperto. Vediamo il dolore, ma ancora di più vediamo l'amore, un amore che non si è fermato davanti alla croce. La tua passione è la risposta al nostro peccato, alla nostra debolezza e al nostro smarrimento. Qui, sul Golgota, tutto si è compiuto. La vita è stata donata e l'eternità si è aperta. Gesù, insegnaci a guardare la tua croce con il cuore. Insegnaci a rimanere accanto a te, anche quando non comprendiamo, quando la nostra croce sembra troppo pesante. In quest'ora, quando il tuo cuore è aperto al mondo, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia. Abbraccia la Chiesa con la tua grazia, perché viva della forza del tuo amore. Sostieni il Santo Padre nella sua missione. Guarda la nostra patria, che la fedeltà al Vangelo sia la sua forza e la sua luce. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti. Trovino in esse forza e speranza. Ti affidiamo i morenti. Nell'ora del passaggio incontrino il tuo sguardo di misericordia. Gesù misericordioso, ora pregando la coroncina alla divina misericordia, ti affidiamo tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,

0: fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di
0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la

0: sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia.

0: La benedizione finale sarà ora anche per tutti coloro che qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia ci hanno ascoltato mediante la televisione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Nei nostri appartamenti, nelle nostre case, ci troviamo spesso senza saperlo a convivere con coinquilini un po' indesiderati, dagli insetti ad animali di piccole dimensioni che trovano una dimora nei nostri stessi spazi, e questo consegue anche dalla vicinanza che c'è tra il nostro ambiente domestico, la natura, e ci ricorda, quando anche questa convivenza ci pone qualche difficoltà, qualche problema, che noi siamo un infinitesimale tassello di un tutto assai più grande del nostro pianeta. Oggi vogliamo provare a capire quali di questi ospiti indesiderati è innocuo e come tale da trattare, anche se non vogliamo la convivenza con dolci maniere, quali può porre dei rischi alla salute e magari richiede interventi più specifici e più decisi. Ci facciamo aiutare da esperti che abbiamo qui in studio, che ringrazio subito della loro presenza. Nicola Bressi, naturalista, zoologo, curatore del Museo di Storia Naturale di Trieste, autore di Coinquilini bestiali, conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra, uscito per Aboca Edizioni. E confesso che questo libro, insomma, ha ispirato un po' la puntata di oggi. Ben arrivato, Bressi.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Accanto a lui siamo felici di ritrovare in studio il professor Nicola Petrosillo, responsabile del Servizio Controllo delle Infezioni e Consulenze Infettivologiche del Policlinico Universitario Campus Biomedico, perché naturalmente ci sono anche animali, dobbiamo saperlo, dobbiamo conoscerli, che sono vettori, almeno potenzialmente, di agenti infettivi. Ben arrivato, professore. Allora, Bressi, partiamo subito da un presupposto. Che sono tante le specie animali al mondo, sono milioni, forse miliardi, gli insetti, e dunque inevitabilmente qualcuno avrà un sussulto. Le nostre case e i nostri appartamenti sono dei piccoli zoo in miniatura.
1: Eh sì, c'è una frase famosa di un naturalista inglese in cui gli chiesero se lui credeva in Dio. Lui disse: guardate, io non ho prove da scienziato, non posso dimostrare se Dio esiste, però una cosa la so: se esiste è appassionato dei coleotteri, perché gran parte degli animali presenti sul pianeta, degli animali quindi creati da Dio, sono coleotteri, non solo insetti. E questo è vero, loro sono la base di tutte le nostre reti ecologiche. Noi quando indichiamo gli animali del bosco tutti pensiamo al lupo, all'orso, al cervo, le volpi. Sono animali fondamentali per il bosco. Un bosco funziona meglio se ci sono loro, ma anche senza, tutto sommato, potrebbe andare avanti. Senza insetti non ci potrebbero essere boschi, non ci potrebbero essere prati. Sono veramente gli operai, la base, la forza lavoro di base che manda avanti il nostro pianeta, le nostre reti, il nostro cibo, e quindi anche noi stessi. Può magari non farci piacere, a qualcuno non farà piacere, ma noi dipendiamo dagli insetti, non potremmo essere vivi senza insetti.
0: Bressi, facciamo un piccolo passo per entrare in quegli zoo in miniatura che sono le nostre case e i nostri appartamenti. Popolati da chi? Da cosa? Iniziamo dagli insetti, poi cominciamo a vedere, e potenzialmente esposti alla presenza di chi altro che potrebbe colonizzare i nostri ambienti. Facciamo così, una rapida rassegna, poi vedremo più nei dettagli.
1: Beh, intanto cerchiamo di capire, noi abbiamo creato degli ambienti nuovi che quasi non esistevano in natura. Perché quasi? Perché per taluni c'è proprio un adattamento alle case umane come ambiente ex novo. Altri in realtà è stato un adattamento molto graduale assieme a noi, perché alcuni degli animali che vivono nelle nostre case, dei piccoli insetti e dei ragni, erano già abituati alle grotte e agli anfratti rocciosi, che erano probabilmente anche il primo habitat di noi umani per ripararsi dal freddo, no? I famosi uomini delle caverne. E quindi probabilmente è dall'epoca dei cavernicoli che ci portiamo dietro questi coinquilini, che poi con noi hanno occupato le capanne, i castelli, le case di pietra, fino ad arrivare ai moderni
0: condomini. E poi si sono adattati ai nostri comfort.
1: Sì, ci sono adattati alcuni gradualmente, alcuni molto rapidamente. E ce ne
0: Quali
1: sono tantissimi.
0: Quali sono? Chi sono? Beh, chiamiamoli per nome.
1: Dai più comuni scarafaggi, ad esempio, che conosciamo tutti, alle tarme che infestano le nostre dispense e che probabilmente hanno iniziato a farlo già dai primi granai antichi, forse dopo quella scoperta dell'agricoltura ci siamo portati le tarme dentro, ad alcuni tipi di ragni che ancora oggi troviamo tanto nelle case quanto nelle grotte. Le tegenarie sono quelle famose ragnatele che vediamo talvolta esagerate anche nei film un po' horror, no? Non entrano a

0: cantina, deve sempre farsi largo tra queste
1: ragnatele. Le immagini che vedremo
0: così,
1: non a tutti faranno
0: che poi
1: piacere.
0: Sono ragni assolutamente innocui, tra l'altro, fanno grandi solo ragnatele. Ecco, loro sono nostri amici e coinquilini da tantissimo tempo. E poi ci sono dei coinquilini nuovi che sono arrivati recentemente, più o meno graditi, come ad esempio la zanzara tigre, ad esempio, che entra in casa da in
1: Europa. Io sottolineerei il meno gradito, e qui faccio entrare in causa il professore che già scuote la testa, professor Petrosillo. Tra l'altro noi abbiamo acquisito una certa dimestichezza con un concetto del Covid, guardando, diciamo, purtroppo a virus come l'Ebola, col concetto della zoonosi. E quindi, diciamo, sappiamo, per esempio, adesso io guardo, faccio un salto, guardo per esempio ai volati, agli uccelli, alla presenza dei piccioni, che insomma in sé non è proprio immune da rischi.
2: Ma le zoonosi sono delle infezioni che colpiscono gli animali e dagli animali...
1: È una cosa diversa, infatti dal piccione c'è un salto.
2: Certo,
1: diciamo, rispetto
2: possono
1: alla zoonosi.
2: Essere trasmessi all'uomo, che poi è un animale anche lui, fra l'altro. Però nel momento in cui passa all'uomo c'è un problema che poi se dall'uomo poi passa da un uomo a un uomo, beh, allora abbiamo un problema, perché quel passaggio da uomo a uomo significa un salto di specie, lo spillover famoso. Sì. Questo è quello che abbiamo visto anche recentemente.
1: Attraverso come i pipistrelli.
2: L'episodio della nave da crociera, degli antivirus e quant'altro. E lo vediamo adesso con l'Ebola in Africa, dove... il virus e il bundibugio ha questa capacità. Ecco, questo è il concetto di zoonosi. Poi esistono degli insetti che servono un po' da vettore, cioè arrivano, per esempio il caso del West Nile, dove gli uccelli migratori sono quelli che hanno il virus del West Nile. Certo. E poi ci sono queste zanzare, il gruppo Culex, che pungono l'uccello, perché la zanzara ha bisogno del sangue, se no non le fa le uova, la zanzara femmina. E quindi pungendolo prende anche il virus e poi casualmente può colpire altre o l'uomo, ma anche altri animali.
1: Le faccio una domanda secca, poi di zanzare continueremo a parlare, lo faremo più nello specifico. Qual è l'animale che lei considera, rispetto ai rischi da infettivologo, meno desiderato, diciamo, come visitatore o inquilino stabile nella nostra casa, potenzialmente?
2: Ma se dovessi parlare a livello globale, sicuramente la zanzara, perché la zanzara è responsabile, la Anopheles è responsabile della malaria, che è la malattia più importante del mondo, ma non solo le zanzare sono responsabili di tante infezioni, vediamo tantissime infezioni. Nel nostro paese probabilmente le zanzare hanno un ruolo importante e noi, diciamo, abbiamo anche modificato l'ambiente, per cui sicuramente non abbiamo più quei rischi. Noi spesso vediamo questi insetti e pensiamo che tutte le volte ci trasmettono qualcosa. In realtà la trasmissione è molto limitata rispetto a quello che fanno.
1: Sì. Allora, continuiamo a parlare di questo. Io prima avevo fatto un breve accenno ai piccioni perché, insomma, nelle nostre città, anche nei nostri paesi, spesso ingaggiamo battaglie quotidiane che in alcuni, per esempio, quartieri della capitale diventano una guerra quotidiana contro questi volatili. Per esempio nel quartiere Torresina di Roma, appunto, e questo è il racconto che ce ne fa Luciana Celeste.
3: Vivo qui da 20 anni circa, da quando è stato fatto qui il nostro quartiere. E prima avevamo il problema delle volpi, adesso è un anno e più che siamo invasi proprio dai piccioni.
4: Io abito al quarto piano, quindi sono i piani più presi d'assalto, diciamo, come più o meno tutti quanti in questa zona. Non si riesce a risolvere questo problema, siamo tutti preoccupati perché ovviamente io ho un po' le zanzariere dappertutto, però addirittura quasi mi ritrovo dentro casa.
5: I piccioni qua purtroppo ci hanno invaso, entrano dentro al bar come se ormai fosse casa loro. Entrano, poi per uscire sbattono addosso ai vetri, perché tante volte i vetri sono trasparenti, non vedono l'uscita, cominciano a sbattere. Poi il pomeriggio, specialmente quando c'è gente che sta facendo l'aperitivo, gli vanno addosso perché vogliono, si mangiano le briciole e tutto.
3: La mattina ce ne sono e poi verso la sera, perché di giorno probabilmente si vanno a riparare negli anfratti, nelle cose un po' più tranquille, là dove loro pensano, dove hanno i nidi e dove possono.

0: possono stare tranquilli da altri animali.
1: Sfruttano poi tutti gli anfratti possibili e immaginabili. Sono veramente degli ingegneri.
0: I piccioni che trovano riparo all'interno dei condizionatori, perché lì trovano il posto per fare i nidi e tutto.
1: La lotta è tra noi e il piccione, che cerca di trovare dei punti d'appoggio al coperto, più possibilmente nell'interno dei terrazzi. Quello che io noto è che mancano le rondini. Sono scomparse le rondini. I passeri, le cince allegre, le godette, se ne vedono sempre meno, perché è il piccione che sta prevalendo sulle altre razze.
0: Non è una lotta per l'animale in sé per sé, la preoccupazione è quella che possa portare malattie. Io in particolare nel mio balcone ho messo dei vecchi dischi CD che loro brillano col sole e quello gli dà fastidio. Altri hanno messo dei coriandoli, delle cose. Sembrano che funzionano fin quando loro non capiscono che poi è una cosa finta. Quindi uno prova con questi rimedi.
1: È un problema di una difficoltà incredibile e non ho la soluzione. Non so se qualcuno ha la soluzione, ce la proponga.
2: Un certo fatalismo abbiamo sentito nel servizio. Io non so se poi le misure che hanno messo in atto sono proprio quelle più adatte, però vi presento, poi la sentiremo subito dopo la pubblicità, l'altra nostra ospite che ha parecchio rivoluzionato la sua vita, introducendo anche delle consuetudini quanto a prodotti che utilizza e che lei autoproduce in diversi ambiti, che sono particolarmente rispettosi del benessere psicofisico ma soprattutto della natura. Ben arrivata Eleonora Rossi.
3: Buon pomeriggio.
2: Allora, buon pomeriggio a lei, ci vediamo qualche istante, subito dopo la pubblicità.

0: L'irresistibile Maxi Bon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
5: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac. Rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
6: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi. E mentre chiacchieravamo a telecamere spente in studio, mi attraversava la mente il pensiero che noi siamo una società di analfabeti, quanto la capacità, noi purtroppo i nostri figli, di riconoscere le diverse specie animali, di riconoscere le varietà botaniche. Ecco, oggi abbiamo un po', trattando un argomento diciamo laterale in qualche modo, di rimediare. Lo facciamo con i nostri ospiti. Bressi, abbiamo visto come gli abitanti a Roma del quartiere Torresina insomma cercano di difendersi dall'invasione dei piccioni. C'era qualcosa che lei voleva aggiungere su questo tema?
7: Sì, c'è un
6: intanto
7: sì.
6: Io però le faccio, aspetti, mentre sì. Lo sta per fare le faccio una domanda diciamo parallela, ma perché i piccioni sono così attratti dai nostri ambienti antropici? Cosa cercano?
7: Perché ce li siamo portati noi. Cioè, il piccione proprio è un animale che viveva tranquillo selvatico, li abbiamo portati noi allevandoli, ancora adesso andando a teatro dice magari vado su in piccionaia, perché
6: vero.
7: Tantissime case avevano allevamento di piccioni, non viaggiatori da mangiare proprio, perché
6: normalmente
7: si facevano nidificare,
6: no?
7: E metà si prelevavano come cibo.
6: Sì.
7: Gli esseri li siamo portati noi e poi alla fine non sono stati più di moda, è arrivata una nuova, anche giusta, sentimento animalista, e allora hanno cominciato a diffondersi nelle città, ma ce li siamo portati noi ed è rimasto l'istinto di nidificare nelle case, perché noi li abbiamo abituati a fare questo, quindi è tutta responsabilità nostra.
6: Cosa non la convinceva di quello che ha sentito?
7: Il signore ha notato due fenomeni corretti, ha detto i piccioni stanno aumentando e gli altri uccelli stanno diminuendo, ed è vero, ma non è vero che è colpa dei piccioni. Gli altri uccelli stanno diminuendo per altri problemi, pesticidi, inquinamento, il clima che cambia, sarebbe molto lungo descriverlo, però
6: sì.
7: È vero che stanno diminuendo. Il piccione in questo caso ha una colpa, ha una nicchia ecologica sua che non va a sovrapporsi a quella di merli, di passeri, di fringuelli, eccetera. Quindi è vero che uno aumenta, gli altri diminuiscono, ma non è correlato al fenomeno.
6: Grazie di questa rettifica. Vengo a una curiosità, perché questo amore che lei ha per la natura, per le specie animali, ma in particolare per gli insetti, lei ha raccontato alla redazione che è nato da bambino, è nato mentre scandagliava il giardino, nel paradiso che era il giardino dei nonni in Sicilia, con le lezioni all'aperto di scienze. Ha detto una cosa che mi ha colpito molto, ha detto: io guardando e studiando le mosche sul vetro di casa ero più preso e più interessato che ai giocattoli che avevo magari al fianco.
7: È vero, questo mi raccontavano i miei genitori. Io di fronte a un animale sono sempre rimasto, rimango ancora stupito, starei ora a guardarli. Torno bambino, resto bambino, per me è sempre stata una grande ammirazione il vedere e scoprire queste forme di vita. E gli insetti sono sempre stati degli animali uguali agli altri per me, forse perché per dei motivi logistici e un po' economici, quando ero piccolo io non potevo avere cani, gatti come altri bambini, mi piacevano gli animali e vedevo quelli che giravano attorno a casa e spesso quelli che potevo vedere e toccare da vicino erano gli insetti, perché erano quelli a disposizione, diciamo, di tutti. E lì ho imparato a guardarli e ho visto che anche loro hanno le loro individualità, le loro caratteristiche, i loro amori. E da allora per me un merlo vale quanto una farfalla e un cervo vale quanto uno scarabeo.
6: È diventata una passione, un argomento di studio e insomma competenza.
7: Sì, poi è diventato anche un lavoro, uno studio.
6: È un
7: certamente.
6: Lavoro, esatto. Professor Petrosillo, noi giornalisti abbiamo una grande responsabilità, che è quella di seguire anche a volte il flusso delle notizie come una sorta di moda sensazionalistica, cioè l'estate in cui parliamo di invasioni di zecche che arrivano dappertutto, che provocano meningite a iosa. Però, per esempio, delle zecche facciamo bene a preoccuparci?
8: Le zecche sono degli insetti potenzialmente pericolosi perché possono trasmettere una serie di infezioni. Io nella mia vita ho visto tantissime rickettsiosi, le cosiddette febbri bottonose, causate proprio dalla puntura di zecche. Sono le zecche dei cani, credo sia Dermacentor o qualcosa. È bravissimo, per cui non oso... E che si manifestano proprio con un esante ma bottoniforme, quindi non confluente, con una febbre elevata, mal di testa. Sono forme, possono essere anche importanti. Poi dalle zecche possiamo avere anche delle encefaliti da zecca, trasmesse da zecca. E poi quella famosa malattia di cui tanto si parla, la malattia di Lyme, da Borrelia. Beh, insomma,
6: quindi con le zecche non scherziamo, se abbiamo animali domestici in casa, insomma, dobbiamo avere un po' di attenzione anche, mi pare di capire. Eleonora Rossi, che ha rivoluzionato un po' la sua vita introducendo l'autoproduzione, lei è sociologa, insegna all'Università Sapienza di Roma, con dei corsi ha cominciato con la persona che ha introdotto noi all'autoproduzione, che è Lucia Cuffaro, che salutiamo. Eleonora, ci dai dei consigli pratici? Esistono dei rimedi naturali che possiamo autoprodurci per difenderci? Abbiamo identificato con il professor Petrosillo come nocive zanzare e zecche?
9: Assolutamente sì. Allora, farei una piccola introduzione agli oli essenziali, perché poi sono quelli che utilizziamo come repellenti naturali per zanzare, per zecche, per topi. E sono estremamente potenti gli oli essenziali e li dobbiamo usare, qui faccio un piccolo terrorismo psicologico, li dobbiamo usare con cautela, però sono estremamente importanti. Ad esempio, per quanto riguarda le zanzare, possiamo autoprodurci in casa un repellente per zanzare utilizzando una piccola base di alcol, l'acqua distillata, che è quella, diciamo, che utilizziamo per stirare, e qualche goccia, una quindicina di gocce di olio essenziale di citronella e 4 di olio essenziale di lavanda. Ecco, per dirti, ieri avevo le zanzare in casa, me lo sono autoprodotto e questo ci aiuta. Oppure un altro, proprio velocissimamente, che è anche molto gradevole da mettere sulle nostre tavole: basta prendere un limone e inserire all'interno del limone dei chiodi di garofano. La combinazione tra i chiodi di garofano e l'essenza del limone ci permette di proteggere le nostre serate estive, le nostre cene, ma anche, mettendolo sul davanzale, l'ingresso appunto di zanzare.
6: Grazie, grazie. Bressi, io approfitto per domandarla prima di andare in pubblicità. Ma perché gli insetti ci suscitano, io sono una di quelle, ci suscitano tanta diffidenza, ci spaventano, non ci piacciono? Non ci sono, prima parlavamo di favole con orsi, volpi che popolano le foreste, poche sono le favole che hanno gli insetti, ci sono come protagonisti, magari ci sono delle coccinelle, però insomma è difficile.
7: Perché sono molto diversi da noi. Noi tendiamo, soprattutto nelle favole, nell'immaginario, a umanizzare gli animali. È molto difficile umanizzare qualcuno che ha 6 zampe, che ha una braccia, che ha gli occhi composti o non li ha, ha una fase larvale, sono veramente tanto diversi da noi, quindi abbiamo difficoltà a capirli, e quando abbiamo difficoltà a capire qualcuno, quando qualcuno è molto diverso, spesso ci incute timore.
6: Ecco, quindi, questo discorso
8: però
6: possiamo,
8: c'è il grillo parlante di Pinocchio.
6: È vero,
7: sì,
6: è vero,
7: no,
6: è
7: ci
6: vero,
7: sono
6: è
7: delle,
6: vero.
7: Ci sono delle eccezioni,
6: che
7: anche
6: fine,
7: la coccinella
6: però.
7: Che porta
8: che non
7: bene,
8: fa una
7: però.
8: Bella fine.
6: No. Allora, andiamo brevemente in pubblicità, poi rientriamo subito in studio.

0: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potresti aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
1: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
2: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
0: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
3: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
0: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
4: No, ma tira giù le mani!
5: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
6: Dai ragazzi, forza!
7: Quello lì è nato per creare problemi.
5: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire...
8: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
9: Sarei felice di darti una mano.
5: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
10: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
5: Buon lavoro!
11: La serie Canonico, domani in prima serata.
12: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema. Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro

0: Gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
1: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
2: Eccoci, siamo rientrati in studio a Siamo Noi. In questa puntata in cui parliamo di desiderate, non sempre, però convivenze con piccoli animali, piccoli insetti, insomma c'è una bella fauna intorno a noi, nelle nostre case, nei nostri appartamenti, e parliamo adesso anche un po' di autoproduzione, perché sta crescendo anche la tendenza a produrre da soli, noi utilizzando materie prime che sono molto rispettose per l'ambiente, quei prodotti che magari ci servono e ci aiutano a gestire queste convivenze, soprattutto con gli insetti. A questo proposito vorrei chiedere a Eleonora Rossi, capita soprattutto in estate che noi scopriamo file di formiche nelle nostre cucine o vicino ai balconi. Anche qui abbiamo dei rimedi naturali di cui possiamo disporre?
3: Anche qui sì, assolutamente. Il bello dell'autoproduzione è questo, che con pochi ingredienti possiamo creare diverse preparazioni. Allora, per le formiche questo, diciamo, l'ho provato qui a casa mia, perché in primavera, avendo un bel balcone e tante piante, arrivano le formiche. È quello di lavare i pavimenti con una soluzione di acqua calda, aceto e qualche goccia di tritti oil. Il tritti oil, lo sappiamo, è molto molto potente, e lavare i pavimenti con questa soluzione, diciamo, toglie la presenza delle formiche. Quindi questo è sicuramente un repellente naturale che, diciamo, ha una doppia funzione: puliamo casa e ci liberiamo anche delle formiche.
2: Ottimo, ottimo, grazie. Bressi, io torno da lei per parlare di questi nostri coinquilini, perché mi ha colpito qualcosa che lei ha detto, mi ha colpito tutto quello che lei ha detto alla redazione, ma a un certo punto ha detto il ragno violino, per esempio, poi ci dirà il professore se dobbiamo preoccuparci, è sempre più diffuso nelle città e negli appartamenti rispetto alla campagna. Per esempio, lei ha detto, capita che negli appartamenti milanesi, se non sbaglio, ho usato questo aggettivo, ce ne siano anche 8 presenti. E poi, sempre parlando di appartamenti milanesi, non so se Milano piace molto agli insetti, l'hanno scelta come città d'elezione, i piani alti dei grattacieli vedono la presenza di scarafaggi di nuova generazione.
4: Beh, allora,
2: ci spiega bene.
4: Diciamo anche qui a Roma o anche a Trieste e a Palermo. Milano è come esempio, perché forse la città, diciamo, più moderna, industriale, eccetera, che è la nuova sfida. E quando arrivano delle specie nuove, recentemente abbiamo la Suppella longipalpa, che è la quarta specie di scarafaggio arrivata in Italia solo negli anni 70.
2: Come si presenta?
4: È uno scarafaggio piccolino, più piccolo degli altri, molto veloce, molto legato appunto ad ambienti secchi, non è legato a cantine umide, sporche, alle fognature. È proprio uno scarafaggio dei soppalchi, delle mansarde. Quindi va bene anche negli appartamenti moderni. Mangia anche la colla del legno, ad esempio, quindi si adatta a degli ambienti nuovi, perché arrivava dai deserti del Nord Africa.
2: Certo.
4: Arrivava, non è
2: il
4: arrivato
2: cambiamento
4: solo, ce lo siamo portato noi,
2: certo.
4: E poi abbiamo agevolato col clima. E recentemente abbiamo anche, proprio al nord Italia, anche delle mantidi religiose asiatiche, che erano arboricole, stavano sui tronchi degli alberi, le pareti rocciose, e ora stanno sui grattacieli. Quindi quando abbiamo delle specie nuove, non che stanno con noi da tanto tempo, spesso trovano più agevoli le città, perché sono degli ambienti veramente nuovi dove non trovano competitori, rispetto alle case di campagna, che invece hanno una loro fauna che ci portiamo dietro da secoli,
2: certo.
4: E dove qualche specie è
2: già
4: insediata.
2: Devono lottare per il territorio. Il ragno violino, come lo distinguiamo? Ce lo dice una volta per tutte, qual è il ragno violino e dove si nasconde negli appartamenti e nelle case?
4: Allora, negli appartamenti si nasconde in genere negli intercapedini, perché è un ragno di fessure rocciose originariamente. Quindi questo è anche un problema per le eventuali disinfestazioni. Spesso non servono, non sono efficaci, perché noi non riusciamo a raggiungere con gas, veleni o qualsiasi altro rimedio tutte le intercapedine dove vive, nei cavedi. Quindi poi, come finisce l'effetto, torna fuori. Lo distinguiamo con una serie di fattori molto facili. Primo, non fa ragnatele, quindi se c'è un ragno su una ragnatela, tranquilli, non è un ragno violino. Secondo, è piccolo, cioè, se ha il corpo, non diametro zampe, più di un centimetro, non è un ragno violino. E poi, se è molto colorato, ha delle macchie, delle barre, delle puntinature evidenti, non è un ragno violino. Ultimo aspetto, se ha delle zampe molto corte, poco più lunghe del corpo, anche più corte, non è un ragno violino. Ciò elimina

0: il 90% dei ragni che incontriamo dentro casa nostra. Poi purtroppo bisogna avere un po' di esperienza e rivolgersi a un aracnologo o comunque a un naturalista, uno zoologo,
1: il dubbio,
0: per essere esperti.
1: Professore, cosa rischiamo? Perché un paio d'estate fa abbiamo avuto un'autentica psicosi da ragno violino. Allora, cosa rischiamo?
2: C'è una leggenda metropolitana che sia mortale. Non è mortale.
1: Però c'era stato un caso, ricordiamo.
2: No, però se punge, se morde, può dare delle lesioni cutanee perché emette una sostanza che è tossica, che è necrotizzante, quindi crea delle lesioni a livello cutaneo e profondo. Vanno ben lavate, vanno ben disinfettate e poi possono infettarsi. Bisogna rivolgersi al medico in questi casi, però la puntura non è mortale, certo, non fa piacere.
1: I topi non ci fanno piacere perché lì i rischi sono ancora maggiori.
0: Eh beh, sì. Diciamo che tra gli animali che arrivano a casa nostra noi possiamo distinguere quattro grandi categorie. Quelli che arrivano e non ci fanno assolutamente nulla e talvolta alcuni fanno bene. Abbiamo alcuni ragni che mangiano ragno violino, ad esempio. Quelli che non ci fanno male direttamente ma possono portare malattie, e i topi sono uno di questi casi, o anche fare dei danni alle derrate alimentari, che è la terza categoria, tipo le tarme, o alle strutture, tipo i tarli. La quarta sono le zanzare, le cimici e i letti che vengono per mangiare noi. Queste sono le quattro categorie. I topi rientrano in quelli che ci possono portare malattie e far danni alle derrate alimentari, quindi non sono coinquilini con cui è possibile convivere.
1: Infatti il professore ce l'ha detto spesso, attenzione, poi ricordiamo insomma l'epidemia, la peste, i racconti, in letteratura abbondano, no?
2: Si va da Shakespeare. Ma i topi possono trasmettere malattie molto gravi, la leptospirosi, che è una malattia presente nel nostro paese, attraverso le urine del topo che ha l'infezione da leptospira. Abbiamo avuto anche dei casi in soggetti che hanno fatto il bagno nel Tevere e sono morti per questa patologia. Poi abbiamo visto recentemente quello che è successo in Sud America, l'antivirus, ma l'antivirus sta anche in Europa. L'antivirus sta nei paesi dell'est Europa e nei paesi, e viene trasmesso attraverso le urine del topo, del ratto infetto. Insomma, è un animale che può dare tante malattie, la salmonellosi, anche la rabbia può dare il topo.
1: Il morso.
2: Il morso del topo, oltre il morso del topo, dà una infezione batterica, lo streptobacillosi, che è molto, molto fastidiosa, ma può dare malattie virali come la rabbia molto importanti.
1: Senta Eleonora, abbiamo bisogno di lei. Tornando a prodotti che, come dire, costruiamo, fabbrichiamo noi, rispettosi dell'ambiente, però efficaci, come li teniamo a distanza i topi?
3: Allora, i topi odiano gli odori forti, quindi anche in questo caso ci vengono in aiuto gli oli essenziali. Possiamo creare dei batuffoli che li possiamo, sul quale possiamo inserire delle gocce di menta, di eucalipto e di lavanda. Quindi sono dei batuffoli imbevuti di questa miscela e le possiamo mettere nei punti strategici della nostra casa. Oppure possiamo creare sempre uno spray, e anche qui, come dicevo prima, l'autoproduzione ci viene in aiuto proprio perché ci servono pochi elementi, quindi possiamo creare uno spray con acqua calda, sapone di Marsiglia in scaglie che facciamo sciogliere all'interno dell'acqua calda, e possiamo inserire qui 15 gocce di menta piperita, di olio essenziale di menta piperita, quindi gli odori forti che a noi piacciono e i topi invece li lasciamo lontani.
1: Grazie Eleonora. Bresi, siamo in conclusione, però io, visto che noi abbiamo distinto le specie nocive da quelle innocue, abbiamo fatto una panoramica abbastanza larga, mi piacerebbe provare a tessere l'elogio di alcune specie che dobbiamo ringraziare se scelgono di dimorare nelle nostre case per qualche ragione.
0: Beh, sì,
1: il geco, per esempio.
0: Il geco è sicuramente una di queste specie, perché è un insettivoro, ma insettivoro per noi ecologi vuol dire che mangia anche ragni, anche scorpioni, quindi ci fa solo del bene. L'unica controindicazione che può avere è che lascia qualche escremento, e come tutti gli escrementi animali bisogna solo stare attenti a non toccarli, a non polverizzarli. Per questo non ha controindicazioni, è innocuo, perché in qualche regione italiana c'è qualche strana leggenda, totalmente innocuo. E poi certi millepiedi che vediamo talvolta intrappolati nei lavandini, le scutigere, sono dei, veniamo chiamati millepiedi o 100 gambe, sono tozzi, e quando li vediamo sul pavimento di notte corrono via veloce, ma non sanno arrampicarsi. Loro ci fanno veramente il bene, perché loro sono dei predatori, non lasciano neanche escrementi, e loro si cibano proprio di blatte, di ragni violino, di tarme, di zanzare, e quindi averli in casa io quando li trovo li lascio, perché so che

0: come un po' gli oli essenziali, no? O un insetticida biologico naturale che non fa del male, e quindi quelli sono dei coinquilini da coltivare, da apprezzare quando entra in nostre case. Quindi non tutto quello che ci entra in casa è da temere, da schifare, da sospettare. Bisogna conoscere, perché la chiave è sempre la conoscenza.
1: Ecco, perché poi tirando un po' le somme di questa puntata, che è stata piena di curiosità, noi possiamo dire che, insomma, la convivenza, di fatto, visto che noi viviamo, siamo parte della natura, è anche inevitabile. Quindi, insomma, questo ci deve portare sia al rispetto, ma anche a evitare situazioni di immotivato panico.
0: Certamente, è inevitabile. Lo dico anche nel libro, anche il più maniaco dell'igiene non può evitare di avere alcuni animali in casa, è assolutamente impossibile, quindi tanto vale conoscerli, capirli e capire quando si può convivere, quando no e in che modi cercare di convivere senza magari peggiorare i danni, perché appunto riempendoci di veleni non è sicuramente la soluzione migliore, salvo in casi estremi.
1: Ed Eleonora è sicuramente d'accordo, io vi ringrazio per averci accompagnato in questa puntata, non so se siamo diventati più empatici rispetto ad alcune specie di animali, soprattutto gli insetti, ma di sicuro adesso abbiamo tante più opzioni per gestire più serenamente la convivenza. Grazie davvero. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì, sempre intorno alle 15:15.

0: vesto elegante perché devo. Un uomo deve sempre essere impeccabile. Salve, Zoe.
1: È strano, si è presentato a casa nostra senza avvisare.
0: Buongiorno, e dimmi, come vanno gli affari?
1: Potrebbero andare meglio.
0: Colpito anche tu dalla recessione?
2: Non dirmi che hai ipotecato la casa. Io mi fidavo di te.
0: A volte fa bene parlare con un estraneo.
2: Sei sicuro di avere solo 7 anni?
3: Foster, un regalo inaspettato. Giovedì in prima serata.
4: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Vedi anche tu.
6: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
7: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
6: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
7: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
6: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
8: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa, o il benvenuto ai nuovi vicini, o anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia. Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
9: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

Dico sul serio. Quando Francesco sfonderà, sono sicura che tutti i bambini del quartiere la smetteranno di giocare alla guerra e di picchiarsi fra loro. Vorranno diventare dei giocatori. Dico sul serio. Quando Francesco sfonderà, sono sicura che tutti i bambini del quartiere la smetteranno di giocare alla guerra e di picchiarsi fra loro. Vorranno diventare dei giocatori di basket per essere famosi come Francesco. Ah, tesoro. Lo sai, sono così orgogliosa di voi due.

0: Pira, Lazzati e Medi.
1: Sì, addirittura tre di questi hanno il riconoscimento delle virtù eroiche, quindi c'è il riconoscimento della santità nel tribunale ecclesiastico. Lazzati, La Pira e Medi hanno il riconoscimento delle virtù eroiche. Gli altri due, De Gasperi e
2: Giordani.
1: E Giordani, è finito, è terminata la causa nella diocesi e la causa adesso è presso la Santa Sede.
0: Però per voi, insomma, avete trovato, al di là dei processi di canonizzazione più o meno in corso, avete trovato dei segni di santità? Per voi sono tutti santi un po', insomma.
2: Beh, noi non intendiamo anticipare il giudizio ufficiale della Chiesa nei confronti di queste personalità eccezionali. Vogliamo tutt'al più farlo crescere, far crescere nel popolo di Dio la conoscenza di queste storie e aiutare loro a meravigliarsi come ci siamo meravigliati noi nell'accorgerci che in un periodo di tempo così importante per la storia del nostro paese si sono trovati ad agire in comunione di intenti personalità di questo genere che erano anche più o meno stimate anche da chi non era del loro partito.
0: E allora sentiamo, perché questa memoria e questa conoscenza di queste storie, di queste vite, Papa Leone, incontrando la Chiesa italiana, ha detto insomma che è una cosa importante la memoria di ciò che è stato seminato per rendere fertile la nostra comunità. Ma sentiamo il Papa.
3: Avete tanti padri e madri nello spirito, che sono stati punti di riferimento per città e territori e per l'intero paese. Sono i santi e i testimoni il cui impegno sociale è stato fonte di rinnovamento civico e caritativo. Come non ricordare figure quali Francesco d'Assisi, nell'ottavo centenario della sua morte, Caterina da Siena, Giovanni Bosco, Bartolo Longo, Francesca Cabrini, Armida Barelli, Luigi Sturzo, Pier Giorgio Frassati, Alberto Marvelli, Giorgio La Pira, Lorenzo Milani, Primo Mazzolari, Maria Di Campello, Aldo Moro, Tina Anselmi, Pino Pugliesi, Tonino Bello, Annalena Tonelli. L'elenco potrebbe continuare, e questo è bellissimo. È un esercizio che vi invito a fare. Conoscere le biografie segnate dalla presenza dello Spirito nei luoghi in cui abitate. Conoscerle e narrarle. C'è un fiume di santità che ha reso fertili le nostre comunità. È il segno concreto che Dio non ci lascia mai soli. Egli ci ha amato, continua ad amarci e non si stanca di rendersi presente con persone in carne e ossa capaci di trasformare la vita sociale.
0: Insomma, in questo elenco che il Papa ha detto che poteva continuare, ce ne sono due di quelli che avete citato, vale a dire Moro e La Pira. E però ha detto insomma che è importante assumersi il compito di conoscere queste storie, queste persone e raccontare le loro vite. Ma tu intanto hai conosciuto personalmente quasi tutti. Condividi con noi qualche ricordo personale?
1: I ricordi personali più vivi sono con La Pira e con Moro, perché venivano ai convegni, ai congressi della FUCI. Loro erano anziani o comunque molto avanti nella carriera pubblica.
0: Avevano fatto parte della FUCI di cui facevi parte.
1: Io
0: tu.
1: Ero giovane fucino e Moro veniva ai nostri incontri. La Pira soltanto ai congressi nazionali, però c'erano e per noi era una grande emozione, ci preparavamo, studiavamo il personaggio.
0: E che ricordo hai personale di Moro e La Pira?
1: Dunque, Dunque, diciamo, di Moro ho un ricordo personale che si interessò a quello che avevo detto in uno di questi

0: Convegni, chiese all'assistente che era Don Mario Albertini chi è quel ragazzo. E Don Mario mi ha detto: guarda, se tu vai da Moro forse puoi fare politica. Dico: no,
1: Tu non sei
0: io
1: andato.
0: non volevo fare politica, non sono andato. La pira lo ricordo in occasione dell'isolotto. L'andai a
1: In
0: cercare
1: occasione?
0: dell'isolotto.
1: E che cos'è l'isolotto? Dobbiamo dire.
0: L'isolotto, hai ragione, era una faccenda del 68 molto, molto vivace, di molta contestazione a Firenze. Ci fu un processo per interruzione di atti di culto, ci fu una sentenza, eccetera. In questa occasione era
1: Lui era sindaco a Firenze.
0: No, no, non lo era
1: No.
0: più. La contestazione nella Chiesa. Allora io gli chiedevo cosa ne pensava di fatti di questo tipo e lui mi disse: guarda, c'è una grande confusione, ma nella confusione lo spirito si esprime. Era entusiasta che avvenisse vivacità, ci fosse vita anche di contestazione nella Chiesa.
1: Senti, tu per ovvie ragioni generazionali non hai conosciuto nessuno, però personalmente, però li hai conosciuti appunto studiando le loro vite e scrivendo di loro. Qual è di questi 8 padri costituenti senti in qualche modo più vicino, più attuale?
2: Personalmente sento più vicino il venerabile Giuseppe Lazzati, perché io vengo da Milano e ho imparato a conoscere la sua esperienza di politico suo malgrado, lui stesso si era definito così, professore, insegnante di letteratura cristiana antica, poi rettore della Cattolica in anni difficili. E non è solo per ragioni geografiche o comunque locali, ma perché io credo che la testimonianza di Lazzati sia ancora oggi un esempio per i cristiani nel mondo.
1: Perché?
2: Perché, come insegna Lumen Gentium, il compito del laico cristiano nel mondo è quello di ordinare le cose secondo Dio. E questa è una cosa che Lazzati ha continuato a ripetere per tutta la sua vita, anche ai giovani che poi riceveva quando poi si era ritirato dalle sue varie attività. Recentemente ho partecipato a un incontro in cui appunto nella diocesi di Milano si è ricordato Lazzati nel 40° della morte e mi sono sentita confortata dal fatto che ci fossero persone del suo istituto secolare, l'Istituto Cristo Re da lui fondato, che quando ho annunciato l'uscita di questo libro sono state felici nel vedere che qualcuno si è interessato alla sua testimonianza. Per altre ragioni invece mi ha piacevolmente sorpreso la storia di Benigno Zaccagnini, che ammetto di non aver mai conosciuto né approfondito prima d'ora. Mi ha sorpreso per tutta la sua parabola esistenziale di medico, di impegnato nella resistenza, e peraltro aveva scelto come nome di battaglia Tommaso Moro, quello del futuro santo patrono dei politici e dei governanti. Padre di famiglia, innamoratissimo della sua moglie, che ha affrontato due tristi lutti di due figli in età relativamente giovane, e che però lui stesso si era preparato a lasciare questo mondo anche con un filo d'ironia, tant'è che tra gli amici che lo vorrebbero santo c'è perfino qualcuno che ha sognato il suo ingresso in paradiso e qualcuno che in cielo gli diceva: tranquillo Benigno, qui si possono fumare le sigarette o qualcosa del genere.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone.
3: Politics has rightly been defined as the highest form of charity, quoting Pope Pius XI. Indeed, if we consider the service that political life renders to society and to the common good, it can truly be seen as an act of Christian love, which is never simply a theory, but always a concrete sign and witness of God's constant concern for the good of our human family. Those who live in extreme conditions cry out to make their voices heard, and often find no ear willing to hear their plea. This imbalance generates situations of persistent injustice, which readily lead to violence and sooner or later to the tragedy of war.

0: Sound politics, on the other hand, by promoting the equitable distribution of resources, can offer an effective service to harmony and peace, both domestically and internationally.
1: Senti, intanto mi colpisce una cosa, che almeno uno di questi otto, ma poi in un certo senso tutti e otto, tranne il caso naturalmente di De Gasperi che è morto prima, hanno avuto un ruolo anche nel Concilio Vaticano II. Chi l'ha avuto tecnicamente è Dossetti, però respirare quell'aria di quella stagione, ispirare quella stagione, credo un po' tutti.
2: Sì, si potrebbero considerare tutti precursori del Concilio, perché anche De Gasperi, che non era negli anni in cui si pensava a un concilio, ma la laicità, il ruolo laico dei laici nella vita politica, l'autonomia del laico in politica, che sono tematiche de gasperiane, sono anche quelle
1: della Gaudium et Spes,
2: un precorrere le scelte poi conciliari. Altri lo sono stati in maniera molto più significativa, diretta, La Pira, Moro, per richiamare i nomi che avevamo già nominato, hanno proprio lavorato su quell'Azzati moltissimo, il ruolo del laicato nella società, una tematica lazzatiana, e c'è molta e c'è anche un grande legame con Giovanni Battista Montini.
1: Eh sì.
2: Tutti questi personaggi
1: sono cresciuti con l'allora assistente della Fuci.
2: O perché erano fucini, o perché l'hanno conosciuto in un secondo momento, hanno avuto a che fare con lui.
1: Con il futuro Paolo VI.
2: Come arcivescovo di Milano, o prima ancora come segreteria di Stato. Ma è incredibile, era un uomo costruttore di relazioni, di rapporti,
1: alcuni di loro,
2: di amicizie.
1: Alcuni di loro iniziarono, come dire, a scrivere la Costituzione prima ancora che venisse letta la Costituente. Mi riferisco al codice di Camaldoli, a quell'esperienza di quei giovani attorno proprio a Montini che iniziavano a pensare il futuro e come organizzare la società, e molte di quelle cose poi sono tornate nel momento del dibattito della Costituente.
2: Sì, attraverso la Fuci e il movimento Laureati, che oggi si chiama MEIC, la comunità cattolica aveva messo le basi del lavoro della Costituzione. C'è anche una bella frase di La Pira che dice: io sono avvantaggiato perché io la Costituzione ce l'ho già tutta in testa quando viene eletto rispetto agli altri, dice, perché... E nel mondo cattolico si era lavorato in anni febbrili, diciamo tra il 43, quando inizia a ricostituirsi il movimento politico cattolico, e il 46, tre anni di grande febbre di elaborazione culturale e giuridica, si preparano le fondamenta.
1: Senti, guardando poi un po' la geografia e mettendo in ogni regione d'appartenenza questi otto padri costituenti, grosso modo è rappresentata tutta l'Italia, centro, sud, nord.
3: Esatto. De Gasperi è trentino, Lazzati milanese, Dossetti emiliano, Zaccagnini romagnolo, Enrico Medi marchigiano, Igino Giordani veniva dal Lazio, Moro era pugliese, La Pira è nato in Sicilia ma poi è diventato toscano di adozione. Effettivamente questa dislocazione geografica fa pensare che nel secolo scorso, appunto, anche in un'epoca dove, insomma, si veniva dalla guerra, da un paese lacerato, in lotta, ci siano state queste personalità che si siano unite per un progetto comune. Certo, anche tra di loro non era sempre tutto rose e fiori, Nel libro riporto alcuni stralci di lettere di Enrico Medi che racconta di essersi sentito spesso isolato da quelli del suo stesso partito, ma lo sguardo di De Gasperi lo incoraggiava ad andare avanti, a presentare le sue proposte che per lo più erano per difendere, insomma, i cittadini che non avevano mezzi per accedere al lavoro e per non ignorare la miseria di tante famiglie che lui aveva visto al sud nella sua esperienza politica in Sicilia.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone.
0: Il venerabile Giorgio La Pira, testimone di pace, mentre lavorava politicamente in tempi difficili, scriveva a San Paolo VI: «Ci vuole una storia diversa del mondo, la storia dell'età negoziale, la storia di un mondo nuovo senza guerra». Sono parole che oggi, più che mai, possono essere un programma per l'umanità. La cultura della riconciliazione vincerà l'attuale globalizzazione dell'impotenza, che sembra dirci che un'altra storia è impossibile. Mettere fine alla guerra è dovere improrogabile di tutti i responsabili politici di fronte a Dio. La pace è la priorità di ogni politica. Dio chiederà conto a chi non ha cercato la pace o ha fomentato le tensioni e i conflitti di tutti i giorni, mesi, gli anni di guerra.
1: Voi avete raccontato le storie di 8 persone del secolo scorso e di una stagione che è poi la stessa stagione della nascita delle Nazioni Unite, tutto il dopoguerra, in cui tanti cattolici, laici nel mondo sognavano un mondo con mai più la guerra. Oggi viviamo, a distanza diciamo di 80 anni, viviamo un altro clima culturale. Non soltanto siamo dentro una serie di guerre, ma siamo anche dentro una cultura che ci invita a pensare che la guerra sia inevitabile. Che cosa è successo in questi 80 anni? Questi, sì, 8 alla Costituente. Perché quando andiamo a pensare a dei padri o madri nobili, costruttori di pace, finiamo per tornare a quegli anni? Perché non li troviamo oggi nel nostro presente?
2: Credo che il desiderio di pace e il lavoro delle coscienze operose per la pace ci sia anche oggi. Non domina le alte sfere. I signori del mondo, i grandi capitalisti, che Trump si è portato nella sua visita in Cina, non pensano alla pace, hanno altra idea. E così Putin, il premier cinese, a quelle sfere non troviamo il lavoro per la pace, ma l'umanità è forse oggi più consapevole ancora rispetto a 80 anni fa della necessità di cercare la pace. Io credo che debba trovare il modo, ecco, il modo che si trovò allora della concertazione delle Nazioni Unite, della Costituzione italiana che ripudia la guerra, era il modo possibile in quell'epoca. Oggi ci vogliono altri modi possibili oggi, ma io penso che il desiderio di pace sia cresciuto, non diminuito.
1: Senti, mettendo in fila queste storie di santi, leggendo quello che avete scritto, mi è venuta in mente una frase di Brecht che diceva: «Sventurata quella terra che ha bisogno di eroi». Qual è alla fine? Mi verrebbe da dire... sventurati di avere bisogno di eroi santi in questo caso, no? Perché non riusciamo a costruire appunto la pace, per citare Papa Leone.
3: Storie come

0: queste invece ci insegnano che la pace è possibile e si può costruire a partire dai territori che noi abitiamo. Tutte queste personalità hanno accettato di entrare in politica perché sono state consigliate dai loro vescovi, da alcuni amici, da amici di amici, ma perché avevano sperimentato che il popolo italiano in quel tempo aveva bisogno di guide che lo conducessero a un futuro migliore, a una situazione decisamente diversa da quella che si lasciava alle spalle. Io penso che conoscere queste storie non sia solo per insomma, tenerle lì, pensare ah, come erano bravi ai loro tempi, era tutto molto bello, adesso fa tutto schifo, va tutto a rotoli. Mi viene da pensare a quello che ha detto il mio vescovo, Monsignor Mario Delpini, il mio arcivescovo, proprio mercoledì scorso in un convegno a Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano, in cui si parlava di donne e costituente. Lui diceva che spesso viene invitato a parlare in occasioni di anniversari significativi, si è lasciato sfuggire che preferisce le inaugurazioni perché almeno aprono qualcosa di nuovo, però diceva appunto che questi anniversari, appunto lo stesso anniversario della Costituzione e della proclamazione della Repubblica Italiana, era uno di questi, e diceva che non devono servire solo a ricordare appunto o a rimpiangere i bei tempi andati, ma devono essere uno sprone per il presente. Io penso che leggere cosa questi uomini abbiano prodotto appunto anche negli anni in cui si riunivano anche informalmente per discutere di come, che assetto avrebbe dovuto avere, che volto avrebbe dovuto avere l'Italia del futuro, possa fare bene anche a noi.
1: Insomma, non hai avuto, sei d'accordo o hai avuto nostalgia a ripercorrere queste storie?
2: Per uno della mia età è normale avere nostalgia, però io cerco di guardare avanti e cerco di avere fiducia nei giovani, nei miei figli, nei miei nipoti. Mi sembra che sia doveroso e possa essere utile anche a quelli della mia età testimoniare che si può sperare nel meglio e che non c'è motivo di spaventarsi, di cedere al pessimismo. Che cosa poteva, chi poteva essere più disperato di un giovane di 29 anni Moro quando viene eletto alla Costituente? È il più giovane di questi otto, ha 29 anni. Ecco, dopo aver visto la guerra e tutto il disastro, il fascismo, l'antisemitismo, i campi di concentramento, eppure hanno preso il coraggio a due mani e si sono buttati oltre tutte le difficoltà che avevano sperimentato. Penso che questo input
1: insomma valga anche per oggi. Grazie tantissimo a Luigi Accatto e Emilia Flocchini. Noi ci rivediamo domani, come sempre, alle 17:30. Buona serata.

0: l'han tirato.
1: No, ma tira giù le mani.
2: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
5: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
6: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
7: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
8: La serie Canonico, domani in prima serata.
9: Sono Giancarla Pancione di Save the Children e questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV 2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
10: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been dead.
9: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora può fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.
11: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
13: Un talento molto lento, voltati.
12: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
8: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gesù entra drammaticamente nella sua passione, chiede al Padre di allontanare il calice. Gesù, tuttavia, è desideroso di compiere fino in fondo la volontà del Padre per la nostra salvezza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare lo consegnò perché fosse crocifisso. Pilato lo consegna ai suoi crocifissori. In verità Gesù si consegna affinché l'opera di Dio si compia, manifestando un amore che va fino alla fine.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo

0: Senhor Jesus. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. È una presa in giro, ma Gesù non oppone resistenza, si lascia fare. Il suo amore non conosce limiti, affinché noi lo riconosciamo come il nostro Salvatore.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
2: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze, ha portato la sua croce. Forse dietro di Lui anche noi abbiamo la forza di portare la nostra. Chiediamo questo dono e questa grazia al Signore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Certamente tutto è compiuto, ma in verità tutto è giunto a compimento. L'opera di Gesù, iniziata con l'incarnazione, giunge al suo compimento con la crocifissione e la morte. Egli ci ha mostrato un amore senza fine, un desiderio di restare con noi, mostrandoci la sua misericordia.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
4: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
2: per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.

0: O Maria, Madre nostra, a te ci affidiamo con il cuore in mano. A volte la paura ci avvolge, il futuro è incerto. Tu lo sai, Madre, hai conosciuto la fatica, ma non hai mai perso la fiducia nel domani. Sei la nostra forza, la nostra guida. Oggi, contemplando il tuo esempio luminoso e volgendo lo sguardo alla grotta benedetta di Massabielle, riconosciamo in te la Madre, colei che irradia la luce di Cristo nel mondo. Maria, aiutaci a donare speranza con un gesto, una parola, un sorriso, a far sentire agli altri che non sono soli. Affidiamo a te le nostre preoccupazioni, i nostri sogni, la voglia di un mondo migliore. Sappiamo che ci ascolti e ci proteggi. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Con l'Iran accordo equo, ora seconda fase, la Russia deve trattare, così Trump al G7 in Francia, dove ha incontrato Zelensky, stretta di mano e chiarimento con la premier Meloni. Merz regala a Trump una maglia della Germania, adottate tre dichiarazioni, in una si cita il piano Mattei. La guerra è sempre una follia, sono le parole del presidente della CEI, cardinale Zuppi, a margine di una presentazione a Roma sul ruolo dell'Occidente e dei paesi del G7 in un tempo segnato dalle guerre, primato del diritto e solidarietà fra gli stati, richiamo del porporato. Povertà in Italia sempre più strutturale, mentre lavoro, casa, salute e solitudine si intrecciano in forme di vulnerabilità molto complesse. È il quadro tracciato nel report di Caritas Italiana. Inflazione in alto, spesa più cara, famiglie in sofferenza. Le nuove rilevazioni dell'Istat confermano quello che tutti vediamo ogni giorno, ma non sono i beni alimentari a far crescere il conto, ma il costo dell'energia, fra carburanti per le auto e luce e gas casalinghi. Da giovedì al cinema il quinto capitolo della saga di Toy Story, uno scontro tra la forza dell'immaginazione e la pervasività della tecnologia, tra le voci italiane dell'animazione Katia Follese e Sal Da Vinci. 18:27 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000. Buonasera. Il giorno dopo l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, mentre crolla il prezzo del greggio e volano le borse, i nodi da sciogliere sono ancora molti. Trump al G7 confida successi e timori. Ci spiega tutto Massimiliano Cocchi.
1: Nel negoziato con l'Iran ora si passa alla fase 2 e sarà una fase più semplice, dice Donald Trump, seduto accanto all'emiro del Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, l'uomo che domenica notte ha avuto un ruolo chiave nella svolta del negoziato. Nel corso dell'incontro bilaterale avuto con lo sceicco a margine del G7 in Francia, Trump ribadisce quello che in mattinata aveva già affidato al suo account social, ovvero che il regime non avrà mai la bomba atomica e che gli Stati Uniti non stanno investendo in Iran. Il riferimento è alla notizia secondo la quale l'amministrazione Trump sarebbe pronta a creare un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran, a patto che il regime dia via libera ad un accordo di pace definitivo, rinunciando al suo programma nucleare. È una fake news, ha detto Trump, che ha poi espresso frustrazione verso Benjamin Netanyahu, che ha invitato ad essere più responsabile nei confronti del Libano. Ieri sera, infatti, il premier israeliano aveva ribadito di non voler ritirare le proprie truppe dalle zone occupate nel sud del Libano e oggi il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, ha dichiarato che l'occupazione israeliana è una violazione del memorandum d'intesa appena siglato, ricordando che la pace sul fronte libanese è un pilastro fondamentale di quell'accordo, che però Netanyahu ha detto chiaramente di non condividere.
0: E come avete sentito, a Netanyahu l'accordo di Trump con l'Iran non piace per niente, va contro gli interessi suoi e di Israele su molte questioni, a partire dal nucleare e dal Libano, e non è detto che lo rispetterà. Sentiamo Antonio Soviero.
2: Ho un ottimo rapporto con Bibi, ma ora Bibi deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Donald Trump, parlando a margine della G7 di Evian, con alla sua destra l'emiro del Qatar, lo sceicco Al Thani, conferma di aver ancora un ottimo rapporto col premier israeliano Netanyahu, ma di non essere contento di come Israele si è comportato in Libano mentre lui cercava di raggiungere un accordo con l'Iran. Aggiungendo che se Israele non è in grado di gestire Hezbollah senza uccidere altri, allora la Siria lo farebbe meglio. Negli ultimi giorni il presidente USA ha usato parole più forti nei confronti di Netanyahu, arrivando a definirlo pazzo, ma il rapporto tra i due è solidissimo. La questione libanese invece è ancora aperta per lo Stato ebraico. Hezbollah afferma di aver ricevuto rassicurazione dall'Iran che non firmerà alcun accordo sul nucleare senza il ritiro dell'esercito israeliano dal sud del Libano. Gli IDF invece non hanno alcuna intenzione di lasciare la terra invasa nel paese dei cedri, anzi continuano a sferrare attacchi in violazione, secondo gli iraniani, dell'intesa con gli USA. In un raid nella città meridionale di Nabatieh uccise due persone e un ferito, mentre il bilancio complessivo degli attacchi di Israele in Libano dal 2 marzo ha raggiunto quota 3.800 morti e oltre 11.000 feriti.

0: Il clima interno in Israele oscilla tra la preoccupazione per un accordo vissuto come non risolutivo e l'azione militare senza tregua in Libano, un clima che torna nelle parole dello scrittore Ishaid Sarid, che 10 anni fa in un romanzo aveva immaginato l'estremismo religioso al potere dopo un attacco nucleare dall'Iran. La corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Penso che se gli iraniani potessero avere un'arma nucleare, la userebbero per eliminarci. Per questo la guerra contro l'Iran è giustificata. Ma la domanda è: come la si sta portando avanti a livello politico, diplomatico e strategico? Purtroppo Israele è diventato dipendente dall'uso di una forza immensa e brutale, ma senza strategia diplomatica e di cooperazione internazionale. Per questo il risultato finale è una catastrofe.
2: Ishai Sarid non riconosce più il suo paese, figlio di Yossi, leader storico della sinistra israeliana, ex magistrato, si dedica alla scrittura da più di 20 anni. Tra i suoi romanzi più noti e tradotti c'è Il Terzo Tempio, pubblicato nel 2015. Sarid immagina Israele governato da estremisti religiosi che vogliono ricostruire il regno ebraico e il tempio dopo un bombardamento nucleare iraniano che distrugge le città sulla costa e lascia intatta Gerusalemme e le aree interne del paese.
1: Nel 2015 alcuni israeliani lo consideravano un romanzo di fantascienza e io rispondevo: non vi accorgete che sta accadendo sotto i vostri occhi? Oggi sono al governo, vogliono sbarazzarsi di tutti i palestinesi. Sono mossi da un senso di superiorità ebraica, è terribile, non è ciò che mi hanno insegnato. A Gaza stavamo raggiungendo un punto di non ritorno. Quando un paese è intrappolato nel virus del nazionalismo, è difficile uscirne. Israele ha il diritto di esistere e il popolo ebraico di una patria in cui vivere liberamente, ma si sta trasformando sotto i nostri occhi in qualcosa di tragicamente diverso, come dimostra quello che stiamo facendo nei territori palestinesi. Abbiamo bisogno di una nuova narrazione per cambiare la direzione in cui stiamo andando, perché ci conduce in un luogo molto brutto.
0: Ucraina, al G7 trilaterale Trump, Zelensky, Macron, al vertice il primo faccia a faccia tra il leader ucraino e il presidente statunitense in quasi 4 mesi. Il gruppo dei 7 compatto sul sostegno a Kiev e pressione su Mosca. Leader d'accordo per rafforzare sanzioni sull'energia. Vito De Torre.
3: La foto che ritrae Volodymyr Zelensky e Donald Trump seduti uno di fronte all'altro a margine del G7 è l'immagine che racconta la ripresa dei tentativi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Il faccia a faccia tra i due leader è durato oltre 20 minuti. Presente anche il segretario di Stato Marco Rubio, tra i membri dell'amministrazione americana più favorevoli al sostegno a Kiev. Zelensky ha spiegato ai vertici statunitensi che l'esercito ucraino mantiene una posizione favorevole in alcuni settori del fronte, che gli attacchi alle raffinerie russe stanno creando difficoltà logistiche alle truppe di Mosca. La Russia deve fare un accordo, ha risposto Trump, lasciando intendere anche la possibilità di ripristinare sanzioni sul petrolio russo, ora che la situazione nello stretto di Hormuz sembra avviarsi verso una normalizzazione. Dal vertice del G7 è emerso soprattutto il sostegno compatto dei principali paesi occidentali all'Ucraina. Zelensky e gli alleati europei ritengono improbabile una svolta a breve termine, ma sperano che l'iniziativa di Trump possa creare le condizioni per un dialogo entro l'autunno. Fonti del governo tedesco indicano come formula più realistica un negoziato a 4 con Ucraina, Russia, Stati Uniti ed Europa. Resta però irrisolto un nodo fondamentale: chi rappresenterà l'Europa al tavolo delle trattative.
0: E sul tavolo del G7 la proposta di una missione navale europea nello stretto di Hormuz, ma anche i negoziati per la guerra nel cuore dell'Europa. Riappacificazione fra Trump e la premier Meloni. Augusto Cantelli.
4: Siamo sempre stati amici, dice Meloni. Sono stato abbandonato, ribatte con un sorriso Trump. Non è vero, la replica della premier. In un momento conviviale si consuma il disgelo tra Meloni e Trump dopo lo scontro dei mesi scorsi, maturato dopo l'attacco americano in Iran e il mancato sostegno italiano. Con Trump è andata bene, si confida con il suo staff Meloni, che si ritrova con il presidente americano nel corso del G7 francese De Vian. In un secondo colloquio poi affrontati i principali temi sul tavolo del summit. L'Italia, come ha spiegato il padrone di casa Macron, insieme a Germania e Gran Bretagna, sarebbe disposta ad inviare navi a Hormuz una volta raggiunta la pace. Da parte sua Meloni ha espresso ancora una volta il suo sì alla missione, che tuttavia deve passare al vaglio del Parlamento. E sul punto le forze politiche si dividono. Se tutti i partiti esprimono

0: ricevono soddisfazione per il possibile accordo, diversamente reagiscono all'invio di navi. Per la maggioranza l'Italia non può tirarsi indietro. Dubbi e preoccupazioni invece dalle opposizioni.
1: Il cardinale Matteo Zuppi ha partecipato oggi a un'iniziativa dedicata ai temi della pace, del dialogo tra le religioni e della tutela della dignità umana. Sentiamo le sue parole.
2: La questione dell'Iran in queste ore, con un accordo che è ancora però da firmare, ecco, come guardate, con preoccupazione, con speranza?
3: Con tanta preoccupazione, ma proprio per questo con tanta speranza. La preoccupazione ci deve sempre far affrontare i problemi, e speriamo che questi segnali così dichiarati diventino poi realtà e che soprattutto si costruiscano dei meccanismi di pace. Qui ritorna il risolvere i problemi con il dialogo e con le garanzie, con il diritto e non con le armi.
2: Ieri hanno molto colpito le immagini della Basilica della Dormizione colpita. Ecco, quando si finisce per colpire anche dei simboli di fede, di arte, quali considerazioni?
3: La guerra è sempre una follia e prima finisce meglio è. Certamente sono le radici profonde della fede per gli ucraini e per i russi. Per questo è anche proprio qualcosa che impone di scegliere la via della pace.
1: Il 10% della popolazione italiana si trova in una condizione di povertà, lo scrive il rapporto della Caritas pubblicato questa mattina. In quasi 6 milioni rinunciano alle cure perché non possono permetterselo. Pierluigi Vito.
4: Sono state oltre 282.000 le persone incontrate, sostenute dall'universo Caritas italiana nel 2025, con un più 48% nell'ultimo decennio.
5: Aumenta l'intensità della povertà, quindi chi è povero diventa sempre più povero, c'è un incremento anche della cronicizzazione del bisogno, quindi aumentano le persone che sono seguite da 5 anni e più. Il 57% di chi chiede aiuto alla Caritas è di cittadinanza straniera. Al nord questa percentuale sale al 66%, quindi nel centro-nord sono in prevalenza stranieri, mentre nel mezzogiorno la percentuale di nostri connazionali in qualche modo è molto più elevata e rappresenta circa i 2/3 del totale.
4: La presentazione del report statistico di Caritas italiana ha fatto il punto su una povertà che è sempre meno una caduta improvvisa, ma un peso strutturale che grava su 5,7 milioni di italiani, il 10% della popolazione, era il 3% prima del 2008.
6: Noi come società occidentale abbiamo un serio problema. Abbiamo coltivato il capitalismo per tanti anni come il sogno per poter vivere tutti bene, ma quando coltivi una società dove la questione del guadagno non importa se a discapito dell'altro, è diventata strutturale, non ci possiamo lamentare poi che sempre di più persone invece sono escluse da questo.
4: Nodi cruciali rimangono il lavoro povero, il 24% di chi si rivolge alla Caritas ha un'occupazione che non basta ad arrivare a fine mese, la casa, una questione che riguarda oltre un terzo degli utenti Caritas, la salute, sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, aumentando così la fragilità sanitaria, soprattutto quella mentale.
7: I dati di quest'anno ce lo confermano, che la solitudine accompagna alcuni processi e che poi diventa anche purtroppo l'occasione per cadere in altre trappole. Penso alla questione della pratica dell'azzardo, penso ad altre povertà che nascono appunto da quel fenomeno tutto nuovo che noi chiamiamo povertà relazionale. Molti anziani per esempio frequentano le nostre mense non perché hanno bisogno di cibo, perché non possono permettersi la spesa quotidiana, ma perché trovano lì un luogo dove quantomeno poter condividere uno sguardo, poter condividere una parola con qualcun altro. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremmo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale per poter accompagnare anche questa fase critica del paese, una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave vista anche la situazione internazionale. Quindi l'appello che faccio è ad uscire fuori dall'improvvisazione a volte, ma è quella di metterci tutti intorno a un tavolo, noi del terzo settore, con il mondo del governo, con tutte le realtà che hanno a cuore il bene comune, per trovare soluzioni comuni e strutturate tra di loro.
1: E sulle famiglie grava l'aumento dei prezzi dovuto alla fiammata del costo dei carburanti e dell'energia. Secondo l'Istat, l'inflazione ha toccato il 3,2%. Amelia Cartia.
8: Una stangata da 1.056 euro a famiglia in un anno. Tanto costerà l'inflazione che, secondo l'Istat, ha raggiunto a maggio un aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente. A pesare sull'accelerazione, l'aumento dei prezzi del settore energetico e quelli del settore dei trasporti. Una notizia incoraggiante viene invece dal carrello della spesa. Sui beni alimentari, infatti, si registra un complessivo aumento dell'1,9%, in leggero calo rispetto ai rincari di aprile.
9: Con tutte le offerte, devo dire che fare la spesa è impegnativo adesso. La frutta, paradossalmente, le pere inavvicinabili, i peperoni adesso cominciano a scendere un po', però ci sono delle cose che sono l'olio di semi, ci sono delle cose che hanno fatto proprio un balzo notevole. Ecco, sì.
10: Da quelle cose irrinunciabili, dall'energia, la benzina, il gasolio, l'energia elettrica, il gas, che noi non ci possiamo fare nulla. Aumentano e basta, li dobbiamo solo subire. E poi a cascata aumenta tutto il resto.
11: Io ho un locale fast food, quindi anche con i fornitori ho visto che i prezzi sono schizzati. Attualmente cerchiamo di non far salire i prezzi noi, però evidentemente se questo è il trend dobbiamo aumentarli pure noi.
12: Se non vendono la roba si butta, per cui siamo calati quelli.
1: Prima sentenza sull'urbanistica a Milano, tutti assolti gli 8 imputati nel processo per abuso edilizio sul grattacielo Torre Milano. Per i giudici il fatto non costituisce reato. Il servizio di Elena Seno.
13: Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva per la Torre Milano. Per la giudice Bragioni il fatto non costituisce reato. È la prima sentenza che arriva dei vari filoni aperti sull'urbanistica a Milano e riguarda il grattacielo di oltre 80 metri in via Stresa, realizzato su edifici preesistenti con una semplice scia per ristrutturazione. La procura aveva chiesto per tutti la condanna fino a 2 anni e 4 mesi e la confisca della torre. Ora, in attesa delle motivazioni della sentenza, in una nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano Roia si legge che per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale amministrativa, anche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti, hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. I funzionari del comune, tecnici e costruttori hanno operato in quel periodo secondo una prassi consolidata in buona fede. Soddisfatto il sindaco Sala, che accusa una parte della procura di aver dato un'impostazione politica al proprio lavoro, soddisfatte anche le famiglie coinvolte.
14: Questo tipo di, io lo chiamo giustizialismo, ha criminalizzato molti di noi. Ecco, oggi finalmente riusciamo ad ottenere una piccola rivincita a partire dalle famiglie fino anche agli operatori.
1: Dopo 3 giorni di ricerche, i vigili del fuoco hanno ritrovato e recuperato il corpo della donna uccisa nel Vicentino dal nipote. Il giovane aveva gettato il cadavere in un canale. Sentiamo Federico Plotti.
15: È stato trovato dai carabinieri il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa giovedì scorso a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Per il delitto ha confessato il nipote 17enne, ora in stato di fermo, che aveva riferito agli investigatori di aver gettato il cadavere in un canale. Le squadre dei sommozzatori, dei carabinieri e dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo nel fiume Lemene, a una certa distanza dal luogo in cui il ragazzo ha dichiarato di averlo gettato, in un tratto in cui il corso d'acqua affiora nella campagna veneziana. Il cadavere della 53enne risulta in condizioni integre. A segnalare il corpo, che galleggiava nel piccolo corso d'acqua, è stata la polizia locale. Il coltello usato per il delitto non è stato ancora trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al corpo e al telefono della zia. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di un'ennesima lite per questioni di denaro o di eredità.
1: Arrestati 7 anarchici per il sabotaggio della linea ferroviaria TAV durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Marco Bergamaschi.
16: Sette arrestati, cinque in carcere, due domiciliari, sono gravemente indiziati di aver costituito una cellula terroristica anarchica e due devono anche rispondere dell'attentato di febbraio all'alta velocità Roma-Firenze durante le Olimpiadi invernali. L'operazione è stata condotta dalla polizia nell'ambito di un procedimento della Procura Capitolina, operazione eseguita all'interno del movimento anarchico nel territorio romano, ma anche in relazione con realtà affini, tra l'altro nelle aree di Bologna, Forlì Cesena, Milano e Napoli. Nella capitale è perquisito e sgomberato il centro sociale Bencivegna. Un incontro della presunta cellula anarchica si sarebbe

0: detenuto in un casolare nelle campagne romane a luglio, documentato da un video della polizia. Durante la riunione di 2 giorni, secondo gli inquirenti, si sarebbe valutato di reclutare nuove leve anche nelle piazze Propal. Nel casolare, sempre secondo gli inquirenti, il gruppo di anarchici avrebbe analizzato tra l'altro gli obiettivi da colpire, tra cui società del settore della difesa, catene di fast food e centri di permanenza per i rimpatri.
1: 1 milione di lavoratori, la metà dei quali sono in nero. Sono quelli che operano nel lavoro domestico, un settore in cui c'è sempre più richiesta di operatori. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
2: Cresce il fabbisogno di assistenza familiare, dalle colf per le pulizie in casa alle badanti, alle tate, ma il numero di lavoratori domestici irregolari negli ultimi anni è in progressiva diminuzione nel nostro paese.
3: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare, che è interamente a loro carico, e quindi si ricorre più spesso al lavoro non in regola. Assindalt Colf e Danni chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico. Solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
2: Il settore, che genera l'1% del PIL e conta più di 1 milione di lavoratori, registra un tasso di collaboratori in nero del 55,4%, più della metà del totale. Un'emergenza sociale ed economica per l'associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, e Assindat Colf, nell'odierna giornata internazionale del lavoro domestico, torna a ribadire per la tutela degli assistenti familiari la necessità dell'emersione del sommerso, che porterebbe anche un aumento del gettito contributivo, rafforzando di conseguenza la sostenibilità del sistema previdenziale.
1: Primo incontro tra Pontificia Commissione per la tutela dei minori e i vertici di ECA, la rete internazionale di vittime e di attivisti impegnati a contrastare la piaga degli abusi nella Chiesa cattolica e in tutte le istituzioni religiose. Si è tenuto ieri e oggi a Roma, su impulso di Papa Leone XIV, dopo il suo incontro con i vertici dell'ECA ad ottobre scorso. L'ECA propone l'adozione di un canone universale di tolleranza zero, modellato sulle norme già approvate dal Vaticano negli Stati Uniti per l'allontanamento permanente dal Ministero dei colpevoli di abusi ammessi o accertati. I crimini di guerra in Sudan non mostrano segni di attenuazione, molti di essi potrebbero costituire anche crimini contro l'umanità. Lo ha dichiarato la missione delle Nazioni Unite per i diritti umani. Sentiamo Maurizio Di Schini.
4: In Sudan, in guerra da oltre 3 anni, crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono commessi da tutte le parti in conflitto e non diminuiscono. Lo ha denunciato la missione ONU per i diritti umani in Sudan, presentando un rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, apertosi ieri a Ginevra, in Svizzera. Dal 15 aprile 2023, i governativi delle forze armate sudanesi e i paramilitari delle forze di supporto rapido continuano a contendersi potere e risorse naturali, uccidendo civili e distruggendo villaggi. Le violazioni sono commesse da tutte le parti in conflitto e dai loro alleati, si legge nel rapporto, il quale ha segnalato che i civili subiscono pressioni crescenti per dimostrare lealtà e per schierarsi attivamente con una delle parti in conflitto come condizione per la loro sicurezza, libertà e sopravvivenza economica. La missione ONU ha inoltre denunciato che è diffusa e sistematica la violenza sessuale perpetrata dai miliziani ribelli contro donne, ragazze e minorenni. Nel rapporto sono riportati anche casi di torture a sfondo sessuale compiute dai militari governativi su uomini detenuti. L'alto commissario ONU per i diritti umani Volker Tark ha poi riferito che in Sudan l'orribile conflitto è caratterizzato da un forte aumento dell'uso dei droni. Tra gennaio e maggio 2026, ha fatto sapere Tark, oltre 1000 civili sono stati uccisi da attacchi di droni.
1: La Spagna ha le prese con la questione migranti. La regolarizzazione sarà più ampia del previsto, sono arrivate quasi il doppio delle richieste attese e alla scadenza mancano ancora 2 settimane. Marco Burini.
5: Meglio nascosti e quindi impauriti e arrabbiati, o alla luce del sole, inseriti e motivati? Con gli immigrati senza documenti, la Spagna di Sanchez ha scelto la seconda strada, con decisione. La regolarizzazione in corso sta superando le aspettative, anche quelle delle ONG che con sindacati, imprenditori, Chiesa Cattolica 3 anni fa avevano promosso l'iniziativa di legge popolare alla base dell'attuale sanatoria. Sono già arrivate 900.000 domande, ben più delle 500 massime 700.000 ipotizzate dal governo socialista, e mancano ancora 2 settimane. 360.000 sono già state accolte. La maggior parte delle persone che le ha presentate viene dall'America Latina, con cui la Spagna ha un debito storico.

0: Ecco, l'opposizione di centrodestra protesta, agita lo spettro dell'invasione, ma la regolarizzazione, stando a diversi studi, può dare ancora più impulso all'economia spagnola, che già viaggia oltre il doppio della media europea. Come noi, la Spagna è un paese di vecchi, che ha un gran bisogno di lavoratori stranieri, emigrati in cerca di una vita degna per sé e i propri figli.
1: Manca meno di una settimana agli esami di maturità, si inizia il 18 giugno con la prova scritta di italiano, ci dice tutto Raffaella Frullone.
2: Conto alla rovescia per la maturità 2026 con il suo carico di novità. La più significativa riguarda l'orale, da quest'anno necessario per il superamento dell'esame stesso. Il colloquio non sarà più costruito a partire da uno spunto scelto dalla commissione, ma si concentrerà su 4 discipline individuate dal Ministero per ciascun indirizzo di studi. Novità anche per le commissioni, che saranno più snelle: un presidente esterno, 2 commissari esterni e 2 interni per ciascuna classe. Cambia il sistema di punteggio integrativo. La commissione potrà assegnare fino a 3 punti aggiuntivi agli studenti che avranno raggiunto almeno 90 punti complessivi. E in vista della prima prova, lo scritto di italiano, fissato per giovedì 18 giugno, tra i 520.000 maturandi impazza il tradizionale Tototracce. Secondo un sondaggio realizzato da scuola.net, il favorito per l'analisi del testo è Gabriele D'Annunzio. Gli studenti se lo aspettano perché manca da troppo tempo. Con lui anche Verga, Pirandello e Pascoli. Per i temi di attualità gli studenti si aspettano invece gli 80 anni della Repubblica Italiana, ma anche l'intelligenza artificiale o i grandi conflitti internazionali, anche se il Ministero non fa mai mancare l'effetto sorpresa.
1: Giovedì arriverà al cinema Toy Story 5, nuovo capitolo di una delle saghe più famose al mondo, con protagonisti i giocattoli. Fabio Falzone.
3: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
4: Siamo spacciati!
5: La tecnologia ha invaso casa nostra.
6: Fantasia o tecnologia? 31 anni dal primo Toy Story, il dilemma è questo. La cowgirl Jessie rischia di essere dimenticata perché la sua bambina, timida e con difficoltà nel fare amicizia con le sue coetanee, si affida a un tablet, Lilipad, la voce di Kalia Follesa. Insomma, vecchi o nuovi giocattoli? Nella migliore tradizione Disney e Pixar, le diverse generazioni di giocattoli si alleano nell'interesse dei bambini, perché la fantasia, quella vera, deve continuare a poter vincere su tutto. Un tema appassionante per grandi e piccoli, anche per le voci italiane del cartone.
7: Su questo pianeta è fare felice un bambino.
8: Katia, tu c'hai una responsabilità enorme.
9: Mamma mia, che paura,
8: cioè,
9: che
8: sei tu. Com'è
9: io? Hanno affidato a me, che sono la donna meno tecnologica del mondo.
8: Infatti.
9: E invece sì, invece è perché siamo nell'era attuale. È chiaro che entra per forza la tecnologia. Raccontiamo una realtà.
8: Come la vedi, Sal? Tu prima dicevi una cosa, dicevi da papà e da nonno. Non si direbbe perché è giovanissimo, però sei nonno.
10: Diciamo che la fantasia è uno sviluppo della creatività, e che spesso va in contrasto con la tecnologia. Io sono un po' più nostalgico, perché per me, condividere un momento di aggregazione con altri bambini attraverso un giocattolo, ma anche attraverso il proprio linguaggio, la propria idea, per me è proprio di fondamentale importanza.
1: Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.
11: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
12: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
13: Questi sono i nostri ampli mini.
14: Non si vedono.
15: Mi devo toccare, non ci credo.
16: Microscopico proprio.
13: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
17: Mamma mia.
13: È un'altra cosa.
16: Questa è una magia.
18: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
19: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
20: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri?
4: Perché scegliere?
14: La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
4: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
17: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
21: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
22: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
23: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
24: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
23: Prevedo che a comprarli provvedo.
25: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
1: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. Incidente nel canale della Manica stamane di fronte alla Normandia. Una fregata militare russa ha sparato un colpo d'avvertimento contro uno yacht che si era avvicinato all'imbarcazione. Domenica scorsa, lo ricordiamo, comando britannici hanno abbordato sempre nel canale della Manica una petroliera della flotta ombra russa soggetta a sanzioni. Ora il meteo, poi la Santa Messa e il prossimo TG alle 20:45. A più tardi.

Martedì, al nord pressione in lieve diminuzione. In questa giornata ci saranno delle piogge sui settori alpini, sul resto delle regioni ci sarà un cielo molto nuvoloso. Clima estivo. Mercoledì, pulsazione dell'anticiclone africano. Giornata soleggiata con cielo sereno o a tratti parzialmente nuvoloso ovunque. Temperature massime fino a 34-35 gradi. Al centro, alta pressione sulle regioni. Giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili temporali sull'Aquilano, temperature massime fino a 33 gradi in Toscana. Mercoledì, ecco l'anticiclone subtropicale. In questa giornata il sole sarà prevalente, il cielo più nuvoloso sui rilievi e il caldo in aumento fino a 34-35 gradi su Toscana e Lazio. Al sud, anticiclone meno forte. Mattinata per lo più stabile, poi scoppieranno dei temporali sia sugli Appennini sia sulla Sicilia centro-orientale. Modesto calo termico di giorno. Mercoledì, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi in Campania. Venti deboli da nord e caldo estivo non eccessivo.

0: In prima visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
8: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
9: È tutto un po' ovattato.
10: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: È un'altra cosa.
0: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800. Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
11: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
12: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
13: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
12: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
13: Save the Children non ha mai lasciato Gaza, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-82-20 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
14: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal primo libro dei Re. Dopo che Nabot fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo, così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche, così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse ad Elia, mi hai dunque trovato, o mio nemico? Quello soggiunse, ti ho trovato perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Jezabele parla il Signore, dicendo, i cani divoreranno Jezabele nel campo di Israele. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Jezabele l'aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorrei che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
1: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
3: Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro.
1: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
3: Sì, le mie iniquità io le riconosco,

0: Il mio peccato mi sta sempre dinanzi, contro di te, contro te solo peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.
1: Pietà di me, Signore, la mia peccata.
0: Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Liberami dal sangue, oh Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del

Ciò che devono desiderare sopra ogni cosa, scrive il padre San Francesco nella sua regola bollata per i frati, accanto allo spirito della santa orazione, all'umiltà e alla pazienza nelle prove della vita, è proprio amare quelli che ci perseguitano, ci riprendono e ci calunniano. San Francesco fa proprio l'imperativo evangelico che abbiamo ascoltato da Gesù. È l'amore dei nemici che Gesù insegna, e non soltanto, potremmo anche dire non tanto, nella parola del Vangelo, ma che si fa carne nella sua persona, dalla cattedra della croce. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. I suoi crocifissò, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino all'estremo. Introduce così l'Evangelista Giovanni i giorni della passione. Sono i giorni dell'amore senza confini, infinito. L'amore cui chiama il Vangelo evidentemente non è solo, non è tanto un sentimento buono nei confronti del prossimo. Non è la poesia dell'amore. Va vissuto con ben altra profondità. È una capacità di benevolenza profonda che può lievitare nel cuore solo quando ci si nutre di fede. Quanto più ci si sente amati gratuitamente, si fa esperienza in prima persona della misericordia, della tenerezza, quanto più sappiamo contemplare in Gesù povero e crocifisso un cuore che ha tanto amato il mondo. Occorre insomma lasciarsi plasmare dalla sua grazia, un cuore capace di compassione, di quella carità che tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, come insegna San Paolo, che attinge appunto al cuore di Cristo, Caritas Christi urget nos. Solo allora potrà farsi possibile ciò che umanamente appare davvero superiore alle nostre forze, sovrumano. L'amore o la benevolenza profonda, la compassione che va al di là dell'emotività e dell'amor proprio, per nutrire sentimenti di misericordia, compassione, benevolenza,

finanche per i propri o proprio per i nemici. Un amore che possiamo anche non sentire, non essere sostenuto dall'emotività, da alcun trasporto. L'amore non poggia su un sentimento emotivo, ma spesso deve poggiare piuttosto sulla volontà, e non è ipocrisia, anzi è un amore autentico, amore senza trasporto. È indice di un amore gratuito. I santi non sempre hanno sentito l'amore di Dio emotivamente, ma lo hanno custodito con ancora più forza. Ci occorrerà allora rendere salda la volontà, il desiderio di rimanere nell'amore, attingendo sempre alla grazia che è in Cristo. L'Eucaristia che celebriamo, che stiamo celebrando, è il luogo della carità di Cristo, che si è fatto vittima di amore per i suoi crocifissori, per ognuno di noi, perché là dove è abbondato il peccato, sovrabbondasse la grazia, l'amore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti, ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua
0: vita. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santi Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode, la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato la sua parola, ci dona se stesso, si consegna agli uomini, ai suoi crocifissori per amore. Con cuore grato, con cuore di figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santo.

santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto una parola.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ed ora in unione spirituale anche con tutti quanti ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe, per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo. Trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Buonasera e bentrovati, buona settimana, nuova puntata di In Cammino. Questa sera parliamo di teatro, di musica, di spettacolo a servizio dell'evangelizzazione. Dopo la sigla.

0: Quando il teatro, in modo più ampio, lo spettacolo riescono ad aprire nuove vie per l'evangelizzazione, un alleato nella pastorale. Abbiamo diversi esempi da raccontarvi questa sera con i nostri ospiti che vado subito a presentarvi. Diamo il benvenuto a Don Gennaro Boiaro. Ben trovato, Don Gennaro.
1: Buonasera.
0: Responsabile del servizio diocesano teatro e spettacolo dell'arcidiocesi di Sorrento, Castellammare di Stabia. Già una notizia sapere che una diocesi abbia un servizio diocesano tutto dedicato allo spettacolo. Ci racconti come nasce questa idea?
1: Sì, allora questa idea è radicata in un lavoro di tanti anni che piano piano si è consolidato e è arrivato alla situazione attuale. In realtà io ho sempre lavorato un pochettino così, con dei gruppi allargati che rappresentavano un pochettino tutti i confini della diocesi e che raccoglievano un po' tutte le età all'interno, sebbene

0: lo zoccolo duro della, diciamo, della compagnia è sempre giovane, diciamo così. E fino al punto in cui l'esperienza è stata così prolifica e così convincente che alla fine si è deciso di poterlo
1: Istituzionalizzare.
0: istituzionalizzare.
1: Ci fermiamo qui in questa prima parte del racconto, tanto per capire dove andiamo a parare. Apriamo il collegamento con Milano, dove c'è Don Daniel Balditarra. Ben trovato, Don Daniel.
2: Buonasera,
1: Eccoci
2: buonasera
1: qua,
2: Enrico.
1: assistente pastorale all'Università Cattolica del Sacro Cuore, chiaramente di Milano, e responsabile della compagnia di teatro vocazionale che si chiama Ai Due Chiostri. Chiedo anche a te, Don Daniel, come nasce questa esperienza?
2: Guarda, devo dirti che io sono stato educato dai gesuiti, e i gesuiti insegnavano questo metodo ai giovani come educazione. E quando sono arrivato all'università ho trovato in una residenza del Collegio Agostiniano, che è un collegio storico, un gruppo di giovani che erano molto interessati con la cultura. In quel momento c'era un forte movimento goliardico nel Collegio Agustinianum, e allora io per contrastarlo ho proposto di fare il teatro. Di fare il teatro era una comunità tutta maschile, e l'opera che avevamo scelto era Eliot, Assassinio nella Cattedrale, e è stato un successo perché l'abbiamo rappresentato nel mese di giugno, mi ricordo, abbiamo lavorato tutto l'anno con il gruppo, e questo poi, questo successo si diffonde in tutta la comunità universitaria, prima tra i collegi, tra le residenze, e poi tra il resto degli studenti che frequentavano l'Ateneo di Milano. Si chiama I Due Chiostri perché sapete che la nostra università funziona non solo lì, però cominciò a funzionare in un convento del secolo XII, e nel 400 è stato poi rinnovato e trasformato da un grande architetto milanese, Bramante, e allora in questo contesto è nato il teatro, perché da questi chiostri siamo arrivati al palcoscenico. Più o meno questa è la storia.
1: E queste sono anche le immagini dell'Università Cattolica che ci riportano adesso, tornando verso sud nell'arcidiocesi di Sorrento, Castellammare di Stabia, per capire questa iniziativa, una compagnia teatrale, un'orchestra, tanti giovani e non solo i giovani. Il nostro titolo dice Alleati, Chiesa, Teatro e Musica per la sfida dell'evangelizzazione. È un'evangelizzazione diretta oppure prima si passa magari come dire, dal piacere di avere a che fare con la materia musica, con la materia spettacolo?
0: Sicuramente il passaggio è quello attraverso una grande passione e il piacere che l'arte porta in sé, ma è anche diretto tutto questo. Cioè, l'arte mostra il volto più bello di Dio, quello più genuino, e di riflesso mostra alla persona ciò che di bello lui ha del volto di Dio, e lo fa mettere in gioco, svelando alla persona chi è realmente.
1: Chi sono i giovani che contattate, che le persone che ruotano intorno a questo progetto diocesano? Tra l'altro, stiamo vedendo delle immagini di una vostra produzione di
0: Una bozza.
1: qualche tempo fa, di cui avevamo parlato proprio qui in cammino,
0: Sì.
1: come anche frutto del cammino sinodale, no?
0: Sì. Questo è Rent Reloaded, che è un altro testo che abbiamo portato avanti. I testi in genere li produco io, cioè sono rielaborati da testi precedenti o, come nel caso dei Miserabili, un testo preesistente in inglese ma rielaborato completamente in italiano secondo i temi, per esplicitare meglio le tematiche che ci stanno a cuore. E quindi
1: Testi
0: quelle
1: storici
0: parti.
1: che diventano poi un percorso pastorale, di fatto.
0: Sì, a tutti gli effetti, non c'è da dire molto sui Miserabili, perché I Miserabili è un tesoro di provocazioni in questo senso. Victor Hugo fa un capolavoro di bellezza, delineando personaggi, cammini e possibilità di conversione, e soprattutto svelando una cosa importantissima. Cioè, al di là delle difficoltà, delle miserie che tutti quanti sperimentiamo, poi noi siamo protagonisti del nostro futuro, cioè scegliamo come e che forma dare al nostro futuro.
1: Bellissima
0: E la
1: questa cosa.
0: provocazione più bella è proprio questa, che è un po' il tema di questo spettacolo che ci sta tanto a cuore, e in particolare poterlo dire ai giovani.
1: Don Daniel, giovani che frequentano l'università, anche se cattolica, non è detto che siano giovani magari praticanti, no? Arrivano magari da diversi contesti culturali. La scusa, diciamo così, aggressiva.

0: negativa della dinamica teatrale aiuta a aprirsi con gli altri, magari poi avere anche un padre spirituale che puoi essere tu.
1: E aiuta moltissimo, non tutti sono credenti, e a volte arrivano persone anche di altre religioni. E, per esempio, gli studenti che provengono dalla Cina se dichiarano apertamente atei. Il teatro, come ogni forma di arte, porta alla spiritualità. Io sempre dico che, per esempio, nel teatro, una cosa che nessuno parla, il teatro ha la vita e la morte, perché quando un ragazzo si relaziona con un personaggio e indossa la maschera di un personaggio, il personaggio torna alla vita. C'era un scrittore spagnolo che si chiamava Miguel de Unamuno che diceva che il personaggio di ficzione è tan reale come il personaggio reale, ossia, quando un ragazzo, un attore indossa la maschera di Hanleto, Hanleto torna alla vita. Quando finisce lo spettacolo e la lascia nel palcoscenico, Hanleto torna alla morte, vuol dire torna a non esistere. Esiste ogni volta che il personaggio lo rappresenta. E quando finisce un spettacolo, un attore sente tristezza perché ha lasciato qualcosa che ha rappresentato, che ha indossato. E ha questa sensazione di tristezza, come c'è questa gioia quando il palcoscenico si apre e il personaggio dialoga con il pubblico. La vita e la morte, il teatro è una relazione con il personaggio, con i sentimenti più profondi, con i ragazzi stessi e con loro stessi nel profondo, nella loro interiorità.
0: Il teatro, Don Gennaro, per aiutare i ragazzi a crescere, a scoprire i propri limiti, andare oltre i propri limiti, andare a relazionarsi anche con le altre generazioni, uscire da un isolamento che magari non è solo personale, è un isolamento culturale.
2: Sì, è anche una sfida contro se stessi, perché attualmente si ha sempre paura di fallire in una società che dice che bisogna essere sempre vincenti. Il teatro in questo diventa una scuola di vita, una possibilità di capire che ci si può mettere in gioco con grande serenità e farlo tranquillamente e li spinge anche a essere metodici, cioè a creare una metodicità nella preparazione, nella costruzione di se stessi. Li spinge ad avere un ordine, avere un obiettivo, e questo serve tantissimo alla costruzione della persona. Infatti io sono convinto che l'esperienza che fanno non servirà per il teatro poi alla
0: Chiaro.
2: fine, ma è un'esperienza di vita che aiuta a costruire le persone per se stesse. Di fatto tanti di quelli che in questo momento collaborano, che hanno collaborato, sono dei pilastri. Io sono fortunatissimo perché ho degli ottimi collaboratori storici che nel tempo hanno costruito piano piano la compagnia del segno, ma anche persone che sono cresciute all'interno della compagnia, che adesso sempre di più mettono a disposizione i loro doni e sono diventati dei professionisti
0: Certo.
2: incredibili, belle persone,
0: E
2: soprattutto.
0: poi la comunità che ne risente positivamente,
2: E
0: al di là
2: certo.
0: della parrocchia, è proprio un territorio che respira in maniera diversa, no?
2: Certo, e soprattutto è una grande provocazione nel riuscire a capire che noi dobbiamo sempre di più aprire gli orizzonti per una pastorale di evangelizzazione che diventa sempre più colorata, con sempre più possibilità, senza essere stretta per forza nei confini di quello a cui siamo abituati tradizionalmente.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo, vi portiamo dentro la sala prove, a Sorrento,
2: Bellissimo questo.
0: perché insomma, è in produzione il nuovo spettacolo I Miserabili, quindi vedremo anche le relazioni che si sono create all'interno della compagnia dopo la pubblicità.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce

0: per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Sono Giancarla Pancione di Save the Children e questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV 2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
3: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been dead.
2: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora può fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.
4: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
5: Bentornati, oggi stiamo parlando di teatro e spettacolo al servizio dell'evangelizzazione. Stiamo raccontando l'esperienza dell'Arcidiocesi di Sorrento e Castellammare di Stabia, anche quella dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ma vi portiamo subito, come promesso, Don Gennaro Boiano, nella sala prove che settimanalmente occupate per preparare in questo periodo un nuovo spettacolo, che è quello dei Miserabili. Entriamo dentro in punta di piedi, ascoltiamo, vediamo e poi lo commentiamo insieme.
6: Faccio parte di questo gruppo da più di 30 anni. Nel gruppo ci sono rimasto per tanti anni. Chiaramente in 30 anni c'è stato qualche momento in cui per varie vicissitudini della vita mi sono allontanato, almeno nella pratica, ma sono sempre rimasto vicino al gruppo. Nel gruppo ho conosciuto mia moglie e oggi condivido con lei e anche con le mie figlie questo progetto.
7: Quando mia figlia mi ha detto che entrava in questa compagnia, mi fa: mamma, entro in una compagnia bellissima dove facciamo degli spettacoli, ma c'è anche un cammino spirituale, posso andare? E io le ho detto: ma sai dove vai? Vedere in lei. L'entusiasmo che avevo avuto io ha riacceso in me la voglia di partecipare, e poi forse era anche il momento della mia vita di ridonare qualcosa.
8: Nella compagnia sono entrato 12 anni fa, alla tenera età di 10 anni, sempre riguardante il Miserabile. Ciò che si è lasciato si è trovato, esattamente lo stesso contesto di anni fa. Non so se sia proprio l'opera che ti lega a questo, se sia il nostro modo di portare, di costruire l'opera, però è totalmente una seconda famiglia.
9: L'aria che si respira in orchestra adesso è un bellissimo mix di tensione, di motivazione, di voglia che arrivi il momento di salire sul palco, di preoccupazione per le difficoltà tecniche, quindi è molto bello, di contatto anche con la compagnia. Stanno nascendo delle amicizie anche tra i musicisti, ovviamente, e il resto del gruppo.
10: Trovarmi in un gruppo con diverse persone di diverse età mi aiuta a crescere, perché mi confronto con persone che hanno diversi punti di vista dai miei. E poi il bello è che lavoriamo tutti quanti per un fine comune, ovvero quello di creare qualcosa di bello.
11: Ancora accanto a me,
6: questa attività fa bene ai partecipanti.
8: Da quando ho smesso di fare teatro, la mia vicinanza alla fede si era molto distaccata. Da quando invece ho ripreso, ho sentito veramente non il bisogno, perché non è stato un bisogno, è stato naturale. Come magari quando non vedi un vecchio amico da tanti anni, lo rincontri e continui a starci assieme come se anni non sono passati.
7: Forse la nostra società è anche un po' la società delle immagini, quindi star lì a dire quanto è bello stare insieme e come si può imparare a stare bene insieme, raccontarlo a parole è difficile. Quando ti vedono tutti insieme sul palco, tante età, tanti volti, tante situazioni e dagli occhi capisci che cosa c'è, forse più immediato.
10: Si possono scoprire tante cose solamente rimanendo lì a guardare ed ascoltare, basta che sia del cuore, il gioco è fatto.
5: Don Gennaro, che effetto fa ascoltare magari le voci dei ragazzi con una locandina alle tue spalle che ci racconta che tra poco andate in scena?
11: Fa un effetto, riscalda il cuore, come diceva Serena qualche secondo fa. Riscalda il cuore e ci ricorda una cosa importantissima. Abbiamo tanta passione da vendere. In un momento in cui sembra che tutto vada male, c'è da dire una parola di tanta bellezza che noi abbiamo a disposizione. E io ci tengo che questa cosa venga trasmessa. Questo è lo scopo per cui funziona la compagnia Il Segno, che è proprio quello di lasciare un segno bello.
5: Ti vedo commosso?
11: Sì, sono commosso perché ci tengo tanto e perché poi quello che ci porta avanti veramente è una grande passione. Una passione per qualcosa in più e soprattutto per la consapevolezza dei doni che Dio ci dà e della grande possibilità che ci dà di poter testimoniare e di cose da poter fare e da poter portare avanti.
5: Capisco perfettamente. Don Daniel, c'è un momento, un ricordo, un aneddoto durante questa attività teatrale che, diciamo così, ti ha confermato nella tua vocazione? Un incontro che magari è una parola che è arrivata da una persona che non ti aspettavi?
12: Beh, l'ultimo spettacolo che abbiamo fatto qui in Cattolica è stata la biografia di Papa Francesco. Io la volevo rappresentare, io sono di origine argentino e quindi volevo rappresentare la biografia di Papa Francesco con i ragazzi. E nel frattempo Papa Francesco muore e quando noi abbiamo iniziato a rappresentarla, a provarla, a scriverla, perché l'abbiamo adattata per i ragazzi, era vivo, poi muore e questo diventa ancora un elemento più forte per voler farla. L'Ateneo ci appoggia e noi lo facciamo in pieno giugno nell'aula magna dell'università, usando poca scenografia, ma soprattutto delle luci. E io ho vissuto una situazione simile a quella che ha vissuto adesso Gennaro, perché mi sono emozionato da tantissimo di vedere questi giovani come capivano il cuore di Papa Francesco, che era un uomo buono, un uomo che era esplosivo, che aveva un carattere molto sottile, molto sensibile, capace di arrabbiarsi, capace di reazionare con sensibilità e con affetto. E loro erano raggiunti il cuore di questo bellissimo grande Papa che abbiamo avuto e che non tutti avevano capito così profondamente come lo hanno capito i giovani. Certo. Lui parlava con i gesti più che con le parole e questo lo abbiamo rappresentato con parole della Laudato Si, quando padre Arruppe, che era il superiore dei gesuiti, le aveva insegnato che cosa era la bomba di Hiroshima e che lui racconta nel libro della sua biografia questa esperienza. Erano esperienze legate al dolore, alla morte, alla povertà, alla miseria, un po' come i personaggi di Miserabili che ha rappresentato o che rappresenterà Gennaro. Quindi io credo che un elemento molto importante per il teatro è la sensibilità e il sentimento. Una persona che non ha sentimenti non può essere attore. Deve cogliere tutto, deve cogliere la gioia e la tristezza, deve cogliere l'amore e l'odio, la invidia e la generosità, e allora sì, la persona entra dentro del personaggio e questo necessariamente ti porta prima o poi a quello che resta, che è Dio.
5: Il teatro, Don Gennaro, il musical, l'attività che state facendo, poi crea relazioni, crea anche percorsi vocazionali al sacerdozio e anche alla vita, insomma, alla famiglia. C'è sì. Gente che si è conosciuta.

0: cresciuta lì e poi insomma ci sono i figli magari adesso, no?
1: Esattamente, c'è stato tanto bene in questi anni di storia, tantissimo. Sono nate tante famiglie sante, sono nate vocazioni, sacerdotali e non. Abbiamo anche una figlia, tra virgolette, in clausura, che è una bellissima persona. Mi sento grato al Signore per tutto questo. E soprattutto credo che tutto questo aiuti sempre di più a mostrare alle persone veramente il volto bello di Dio.
0: È bella questa cosa anche della vocazione. Tra l'altro ti ha accompagnato un sacerdote che non voleva venire qui a raccontare, però sa che è nata lì anche la vocazione, si è confermata una vocazione anche grazie a questa esperienza di gruppo, no?
1: Sì, anche tramite questo cammino qui, anche tramite questa cosa. Non voglio dire questo perché ovviamente i cammini vocazionali noi possiamo contribuire con le testimonianze e con la passione, ma soprattutto sono la chiamata di Dio e la risposta generosa personale di qualcuno che decide di giocarsi la vita.
0: Bellissimo.
1: Per qualcosa di più.
0: Bellissimo. Don Daniel, nuovi progetti, abbiamo ancora un minuto per raccontarci che cosa magari porterete in scena in quest'anno accademico.
2: Sto lavorando già con un gruppo di ragazzi, 20 ragazzi, che stiamo preparando un nuovo progetto, e le riunioni inizieranno adesso alla fine di ottobre. Il gruppo si è conformato, ci sono diverse matricole, ci sono studenti anche di altre nazionalità. E credo che il progetto ancora, l'opera non l'abbiamo scelta definitivamente, perché vogliamo conoscere il gruppo, conoscere i loro sentimenti e come si pongono davanti al palcoscenico. Bellissimo. Come sono capaci di costruire qualcosa insieme, e poi scegliamo entro Natale, scegliamo l'opera da rappresentare. Io ho diversi progetti, c'è un'opera rappresentata. Un tale Giuda si chiama quest'opera, rappresentata una sola volta qui in Italia da Enrico Maria Salerno. Mi piacerebbe fare una esperienza con quest'opera, però ancora stiamo valutando.
0: Ma lo deciderete in stile sinodale, come insomma abbiamo raccontato tante volte qui. Grazie a Don Daniel Valditar, assistente per la pastorale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, responsabile della compagnia di teatro vocazionale Due Chiostri. Grazie a Don Gennaro Boiano. 14, 15 e 16 novembre
1: al Teatro delle Rose a Piano di Sorrento. Invitiamo tutti quelli che sono curiosi di venire a condividere con noi questa esperienza.
0: Perché abbiamo confermato anche questa sera attraverso questa trasmissione, come diceva Proietti, che in teatro tutto è finto ma niente è falso, e questo è vero. Noi ci ritroviamo domani sera con un'altra puntata in cammino. A presto.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
3: Questi sono i nostri ampli mini.
4: Non si vedono.
5: Li devo toccare, non ci credo.
6: Microscopico proprio.
3: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: Mamma mia.
3: È un'altra cosa.
6: Questa è una magia.
8: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
10: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
12: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
13: Chimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore.

0: anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male, e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore, fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi. Per arrivare a dire con umiltà: mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro. Sì.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: «Il mio regno non è di questo mondo». Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: «Non piangete su di me, piangete sui vostri figli». Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere,

0: nelle periferie delle nostre città, Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro.
1: Che

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori,

0: santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato, Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte un'inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla croce nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi, dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo, è la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo un'inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme, benedetta sia la croce di Cristo, benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Signor Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore, Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della Sapienza, fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza, Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,

0: Regina degli angeli, Regina dei patriarchi, Regina dei profeti, Regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina dei confessori della fede, Regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra, nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti. Vi benedica, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andiamo in pace.

0: Quando avevo 8 anni, il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me. Mi faceva fare delle cose. Poi ho fatto un numero. Hanno avvisato la polizia. Il mio patrigno non mi ha toccato più.
1: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 35 anni fa.

0: il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
1: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
2: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
3: Vedi anche tu.
4: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
5: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
4: Eh sì,
5: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
4: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
5: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
4: Freddo, eh?
5: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Trump al G7 in Francia, accordo equo con l'Iran, e lancia l'appello alla Russia affinché tratti. Mosca deve fare un accordo. Il cardinale Zuppi, la guerra è una follia, servono diritto e solidarietà tra gli stati. Dal presidente della CEI richiamo a costruire meccanismi di pace. Rapporto Caritas, in Italia la povertà diventa sempre più strutturale e complessa, oltre a quella materiale colpisce sempre più persone anche la povertà di relazioni. Inflazione in crescita, famiglie italiane sempre più in difficoltà, a pesare sui bilanci sono la luce, il gas e i carburanti. 20, 48 minuti e una manciata di secondi, benvenuti al TG2000, buonasera. E dunque in apertura andiamo a Castel Gandolfo, dove il Papa è andato a riposare dopo il viaggio in Spagna. Al centro della sua riflessione la pace tra USA e Iran, in diretta da Castel Gandolfo. Cristiana Caricato, a te la linea.
1: Sì, buonasera. Il Papa ha lasciato Castel Gandolfo circa 15 minuti fa e all'uscita da Villa Barberini ha parlato a lungo con i giornalisti. È tornato sul suo viaggio in Spagna, soprattutto con i colleghi spagnoli, parlando dell'entusiasmo che lo ha particolarmente colpito, della popolazione che è festante, lo ha accolto in tutte e tre le Spagne che ha visitato, Madrid, Barcellona, le Canarie, ma ha parlato anche, sollecitato, del suo discorso storico alle Cortes e al Parlamento spagnolo, dicendo che il suo discorso era soprattutto un invito al dialogo, un invito ad ascoltarsi l'uno con gli altri e soprattutto a rivedere la propria posizione e a trovare un accordo per il bene del paese. Interpellato poi sui viaggi, ha fatto riferimento al fatto che forse nel 2027 sarà in Messico dalla Vergine di Guadalupe, ma anche ha confermato il viaggio in Francia e quello in America Latina, in particolare in Perù. Noi gli abbiamo chiesto se osserverà anche un periodo di riposo, ci ha detto che durante le vacanze leggerà, pregherà, ma lavorerà anche e secondo indiscrezioni il Papa dovrebbe trasferirsi qui a Castel Gandolfo già il 5 luglio per rimanere circa 4 settimane, non qui a Villa Barberini, bensì nel castello, il castello di Castel Gandolfo, la storica residenza papale, questo secondo le indiscrezioni, ma soprattutto il Papa ha risposto anche a domande di attualità, non solo Iran e USA, la pace ancora molto incerta ma che sembra una possibilità, ha parlato del G7, ha parlato anche della reimmigrazione, tema di cui si discute molto e di cui ha parlato molto anche in Spagna nella sua tappa alle Canarie, e poi ha risposto anche a una domanda sui lefebriani, prossimo problema che dovrà affrontare, perché come sapete il 1 luglio sono previste delle ordinazioni episcopali che potrebbero preludere a uno scisma. Il Papa anche su questo è stato molto chiaro. Io vi lascio alle sue parole e poi la linea può tornare allo studio.
2: Quello che ho detto specialmente nelle Canarie del rispetto per la persona, molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi per tante ragioni, violenza, guerra, conflitti, e quindi semplicemente dire lo mandiamo via, come dire, così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana, dico così. Senti, bisogna veramente rispettare ogni persona e vedere i casi e soprattutto trattare con rispetto le persone come persone.
3: Erano nuovi vescovi, va verso lo scisma. Ecco, come, cosa prova di fronte a questa prospettiva?
2: Certamente noi abbiamo invitato e sto considerando ancora fare un altro appello a dire non fate questo, cerchiamo di vivere da comunione nella Chiesa, ma è la loro scelta, bisogna rendersi conto di ciò che significa per loro. E per la Chiesa certamente la divisione fra i cristiani è sempre un

0: punto doloroso, però loro rifiutano di accettare certi elementi fondamentali della Chiesa, cominciando con diversi punti del Concilio Vaticano II. E questo, se fanno quella scelta, mi dispiace, però noi dobbiamo andare avanti.
1: Accordo Stati Uniti, Iran, cosa si sente di dire al G7 e a chi come Netanyahu vuole continuare la guerra?
0: Chiedere la pace sempre, chiedere negoziati. Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che sembra che firmeranno ufficialmente venerdì, stanno dicendo. Ci saranno ancora diversi punti da stabilire, decidere, però è sempre meglio farlo con il dialogo, con negoziazione, non tornando alla guerra. Quindi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, che la guerra davvero sia finita e che possiamo andare avanti per il bene di tutto, eliminare gli armi nucleari. Questo sì, cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico e sociale che sono stati creati in questo tempo.
2: Il giorno dopo l'intesa tra Stati Uniti e Iran, con il petrolio in calo e le borse in forte rialzo, restano però ancora diversi nodi irrisolti. Al G7 Trump tra ottimismo e preoccupazioni. Il punto di Massimiliano Cocchi.
3: La fine della guerra su tutti i fronti, Libano compreso, la revoca del blocco navale americano sui porti iraniani e la riapertura da parte di Teheran entro 30 giorni dello stretto di Hormuz come prima del conflitto, cioè senza pedaggi né restrizioni. È quanto prevede il memorandum che Stati Uniti ed Iran firmeranno venerdì prossimo a Lucerna, in Svizzera. Secondo quanto afferma la TV Al-Arabiya, che lo ha potuto visionare, il testo dell'accordo prevede inoltre che Teheran rinunci a produrre armi nucleari e il destino dei 400 kg di uranio già arricchito sarà deciso nei successivi negoziati tecnici. Da parte loro, gli Stati Uniti, insieme a partner regionali, creeranno un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico iraniano. Previsto inoltre lo sblocco dei beni iraniani congelati e la possibilità, fin da subito, di tornare a vendere all'estero il proprio petrolio. È un memorandum che fa dire a Trump che la fase 2 del negoziato sarà più semplice e che la preoccupazione maggiore al momento è Benjamin Netanyahu. Ho un ottimo rapporto con Bibi, ha detto Trump oggi dal G7 in Francia, ma lui ora deve essere più responsabile nei confronti del Libano. La decisione già annunciata da Israele di non ritirare le proprie truppe dalle aree occupate nel sud del Libano rischia di far saltare l'accordo di pace. Oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha infatti ribadito che l'occupazione israeliana è una violazione del memorandum d'intesa ed è intollerabile.
2: A Netanyahu l'accordo di Trump con l'Iran non piace affatto, ma il rapporto tra il leader israeliano e Trump rimane solido. Il servizio di Antonio Sovier.
4: Ho un ottimo rapporto con Bibi, ma ora deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Donald Trump, parlando a margine della G7 di Evian, seduto accanto all'emiro del Qatar, lo sceicco Al-Thani, conferma di avere ancora un ottimo rapporto con il premier israeliano Netanyahu, ma di non essere contento di come lo Stato ebraico si è comportato in Libano mentre lui cercava di raggiungere un accordo con l'Iran. Aggiungendo poi a sorpresa, ho detto a Israele di lasciare che sia la Siria a occuparsi di Hezbollah perché francamente farebbe un lavoro migliore. Negli ultimi giorni il presidente USA aveva dato del pazzo a Netanyahu, ma il rapporto tra i due è solidissimo. La questione libanese invece è ancora aperta per Israele. Per Hezbollah l'Iran non firmerà alcun accordo sul nucleare senza il ritiro dell'esercito ebraico dal Libano. Le IDF invece non hanno alcuna intenzione di lasciare la terra invasa nel sud del paese dei Cedri, anzi continuano a sferrare attacchi in violazione, secondo gli iraniani, dell'intesa con gli USA. Sale a 4 il bilancio dei libanesi uccisi oggi in un raid sulla città meridionale di Nabatieh. Le vittime libanesi dal 2 marzo sono 3.800, oltre 11.000 i feriti.
2: Ucraina, al G7 trilaterale Trump, Zelensky, Macron, il primo faccia a faccia tra il leader ucraino e il presidente USA in quasi 4 mesi. Il gruppo dei 7 compatto sul sostegno a Kiev. Ce ne parla Vito De Torre.
5: La foto che ritrae Volodymyr Zelensky e Donald Trump seduti uno di fronte all'altro a margine del G7 è l'immagine che meglio racconta la ripresa dei tentativi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Zelensky ha spiegato ai vertici statunitensi che l'esercito ucraino mantiene

0: una posizione favorevole in alcuni settori del fronte che gli attacchi alle raffinerie russe stanno creando difficoltà logistiche alle truppe di Mosca. La Russia deve fare un accordo, avrebbe ribadito Trump, lasciando intendere anche la possibilità di ripristinare sanzioni sul petrolio russo, ora che la situazione nello stretto di Hormuz sembra avviarsi verso una normalizzazione. Dal vertice del G7 è emerso soprattutto il sostegno compatto dei principali paesi occidentali all'Ucraina. Zelensky e gli alleati europei ritengono improbabile una svolta a breve termine, ma sperano che l'iniziativa di Trump possa creare le condizioni per un dialogo entro l'autunno. Ma la tensione resta altissima e giallo in seguito a colpi sparati da una fregata russa nel canale della Manica contro uno yacht battente bandiera britannica. L'imbarcazione è civile. Mosca minimizza dicendo che i colpi erano solo di avvertimento, sarebbero stati sparati per evitare una collisione in mare.
1: Al vertice dei sette grandi, Giorgia Meloni si riappacifica con Donald Trump. La premier ha ribadito l'impegno dell'Italia per garantire la sicurezza nel Medio Oriente e nello stretto di Hormuz. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Siamo sempre stati amici, dice Meloni. Sono stato abbandonato, ribatte con un sorriso Trump. Non è vero, la replica della premier. In un momento conviviale si consuma il disgelo tra Meloni e Trump dopo lo scontro dei mesi scorsi, maturato dopo l'attacco americano in Iran e il mancato sostegno italiano. Con Trump è andata bene, si confida con il suo staff Meloni, che si ritrova con il presidente americano nel corso del G7 francese de Vienne. In un secondo colloquio poi affrontati i principali temi sul tavolo del summit e sui social, Macron posta l'accoglienza ai suoi ospiti con una canzone dedicata a Meloni, felicità di Albano e Romina.
3: E restare vicini come bambini, la felicità, felicità.
2: L'Italia, come ha spiegato il padrone di casa Macron, insieme a Germania e Gran Bretagna, sarebbe disposta ad inviare navi a Hormuz una volta raggiunta la pace. Da parte sua Meloni ha espresso ancora una volta il suo sì alla missione, che tuttavia deve passare al vaglio del Parlamento. E sul punto le forze politiche si dividono. Se tutti i partiti esprimono soddisfazione per il possibile accordo, diversamente reagiscono all'invio di navi. Per la maggioranza l'Italia non può tirarsi indietro. Dubbi e preoccupazioni invece dalle opposizioni.
1: Dei grandi temi che agitano l'Occidente si è parlato questo pomeriggio in Campidoglio a Roma, tra gli interventi anche quello del cardinale Matteo Zuppi. Il presidente della CEI richiama l'urgenza di costruire meccanismi di pace. Nicola Ferrante.
4: Il ruolo dell'Occidente in un tempo segnato dai conflitti. Su questo, nel pomeriggio in Campidoglio, è intervenuto anche il cardinale Zuppi. In primo piano l'appello delle presidenze episcopali dei paesi del G7 al vertice in corso in Francia.
5: Per mandare insieme un messaggio ai membri del G7. Ed è un messaggio importante. Riaffermare il diritto contro il riarmo. E quindi l'attenzione alla giustizia. Lo sviluppo, cioè tutti i temi che devono essere centrali nelle decisioni dei grandi.
4: Sull'accordo in Iran, di cui si attendono dettagli più chiari in vista della firma di venerdì, questo lo sguardo.
5: Con tanta preoccupazione, ma proprio per questo con tanta speranza. La preoccupazione ci deve sempre far affrontare i problemi. Speriamo che questi segnali così dichiarati diventino poi realtà.
6: L'accordo non parla di nucleare e non credo che se ne parlerà mai seriamente, anche perché immaginare che l'Iran, dopo essere stato attaccato da due potenze nucleari, possa escludere di dotarsene, mi pare essere un po' altrove.
4: Infine la riflessione del porporato sulle immagini della cattedrale della Dormizione di Kiev, pesantemente bombardata.
5: La guerra è sempre una follia e prima finisce meglio è. Certamente sono le radici profonde della fede per gli ucraini e per i russi, per questo è anche proprio qualcosa che impone di scegliere la via della pace.
1: Il 10% della popolazione italiana vive in una condizione di povertà, lo denuncia il rapporto della Caritas. Pierluigi Vito.
7: La presentazione del report statistico di Caritas Italiana ha fatto il punto su una povertà che è sempre meno una caduta improvvisa, ma un peso strutturale che grava su 5,6

0: 7 milioni di italiani, il 10% della popolazione, era il 3% prima del 2008.
1: Aumenta l'intensità della povertà, quindi chi è povero diventa sempre più povero, c'è un incremento anche della cronicizzazione del bisogno, quindi aumentano le persone che sono seguite da 5 anni e più.
0: Nodi cruciali rimangono il lavoro povero, il 24% di chi si rivolge alla Caritas ha un'occupazione che non basta ad arrivare a fine mese, la casa, una questione che riguarda oltre un terzo degli utenti Caritas, la salute, sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, aumentando così la fragilità sanitaria, soprattutto quella mentale.
2: I dati di quest'anno ce lo confermano, che la solitudine accompagna alcuni processi e che poi diventa anche purtroppo l'occasione per cadere in altre trappole. Penso alla questione della pratica dell'azzardo, penso ad altre povertà che nascono appunto da quel fenomeno tutto nuovo che noi chiamiamo povertà relazionale. Molti anziani per esempio frequentano le nostre mense non perché hanno bisogno di cibo, perché non possono permettersi la spesa quotidiana, ma perché trovano lì un luogo dove quantomeno poter condividere uno sguardo, poter condividere una parola con qualcun altro.
3: E sulle famiglie grava l'aumento dei prezzi dovuto alla fiammata del costo dei carburanti e dell'energia. Sentiamo Amelia Cartia.
4: A trainare l'aumento complessivo dei prezzi è l'impennata subita dalla benzina, che sale del 10,7% sul dato dello scorso anno. Ma è stato tutto il paniere delle spese quotidiane a subire nel mese di maggio, secondo i dati diramati dall'Istat, un rialzo del 3,2% sull'anno precedente.
5: Da quelle cose irrinunciabili, dall'energia, la benzina, il gasolio, l'energia elettrica, il gas, che noi non ci possiamo fare nulla. Aumentano e basta, li dobbiamo solo subire. E poi a cascata aumenta tutto il resto.
4: Un aumento che pesa sulle tasche delle famiglie italiane, mediamente per 1.056 euro in più, spesi ogni anno da ciascun nucleo familiare. Una nota di speranza viene invece dal carrello della spesa. Sui beni alimentari, infatti, si registra un complessivo aumento dell'1,9%, un dato in leggero calo rispetto ai rincari di aprile, che si attestavano al 2,3%.
6: Io ho un locale fast food, quindi anche con i fornitori ho visto che i prezzi sono schizzati. Attualmente cerchiamo di non far salire i prezzi noi, però evidentemente se questo è il trend dobbiamo aumentarli pure noi.
7: Con tutte le offerte devo dire che fare la spesa è impegnativo adesso.
3: I crimini di guerra in Sudan non mostrano segni di attenuazione e molti di essi potrebbero costituire anche crimini contro l'umanità, lo ha dichiarato la missione delle Nazioni Unite per i diritti umani. Sentiamo Maurizio Dischino.
8: Crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono commessi da tutte le parti in conflitto e non diminuiscono. Lo ha denunciato la missione ONU per i diritti umani in Sudan, presentando un rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, apertosi ieri a Ginevra, in Svizzera. Dal 15 aprile 2023 i governativi delle forze armate sudanesi e i paramilitari delle forze di supporto rapido continuano a contendersi potere e risorse naturali, uccidendo civili e distruggendo villaggi. La missione ONU è inoltre denunciato che è diffusa e sistematica la violenza sessuale perpetrata dai miliziani ribelli contro donne e ragazze minorenni. Nel rapporto sono riportati anche casi di torture a sfondo sessuale compiute dai militari governativi su uomini detenuti. Secondo il rapporto del 1 giugno scorso dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, a causa della guerra 11 milioni e mezzo di sudanesi vivono lontani dalle loro case. 7 milioni sono sfollati interni e 4 milioni e mezzo sono rifugiati in altri paesi africani. Per le Nazioni Unite è la peggiore crisi umanitaria al mondo.
3: Si è conclusa oggi a Salonicco la visita in Grecia del ministro della Cultura Giuli, dopo una serie di appuntamenti dedicati alla collaborazione scientifica e alla diplomazia culturale. Clara Iatosti.
9: Nel Museo archeologico di Salonicco un laboratorio italo-greco studia, ricerca e ricompone i reperti archeologici recuperati grazie ad un'operazione congiunta sui beni acquisiti illecitamente dal noto trafficante d'arte britannico Robin Symes. Il ministro della cultura Giuli l'ha visitato stamani con la sua omologa greca Lina Mendoni, un'occasione per ribadire la collaborazione proficua tra i due paesi. Significativo è stato poi il momento della restituzione donazione alla Repubblica Ellenica di 145 monete provenienti dagli scavi dell'Odeion di Kos e rinvenute nei depositi del Museo Nazionale Romano. Ad un anno dalla firma del memorandum d'intesa tra i ministeri della cultura italiano e greco, il bilancio è più che positivo. L'accordo ha consentito di mettere in comune competenze e professionalità d'eccellenza per perseguire un obiettivo condiviso: restituire alle comunità d'origine, grazie alla forza gentile della cooperazione tra governi amici, quanto la criminalità internazionale aveva depredato.
3: E per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.

0: Segreti, passioni e destini incrociati in Tempo di amare. Tra poco, su TV 2000.
1: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino, uno slancio in più. Da oggi con più crema.
2: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
9: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
10: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei problemi.

0: Nell'era in cui non dico che tutto è permesso, ancora oggi facciamo fatica, no? Ad accettare, ecco, non
1: Il
0: dico
1: diverso.
0: il diverso, è vero, generalizzo il diverso. Siamo aperti, io sono madre, ho dei figli, però sicuramente se dovessero arrivare a casa con un qualcosa di diverso rispetto all'educazione, la vita al quale sono stati educati, o comunque insegnati, vissuti.
1: I sogni che tu hai per i tuoi figli.
0: Per i tuoi figli, ovviamente, che fai? Alzi le mani e che ti metti contro di loro. Io da madre ci sono messa e ho detto no, come un po' faccio nello spettacolo? Perdo una figlia andando, cioè mettendogli il bastone fra le ruote? No, se amo mia figlia accetto qualsiasi cosa lei decida. Ovviamente nel limite del possibile, se viene compromessa la sua salute piuttosto che la sua vita, è ovvio che cercherei di farla riflettere. Però per l'amore di mia figlia accetterei, cioè
1: Sì, è così.
0: è così.
1: Tu pensa se venisse a casa tuo figlio, tua figlia, con una persona disabile. Tutti noi resteremmo scioccati. Uno per la diversità, no? Del sogno che hai per tuo figlio o per tua figlia. Due perché pensi ai problemi che ci saranno domani.
0: Dopo.
1: E le stesse domande si fanno Matt e Cristina, i due personaggi, sul futuro che può avere la figlia, in un ambiente così, voglio dire. E poi la diversità fa paura perché non la si
0: Non si
1: conosce.
0: conosce, è vero.
1: È quello che fa più paura, che ci rende chiusi nelle nostre certezze. Il futuro di ogni persona se lo deve fare da solo, i problemi ci saranno. Bisogna
0: Noi
1: dar
0: possiamo,
1: fiducia
0: sì, sostenerli, aiutarli, accompagnarli, però comunque
1: e aver fiducia nelle loro forze.
0: certo, sarebbe stupido fare il contrario. Qualunque cosa accada a nostra figlia, io sono orgogliosa che Julie sia Julie.
1: Già. E un po' è anche merito nostro. Sì. Ma quei due vanno incontro a un mare di guai.
0: Fortunatamente su tre figli, uno ne ha 25 di anni, l'altra ne ha 20 e l'ultimo 15, no, diciamo non ci sono stati nessun genere di problema o comunque di difficoltà. No, forse un fidanzato che si è permesso di mettere le mani addosso a mia figlia, ma ho cercato di fargli capire che non era amore quello e quindi a fatica alla fine è arrivata perché è successo un qualcosa di un po' più grave rispetto alla famosa spinta o al pizzicotto o allo sbuffetto ed è tornata a casa, ringraziando Dio.
1: Una cosa simile anche per mia figlia, voglio dire, queste cose succedono e vedi, non era né musulmano né di colore né disabile, aveva i suoi problemi e lì, voglio dire, sì, intervieni, cerchi di star vicino, ma poi se la devono cavare i figli.

0: Guarda, non si possono nominare Spencer Tracy e Katharine Hepburn
1: Catherine Hepburn.
0: perché già ci tremano le gambe. Facciamo finta che non li conosciamo, non li abbiamo mai
1: Mai
0: visti,
1: visti?
0: e voglio dire, e che non ci vedano da lassù. No, se ci vedono, secondo me sono contenti perché lei ha l'eleganza, la compostezza e l'ironia che aveva Katharine Hepburn in quel film lì.
1: Ogni tanto Cesare, se qualche sera capita che si prendono gli scivoloni piuttosto che ci si allarga, no? Perché poi a furia di farlo magari ti accorgi che dicendo una battuta becchi l'applauso. Cesare è quello che ci richiama all'ordine, no? E
0: Perché
1: quindi
0: sono più
1: il più che.
0: più vecchio.
1: Perché tu sei il più cazzaro qua dentro fra tutti noi, eh? No,
0: È vero,
1: diciamolo,
0: è vero, è vero, è vero.
1: diciamolo.
0: È vero.

0: spettacolo ha questo, perché le risate le sentiamo tantissimo durante lo spettacolo, perché è una commedia comunque, non è un dramma, e ci sono dei momenti molto emozionanti, molto intensi, per carità. C'è un confronto padre-figlio, il fidanzato di nostra figlia,
1: da
0: molto drammatico,
1: bene, sì.
0: Ma lo spettacolo è divertente, la gente ride in continuazione e noi speriamo che questo faccia riflettere, anzi ne siamo certi, sì, che faccia riflettere, perché quando uno ride poi sta col cuore più aperto, no? E se tu veicoli con lo spettacolo dei messaggi profondi, avendo il cuore aperto, questo
1: entra
0: di più, e perciò ci aspettiamo che il pubblico se ne torni a casa con il sorriso e che dica: oh, porca miseria,
1: hai capito?
0: Così.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: da male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: È scattata l'ora solare, buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati. Ah, oggi sapete quando uno dice puntatona, piena così, puntatona, puntatona perché lui c'è ed è un ragazzo, ora scopriremo anche di quante primavere, continua a essere il grande, grandissimo artista di sempre, l'uomo che ha girato il mondo, si è esibito sui maggiori palcoscenici del mondo e continua a prendere un mare di applausi. Stiamo parlando di Monsieur Jack Lacayenne, proprio lui, eccolo qua, buongiorno, no, stia comodo e seduto maestro, accanto a lui un grandissimo amico, attore, regista, che ha il grande merito di aver deciso di raccontare tanta arte in un libro, Jack Lacayenne, le mirabolanti performance dell'uomo di gomma, Michele Celeste, ben arrivato. Poi abbiamo pensato, per presentare quei due geniacci che stanno sul palco, che sono due geniacci, sono persone che fanno un uso del violino e della musica che è veramente strepitoso, guardatevi questo Jack Lacayenne bambino, è identico, ha la stessa faccia, uguale, no, sta già lì che dice, eccolo qua, con un violino in mano, il piccolo Alberto Longoni, per arrivare ad Angelo Di Guardo e Antonio Macri, che sono i violinisti in jeans. Prego, signori. Grazie.

0: nessuno. Signori violinisti in jeans, viola, violino, stiamo parlando di due artisti eccezionali, eccezionali, che come vedete fanno uso di questi strumenti nel modo migliore. Obladi oblada, e non solo, l'internazionalità e il saper fare uso del violino in quella maniera e il saper fare uso della propria arte d'artista nella maniera di Jack LaCaillène. Questo Alberto Longoni, che sì, diventa Jack LaCaillène, come? Sto nome, da dove
1: come
0: viene?
1: Alberto da Giussano, perché lì erano tutti Alberto, Alberto, Alberto.
0: Alberto, Alberto, Alberto, Alberto, Alberto, Alberto. Ma Jack LaCaillène come nasce come nome?
1: Giocando quando andavo alla Santa Tecla, che c'era... Era un posto dove facevano il Dixieland.
0: Sì.
1: E allora io sono arrivato lì perché non sapevo niente, io non ero che ballavo, facevo. Sono arrivato e da solo, guarda che... Ma da dove che ti salti fuori? Da dove che salti fuori? Da dove salti fuori? Ma no, allora... Come ti chiami? Alberto, Alberto Longoni. Dici no, Alberto no. Allora hanno cominciato. Uno dire Jack, l'altro poi è uscito Jack LaCaillène. Ho detto sì, lascia quello lì. E mi sono fatto chiamare sempre Jack LaCaillène. È rimasto
0: quello. Gli dobbiamo tanto noi a questi signori, perché dobbiamo tanto, perché è un nome perfetto, Jack LaCaillène. E qui la domanda la devo fare. Quanti anni ha Jack LaCaillène?
1: E sono il 37.
2: 89.
0: 89. L'uomo di gomma, l'uomo di gomma e non solo. Noi abbiamo imparato a conoscerlo, per esempio, vi ricordate No Stop? Vi ricordate quei programmi dove quest'uomo arrivava e faceva cose straordinarie, metteva un'intera tazzina da caffè in bocca? E Michele non ha perso l'occasione per dare il titolo a questa bellissima doppia biografia, posso definirla così?
3: Sì, sì, sì.
0: Questo è un grande lavoro degno di te, Michele, come amico e come attento uomo di spettacolo, perché lui ha veramente un'arte che dura da tanto tempo.
2: Ma guarda, noi per più di 10 anni siamo stati in giro, diciamo, per l'Italia a portare i nostri spettacoli, e quella per me è stata veramente un'occasione ghiotta, perché facevamo numeri diversi chiaramente sul palcoscenico, però quando si esibiva Jack io stavo sempre dietro le quinte per carpire i suoi segreti, tanto per quanto riguarda il ballo, per quello che lui faceva, perché è quello, è Jack LaCaillène, ma capire i meccanismi